0: Siamo in chiusura di dossier dedicato alle squadre antisistema del calcio europeo, in modo forse un po' provocatorio. Nei giorni dell'inaugurazione del mondiale FIFA più esteso, ieri le primissime partite, dicevo mondiale FIFA più esteso, più redditizio, più inquinante, ieri davamo anche qualche dato, ed escludente di sempre, a noi abbiamo scelto insomma un po' di raccontare, grazie al contributo di giornalisti ed esperti, la storia di cinque squadre in qualche modo rappresentative di quest'idea un po' antagonista di calcio contemporaneo: azionariato popolare, coinvolgimento delle tifoserie nelle scelte societarie, iniziative inclusive di dialogo, rapporto diretto e partecipante con le comunità locali, e diciamo così, come finale parliamo della squadra sicuramente più importante di Svezia, il Malmö, una storia che in parte si distanzia da quelle esposte in questi giorni. Per parlarne è con noi il collega Giulio Di Feo, che intanto saluto, buongiorno, ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, Giulio Di Feo è Gazzetta dello Sport, dove si occupa principalmente di calcio, di MMA, di esports, e cerca nei suoi contributi di descrivere gli incroci tra personaggi, società, eventi, economia, costume, cultura. Dunque racconta lo sport intrecciando anche altre dimensioni. Cura la newsletter Extra Time e dunque un benvenuto a Rete 2. Partiamo dal Malmö FF. Il Malmö è la squadra, sicuramente lo dicevamo, no, più titolata di Svezia, e rappresenta una città storicamente operaia e socialdemocratica. Eppure, a differenza di realtà come il San Paoli o il centro storico Le Boschi che raccontavamo ieri, non viene immediatamente associato ad una forte identità controculturale. Quali sono le radici sociali e culturali del Malmö e in che modo raccontano una forma diversa di antisistema più legata alla storia della città che alla militanza esplicita?
1: Beh, le radici sono nella città stessa di Malmö, che è la più multiculturale di Svezia e credo di tutta l'area scandinava. È una città in cui più di un abitante su tre non è svedese o non ha origini svedese, che accoglie immigrati dal mondo arabo, ma anche dai paesi dell'ex Jugoslavia, dalla Polonia, dalla Turchia, ed è anche una delle città più giovani del nord Europa, metà della popolazione ha meno di 35 anni, e sono due fattori che secondo me spingono alla accoglienza, a fare quadrato, alla tendenza ad aiutare chi sta peggio, alla solidarietà. E uno sport come il calcio non può che farsi portatore di certe istanze sociali, soprattutto quando è rappresentato non da una piccola squadra, come giustamente dicevi, ma da un potentato del calcio svedese come il Malmö. Basti pensare che Erik Persson, che è lo storico presidente del club, quello che lo ha fatto grande negli anni scorsi, era noto per essere quello che aiutava gli ebrei danesi a scappare dalla persecuzione nazista e a raggiungere la Svezia. E il Malmö sì, è il club più titolato del paese, ma rappresenta prima di tutto un'identità culturale che loro difendono ed esportano attraverso i loro successi.
0: Ecco, quando si parla di Malmö, il pensiero corre spesso ad una città che negli ultimi decenni, ma tu lo dicevi, è cambiata profondamente, no? Immigrazione, più di un abitante su tre non è svedese, trasformazioni importanti sotto il profilo urbano, nuove identità. Quanto il Malmö è stato specchio di questi cambiamenti come squadra e quanto invece ha svolto il ruolo di collante, questo forse è uno degli aspetti più interessanti, capace di unire comunità molto diverse tra di loro?
1: Beh, allora, Malmö è un posto molto bello, io ci sono stato, ma si è anche guadagnato nel tempo la reputazione di capitale del crimine della Scandinavia, anche perché spesso è un'equazione molto facile, quell'aumento dell'immigrazione uguale aumento della criminalità. Ecco, il Malmö, come tante realtà sportive in città comunque difficili, si è sempre posto come una sorta di porto sicuro e offriva ai giovani, a chi aveva meno, un'identità chiara che magari la politica o la società non ti danno. Loro, ai ragazzini delle giovanili, gli dicono: quando indossi i colori del Malmö, sei Malmö, punto. E questa è una cosa che aiuta a cementare il senso di appartenenza anche a tutto il resto, non solo nel calcio. E il resto è libertà di gioco, di espressione. Si insegna ai ragazzi, soprattutto nelle giovanili del Malmö, a sviluppare i talenti che non hanno per diventare completi. Un esempio è Zlatan Ibrahimovic, che lo conosciamo tutti. E questa è una roba che se parli con chi gestisce le giovanili del club, ti dice che si fa fatica a farlo capire ai genitori dei ragazzi. Dice: ma come, io ho un figlio che fa tanti gol e tu gli vuoi insegnare a correre dietro l'avversario? Sì, si fa anche questo. Allo stadio del Malmö non vedi bandiere svedesi, ma solo quelle della Scania, gialle e rosse. Anche questo è grande senso di appartenenza. Le tribune non hanno skybox o posti VIP, gli spazi sono multiculturali, popolari, la politica non ci entra, ma quello che fanno al Malmö ha un grande significato politico a sua volta. Ecco, non sei bianco, nero, giallo, allo rosso, sei Malmö.
0: Ecco, nel calcio europeo esistono club che hanno costruito la propria reputazione opponendosi, no, alla commercializzazione del gioco. Il Malmö, pur partecipando regolarmente alle competizioni internazionali e avendo una struttura professionale molto molto solida, mantiene un forte legame con il modello associativo scandinavo. C'è qualcosa, a tuo giudizio, che il resto d'Europa potrebbe imparare dal modo in cui il club viene governato e vissuto dai suoi tifosi?
1: Assolutamente sì, che i tifosi sono al centro del mondo del calcio e quindi il tifoso va rispettato e non va visto sempre e solo come una, tra virgolette, una vacca da mungere. E quando questo succede all'interno di un progetto societario, hai anche un vantaggio calcistico enorme, perché predisponi un terreno fertile per qualsiasi progetto sportivo tu voglia fare. Se ci fate caso, tutte le grandissime realtà nel mondo del calcio, anche recenti, hanno avuto questo, un ambiente sano e non spaccato o velenoso in cui proliferare. Penso al Barcellona, all'anima catalana del Barcellona, al Manchester City, allo stesso Bayern di Monaco. Questo in Svezia è molto più facile, però, perché in generale in tutta la Scandinavia i club sono praticamente dei tifosi. I tifosi hanno potere in qualsiasi stanza decisionale. Mi piace ricordare che il campionato svedese è l'ultimo baluardo contro il VAR. Non lo vogliono introdurre semplicemente per un motivo: non piace alla gente, lo considerano un'interruzione delle emozioni. Io faccio gol al 94esimo, la mia squadra vince, perché mi devo fermare per due minuti con il cuore in gola per sapere se il mio gol è buono o no? Il resto delle del mondo mette telecamere ovunque, loro non lo fanno. Per quale motivo? Non perché non sono al passo con i tempi, anche perché parliamo di paesi ipertecnologici. No, semplicemente perché non lo vogliono.
0: Se dovessi tu raccontare il Malmö ad uno spettatore svizzero attraverso un solo episodio, no? Un personaggio o un aneddoto, quale sceglieresti? La finale di Coppa dei Campioni del 79 oppure la crescita dei talenti, come già citato, ma non si poteva fare altrimenti, Zlatan Ibrahimovic, oppure una storia meno conosciuta che aiuta a capire perché questa squadra occupi un posto particolare nel panorama calcistico europeo?
1: Ma io citerei Ibrahimovic, grandissimo, la finale di Coppa dei Campioni del 79, un'impresa clamorosa, ma io citerei una piccola rivoluzione recente, quella che ha fatto Erik Rydström. Magari non ne avete sentito parlare. Erik Rydström è un ex mediano nel campionato svedese che in vita sua ha fatto tantissime altre cose, oltre a giocare a pallone. Si è laureato in letteratura svedese, ha fatto l'insegnante, ha fatto il critico musicale, l'editorialista per i giornali locali, persino il modello di biancheria intima, è stato impegnato politicamente, una testa pensante, insomma, da giocatore, che quando ha smesso di giocare si è reso conto di una cosa: giocando sempre nella stessa maniera io mi annoiavo, e così ha preso ad allenare guardando il calcio in maniera creativa e ha applicato per la prima volta in Europa a un buon livello quello che oggi chiamiamo calcio relazionale, cioè tanti giocatori intorno al portatore di palla liberi di occupare gli spazi in base a cosa fa l'avversario e non in base a uno schema. Lettura del gioco immediata, passaggi strettissimi e obbligo di pensare calcio mentre lo giochi, ma soprattutto di divertirti. Rydström dice: mi piace che i miei ragazzi sbaglino, più sbagliano e più impari a come non sbagliare. Faceva allenare i suoi con Bruce Springsteen a palla in sottofondo, dava loro dei libri da leggere, voleva che i suoi tornassero bambini e quindi non adulti frustrati. Uno dice un'utopia, però con quest'utopia Rydström ha vinto due campionati in Svezia col Malmö. L'hanno preso in America nell'MLS I suoi metodi lì non funzionavano, è stato fatto pure in pochi mesi. Quindi ecco, questo ti fa capire anche quanto Malmö sia un terreno fertile per le idee e per una certa controcultura anche giocata.
0: Allora, noi ci fermiamo qui. Intanto grazie a Giulio Di Feo, Gazzetta dello Sport, ci ha aiutato a concludere questo dossier. Abbiamo passato in rassegna 5 squadre, potevamo raccontarne altre, ma questa è stata la nostra scelta: San Paoli, Bohemians di Dublino, United of Manchester, il centro storico Le Boschi e il Malmöe. In chiusura, domani mattina dalle 10 c'è Moby Dick che torna a parlare di finanziarizzazione del calcio, Marco Pagani a condurre la puntata. Giulio, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi.

La tempesta perfetta è l'uragano che colpisce il punto più vulnerabile e fa il massimo dei danni. Nel discorso comune è un'espressione che indica lo scenario peggiore. Il cantautore José González la usa in entrambi i sensi nel brano di apertura del suo nuovo disco, che si intitola Against the Dying of the Light, che è una citazione dalla poesia di Dylan Thomas: non andartene docile in quella buona notte. La vecchiaia dovrebbe ardere e infierire quando cade il giorno e infuriare contro il morire della luce. Direi che c'è già abbastanza materiale su cui riflettere. José González è un musicista argentino-svedese, figlio di esuli della dittatura argentina che si rifugiarono in Svezia, ed è cresciuto con le canzoni di protesta di Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Víctor Jara. È arrivato al cantautorato voce e chitarra dopo un passato da scienziato e dopo esordi musicali hardcore punk. Esordi che rimangono nell'approccio chitarristico. La voce di José è soave, carezzevole, soprattutto quando canta in spagnolo. Il connubio voce-chitarra ci riporta a predecessori illustri come Nick Drake e John Martin, ma c'è un piglio che può diventare molto rabbioso e rumoroso in certi brani. La questione del cambiamento climatico e dell'intelligenza artificiale sono due temi che gli stanno molto a cuore. In Perfect Storm, il brano appena ascoltato, lancia l'allarme. Siamo noi a provocare la tempesta perfetta, l'avidità di pochi che ignorano le masse senza voce in capitolo, ed è un azzardo contro il nostro destino comune. Vi invito anche a guardare il video di questa canzone, perché in un certo senso toglie il respiro. Forse anche voi poi sentirete la mancanza di esseri viventi che non sono mai esistiti e vi sentirete spiazzati e manipolati, che è esattamente l'obiettivo di José González. Invece il suo fingerpicking muscoloso, martellante, molto efficace, viene dalle sue chitarre spagnole. Ascoltiamolo cantare in castigliano, una canzone molto dolce dedicata al figlioletto che inizia ad esplorare il mondo.

C'è una dolcezza maccartiana in questa vignetta familiare, ricorda proprio certe ballad liriche di Paul McCartney. Continua a camminare per la tua strada, ogni tanto ti guarderai indietro per vedere fin dove siamo arrivati. Quanta pazienza ci vuole a provare tutto senza capire. Una piccola pausa se ti senti annoiato, un piccolo salto e poi volerai via dal nido. C'è uno sguardo molto paterno e affettuoso, di grande tenerezza, ma allo stesso tempo c'è anche lo sguardo nitido dello scienziato interessato ai tentativi empirici della nuova creatura da poco venuta al mondo. José ha iniziato un dottorato in biochimica prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica e questo gli consente un atteggiamento razionale e pacato nei confronti delle questioni del mondo che gli stanno a cuore, dall'escalation della crisi climatica e dell'intelligenza artificiale, o questioni come la libertà delle donne, dove è più repressa, come in un brano cantato in svedese che racconta di una donna che si toglie il velo e paga questo gesto con la vita. Il titolo sembra fare riferimento alla teoria del velo dell'ignoranza del filosofo americano John Rawls. José è anche un seguace dell'altruismo efficace, un movimento che attraverso l'evidenza scientifica e la ragione cerca i modi più efficaci per migliorare il mondo. Ascoltiamolo in un altro brano cantato in svedese, anche questo dedicato a una donna. Stavolta è una ginnasta impegnata in una competizione. Richiama le gesta di Simone Biles e anche il suo abbandono alle Olimpiadi di Parigi. Sentite come la chitarra rallenta durante l'attesa e poi accelera durante le rincorse.

dritta fuori dalla finestra aperta e atterra sul dorso di una tigre alata e insieme volano via nella notte stellata, mentre il pubblico sbalordito resta senza parole di fronte a questo exploit spettacolare.

In due brani di Against the Dying of the Light, For Every Dusk a Sheet, si percepisce l'eco dichiarata del desert blues maliano. Alifar Katouré, Ballakessi Soko, Itinariwen, con cui José González ha collaborato nell'ultimo disco Hogar. Ci lasciamo con Sheet, un brano ipnotico nelle linee di chitarra e nel testo. Pochi versi ripetuti che invitano a smettere di far finta di sapere quello che non si sa e ad andare avanti.

0: Corrispondenza che questa mattina ci porta in Spagna, dove troviamo Francesco Fiori. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Grazie Mattia, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Oggi ci racconti, ci riporti a una storia vecchia di un secolo, un artista che riesce a farsi espellere da una delle accademie più prestigiose d'Europa. Raccontaci di cosa si tratta.
1: È una storia ben documentata che accadde proprio 100 anni fa, il 14 giugno del 1926. E quel giorno Salvador Dalí si presenta a un esame all'Accademia Reale delle Arti di San Fernando a Madrid, che frequenta,

0: Ma quando la commissione gli chiede di sostenere una prova, lui si rifiuta, sostenendo che nessuno dei professori presenti sia abbastanza competente per giudicarlo. Quindi si alza e abbandona l'aula. E pochi giorni dopo però arriva la sanzione inevitabile, cioè espulsione dall'Accademia definitiva e perpetua.
1: Eh sì, espulsione definitiva e perpetua, insomma, una scena molto alla Dalì, verrebbe da dire, ma lui era davvero così arrogante, Francesco.
0: Da lì in quel momento aveva solo 22 anni, Mattia, ed era già convinto di essere destinato a diventare un grande artista. Lo capiamo dai suoi diari adolescenziali, dove ci sono frasi del tipo: un giorno sarò un genio e il mondo parlerà di me. Detto questo, però, i documenti dell'epoca dimostrano che non era solo presunzione in realtà, ma che da lì era uno studente con una preparazione davvero notevole, soprattutto di storia dell'arte e disegno. E il problema vero era che non sopportava bene qualsiasi forma di autorità.
1: Quindi non era uno studente scarso e che provocava i docenti per nascondere le proprie difficoltà.
0: Assolutamente no, nel senso che negli archivi ancora presenti all'Università Complutense di Madrid si conservano ancora tutti i registri e sappiamo che otteneva ottimi risultati in realtà, proprio in particolare nelle materie artistiche e teoriche. Addirittura ha conquistato 2 volte il massimo riconoscimento in storia dell'arte all'Accademia. Quindi era uno studente brillante effettivamente, ma del tutto incapace di adattarsi a un ambiente molto rigido e gerarchico.
1: Ecco, ma appunto, che tipo di scuola era quella che lo espulse?
0: L'Accademia di San Fernando, allora come oggi, è il centro più prestigioso della formazione artistica spagnola. Tuttavia siamo negli anni 20, quindi era anche una scuola molto conservatrice. L'insegnamento era ancora legato ai modelli accademici dell'Ottocento, proprio mentre fuori stava esplodendo il mondo delle avanguardie, il cubismo, il futurismo, il surrealismo. E molti giovani artisti sentivano che la vera innovazione avveniva fuori dall'Accademia, altrove, e da lì era uno di loro.
1: E questa però non era la sua prima espulsione, così.
0: Corretto, Mattia, sì, già 3 anni prima, in effetti, era stato allontanato questa volta solo per un anno per aver partecipato a una protesta studentesca. Quando gli studenti chiedevano che venisse assunto come docente Daniel Vázquez Díaz, che era un pittore considerato troppo moderno dall'Accademia, quindi non volevano prenderlo. Da lì si schierò apertamente con i contestatori e venne appunto sospeso poi per un anno. Però era già questo il segnale, come indici di un rapporto molto conflittuale con l'istituzione.
1: E come accennavi, Francesco, in quegli anni Madrid non era soltanto l'accademia, perché il mondo dell'arte era in subbuglio e in evoluzione anche lì.
0: Probabilmente, inoltre, la parte più importante della formazione di Dalì avvenne proprio fuori dalle aule, alla residenza degli studenti, cioè la residenza degli studenti, dove viveva all'epoca, era uno dei grandi laboratori culturali europei. È proprio lì che Dalì incontra Federico García Lorca, Luis Buñuel, Maruja Ramallo e molti altri giovani intellettuali. Sono amicizie e incontri che avranno un impatto poi enorme sulla sua vita e, come sappiamo, sulla sua arte.
1: Ecco, visti i tempi, come l'ha presa il padre? Che ruolo aveva in questa storia?
0: Mattia, considera che il padre era un notaio a Figueres in Catalunia, di un uomo molto, molto rigido e posato, che inizialmente vedeva l'arte con una certa diffidenza e sperava che il figlio trovasse una professione più rispettabile e stabile. Tuttavia è interessante trovare sempre negli archivi di questa storia dell'espulsione che sono conservate lettere in cui il padre cerca di difendere Dalì e intercedere con l'Accademia. Curiosamente, in quel periodo è addirittura quasi più combattivo lui che il figlio nel contestare questa espulsione. Poi più tardi però il loro rapporto si deteriorerà profondamente, però in questo momento abbiamo ancora un padre che cerca di proteggere il figlio.
1: Ecco, colpisce che un personaggio così ribelle come Dalì abbia comunque ricevuto una formazione accademica molto rigorosa.
0: È un altro dei tanti paradossi di Dalì, effettivamente, Mattia, nel senso che oggi lo ricordiamo per gli orologi sciolti, le immagini oniriche, il surrealismo in generale, ma dietro tutto questo c'è una tecnica sopraffina e straordinaria, la sua capacità di disegnare, di costruire figure, di usare la prospettiva, nasce proprio da quella formazione rigida, accademica, che lui contestava continuamente, ma che in un certo senso ha passato la vita a ribellarsi a una scuola che però gli aveva fornito degli strumenti poi fondamentali per l'arte.
1: Impara l'arte e mettila da parte, si potrebbe dire con un vecchio proverbio. Dopo l'espulsione di Dalì, che cosa accadde?
0: Paradossalmente la carriera di Dalì prende velocità. Pochi mesi dopo si avvicina sempre di più agli ambienti parigini, dove incontra Picasso, entra in contatto con i surrealisti guidati da Breton e comincia il percorso che lo renderà quella figura internazionale che conosciamo. Per lui quasi la fine dell'Accademia coincide quasi con l'inizio della leggenda.
1: Quindi diciamo, quell'espulsione potrebbe avergli fatto bene, avergli portato fortuna in qualche modo.
0: Anche se magari essere espulsi non è esattamente una buona idea, però è corretto perché da lì era già oltre quel contesto, quel mondo, aveva bisogno proprio di uscire, di confrontarsi con gli artisti che stavano rivoluzionando la cultura europea. Restare nell'Accademia probabilmente avrebbe rallentato un percorso che ormai andava in un'altra direzione. Non è ancora certo il Dalì dei baffoni iconici, delle provocazioni televisive. È un ragazzo di 22 anni che entra in collisione con il mondo accademico e proprio in questo scontro si vede nascere quel personaggio che conosceremo dopo, cioè un artista che farà della provocazione, dell'autopromozione e della sfida alle convenzioni, alle istituzioni, una vera forma d'arte.
1: Dunque, l'espulsione di Dalì dall'Accademia, un evento di 100 anni fa che ha influenzato la vita di uno dei più grandi artisti del XX secolo, Francesco Fiori, grazie per averci raccontato questa storia. A presto.
0: Grazie Mattia, felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.

0: Quilisima, la musica antica alla portata di tutti attraverso gli incontri con protagonisti, la storia, la letteratura, la gastronomia, l'antropologia, la sociologia, la storia religiosa. Quilisima, a cura di Giovanni Conti, ogni domenica alle 10.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Benvenuti da Barbara Tartari. Oggi questa puntata di Concerto.ch si concentra sul sassofono. Giornata dedicata alle giovani promesse e agli ensemble. In questo caso faremo un focus su entrambi. Partiamo dall'ACMI Duo. Innanzitutto andiamo a capire questo nome, ACMI. È l'unione delle prime due sillabe del nome di queste due artiste che si ritrovano. AC di Aquilée Sile-Caité e il MI di Valentine Michaud. ACMI Duo, dunque, le cui musiciste si incontrano per la prima volta a Zurigo nel 2015. La giovane sassofonista Valentine Michaud e questa vivace pianista Aquilée Sile-Caité si sono conosciute alla Zürcher Hochschule der Künste, dove entrambe hanno studiato per un master con specializzazione in interpretazione solistica, e questa loro amicizia si è trasformata in un rapporto musicale davvero molto solido. Nel 2019 l'ACMI Duo ha ricevuto il prestigioso Swiss Ambassador Award. Dopo aver ottenuto un importante premio al Salieri Zinetti di Verona e il primo premio all'Orpheus Swiss Chamber Music Competition nel 2018, all'Orpheus Swiss Chamber Music Competition. Appassionate di musica moderna e contemporanea, hanno costruito un repertorio molto variegato, dalle sonate al tango, con compositori provenienti da paesi diversi come la Lituania, gli Stati Uniti, e anche una certa attività di adattamento di alcune composizioni. Noi ascolteremo il loro debutto discografico, un disco per Avie Records del 2023 dal titolo Beyond the Wall, un album di sonate del Novecento che sono collegate tra di loro per storia e geografia. Partiamo da Paul Hindemith, emigrato in Svizzera durante il periodo nazista e poi si spostò definitivamente negli Stati Uniti. Esiste una sua celebre sonata per sassofono e pianoforte, ma in realtà qui ascoltiamo la sonata per viola e pianoforte, quella in fa maggiore opera 11 del 1919, che è stata adattata in realtà in questo caso per sassofono e pianoforte. Si tratta della prima fase di Paul Hindemith, una sonata caratterizzata da una forte espressività e da una ricerca formale molto rigorosa, cioè un distacco netto e volontario, diciamo, dal tardo romanticismo. L'opera infatti abbandona la struttura classica e si articola in tre sezioni che sono continuative. Da una fantasia si passa ad un tema con variazioni e al finale, in cui riappare la quarta variazione e poi si sviluppa attraverso le ultime variazioni. Ed è proprio questo finale che noi ascoltiamo con ACMI Duo, Valentine Michaud al sassofono, Aquilée Sile-Caité al pianoforte.

Si trattava della finale con variazioni dalla sonata per viola e pianoforte in fa maggiore opera 11 di Paul Hindemith nella versione per sax e pianoforte. Stiamo ascoltando Acme Duo e il loro debutto discografico. Passiamo a Erwin Schulhoff, compositore austro-ceco del Novecento che virò verso le avanguardie e il linguaggio jazzistico. Fu uno degli autori definiti dal regime nazista come degenerati. E la sorte non fu per lui fortunata, infatti morì nel campo di prigionia di Würzburg nel 1942. Ascolteremo la Hot Sonata Opera 70, scritta nel 1930 e che testimonia questo forte interesse per il jazz da parte di Erwin Schulhoff. Ritroviamo naturalmente Acme Duo.

Sonata per sassofono, contralto e pianoforte, opera 70 di Ervin Shulov, con Valentin Michaud al sax e Akvile Silekaite al pianoforte. Ci spostiamo ora su una composizione di William Hugh Albright, che in questa sonata per sassofono contralto e pianoforte evita sia il linguaggio jazzistico sia quello leggero della musica da camera francese. Il secondo movimento è un intenso lamento in memoria del compositore George Cacioppo, una sorta di marcia funebre dal carattere un po' irreale, in cui il sax esprime un dolore struggente accompagnato dal pianoforte. Dal titolo La follia nuova, un lamento per George Cacioppo, il secondo movimento dalla sonata per sassofono contralto e pianoforte di William Hugh Albright.

Ed è proprio qui il dialogo tra i due strumenti che risulta una metafora del lutto ed emerge come una riflessione profonda sul significato emotivo della musica. Si trattava della Follia Nuova, un lamento per George Cacioppo, il secondo movimento della sonata per sassofono, contralto e pianoforte di William Hogg Albright. Rimanendo ancora su questo disco, ascoltiamo invece ora l'Allegro dalla sonata per sassofono e pianoforte di Edison Denisov. Siamo qui al serialismo sovietico, con influenze jazz allora proibite. Qui Denison si ispira in parte al modernismo americano di William Albright, che abbiamo ascoltato poco fa. Composta nel 1970, questa sonata è dedicata al sassofonista francese Jean-Marie Landais ed è stata fortemente influenzata dalla musica dell'Europa occidentale. Molto virtuosistica, qui ascoltiamo il primo movimento allegro.

grandi abilità necessarie all'interpretazione di questa sonata per sassofono e pianoforte. Questo era il primo movimento allegro, la musica di Edison Denisov, il virtuosismo di Valentin Michaud al sax, insieme al pianoforte di Akvile Zilekaite, insieme ACMI Duo. Il nostro focus ora si sposta su Valentin Michaud, sassofonista francese nata nel 1993, ha vinto molti premi, tra cui nel 2020 il prestigioso Credit Suisse Young Artist Award. Prima sassofonista a esibirsi come solista con l'Orchestra Filarmonica di Vienna, ha debuttato poi al Festival di Lucerna nel 2022. Qui l'ascoltiamo in un'altra sua collaborazione, e cioè quella con il fratello Gabriel Machaud, percussionista, con cui incide il prossimo disco che assaggeremo, per così dire. Anche il fratello, un musicista talentuosissimo che spazia dalla musica classica al jazz ed è anche un compositore. Faremo qualche ascolto da questo disco dal titolo Oiseau de Paradis, un'evasione diciamo un po' onirica che è pensata proprio come una passeggiata in un bosco. Quindi una giungla sonora in cui i sassofoni alto e soprano dialogano con marimba e vibrafono, insieme ad un intero bestiario di woodblocks, ghiro e altre piccole percussioni un po' insolite. Partiamo con Cucù per sax soprano, composizione del 1997 di Barry Crockhoft.

Cucù in swahili significa gallina. Cucù è anche un tipo di orologio tipico della foresta nera. Cucù in inglese significa matto. Insomma, ci sono galline, quelle che hanno perso la ragione e forse anche la testa. Questa è la descrizione del brano che abbiamo ascoltato, Cucù per sax soprano di Barry Crockhoft. Il prossimo ascolto è un brano di Astor Piazzolla, uno dei movimenti della sua Histoire du Tango, una suite che racconta in musica il percorso del tango, ed è il terzo movimento, Nightclub 1960, un tango del maestro argentino per uccelli notturni.

Histoire du Tango, una composizione in origine scritta per flauto e chitarra da Astor Piazzolla nel 1985, qui in una trascrizione per sax e marimba, naturalmente sempre con Valentin Michaud e il fratello Gabriel. Chiudiamo con un altro celebre volatile. La leggenda racconta che fu mentre imparava la chitarra la Bourrée in Mi minore di Johann Sebastian Bach che Paul McCartney compose Blackbird per i Beatles. Il testo evoca la lotta degli afroamericani per i diritti civili negli Stati Uniti, simboleggiata dall'immagine di un merlo ferito che si sforza di imparare a volare.

0: Blackbird in questa versione per sax e vibrafono, la musica di Paul McCartney che chiude questo nostro percorso. Valentin Michaud al sassofono insieme al fratello Gabriel Michaud alle percussioni. E con questo Oiseau de Paradis ci salutiamo, un grazie ad Alissa Nembrini per la programmazione quotidiana di Concerto.ch, da Barbara Tartari. A presto e buona giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Qualche giorno fa il nostro dibattito in diretta, 12.00 e 30 secondi, dicevo, intanto Matteo Ongaro ben trovato in diretta qui in studio.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Dicevo, qualche giorno fa a Zurigo sono stati presentati i risultati di uno studio condotto dal programma di ricerca dell'Università di Zurigo, Human Reproduction Reloaded, e dall'IPSA Foundation. La ricerca si chiama Genitorialità in Svizzera, un rapporto su infertilità e assenza di figli, ed evidenzia una volta di più come il calo demografico nel nostro paese sia dovuto ad un fitto incrocio di variabili, dal cambiamento delle priorità di vita al rinvio della genitorialità, a fattori ovviamente economici che a loro volta si riflettono sul rinvio della genitorialità e sul cambiamento delle priorità di vita, ed infine c'è la questione puramente, ma non solo, biologica, fisiologica, che è l'infertilità. Ed è proprio su questo ultimo punto che vogliamo concentrarci.

0: addentrarci nel nostro approfondimento di oggi.
1: Esatto, Enrico. E la Svizzera monitora la qualità seminale della popolazione maschile dal 2005 e negli ultimi anni, negli ultimi mesi, stanno iniziando ad emergere diversi risultati di molte ricerche condotte negli atenei elvetici. E solo per fornire qualche dato iniziale, poi ne parleremo meglio con le nostre ospiti, ma dallo studio zurighese emerge ad esempio che una persona su cinque in Svizzera ha sperimentato l'infertilità. E allo stesso tempo un'altra ricerca dall'Università di Ginevra ha dimostrato invece che 2/3 degli uomini hanno una qualità seminale che si pone sotto gli standard qualitativi posti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, intanto salutiamo le nostre ospiti di oggi. Silvia Misiti, endocrinologa e direttrice della IPSA Foundation per la ricerca scientifica. Buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno e grazie per questo invito.
1: Grazie a lei. E buongiorno anche ad Anna Raggi, che è ginecologa specializzata in medicina riproduttiva e ha fondato il centro di medicina di riproduzione FertiSwiss di Oltene di Basilea. Bentrovata.
3: Buongiorno e ben ritrovati anche voi. Grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per aver accettato. Allora, Silvia Misiti, iniziamo con lei, partiamo proprio da questo studio. Lo dicevamo anche in apertura, è emerso che il calo delle nascite dipende da molte variabili, quindi è un fattore abbastanza complesso, ma quanto pesa realmente l'infertilità rispetto alle scelte di vita e ad esempio ad altre variabili come i fattori economici?
2: Ma allora, ovviamente questi studi che vengono fatti, questi survey che vengono fatti sulla popolazione sono molto interessanti perché noi compariamo i risultati sempre rispetto agli anni precedenti. Quello che sta succedendo è che mentre l'infertilità è stata per tanti anni il primo e unico motivo, comunque insomma diciamo quello principale, adesso stanno venendo fuori invece altre cose, quindi successivamente c'è stato, le persone si lamentavano di problemi economici, presenza di nidi, organizzazioni lavorative migliori per le donne eccetera, sta cominciando ad andare al primo posto invece la realizzazione personale, e questo è un tema molto interessante. Ovviamente non significa che tutte le altre ragioni non siano, sono molto presenti e anche molto forti, e ancora gli ostacoli economici sono tra i primi posti, però è interessante vedere che molte persone hanno risposto che nelle loro priorità c'è la realizzazione personale e i figli potrebbero essere un ostacolo.
0: Anna Raggi, nella sua pratica clinica, lei ha notato un'evoluzione a livello di quantità e tipologia di pazienti rispetto a quando avete fondato il centro di Olt nel 2014?
3: Beh, certamente c'è stata un'evoluzione per quello che riguarda la quantità, che sicuramente ci sono più coppie che consultano il nostro centro, ma come gli altri in Svizzera, anche perché vogliono più velocemente sapere perché una gravidanza non avviene e non aspettano magari i tipici 12 mesi predefiniti. Però quello che abbiamo notato è anche proprio che ci sono più coppie che non riescono ad avere il secondo figlio, perché sono più in là con gli anni e quindi una seconda gravidanza non avviene. Però la quantità in generale di coppie infertili che alla fine hanno bisogno di una cura come la fecondazione in vitro rimane più o meno costante, lì non c'è stato un aumento. Invece, ecco, proprio per quello che riguarda la tipologia, ecco, direi più coppie che vogliono un secondo figlio e non avviene e sono più in là con gli anni.
0: Le pongo una domanda, come dire, tecnica, no? Di fronte a queste coppie, che tipo di dialogo instaurate? Che cosa cercate di capire? Voglio dire, le domande vengono poste o il tipo di rapporto si costruisce unicamente, come dire, su asset di carattere fisiologico, o tentate di tenere dentro il dialogo, la costruzione della relazione con la coppia, tutti i fattori ai quali abbiamo accennato e ai quali occorre pensare in questi casi, dunque la dimensione economica, la dimensione sociale, culturale anche?
3: Grazie per questa interessante domanda che trovo estremamente pertinente, perché è vero che una coppia che viene da noi per un desiderio di un figlio sono completamente diverse. C'è la coppia che vuole il più veloce possibile avere un figlio, lo vuole anche con tutti i metodi più moderni, e poi c'è la coppia che vuole giusto capire perché, cosa c'è che non va, e quindi il rapporto che si crea è dipendente da quei fattori di cui lei ha detto, da il loro background, la loro cultura, se c'è anche qualcosa l'immigrazione, il fattore economico. C'è la coppia che può permettersi la fecondazione in vitro una dietro l'altra, c'è la coppia che non può permettersi, quindi si cercherà di andare su un altro tipo di terapia. Quindi è importantissimo l'inizio di questa relazione, in cui cerchiamo di capire chi vuole cosa, e non è solo a tutti hanno bisogno della stessa cura, delle stesse terapie, ma la coppia è al centro e si cerca di con loro di trovare la soluzione più giusta, e quindi non è un per tutti uguale.
0: Silvia Mesetti, adesso torniamo subito a lei, ci perdoni, volevo fare un'ulteriore ed ultima domanda ad Anna Raggi, poi proseguiamo con il nostro dibattito, ma le posso chiedere come si percepisce il lavoro di centri di ricerca come il vostro nella relazione con le coppie? Voglio dire, mutando il contesto sociale, no? E mutando anche le esigenze delle coppie e aumentando anche le difficoltà nell'avere semplicemente un figlio, è mutato il rapporto che si può avere con un centro di ricerca come il vostro, che socialmente poteva essere accolto in un modo assai diverso solo 10 anni fa? Anna Raggi è ancora con noi?
3: Io sì.
0: Ah, ecco, ponevo a lei la domanda.
3: No, la poneva a me.
0: Sì.
3: Allora penso che una ricerca come questa è importantissima, perché mostra proprio come il desiderio di genitorialità si sta sviluppando in una certa direzione come non in un'altra, e ovviamente i dati che sono stati mostrati è solo una piccola percentuale. Le coppie che vedo io sono quelle che vogliono avere un figlio, però questi dati qua ci aiutano a capire la nostra popolazione e a capire anche il bisogno che c'è per poi fare più ricerca, e quindi mi ricordo 10 anni fa di aver letto anche l'ultimo resoconto, e sono anch'io rimasta abbastanza meravigliata come certi dati stanno cambiando, e come, ecco, anche si è più guardato sull'infertilità dell'uomo, quindi molto importante, e del lavoro da noi clinici come ricercatori che fa sì che poi possiamo aiutare di più le persone che hanno bisogno di noi.
1: Silvia Mesetti, ritorniamo a lei, ritorniamo magari alla ricerca, ai dati, e ricordiamo un quinto della popolazione ha sperimentato la fertilità nella propria vita, 2/3 degli uomini hanno una qualità seminale sotto gli standard dell'OMS, ma si può parlare, secondo lei, di una sorta di crisi della fertilità maschile?
4: Allora, sicuramente i dati sono abbastanza impressionanti del numero di persone che riscontrano questi problemi. Ritengo che, come diceva la mia collega precedentemente, in tutti questi anni è aumentata non solo la consapevolezza, ma proprio la conoscenza. I maschietti, diciamo così, si fanno più visitare. Compagne, mogli, insomma, diciamo, nelle relazioni raccontano molte più cose relativamente ai loro compagni maschi, e quindi io non so se è un fatto che è aumentata sono aumentate le patologie. Sicuramente le conosciamo di più, e quindi numericamente i numeri sono, e questo permette anche a centri come quelli che si occupano di procreazione medicalmente assistita di di avere un panorama più ampio, no? Perché appunto loro più facilmente si vanno a far visitare. C'è un dato sull'infertilità maschile, come su quella poi femminile, conta ovviamente lo stile di vita, lo stress, quindi e un po' il nostro modo di vivere, quindi questo sicuramente va a implicare una maggiore infertilità, però non so, ecco, non mi sentirei di parlare di una infertilità maschile prevalente. Finalmente, e lo dico dal lato femminile, la coppia viene valutata anche a livello di popolazione, perché ovviamente nei centri che la mia collega stava descrivendo la coppia è al centro e vengono analizzati entrambi, ma a livello di popolazione l'infertilità per anni e anni e anni è stata attribuita alle donne, la donna non può avere figli. E invece adesso il numero di questo magari lo possiamo chiedere a lei, credo che sia molto più alto.
1: Quindi qualcosa forse sta cambiando, ed è forse questi numeri in realtà ci dicono non tanto qualcosa sulla qualità della fertilità che sta cambiando, ma piuttosto sulla quantità di uomini che stanno iniziando a porsi determinate domande, e quindi è forse più una questione sociale che sta cambiando. Ma lo chiedo sempre a lei, Silvia Misiti, poi magari lo chiediamo anche ad Anna Raggi: c'è ancora questo tabù sociale attorno alla questione dell'infertilità? Qualcosa sta cambiando, ma quanto è ancora radicato all'interno della nostra società, Silvia Misiti?
4: Ma queste ricerche servono proprio a fare questo tipo di analisi. Così, diciamo, parlando in maniera più generale, il tabù è ancora presente, però è molto molto cambiato. Finalmente si parla appunto della coppia. La consapevolezza ovviamente dipende dal livello culturale, cosa che viene fuori chiaramente da questa ricerca, dai dati. Quindi, se devo rispondere, dipende dal livello culturale, dipende dal livello di istruzione, e indubbiamente le donne sono più consapevoli, ma non è vero che i maschi non sono informati. Hanno risposto alle domande, sembrano abbastanza informati, magari non arrivano ad alcune domande un po' più specifiche su tecniche, magari non hanno saputo rispondere, ma io direi che c'è un livello abbastanza elevato di consapevolezza rispetto alle principali patologie e procedure che si potrebbero fare. Poi magari non c'è sempre un consenso sul proseguire o intraprendere un percorso di questo tipo.
1: Anna Raggi è d'accordo?
3: Sono d'accordo sull'ultima frase che ha detto, appunto, che c'è molta più consapevolezza. E consapevolezza non vuol dire poi intraprendere anche terapie. Il tema sull'aumento dell'infertilità maschile, penso che sia molto importante fare una differenza tra i risultati di analisi seminali, che sì, mostrano chiaramente un aumento di patologie, che però non vuol dire che questi uomini che sono stati esaminati, che hanno fatto queste analisi, che, come diceva giusto la mia collega, ne sono stati esaminati molto di più, non vuol dire che loro nella loro coppia ci sarà un'infertilità, perché l'infertilità viene data da un insieme di fattori che porta alla coppia, e sfortunatamente il fattore più importante è l'età della donna. Quindi è giusto che esaminiamo di più gli uomini, che sappiamo che se una donna dopo i 35 anni vuole avere un figlio con un uomo che ha un esame seminale non di buona qualità, non le diremo di aspettare anni prima di farsi aiutare. Però l'età, quindi l'insieme della coppia è importante, e non questi risultati dell'esame seminale. E in più lo stile di vita ha un ruolo anche molto importante, e viene ancora oggi sottovalutato. Io ho ancora diverse coppie che non si rendono conto che il fatto di fumare, il fatto di avere sovrappeso, il fatto di bere quotidianamente alcolici ha un effetto molto negativo sulla fertilità, e oggi quello che io vedo di più anche è l'aumento di come si dice, di utilizzo di bevande zuccherate o anche, ecco, come gli energy drink, che anche lì possono causare poi più tardi un diabete, ma proprio l'obesità, e quindi questi fattori. Però per me è importantissimo, ecco, dire che non possiamo parlare di crisi della fertilità maschile solo perché gli esami sono peggiorati.
0: Tra l'altro, in più di un'occasione, parlando di disuguaglianze qui proprio ad Alphaville, nei nostri lavori di approfondimento, è emerso quanto lo stile di vita legato anche alle classi sociali, alle disuguaglianze, a luoghi delle città dove la vita possa essere più difficile, possono finire per incidere anche proprio nella trasmissione di alcuni elementi all'interno della famiglia. Vorrei porre una domanda forse a entrambe le nostre ospiti, partendo da Silvia Misiti. Le ricerche indicano possibili correlazioni con fattori ambientali che possono essere connessi allo stile di vita, sostanze chimiche, ma le cause precise restano poco chiare. Quanto sappiamo davvero, Silvia Misiti?
4: Ma allora, sicuramente la presenza di questi centri che poi analizzano le coppie è in aumento, c'è da aumentare la ricerca scientifica in questo campo, anche perché l'infertilità è un fenomeno, se posso chiamarlo così, molto molto complesso, cioè neanche questa ricerca rende giustizia a tutti i temi che sono implicati nell'infertilità, perché, come diceva giustamente la mia collega prima, c'è una problematica femminile, c'è una problematica maschile, c'è una problematica di coppia. Non è detto che quella problematica che si rivela a livello del liquido seminale poi lo stesso uomo in un'altra coppia o la stessa donna in un'altra coppia può avere lo stesso problema, quindi questo è un tema. E poi c'è il contesto, ovviamente, dove vivi e lo stile di vita che stai raggiungendo. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di ampliare le domande inserite in questa ricerca, ma bisognerebbe aggiungerne anche altre e poi fare tutte le giuste correlazioni. È ovvio che alcune sono più evidenti, no? Più semplicistiche. È ovvio che il livello di istruzione conta, perché poi quello determina uno stile di vita diverso. C'è un po' di, come posso dire, di problematica nel discernere bene l'infertilità, quindi c'è una primaria, secondaria, quindi molte persone, per esempio dai dati è emerso che nella consapevolezza delle donne il problema è dopo i 40 anni, se parliamo di età, mentre da studi, ricerche eccetera sappiamo che il problema comincia già da prima, 34-35 anni. Allora anche questa, non c'è una consapevolezza, quindi poi parliamo veramente di infertilità? Sono coppie che hanno avuto un figlio e hanno difficoltà ad averne un secondo, perché comunque l'età è molto in là. Allora questa la chiamiamo infertilità o non infertilità? Quindi in questo tema si applicano anche poi temi più, se poi dobbiamo parlare di quanto investire in ricerca in questo senso, quanto investire in quanto le casse malati devono caricare questi costi o no, ecco, la ricerca aveva queste domande e vengono fuori anche risposte che ci hanno un po' spiazzato. Molte persone non ritengono l'infertilità una patologia.
0: Dopo torniamo ad Anna Raggi, alla quale vorremmo porre la medesima domanda di Silvia Misiti. Dunque, le ricerche indicano possibili correlazioni, no, con fattori ambientali, ma cause precise restano ancora poco chiare. Però mi soffermerei su Silvia Misiti, perché ha fatto emergere una serie di fattori che ci sembrano assai interessanti. Quando lei dice aumentare la ricerca proprio nel settore, no? Oppure porsi l'interrogativo quanto investire in ricerca, e le casse malati che fanno, quanto possono investire, quanto possono possono coprire. Allora le chiedo, questo tema, no, che noi banalmente possiamo chiamare con un titolo giornalistico l'autunno o l'inverno demografico, è un fattore che incide su molti paesi occidentali, la Svizzera tra questi, ma tutti, immagino, più o meno tutti i paesi europei vivono questa situazione. Le chiedo, questa questione dell'infertilità quanto è recepita dal dibattito politico? Che tipo di confronto c'è? Cosa sappiamo della risposta che la politica potrebbe dare? È un tema che entra nel dibattito?
4: Allora, assolutamente sì, perché martedì a Zurigo abbiamo presentato alla stampa i risultati di questa ricerca attraverso un dibattito, e già solo da quel dibattito, in 45 minuti in cui erano presenti sociologi, politiche, eccetera, è emerso il problema. Allora, l'infertilità è una, deve essere considerata una patologia? Sì, no. Lo Stato quanto può invadere una libertà individuale? Se una serie di risposte ci dicono che una buona parte della popolazione non vuole avere figli, quanto lo Stato deve spingere su un qualcosa obbligando o comunque favorendo di avere le famiglie che vogliono avere più figli? Vi faccio un esempio: quando in Cina è stata fatta la politica dell'unico figlio per ridurre le famiglie numerose, adesso questo divieto è stato tolto, ma è rimasto, e quindi c'è un problema enorme di denatalità anche lì. Allora si aprono tematiche. Le caste malati, fino a che livello di infertilità possono intervenire o devono intervenire? Queste sono domande che io ritorno anche a voi, nel senso che è un dibattito complicato, perché effettivamente va a toccare la libertà individuale, la libertà di uno Stato. Molte persone hanno risposto che appunto l'infertilità è un problema di chi ce l'ha, e quindi come dire, no, non ce lo possiamo caricare di questo, ma questo è giusto, no? Quindi diciamo, possiamo fare anche un piccolo dibattito qui, non ho questa risposta, è molto complesso come tema.
1: Sta emergendo un fenomeno molto complesso, come stava dicendo lei, tante variabili molto fitte che si intrecciano a vicenda, sono questioni sociologiche, ma lo dicevamo anche prima e anche i risultati dello studio lo dimostrano, la questione della genitorialità, fertilità, infertilità è toccata da molte variabili. Anna Raggi, ritorniamo però sulla questione dell'infertilità, di questo come fattore, cioè ci sono fattori ambientali, sostanze chimiche, prima lei citava gli stili di vita, però le cause sembrano rimanere poco chiare. Quanto sappiamo ad oggi nel dettaglio su queste cause, su quanto influenzano?
3: Penso che sappiamo oggi molto di più di quello che sapevamo una decina o una ventina di anni fa. Troviamo sempre più cause anche biologiche. Le sostanze chimiche, anche come i pesticidi, che sono stati anche analizzati in questo studio di Ginevra, mostrano che hanno un influsso, probabilmente di più di quello che si pensava, sulla qualità del liquido seminale. Però di nuovo, da solo quello non è l'unica ragione che spiega l'infertilità. Quindi sappiamo di più, possiamo cercare di più, possiamo curare di più, però alla fine abbiamo anche un buon terzo delle coppie che hanno un'infertilità idiopatica, quindi non si ne trova la causa. Come dicevo già prima, la famiglia viene oggi creata molto più tardi, l'abbiamo visto da questi dati anche, e questo ha un influsso poi anche su quanti figli una coppia può avere, e penso che l'infertilità secondaria, quindi il desiderio di avere un secondo figlio che non avviene, è molto più frequente oggi. E dallo studio anche di Ginevra trovo molto interessante che hanno potuto per la prima volta veramente dimostrare che la qualità del liquido seminale cambia a dipendenza di dove si vive. Non si può solo dire in zona rurale o in città, ma anche più vicino sei ai campi, quindi più lontana dalla città, più ha un influsso. Però poi altri studi potrebbero mostrare che chi vive vicino alla città è confrontato ad altri rischi, quindi si può di sicuro avere risultati ulteriori che potranno aiutarci anche per le coppie quando facciamo il counseling, di dire: guardi, il problema non è solo questo, il fatto che sua moglie ha, non so, le tube che sono chiuse, ma anche il fatto che lei fuma, perché ci sono questi dati chiari che mostrano. E a volte più abbiamo dati, più possiamo, non voglio dire convincere, ma far capire quanto lo stile di vita è importante. Se mi permette anche...
1: Sì. Prego, prego.
3: No, che volevo dire qualcosa sui dati, anche su cosa dicono le casse malate, così, o di quelli che rispondono che l'infertilità non è il loro problema. Devo dire che leggere questi risultati qua a me fa male, perché allora potremmo dire che tanti altri problemi, non io sono una donna sana, non mi dovrebbe interessare che la cassa malati paga qualcuno che è malato, quindi trovo molto egoistico, e questo mostra anche un po' come questa individualismo al giorno d'oggi: io penso per me e non mi interessa di quello che hanno bisogno gli altri. Le casse malati trovo che stanno facendo un buon lavoro verso rendere la consapevolezza della fertilità, quindi cosa vuol dire rimanere incinta a 30 anni, a 35, a 40, stanno cercando di lavorare di più, poi però siamo noi a livello proprio di nazione che dobbiamo cercare di aiutare di sicuro di più le coppie che hanno bisogno di terapie, perché se guardiamo a livello europeo la Svizzera è pur essendo un paese economicamente ben situato, l'aiuto che diamo alle coppie è molto basico e poco.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare qui, perché dobbiamo lasciare tra pochissimi istanti lo spazio ai titoli dell'edizione delle 13 del Radio Giornale, però volevo ricordare ai nostri ascoltatori che siamo partiti da una ricerca i cui risultati sono stati presentati, lo ricordava Silvia Misti pochi istanti fa, sono stati presentati a Zurigo in una conferenza stampa. Si tratta di uno studio condotto dal programma di ricerca dell'Università di Zurigo, Human Reproduction Reload, e da IPSA Foundation. La ricerca si chiama Genitorialità in Svizzera, un rapporto su infertilità e assenza di figli. Ne abbiamo parlato questa mattina, grazie al lavoro di Matteo Ongaro, con Anna Raggi e Silvia Misiti, che ringraziamo entrambe per essere state con noi qui a Rete 2. Buon lavoro, grazie mille.
4: Grazie a voi.
0: Noi con Matteo Ongaro ci salutiamo qui, finisce la nostra settimana dei dibattiti, a prestissimo.
1: Ciao Enrico, a presto.

0: Canada, Messico e Stati Uniti stanno ospitando i mondiali di calcio. L'evento sportivo più redditizio mai organizzato, con ricavi stimati in oltre 10 miliardi di dollari. Per molti tifosi l'anima del calcio esiste ancora, fatta di valori sportivi, di attaccamento alla propria squadra come simbolo della propria identità. Ma il sistema globale del calcio è fatto di interessi finanziari, di diritti miliardari, di fondi di investimento e di multinazionali. Marzio Minoli, giornalista economico della RSI, tifoso e amante dello sport. Pippo Russo, sociologo, giornalista e scrittore, anche di calcio. La finanziarizzazione del calcio mondiale, a cura di Marco Pagani. Moby Dick, oggi alle 10.
1: Rete 2.

0: Federico Gironi è uno che scrive. Romanissimo, laureato con lode con una tesi sul cinema di Hong Kong. Autore, conduttore, inviato TV. Giornalista, saggista, critico cinematografico, programmatore di festival. Legge molti libri, guarda molti film. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo in diretta dagli studi di Comano. Sì, il fruscio dei giornali, ci teniamo a non nasconderlo, perché è bello ricordare così anche questo aspetto, se vogliamo, decisamente analogico del nostro leggere i giornali con in mano la carta, sentendo l'odore della stampa. Sì, saranno i quotidiani i protagonisti della prima ora che trascorreremo insieme. Prima guardando rapidamente i titoli dei nostri quotidiani e poi di quelli italiani, e poi dopo il notiziario delle 7.30, che è il primo appuntamento con i colleghi dell'informazione. Invece ci concentreremo su tre momenti, tre argomenti, tre articoli dalle pagine culturali dei quotidiani stessi. Forse non mi sono ancora presentato, l'ho già fatto, beh, rifacciamolo. È Paolo Borgonovo che saluta oggi gli ascoltatori e che sarà con voi in conduzione fino alle 3. La principale pausa, però, nella quale non mi sentirete, che è poi il cuore della mattina di Rete 2 del sabato, è Moby Dick alle 10, che ha come tema, un tema scelto da Marco Pagani che se ne occuperà con i suoi ospiti, la finanziarizzazione del calcio mondiale. È uno sguardo a cosa resta dei valori sportivi più autentici nello sport più seguito al mondo, che in questo momento, chiaramente con i mondiali di calcio di cui tanto si parla, è sicuramente anche un fenomeno culturale, oltre che di marketing, di mercato economico, da studiare. E appunto, l'anima del calcio esiste ancora? C'è ancora una possibilità di sogno romantico in questo sport che si gioca nelle strade? Si giocava forse nelle strade, ma si gioca ancora nei cortili, negli oratori, in tante realtà così lontane da quella ricchezza alla quale invece lo colleghiamo. Però, prima di arrivare alle 10, avremo alle 8 il nostro percorso musicale del sabato, dopo il notiziario delle 8.30 l'appuntamento con gli arpeggi, e a seguire alle 9 un attimino la puntata in replica, che però ci racconterà delle piccole idiosincrasie dei nostri amici che si rivolgono con particolare amore anche ai nostri tic, se vogliamo, legati alla nostra lingua. E per il resto, insomma, scopriamolo insieme. E non abbiamo nominato l'altro coprotagonista, come sempre, delle mattinate di Rete 2, che è la grande musica. E allora cominciamo dando spazio a Georg Philipp Telemann, a un estratto dalla suite per orchestra in sol maggiore, Burlesque de Quichotte.

A volte la grande musica parla davvero da sola, quasi non è necessario dire che questo momento della suite dedicata a Don Chisciotte di Jörg Philipp Telemann, questo momento evoca evidentemente il cavaliere

strampalato che attacca i mulini a vento. Cioè, tutta la potenza travolgente di un attacco, e dall'altra parte anche qualcosa di divertente e di divertito in chi lo osserva. Quanta musica, quanta bella musica ascolteremo oggi, già pregustiamo. Ebbene, cominciamo però con il nostro sguardo ai quotidiani. Corriere del Ticino, Svizzera inizia il sogno americano. E già, perché nei mondiali 2026 questa sera a San Francisco i rossocrociati debuttano contro il Qatar, ed è quasi una piccola soddisfazione che ci diciamo così tra di noi. Se quest'anno, se ai mondiali si sentirà parlare un po' italiano, si sentirà parlare la nostra lingua, sarà grazie ai ticinesi e non invece alla madrepatria della lingua nostra, che è rimasta esclusa dal mondiale. Ebbene, ancora cosa ci dice il Corriere del Ticino, un editoriale sulla 13 vi è un finale ad alta tensione, come sarà finanziata la 13ª VS. L'altro ieri il Consiglio degli Stati ha approvato il compromesso apparecchiato dalla conferenza di conciliazione. Spiraglio d'intesa, Ginevra si prepara in Medio Oriente, le parole di pace vanno prese con le pinze, però sembra che l'accordo sia vicino. Banda organizzata e priva di scrupoli a Lugano, condannati tutti e 7 gli autori del colpo alla gioielleria Taleda, inflitti 14 anni al capo, riconosciuto colpevole anche del tentato assassinio di un agente, a Chiasso contro Italia, FFS Cargo, la vicenda è nota, la manifestazione ha chiesto rispetto per il Ticino e per i lavoratori. I razzi di SpaceX fanno il botto, è la più grande quotazione in borsa della storia, che ha trasformato Musk nel primo trilionario, cioè colui che possiede più di 1.000 miliardi di dollari. La regione giù le mani da FFS Cargo, oggi come ieri, l'apertura è proprio su questa notizia, ferrovieri, sindacati, istituzioni insieme in piazza a Chiasso. Il commento invece di Roberto Scarcella, firma qui tuo Donald, è il titolo, e esordisce dicendo: ho un problema con Donald Trump, cioè un altro che si è aggiunto a tutti quelli che non è più nemmeno il caso di starsi a ripetere. Sì, chissà se questa volta sarà attendibile il proclama della firma dell'accordo. E poi Medio Oriente, appunto, il testo comune, abusi nella Chiesa, obbligo di denuncia e di conservare le segnalazioni, in seguito al sì unanime del Gran Consiglio, l'esecutivo licenzia la risoluzione governativa col nuovo disegno di legge. Rapina in gioielleria, le 7 condanne a Lugano anche qui sono ricordate. E poi la Svizzera, il sogno del torneo migliore di sempre, è davvero un evento incredibile. Editoriale dal titolo La trave nell'occhio, l'importante è parcheggiare, di Andrea Ghiringhelli, c'è un racconto sul problema dei parcheggi e sul nostro desiderio di parcheggiare il più possibile vicino a dove dobbiamo recarci, anche al limite della surrealtà.

Dvorak, Antonin Dvorak, un estratto dal quartetto numero 12, il cosiddetto quartetto americano, con il quartetto di Adam Barnett Hart. Ed eccoci dunque ai quotidiani italiani. Il Corriere della Sera apre con l'Iran mai vicini, mai così vicini ad un'intesa. Trump al Corriere spiega i paesi europei, sì, non sono stati d'aiuto in questo caso, ma potranno esserlo in futuro. Ipotesi di un faccia a faccia con Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio italiana, la Premier italiana che si professava amicissima di Trump, ma con la quale chiaramente i rapporti si sono induriti negli ultimi tempi. Il bilaterale con Macron, i rapporti con Trump, appunto, le mosse della Premier sono così l'argomento dell'approfondimento di Marco Galluzzo. E poi invece parla Leon Panetta, ex capo della CIA: se Teheran controllerà lo stretto di Hormuz sarà una sconfitta degli Stati Uniti, cosa che è piuttosto evidente a tutti, visto che prima così non era. Un debutto che fa storia: SpaceX record a Wall Street, Musk il primo trilionario. Le cifre sono folli. La valutazione della sua società SpaceX ha registrato il più grande debutto in borsa di sempre. È quasi difficile capire la cifra. Oltre 2 trilioni di dollari, cioè oltre 2.000 miliardi di dollari. Musk è il primo a avere un patrimonio personale che supera i 1.000 miliardi di dollari. Il rialzo della società è stato pari al 30%. Un caso di cronaca molto discusso in Italia è il caso dell'omicidio di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi, una ragazza per la quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, il suo ex fidanzato. Proprio in questi giorni, dopo 10 anni, si prepara a uscire soltanto perché per buona condotta, per continuare la pena nel regime di semi libertà, ma proprio in questi giorni si sta discutendo sul fatto che forse il processo è completamente da rifare e si sarebbe trattato di un errore giudiziario, per cui Stasi, che si dichiara innocente da 10 anni, avrebbe trascorso, forse si scoprirà, 10 anni in carcere per un tragico errore. La Repubblica: Iran, la firma si avvicina, scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa pare reggere i preparativi a Ginevra, Hormuz dovrebbe essere sbloccato fin da subito, si continua a trattare sul nucleare, ma Israele ha precisato che non ha nessuna intenzione di lasciare le zone che ha occupato e che considera appunto cuscinetti di sicurezza, e qui si parla di Gaza e anche del Libano. Stasi fuori dal carcere, ma la condanna resta. E la politica dello straniero per nemico è un approfondimento di Massimo Giannini, che pone a confronto Belfast nei nuovi Troubles a 30 anni di distanza. Precipita contro gli immigrati l'odio atavico che per un secolo ha dilaniato nazionalisti e realisti, e nel cuore del continente invece esplode il razzismo, la xenofobia. Il manifesto apre con ovviamente l'accordo con l'Iran, il titolo però è piuttosto curioso, è un gioco di parole tipico del quotidiano: partita Persia. Trump annuncia un patto con Teheran che, nell'ipotesi migliore, riporta tutto al punto di partenza. 3 mesi di guerra per perdere tutti, e lui lo chiama vincere. Dov'è la vittoria? Non c'è, il commento nel titolo di Andrea Fabozzi, e su questo i fatti così sono. Al lancio del Partito Civico si apre il cantiere nel centro-sinistra italiano. È l'ora del programma per essere alternativi alla destra, e ancora una volta il riferimento al trilionario Musk, che troviamo ovviamente anche in prima pagina alle Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, il quotidiano economico, che registra tra l'altro un record alla borsa, anche in piazza Affari, per la borsa italiana, per l'intesa Stati Uniti-Iran, e il debutto ovviamente parla del debutto stellare Wall Street. L'accordo è un passo, però a Israele verranno date delle garanzie. Intanto in Cisgiordania
Germania. L'esercito israeliano realizza un avamposto permanente, ancora una volta in violazione degli accordi di Oslo del 1993, quindi della stessa legge israeliana. Un breve brano musicale dalla sonata in do maggiore, opera 16, numero 10 di Franz Josef Haydn, e l'esecuzione è del pianista Jean-Eflam Bavouzet. Dopodiché avremo lo spazio per l'agenda.

0: L'agenda.
1: Cominciamo con i concerti classici di Intragna nella chiesa di San Gottardo a Intragna, oggi alle 17, un concerto che è un omaggio al compositore Francesco Paolo Tosti, autore di raffinatissime romanze da camera, l'equivalente italiano dei Lieder, e il tenore Ottavio Palmieri, il pianista è Giovanni Brollo, alle 17 nella chiesa di San Gottardo a Intragna. Comedianta Reed al buffet Bella Vista, risate a teatro dialettale ad alta quota, la partenza è con il treno da Capolago alle 16.35 fino a Bella Vista e il programma è molto ricco e dopodiché alle 21, finita la serata, si discende da Bella Vista, si arriva a Capolago. Informazioni al sito del buffet Bella Vista. L'uccello di Mattutino, perché questo è il titolo legato alla fiaba Vogel, 1933 la scrisse Hermann Hesse, e l'esperimento è quello di portare la fiaba nello spazio pubblico sotto forma di un teatro comunitario, perché in effetti Hesse lo scrisse per sua moglie, ma anche un omaggio a Montagnola. Quindi il teatro diffuso non ha palcoscenico, il pubblico si sposta a piedi da un luogo all'altro vivendo in prima persona un'esperienza che coinvolge e unisce. Quindi oggi alle 20.30 e si parte da Piazza Brocchia a Montagnola. Musica e parola con il duo pianistico Suji Kokkinen e Luca Colombo, con letture poetiche nella chiesa evangelica riformata ad Ascona, oggi dalle 18. Tanta danza, perché sono i giorni del Lugano Dance Project, che si conclude domani. Citiamo tra i vari eventi, ma li potete guardare sull'HAC, la creazione del coreografo e danzatore Omar Rajeh con la distruzione tra il confine tra pubblico e performance, allestita all'aperto nella suggestiva cornice di Piazza Bernardino Luini a Lugano, affacciata appunto sul lago davanti all'HAC. Questo è il The Gathering Dance People, oggi alle 21.30 appunto nella piazza del centro luganese. E continuiamo con l'agenda, se il mouse non fa i capricci, ed eccoci qui. Quindi musica, l'ensemble di ottoni di De Cuivre è un'avventura musicale condivisa da 12 musicisti, 12 ottonisti, un percussionista e un direttore musicale. Nasce nel 1990 e oggi la possiamo ascoltare con un programma vario che va dalla musica del Rinascimento fino ai nostri giorni, alle 17.30 in Piazza Dante in centro a Lugano. Una festa con il punto di domanda, ma che è anche un'affermazione, del laboratorio di teatro partecipativo Parole in Movimento, si svolge oggi alle 18 presso la corte del municipio, Palazzo Civico a Bellinzona. Matada de mezza età, questa mattana di mezza età, dopo il grande successo nelle rappresentazioni della primavera scorsa, ritorna la commedia comico-dialettale Matada de mezza età, scritta da Tiziano Conceprio, al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa, questa sera alle 20.30. A Tesserete all'oratorio questa mattina alle 10.30 si presenta il nuovo numero della collana Arte e Cultura, dedicato proprio alla chiesa di Santo Stefano di Tesserete, uno dei più significativi edifici religiosi del nostro cantone. Avventura teatrale è uno spettacolo del teatro Zigoia, che c'è questa mattina alle 11.30 all'Alpe di Neggia a Gambarogno. Un concerto è quello di fine stagione, quello con cui si conclude l'attività estiva, l'attività della stagione della Civica Filarmonica di Bellinzona, questa mattina alle 10.30 nella corte del municipio a Bellinzona. Una performance con Leo Pusterla e Fabio Pusterla, con musica e poesia alla Casa della Letteratura Villa Saloria a Lugano, questo pomeriggio alle 16.30. E concludiamo con Eloisa Vacchini e Vocalia Quartet, che viene presentato quest'oggi alle 18 nella chiesa di San Giulio di Rovereto, un programma che mette insieme ancora una volta relazioni tra musica e spazio costruito, con il quartetto Vocalia formato da professionisti della voce e della ricerca sonora, alle 18 nella chiesa di San Giulio a Rovereto.

0: confidenza e familiarità con gli altri, ma anche con se stessi. Intimità, insomma, dove spesso nasce la letteratura. Le mie stanze, di Franco Buffoni, è un'autobiografia poetica e personale. Un viaggio tra le stanze reali e immaginarie di uno dei poeti contemporanei più noti. Da cosa ti difendi? Di Francesco Zani. Un romanzo di formazione che ci racconta cosa vuol dire cercare la propria strada tra una famiglia ingombrante e una società bigotta. La scatola delle lacrime, di Han Kang. Una splendida favola sul dolore. Una lettura che riflette con semplicità e acutezza sul senso profondo del piangere. Intimità, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani. Sulla crisi tra Iran e Stati Uniti circolano di nuovo voci sull'imminente ratifica di un'intesa tra le parti, forse già nel fine settimana e forse a Ginevra, a poche ore e a poca distanza dal vertice del G7 di Evian. Anche secondo i mediatori del Pakistan è stato raggiunto un testo definitivo per l'accordo di pace. Notizie che hanno intanto portato a un netto calo delle quotazioni del petrolio, tornato ampiamente sotto i $90 al barile. E alla borsa americana esordio col botto per il titolo SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, ha chiuso in forte rialzo a $161 per azione. Inizialmente il titolo era stato collocato a $135 ed è cresciuto del 19%, un record per Wall Street. 100 tonnellate di aiuti umanitari sono arrivati a Cuba con una nave proveniente dalla Colombia per volere del presidente Gustavo Petro. L'iniziativa si aggiunge agli altri aiuti ricevuti dalla Havana da inizio anno. La situazione sull'isola si è aggravata negli ultimi mesi sia per le difficoltà nell'approvvigionamento elettrico sia per la carenza di beni di prima necessità. Dalla Svizzera il Consiglio federale è intervenuto ieri nel dibattito sulle lingue per garantire attraverso la legge l'insegnamento alle elementari di una seconda lingua nazionale. Berna risponde così alle iniziative di diversi cantoni germanofoni, fra i quali Zurigo e San Gallo, che intendono rinviare il francese alle medie. Il governo ha dunque aperto una consultazione e avverte che conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione del paese. Sempre ieri il Consiglio federale ha rinnovato fino al 2035 gli aiuti al traffico merci ferroviario attraverso le Alpi, stanziando 486 milioni di franchi. La proposta in consultazione è stata elaborata dopo anni di calo per il trasporto merci ferroviario. E intanto, contro la ristrutturazione della filiale cargo delle Ferrovie federali, si è svolta nel tardo pomeriggio a Chiasso una manifestazione indetta dal comitato No allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino. Presenti anche sindacati e istituzioni politiche, con la consigliera di Stato Marina Carobbio a rappresentare il governo ticinese. Ora lo stesso Consiglio di Stato propone un tavolo di lavoro che coinvolga anche le autorità federali per scongiurare la perdita di impieghi qualificati. Ancora in tema di trasporti, Autopostale ha ottenuto il via libera per sperimentare veicoli a guida autonoma nella Svizzera orientale. L'obiettivo è di raggiungere zone scarsamente servite dai trasporti pubblici. Dal prossimo anno circoleranno fino a 25 veicoli, inizialmente con un conducente a bordo.
3: Lo sport.
4: Gli Stati Uniti non steccano la prima nel mondiale casalingo a San Francisco, debutto della nazionale svizzera. Buongiorno da Lorenzo Boscolo, dentro lo splendido catino davvero del SoFi Stadium di Los Angeles. Ben 70.000 tifosi paganti hanno visto gli Stati Uniti d'America battere nettamente 4-1 un Paraguay decisamente modesto. Strada già in discesa al settimo minuto grazie l'autorete di Bobadilla. Statunitensi in rete ben due volte ancora nel primo tempo con l'attaccante della Monaco Balogun. Nel 3-1 c'è stato un po' di fortuna grazie a Maurizio, e poi a definire meglio il risultato per la squadra di casa ci ha pensato Reina al 90esimo minuto. Si è chiusa invece sull'1-1 la prima sfida del gruppo B, quello della Svizzera per intenderci, tra Canada e Bosnia Erzegovina. Bosnia-Erzegovina. Toronto, Bosnia in vantaggio già nel primo tempo grazie alla rete di Lukic di testa, e poi sulla finale la pareggio canadese con Larin. Svizzera che alle 21, lo ricordo, debutterà a San Francisco contro il Qatar per chiudere questa prima giornata del gruppo B. Usciamo dal mondiale di calcio per ricordare il secondo posto ottenuto nello short track da Filippo Colombo, è successo ieri in Austria, Leo Ganga. Per il ticinese si tratta del secondo podio in questa stagione di Coppa del Mondo. Fuori già la partenza invece c'è Lillo, vittima di un problema tecnico, Lillo che lascia la leadership nella generale francese Martin, che precede in classifica proprio Colombo. Vittoria in campo femminile svizzera per Sina Fry, sul podio anche la compatriota Alessandra Keller. Ed infine ricordo, non c'è solo calcio e mountain bike in questo sabato, ma c'è anche la Formula 1 che propone le qualificazioni alle 16 del Gran Premio di Barcellona.
3: La meteo. Oggi tempo in generale soleggiato. A basse quote, temperatura massima attorno a 30 gradi, in alta Engadina a 20. In montagna, vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi sui 3.900 metri.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

cominciamo il nostro sguardo alle pagine culturali dei quotidiani dalla regione e partiamo dalle piazzole alle piazze. Questo è il titolo: 30 anni di storia LGBTQIA+, l'acronimo lo sciogliamo, sta per lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali, asessuali, più altre identità e orientamenti. Questo perché esce oggi Panico Morale, il nuovo podcast di Natasha Bandecchi, che restituisce voce, dignità e memoria al movimento arcobaleno della Svizzera italiana. L'articolo di Cristina Pigno così esordisce: paura, indignazione e ostilità sono reazioni collettive che possono svilupparsi di fronte a un fenomeno o a un gruppo sociale percepito come una minaccia ai valori della società. E gli studiosi lo chiamano panico morale. E allo stesso modo la giornalista ticinese Natasha Bandecchi ha chiamato il nuovo podcast da lei ideato, che ripercorre gli ultimi 30 anni del movimento arcobaleno alle nostre latitudini. Ma Panico Morale, oltre a trattare pregiudizi, attacchi e dolori, è anche un racconto gioioso di conquiste, feste, relazioni d'amicizia, ad amore, condito con ironia e tenerezza. È disponibile da oggi e si sviluppa questo podcast in 6 episodi che intrecciano testimonianze, materiali d'archivio e vicende personali, compresa quella della stessa autrice. È un tentativo, dice l'autrice, di restituire memoria e dignità a esperienze che per molto tempo sono rimaste ai margini del racconto pubblico, appunto, dice l'autrice. Un affresco eseguito da una delle tante prospettive possibili su una storia molto ampia. Il risultato, continuando nell'articolo, è un percorso che parte dalla metà degli anni 90, dallo spazio gay aperto da Bruno Ferrini nel 95 a Massagno, fino poi ai collegati e poi alle nuove generazioni, e sullo sfondo scorrono alcune delle principali tappe che hanno segnato la storia recente dei diritti in Svizzera: l'unione domestica registrata, la possibilità di adozione dei figli del partner, l'estensione della norma penale contro le discriminazioni e tanto altro. Il concetto invece di panico morale è stato elaborato negli anni 70 dal sociologo Stanley Cohen e definisce uno stato di forte agitazione emotiva che si sviluppa nei confronti di minoranze percepite come pericolose, spiega Bandecchi. E a questa dinamica concorrono spesso i media, i mezzi di comunicazione, quando riducono la complessità dei fenomeni a narrazioni polarizzate e semplificate. Il problema della semplificazione. Concludendo, riavvolgendo il filo della propria esperienza, per Bandecchi Panico Morale è stato un viaggio nel tempo stesso collettivo e molto intimo, che le ha permesso di guardarsi in profondità e che ha avuto anche un potere terapeutico, confida la stessa autrice con una certa commozione. Nel corso della serie emergono frammenti della sua esperienza personale, il rapporto con i genitori, i passaggi che l'hanno portata a diventare la persona che oggi è. E quello che vorrei trasmettere, dice l'autrice unendo la mia voce alle altre, è che non esiste una storia perfetta e non esiste un momento giusto per raggiungere determinate tappe. Ognuno ha il proprio percorso, e per descrivere il suo, Bandecchi ricorre a un'immagine del filosofo e pedagogo bulgaro Omran Mikhail Alvanov, che simboleggia un passaggio evolutivo. Quando il serpente sente che sotto la sua vecchia pelle se ne è formata una nuova, cerca una fessura o un piccolo buco fra le rocce e vi si infila. Deve necessariamente attraversare quella porta stretta, ma all'uscita si è liberato della vecchia pelle. Poiché una nuova si è già formata sotto, questa mutazione avverrà senza conseguenze negative. E a volte, conclude, ci sembra impossibile attraversare certi passaggi della vita, poi lo facciamo e ne usciamo trasformati, più leggeri. Dalle piazzole alle piazze, 30 anni di storia LGBTQIA+, esce oggi Panico Morale, il podcast di Natasha Bandecchi, e ce lo racconta sulla regione Cristina Pigno.

Si è spento a Londra un maestro che è riuscito fino all'ultimo a sorprendere. Parliamo di David Hockney, Un mondo a colori, l'articolo che lo ricorda, dal quale un po' saltiamo, di Stefano Bucci, su Repubblica, piscine, record, gioia di vivere, addio al gigante dell'arte. Avrebbe compiuto il 9 luglio 89 anni, una salute ballerina, colpa anche di una vita piena di eccessi, verrebbe dire all'insegna di sex, drug and rock and roll, e come aveva ribadito nell'intervista alla lettura del Corriere, no scusate, è dal Corriere della Sera che stiamo prendendo questo articolo, appunto, come aveva ribadito in una sua intervista, la sua vita era dipingere, fumare e money, ma e soldi non troppi, spiegava, il denaro quello che mi serve per vivere bene, perché posso con i miei soldi comprare colori migliori, migliori pennelli, migliori strutture, e non vorrei che mai che i miei dipinti diventassero meno brillanti, così commentava David Hockney, grande appassionato di tutta l'arte, dell'arte antica, della bellezza. Con lui se ne va un grande dell'arte, conosciuto anche chi di arte non si occupava. La mostra svoltasi nel 2025 alla Fondazione Louis Vuitton di Parigi, per esempio, ne è la prova. Scompare con lui il pittore di capolavori senza tempo. Nel 2018 fu il più pagato di sempre con quel ritratto che forse riconoscerete se ve lo descrivo, il ritratto di un artista, Portrait of an Artist, in cui si vede un personaggio in piedi con una giacca rosa che guarda in una piscina un nuotatore, una piscina a sfioro su una bellissima valle, bellissime colline, e questi colori luminosi che sono un po' tipici. È stato anche un bravo fotografo, anche se non amava più di tanto fotografare, e all'inizio vendeva i suoi dipinti per poche sterline, col tempo è diventato il pittore dei record, appunto dicevamo di questo incredibile Portrait of an Artist, che fu venduto a qualcosa tipo oltre $90,000 dell'epoca, insomma, del 72, e la sua arte riassumeva più o meno linee semplici ma non elementari, colori vivaci ma mai volgari, un mondo apparente di perfezione costituito da sole, cielo e uomini con giacche rosse che osservano giovani con pelle chiara a nuotare sotto l'acqua di una piscina. E la natura è stato un altro degli elementi fondamentali per Hockney, lo mostrano opere come A Bigger Grand Canyon, che ha come sfondo il classico paesaggio americano, i dipinti realizzati negli ultimi anni trascorsi tra Yorkshire, Normandia e infine a Londra. E però è interessante che negli ultimi anni sia passato al digitale per cogliere il bello della realtà, insomma, negli ultimi anni non si è tirato indietro rispetto alle nuovissime tecnologie. È davvero ampia la pagina, anzi sono due grandi pagine che troviamo nel Corriere della Sera per ricordare David Hockney e il suo mondo a colori, piscine, record, gioia di vivere, addio al gigante dell'arte, 1937-2026, gli anni della sua parabola, che appunto, come diceva lui stesso, dipingo ogni giorno, solo così non penso ai miei anni. L'articolo principale che ne parla è di Stefano Bucci, nelle pagine culturali del Corriere della Sera di oggi.

Giuseppe Valditara è un politico italiano che una volta si sarebbe chiamato il ministro dell'istruzione, ma con il nuovo governo è stata cambiata questa dizione e il ministro dell'istruzione italiano ora si chiama, ora da qualche anno ormai, si chiama, da quando c'è il governo di Giorgia Meloni, si chiama ministro dell'istruzione e del merito. Questo per sottolineare la direzione di una scuola meritocratica aziendale, contrariamente a quello che era una scuola d'altro tipo, oppure per sottolineare la distanza da visioni di scuola inclusiva. A questo risponde curiosamente un articolo che leggiamo in Repubblica, nella Repubblica di oggi, dal titolo "Caro alunno ti scrivo, la scuola che sfida Valditara boccia i voti in pagella". È di Dario Del Porto da Napoli, che così esordisce: nel cuore dei quartieri spagnoli la pattuglia di docenti dell'istituto paritario, quindi una scuola privata dalla parte dei bambini, dice no alla riforma Valditara. Le nuove norme del ministero hanno inasprito gli effetti del voto in condotta e introdotto giudizi sintetici nella scuola primaria, quella dei bambini tra i 6 e i 10 anni. Ma in questo istituto napoletano, fondato e diretto da Rachele Furfaro, da cui nel 2014 è nata la fondazione Focus, impegnata nel contrasto all'emarginazione in città, si segue un'altra strada. Al posto del giudizio sintetico in pagella c'è una valutazione argomentata, non semplicemente buono, distinto o insufficiente, ma un ragionamento approfondito sul percorso scolastico, come una lettera indirizzata all'alunno. Caro alunno, già da inizio anno hai dimostrato di essere molto cresciuto, sebbene tu sia molto migliorato, troppi sono i momenti in cui ti distrai, la mancanza di impegno a volte ti porta a fare più fatica, insomma qualcosa di simile, niente voti personalizzati ma uno identico per tutta la classe. E alla voce comportamento una massima che rappresenta innanzitutto un impegno: la scuola non giudica come un tribunale ma crede fermamente nel potenziale di ciascun bambino o bambina e contribuisce al percorso di formazione per una cittadinanza consapevole, come sancito dalla Costituzione italiana. Ai genitori, agli insegnanti hanno spiegato tutto all'inizio dell'anno scolastico: non pensiamo che un giudizio sintetico o un voto possano rendere giustizia al percorso di apprendimento, per questo abbiamo deciso di abolirlo assegnando un voto sintetico uguale per tutti, privilegiando un giudizio descrittivo che riporti in maniera più profonda e vera il percorso di studio, hanno scritto alle famiglie. E sottolineano: ci stiamo dirigendo sempre di più verso una visione di scuola classista, selettiva e di conseguenza anticostituzionale, una scuola che pone ostacoli invece di rimuoverli. Non è stato un percorso solitario, c'è stato un lungo confronto all'interno del collegio dei docenti, la scuola è l'unico luogo dove le diversità possono incontrarsi e costruire insieme il proprio futuro, spiega la direttrice, ma oggi corriamo il rischio di un'istruzione sempre più competitiva, tesa alla performance ad ogni costo, mentre dovremmo aiutare ciascun bambino, bambina, ragazza o ragazzo a crescere insieme agli altri per trovare il proprio posto nel mondo. Dalle famiglie, spiega una delle docenti, abbiamo ricevuto riscontri positivi e così anche dalle bambine e dai bambini. Preparare una lettera per ciascun alunno richiede per gli insegnanti un lavoro molto più approfondito e personalizzato, ma aiuta ad avere un feedback del percorso intrapreso, dei traguardi ancora da raggiungere e di come farlo in un clima inclusivo e di cooperazione, evidenzia così un altro docente. Questa valutazione formativa deve essere fatta in itinere, perché presuppone di porre lo studente e l'insegnante continuamente di fronte a ciò che sa o che non sa. Il lavoro svolto durante l'anno deve essere messo in luce in maniera critica e non attraverso un 5, un 6, un buono o un distinto. E qui la situazione svizzera è diversa, però qualche affinità la possiamo vedere. A questo modello guarda con interesse anche Cristiano Corsini, professore di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3, che così commenta: siamo di fronte a una scelta attenta, rigorosa, scientificamente fondata. Per portarla avanti però servono solide competenze metodologiche e la consapevolezza che tutti possono arrivare a buoni risultati di apprendimento a queste due condizioni. Questa esperienza a queste due condizioni potrebbe essere diffusa anche in altre realtà. Allora, una scuola sfida il ministro italiano, boccia i voti in pagella, chissà se ci saranno conseguenze, però l'idea è interessante e è così descritta proprio in un articolo che ci arriva da Napoli, da Dario Del Porto, perché questa scuola si trova proprio nel centro di un luogo piuttosto difficile, i quartieri spagnoli napoletani. Un brano musicale, il duo Bandieri, Davide Bandieri e Alessandra Gentili, con un brano di Ferruccio Busoni, la novelletta K116.

Un ascolto operistico, anche se si tratta di un brano strumentale, estratto dall'Arlésien di Georges Bizet, l'esecuzione ad opera dell'Orchestra della Bastiglia per introdurre il direttore che è protagonista del nostro percorso musicale del sabato di oggi, e parliamo del nuovo direttore musicale del Teatro alla Scala, cioè Myung Woon Chung. Lo sappiamo ormai da circa un mese, quando è stata diffusa la notizia, direttore che quindi sarà alla Scala come direttore principale, come direttore dell'intero teatro, almeno fino al 2030. E non è certo nuovo a questo teatro, anzi ha da anni un bellissimo rapporto con il Teatro alla Scala, che lo ha sempre molto amato. Dal 2023 è addirittura direttore emerito della Filarmonica della Scala ed è il primo ad aver avuto nella storia di questa orchestra questa carica. Ha guidato l'orchestra in varie rappresentazioni operistiche, sempre di gran successo. Io per esempio ricordo un gran bell'Idomeneo di Mozart, per esempio, molto molto molto molto ben fatto, e quindi ci si aspetta qualcosa di interessante, e ne parleremo tra l'altro al Ridotto dell'Opera proprio la settimana prossima, venerdì prossimo, in occasione della Carmen, che è in scena in questi giorni al Teatro alla Scala. E già non vedo l'ora di sentire dalla voce di Gaia Varon come sarà stata questa Carmen, firmata musicalmente da Myung Woon Chung. Però Myung Woon Chung, importante direttore che si è formato con Carlo Maria Giulini, del quale era assistente in America dopo i suoi studi in Corea del Sud, in realtà non è nato come direttore d'opera e neanche come direttore d'orchestra.

un discodeca del 96, la voce è quella inconfondibile di Cecilia Bartoli, e anche l'occasione per farle gli auguri, per quanto in ritardo, qualche giorno fa, una decina di giorni fa, ha compiuto i 60 anni, sempre sulla cresta dell'onda, insomma, recentissimo il suo trionfo nel viaggio a Reims al Festival di Salisburgo di Pentecoste, da lei diretto, e nel quale si compiace di cantare nella produzione principale, regalando ancora ai suoi sostenitori, ai suoi fan, momenti musicali indimenticabili. Ma chi è il pianista che la accompagna nel vocalizzo studio in forma di A Maniera di A Maniera di Maurice Ravel? È proprio Myung Woon Chung, che in realtà non ha pensato all'inizio della sua carriera musicale di fare il direttore d'orchestra. La sua carriera è iniziata alla tastiera con degli esiti straordinari, cioè il secondo premio al concorso Tchaikovsky a Mosca nel 74, lui era del 53, il trionfo al concorso internazionale di Leeds, il perfezionamento alla Juilliard School. Rischiava di essere un pianista di altissimo livello, però poi è scattato l'amore per la direzione grazie alla sua assistenza di Carlo Maria Giulini alla Los Angeles Philharmonic, e quindi da lì in poi la scelta principale, grazie anche all'incoraggiamento del suo maestro, severissimo maestro, la scelta principale sua è stata quella del podio. E però noi vogliamo quindi ricordare questa sua prima carriera con una registrazione piuttosto interessante, perché lo vede con le sue due sorelle nel Myung Woon Chung, anzi nel Chung Trio, con le sue sorelle, la violinista e la violoncellista, in una registrazione di qualche anno fa, appunto ovviamente prima che la sua carriera decollasse a quel livello, è del 1993, in cui vengono accostati due trii di Beethoven, il trio Opera 1 numero 1, opera estremamente giovanile, e poi il trio cosiddetto degli spettri. Ascoltiamo appunto allora nell'esecuzione del trio Chung l'adagio cantabile da questo trio pianistico di Beethoven, dei 12 che ha composto, evidentemente è il primo, non si chiamerebbe opera 1 numero 1, e risale appunto al momento in cui il giovanissimo musicista si faceva conoscere a Vienna con le sue prime composizioni, e qui invece si sa che fu eseguito questo trio in una serata a casa del principe Lichnowsky a Vienna, che era dedicatario dell'opera, nonché generoso produttore e protettore del musicista.

Certamente c'è ancora molto Mozart in questo giovane Beethoven, del resto era forse il 1793 quando ci fu la prima esecuzione del trio per pianoforte, violino e violoncello numero 1, opera 1 di Ludwig van Beethoven. Mozart era scomparso da appena 2 anni e questo era il trio Chung, e noi torniamo e concludiamo il nostro percorso musicale invece ancora di nuovo con il Myung-Whun Chung, direttore d'orchestra operistico, l'orchestra della Bastille, due estratti dalle rispettive suite numero 1 numero 2 dell'Arlaison di Bizet. Ascoltiamo Adagietto e Farandole e poi direttamente il notiziario delle 8:30.

0: Le notizie con Alberto Andreani in studio. Tra Iran e Stati Uniti torna a farsi largo l'ipotesi di un protocollo d'intesa che potrebbe essere firmato nel giro di pochi giorni e forse a Ginevra. Anche la Svizzera si è infatti offerta come sede per la ratifica. Lo ha confermato ieri il Dipartimento federale degli affari esteri, dicendosi anche in contatto con le parti in conflitto. Anche il portale statunitense Axios cita Ginevra, che nei prossimi giorni vedrà transitare i leader del G7 diretti al vertice di Evian. E se da un lato proseguono gli sforzi diplomatici del Pakistan quale mediatore nel conflitto, dall'altro sono state segnalate questa notte nuove operazioni militari attorno allo stretto di Hormuz. Il comando centrale dell'esercito statunitense rivendica l'abbattimento di alcuni droni iraniani all'imbocco del Golfo Persico. Il Pentagono accusa Teheran di aver preso di mira navi commerciali. Esordio col botto alla borsa americana per il titolo SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk. Nel primo giorno di contrattazioni, l'azione SpaceX, collocata inizialmente a $135, ha guadagnato più del 19%, chiudendo a $161, un record per Wall Street. Dalla Svizzera il Consiglio federale vuole salvaguardare l'insegnamento delle lingue nazionali con una modifica di legge. Due le proposte sul tavolo. La prima vuole rendere vincolanti i principi del concordato Aarhus con l'insegnamento di una lingua nazionale alle elementari accanto all'inglese. La seconda proposta impone una lingua nazionale dalle elementari alla fine delle medie. Queste novità, qualora accolte, non avranno effetto sui sistemi scolastici di Ticino e Grigioni, che già prevedono l'insegnamento di una lingua nazionale nei primi anni di scuola. Sempre ieri il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di legge per vietare Hezbollah, il gruppo sciita libanese sostenuto dall'Iran. Verrà quindi estesa la legge entrata in vigore un anno fa per vietare il movimento palestinese di Hamas. Infine, manifestazione a Chiasso nel tardo pomeriggio di ieri contro la ristrutturazione della divisione cargo delle Ferrovie federali. All'incontro indetto dal comitato No allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino erano presenti anche sindacati e istituzioni politiche. Preoccupazione è stata espressa dal governo ticinese, che teme la perdita di manodopera qualificata.
1: Ed eccoci alla meteo. Le previsioni per oggi sono di tempo soleggiato, a basse quote, temperatura massima attorno ai 30 gradi, in alta Engadina 20. In montagna vento debole o moderato da nord-ovest, l'isoterma di 0 gradi è sui 3.900 metri.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sempre a cura di Sergio Albertoni, gli arpeggi nella serie con la voce di Eleonora Bordonaro. Oggi esordiamo con Sicilia Nuova e Antica.
2: Arpeggi.

La voce di Rosa Balistreri, madre, ispiratrice, maestra, apre il viaggio che stiamo per percorrere insieme, cioè andiamo a visitare la Sicilia contemporanea e le sue contraddizioni, le relazioni tra una comunità di musicisti che insieme raccolgono stimoli, li mescolano, lavorano con sapienza antica ma anche curiosità verso il futuro e spesso nell'anarchia produttiva creano una rete di connessioni che è corroborante, fervida e viva. Io sono Eleonora Bordonaro, cantautrice nell'ambito della world music, sono nata a Paternò in provincia di Catania e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei. Sono musicisti, band, cantautori che stanno creando un nuovo repertorio tradizionale, cioè stanno costruendo una tradizione, prendendo spunto dai modi antichi per proporre un futuro possibile e forse, se possibile, anche anticiparlo. Dunque siamo partiti da Rosa Balistreri, perché è lei che ha traghettato il repertorio tradizionale dei campi, del lavoro, del mondo contadino, insomma, dalla nicchia in cui quel canto era nato fino alla popolarità che supera tutte le generazioni e quindi è arrivato fino a noi. E a Rosa, e alle cantanti, interpreti e cantautrici donne, è dedicata la nostra prima puntata. Ma oltre a Rosa, Tindara Amalfi e Annunziata D'Onofrio sono state due straordinarie interpreti del repertorio. Sono state portatrici di una vocalità potente e genuina. Tindara Amalfi era nata a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, e aveva appreso dal padre le cantate tradizionali cosiddette alla Santa Luciota. È stata testimone del repertorio di vita contadina e della musica in contesti agropastorali in tutta la seconda parte del Novecento. Annunziata D'Onofrio, di Caronia, del tutto autodidatta, ha saputo crearsi uno stile di canto caratterizzato da una tecnica simile al canto lirico, con cui amava intonare soprattutto le cosiddette romanze, pezzi rarissimi nel nostro repertorio musicale tradizionale, che gli sono stati tramandati anche in questo caso dal padre. Sia lei che Tindara Amalfi, per intonazione, missione vocale, tenuta delle note, capacità interpretative, avrebbero potuto senz'altro diventare cantanti professionisti, eppure, in quel tempo, il loro lavoro è rimasto inquadrato in un contesto, diciamo, familiare, seppure non privo di restituzioni pubbliche e anche di partecipazioni a concerti o a recital. Nel 1987, a cura di Gaetano Pennino e del Sagugino, per il Folk Studio è stato pubblicato l'album Tindara Amalfi, Annunziata D'Onofrio, Canti d'amore, di sdegno, romanze e stornelli della provincia di Messina, che ha traghettato il repertorio di questi interpreti fino alla generazione contemporanea. E allora, 30 anni dopo, nel 2017, Oriana Civile, una cantautrice di Naso, sempre in provincia di Messina, ha riproposto lo struggente lamento funebre Onici Nici, che ha incluso sia nell'album che nello spettacolo teatrale intitolato Canto di una vita qualunque. Lo spettacolo canta dell'esistenza di un uomo in Sicilia nato nei primi decenni del Novecento, ripercorrendone le fasi fondamentali della vita, dalla nascita alla morte, con un percorso musicale che va appunto dalla ninna nanna alla lamentazione funebre. Prendendo spunto dalla tradizione musicale siciliana, quindi legata al ciclo della vita, ha fatto una selezione di canti fondamentali. Per questo ascoltiamo Onici Nici di Oriana Civile.

Era Onichi Nichi, cantato da Oriana Civile e incluso nel suo spettacolo e disco Canto di una vita qualunque, in cui si raccontavano le fasi della vita di un essere umano, una delle quali fondamentale è l'umatrimonio, il matrimonio. Anche titolo di un brano autobiografico di una delle grandi artiste musicali contemporanee che la Sicilia ci sta offrendo, e cioè Rita Botto. Lei è siciliana di Catania, dotata di una voce prodigiosa, calda, intensa. Ha un percorso musicale che dal jazz arriva fino alla tradizione siciliana, tramite appunto l'incontro con Rosa Balistreri, che dice sia stata un'illuminazione nella sua vita perché ha proprio generato un cambiamento da artista. Dice: come posso confermare anch'io da cantautrice siciliana? Rosa è stata la mia disgrazia o la mia fortuna, comunque la mia svolta. Quando l'ho scoperta, ho pensato di avere il dovere di portare un po' più avanti il suo repertorio e la sua scuola. E a Rosa Balistreri è dedicato il lavoro Terra Canunsenti, insieme alla Banda di Avola, diretta da Sebastiano Bellarte, già premio Loano per la musica tradizionale, che Rita Botto ha prodotto e in cui ha incluso vari brani del repertorio tradizionale di Rosa Balistreri. In invece il brano L'umatrimonio, Rita Botto trasforma in versi poetici una lettera che lo zio del padre aveva scritto alla moglie, e quindi alla mamma di Rita Botto, elogiando le qualità umane del futuro marito. Questa lettera Rita Botto la conserva gelosamente ancora e ha mostrato come da un episodio intimo, familiare, pieno d'affetto si possa creare un nuovo repertorio condiviso per tutti, pieno di gioia e di allegria, dandoci il senso di un mondo tenero in bianco e nero. Per questo adesso ascoltiamo L'umatrimonio di Rita Botto.

era L'umatrimonio di Rita Botto. Rita Botto che è stata protagonista nel 2008 di una grande serata evento che si è svolta a Catania e che si chiamava Terra Canonsenti. Era un omaggio affettuoso delle maggiori artiste italiane a Rosa Balistreri, quindi tra Tosca, Ornella Vanoni, Paola Turci, capitanate da Carmen Consoli, c'era anche la nostra Rita Botto che insieme alla Consoli ha preso parte anche al progetto Musica Antica del Nuovo Millennio, che univa alcuni tra i maggiori musicisti siciliani contemporanei che si ispirano alla musica tradizionale e che ispirano la musica tradizionale, tra i quali Alfio Antico e i Lautari. I Lautari, appunto, una band formatasi nel 1987 da Picchio Manzoni, Puccio Castrogiovanni e Giovanni Allegra, una band longeva, calma, prolifica, senza ansie, ma con un grande desiderio di raccogliere e trasportare un repertorio tradizionale, lavoro che ha fatto nel corso di quasi 40 anni. I Lautari lavorano un repertorio che parte dal legame con la tradizione siciliana colta e popolare, ma si confronta con diverse identità musicali del mondo che sono evidenti nelle composizioni. Gli elementi del gruppo sono anche dei polistrumentisti di lunga esperienza e il cui approccio alla musica è sostanzialmente acustico, con un'attenzione particolare al suono degli strumenti e alla scuola mandolinistica catanese. Sono compositori e autori e hanno anche, per i timbri differenti che possono vantare, collaborato con moltissime produzioni sia teatrali che cinematografiche. E in una vita di incontri, ad un certo punto hanno trovato Goran Bregovic, che aveva scritto una musica ispirata alla storia della Carmen e che avrebbe utilizzato per l'album Carmen with a Happy End, di cui i Lautari hanno scritto il testo. E allora Focu di Raggia, interpretato da Carmen Consoli, è il nostro ultimo ascolto della puntata alla scoperta di una Sicilia antica e nuova insieme. Un saluto a tutti da Eleonora Bordonaro.

La partita in La minore è scritta da Johann Sebastian Bach per flauto solo, ma qui ne abbiamo sentito una riscrittura per chitarra a otto corde ad opera di Rafaella Smith.

Il terzo movimento dal concerto per violino in mi maggiore di Antonio Vivaldi. Avrete forse sentito qualche atmosfera natalizia? Non avete sbagliato, infatti questo concerto ha come sottotitolo Il riposo per il Santissimo Natale. Ed ora torniamo a Philippe Jaroussky e al suo affetto per l'oratorio italiano barocco. Ancora l'ensemble Artaserse, ancora la sua voce, questa volta un estratto dall'oratorio A Salon di Antonio Caldara, per poi arrivare direttamente a un attimino la puntata in replica della trasmissione dedicata alla lingua italiana.

0: Radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
1: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
0: Oggi vogliamo recensire un libro appassionante, avventuroso, uno di quelli che ti tengono con il fiato sospeso fino alla fine.
1: Ah, finalmente un po' d'azione, un poliziesco?
0: Quasi, quasi.
1: Come quasi?
0: È un saggio sulla grammatica, scritto da...
1: Si fermi, mi dica. Ho capito bene. Un saggio sulla grammatica,
0: sì.
1: Ma non aveva promesso avventura e azione.
0: E questo è il punto. Il saggio è pubblicato in francese e si intitola Poésie du Gérondif, cioè Poesia del Gerundio.
1: Ah beh. Ci siamo allora, vabbè che ho sentito titoli più appassionanti, eh. Oddio, devo dire che non mi dispiace questa poesia del gerundio però.
0: E pensi che l'autore, Jean-Pierre Minaudier, è talmente appassionante che il saggio si legge come un romanzo. Edito da Le Tripode nel 2024, meriterebbe, secondo me, una traduzione in italiano.
1: Beh, ci provi, Fazioli, coraggio.
0: L'intero saggio è forse un po' lungo, ma cito almeno un passaggio. Prima però voglio premettere che Minaudier è un ex professore di storia, quindi non un linguista, ma si è appassionato di grammatica e di lingue esotiche tanto da farne una malattia.
1: E che malattia sarebbe? La grammatichite?
0: O di sicuro la collezionite. Minaudier possiede 1454 libri su 1015 diverse lingue
1: però.
0: Rare.
1: Però, mi ricorda qualcuno.
0: Sì.
1: E quante ne parla di queste lingue rare?
0: Più che altro legge le grammatiche. Dice che intorno ai 40 anni ha avuto una crisi.
1: Beh, un classico, la crisi di mezza età.
0: Sì, lui però non si è comprato una moto né si è perso dietro un amante, ma per un periodo di 5 anni dice è riuscito a leggere solo delle grammatiche.
1: Delle grammatiche?
0: Sì.
1: Alla faccia della crisi. Comincia ad affascinarmi questo... Com'è che si chiama?
0: Jean-Pierre Minaudier.
1: È abbastanza matto?
0: Sì.
1: È proprio per questo comincia a piacermi.
0: E lui stesso è il primo ad ammettere la sua follia. A parte il francese, lo spagnolo, l'inglese e un po' di tedesco, parla abbastanza bene l'estone e sta tentando con alterni successi di imparare il basco, una delle lingue più complesse in Europa.
1: Beh, direi che per la media è un poliglotta, perfino per la media svizzera. Lui poi è francese.
0: Sì, e si sa che i francesi sono poco poliglotti in genere. E la sua passione è precoce. Già da ragazzo aveva inventato una lingua, il cirese, traducendo poi un'intera avventura di corto maltese. Ma mi accorgo che sto divagando.
1: Sì, divagazione interessante, però Fazioli, la richiamo all'ordine.
0: Sì, magari concludo traducendo un brano da Poésie du Gérondif.
1: Sì, qualcosa che magari mi aiuti a capire come possa una persona comprare più di 1000 grammatiche... Più di 1000, Fazioli, ma si rende conto?
0: Ha ragione, è un caso di grammatichite, come diceva. Minaudier scrive in maniera avvincente, le traduco però un passaggio così alla buona, almeno si fa un'idea.
1: Vada.
0: La lettura di una grammatica può costituire un vero romanzo poliziesco. Chi diamine è il colpevole, l'accusativo o il genitivo? Talvolta la suspense cresce insostenibile per più capitoli. L'accordo del verbo con il complemento oggetto diretto si farà anche nelle subordinate?
1: Un brivido!
0: Dopo una dimostrazione mozzafiato, la cui conclusione è che tutte le vocali brevi del Halka sono in realtà degli Shva e pentetici, le ragazzacce, il lettore doverosamente eccitato proverà una voluttà prossima a quella di un agente della polizia sovietica che smaschera un nido di sabotatore nazi-trotskista in una fabbrica bielorussa
1: del
0: 1937.
1: Il lettore doverosamente eccitato, devo dire che era magnifico. E capisco anche perché lei ne sia deliziato, Fazioli, con la sua passione per le lingue remotissime o defunte da millenni.
0: Che noi richiamiamo in vita, sì.
1: Già. Qui però siamo in un altro campionato. Questo simpatico signore è matto come un cavallo.
0: Già, comunque, se lei, Pagani, si fosse chiesto che cosa sia il Halka...
1: Guardi, bramo una risposta come il Cavaradossi brama la Tosca prima di morire.
0: Non sarà sarcasmo?
1: Faccia lei.
0: Comunque, il Halka è la lingua ufficiale della Mongolia e le vocali epentetiche...
1: No, la prego, mi risparmi almeno le vocali
0: epentetiche, sì. Come dire in Svizzera invece di in Svizzera.
1: Ma non eravamo in Mongolia.
0: Sì, ma il Halka, che ho citato il libro di... ecco, lo sa che mi sono perso.
1: Lo vede,
0: sì.
1: Troppa grammatica.
0: Sì, e mai esagerare con l'epentesi a stomaco vuoto.
1: Ci deve stare attento alla sua età, Fazioli.
0: La parola cara. Diamo il benvenuto ad Alessandro Robecchi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Robecchi è autore di narrativa, saggista, giornalista, ma è anche un autore televisivo. Fra le altre cose ha creato nel 2005 per Rai 3 il programma Verba Volant, che assomiglia al nostro Attimino in un certo senso. E ha lavorato anche per la radio, è stato critico musicale, ha creato una serie di romanzi per Sellerio con protagonista Carlo Monterossi, un ex autore televisivo che si reinventa come investigatore. Fra le varie opere segnaliamo la più recente, Il tallone da killer, uscito quest'anno per Sellerio, La parola cara di Alessandro Robecchi.
2: Ne ho scelta una un po' per scandalizzarvi, diciamo così, perché è una parola non amata di solito.
0: Sì, ci scandalizzi.
2: Io trovo, si scandalizza, la parola è insomma.
1: come parola, parola cara.

0: Come parola cara, sì, esatto, perché di solito invece è una parola, insomma, abbastanza detestata, diciamo così, no? Da chi ama le parole. Invece io trovo che abbia una sua folle d'utilità, una parola, come dire, conclusiva, che fa punteggiatura, che fa riassunto, e poi c'è una spiegazione. Quindi è una specie di due punti che però può trasformarsi anche in un'imprecazione, no? Ma insomma, dipende molto dalla collocazione nell'economia del discorso, dall'intonazione se è parlato, ma insomma, nello scritto io trovo che sia una parola punteggiatura, che può essere una virgola quando serve, insomma così, oppure può essere un due punti, insomma, riassunto, punto della situazione. La trovo una parola, ovviamente senza abusarne, conoscendone bene gli usi alternativi, senza usarla come interpunzione o come parola sostitutiva quando non si ha quella giusta, ecco, quello è il modo sbagliato. Però trovo che sia una parola abbastanza duttile, maneggevole, che si può usare per dare un ritmo al
1: Sì,
0: discorso,
1: ed è vero che
0: boh, che
1: copre
0: non è
1: una gamma di
0: amata.
1: significati molto ampia. Lei diceva, ma insomma, ma uno può anche dire, sei sicuro di farcela? Beh, insomma.
0: Sia dubitativa, carica di dubbi e di incertezze, sia ultimativa, insomma, no? Ma è una parola molto usata dalle mamme. Insomma, e quindi è una, insomma, è una parola che è molto familiare perché la usiamo spesso, anche a volte a sproposito, eccetera. Però che, insomma, dosandola bene e sapendola maneggiare può riservare qualche sorpresa, ecco.
2: Recuperando il suo uso nello scritto corretto, come lei lo raccontava, e anche lei Fazzoli nel trovare registri diversi per l'uso della stessa parola.
1: È il coltellino svizzero delle parole, sì. Fazzoli.
0: Esatto, bravissimo. Sì.
2: Si prende anche i complimenti dell'ospite, ma non si prenderà i miei. Insomma. Io chiedo allora invece quale sia la parola, insomma, la parola che insomma non le piace.
0: Iconico. E non mi piace per vari motivi. E il primo è ovvio ed è l'abuso. Insomma, cioè ci sono delle parole di moda, lo sappiamo, che si impongono all'attenzione, diventano appunto di moda, le si usa a sproposito, ma insomma a ogni piè sospinto. Si dice iconico, descrive oggetti, persone, pare che sia tutto iconico oggi. Insomma, prima guardavo su Google, ho digitato iconico, mi sono venuti fuori degli iconici biscotti nella loro iconica scatola, un divano iconico, è tutto iconico, insomma, e questo è un po' fastidioso. Però al di là di questo, che insomma è il primo cantone che viene in mente, c'è anche un'altra cosa che secondo me è un po' più importante. Iconico usato a sproposito contiene, come dire, un giudizio affrettato, cioè una cosa diventa iconica dopo anni, anni, anni, magari decenni, magari secoli che è iconica, cioè ci ricorda un'immagine che sta nella memoria collettiva, non so come dire, la Gioconda è iconica, ecco, diciamo così. E quindi questo aggettivo va conquistato con il tempo, con il riconoscimento collettivo, è come una medaglia che l'oggetto iconico si appone sul petto, no? Mentre invece una cosa nata ieri non può essere iconica, cioè lo decideranno i nostri figli, i nostri nipoti, se quella cosa è veramente
2: Ha
0: iconica
2: ragione.
0: e meriterà di essere ricordata come un'icona, ecco. E questo mi irrita molto perché è un grosso complimento, naturalmente, è diventare iconico, e quindi come tutti i grossi complimenti non meritati, mi irrita un po',
2: Sì,
0: ecco.
2: è quella
0: Insomma,
2: stand
0: dice
2: innovation
0: beh, bello, bello.
2: la stand innovation che è diventata l'equivalente dell'applauso di
0: Sì,
2: 30 anni fa. Siamo a quel livello lì. Non
0: bravissimo,
2: bisogna
0: esatto. Ormai
2: affrettare l'iconicità.
0: basta che uno batta le mani per 30 secondi ed è trionfo. Ecco,
2: Siamo in una
0: non
2: società
0: va
2: che ha un bisogno
0: bene.
2: continuo di superlativi. Io ringrazio il
0: Esatto,
2: nostro
0: esatto.
2: ospite Alessandro Robecchi per questa interessante disamina di parole care,
1: Iconica, direi. No,
2: iconica, insomma.
0: quasi, sì.
1: Mitico, una
0: Insomma.
1: volta si diceva mitico
2: Per
1: anche,
0: fortuna
1: mitico
0: sì,
1: un po'
0: anche
1: prima, dai.
0: mitico, sì,
2: Una
0: speriamo che
2: bella
0: anche
2: descrizione.
0: mitico è
2: Sì,
0: invecchiato male,
2: malissimo.
0: diciamo, sì. Va bene, vi ringrazio, è molto divertente, molto ben trovati.
2: Grazie Robecchi, è stato un
0: Grazie,
2: piacere. Buona giornata. A
0: grazie,
2: presto.
0: ciao, ciao a tutti.
1: Ripescaggi. E mi pare che ci abbia preso gusto con questa nuova rubrica, caro Pagani.
2: Beh sì, un po' sì, quest'idea di ripescare parole desuete, semi dimenticate dalla cantina dei tempi che furono, confesso che mi diverte molto.
1: E in effetti diverte anche me, anche perché non serve scavare tanto, basta raschiare via la polvere e si trovano delle pepite linguistiche.
2: Ma sa che concordo, l'italiano è una miniera talmente ricca che basta dare un calcio al terreno per far saltare fuori una gemma.
1: E dunque quale gemma si candida per l'odierno ripescaggio?
2: Oggi le ho portato la versione guasconesco-picaresca dello scroccone.
1: Non sono sicuro che il termine guasconesco trovi spazio sui dizionari, ma direi che rende l'idea. E di che parola si tratta?
2: Sfrattapanelle.
1: Sfrattapanelle. Mi piace. Sfrattapanelle. Ma è bellissima.
2: Ma vero?
1: È tanto bella che non sono sicuro di voler sapere davvero che cosa significhi. E questa volta ha fatto di più che dare un calcio al terreno, mi pare. È una parola veramente molto desueta.
2: Sì, però senta come riempie bene la bocca. Sfrattapanelle.
1: Sfrattapanelle.
2: Sfrattapanelle. Che sensazione di compiutezza lascia al palato.
1: Sfrattapanelle.
2: Sfrattapanelle, sì.
1: Sfrattapanelle. Sfrattapanelle.
2: Sì, Fazzoli.
1: Sfrattapanelle.
2: Sì, detto questo non è che possiamo stare qui a ripeterla tutto il giorno sta parola.
1: Sì, ha ragione. Comunque è una parola ben articolata, azzarderei quasi saporita. Me lo dica via, che cosa vuol dire?
2: Lo sfrattapanelle è lo scroccone, ma con in più un elemento innato di simpatia. Perché ce lo vediamo con questo scroccone che fischietta mentre passeggia lungo un sentiero, un tipo spensierato, allegro, che magari morsica una mela che si è appena fatto regalare, che ha appunto appena scroccato.
1: O sfrattapanellato. Sì. L'immagine in effetti è efficace, me lo vedo anche con una piuma sul cappello, tipo la versione indolente e scansafatiche di Robin Hood.
2: O di Tom Bombadil.
1: Il Signore degli Anelli.
2: Bravo Fazzoli. Parliamo ovviamente del libro, visto che di Tom Bombadil purtroppo non c'è traccia nella versione cinematografica.
1: Ahimè.
2: Uno dei personaggi più belli dell'intera saga, cancellato per far posto alla banalità hollywoodiana, a quella facilotta storia d'amore tra Aragorn e Morwen. Che
1: sì.
2: Spreco, Fazzoli, che mediocrità,
1: sì.
2: Che pochezza.
1: Pagani, non voli via, torni indietro. Parlavamo di sfrattapanelle.
2: Mi scusi, hai ragione. Perché
1: sì.
2: Quando ripenso a come hanno rovinato quel libro stupendo,
1: sì, Pagani, sfrattapanelle.
2: Sì, giusto. Si tratta evidentemente di una parola composta. Il verbo sfrattare qui non è usato nel senso comune di sloggiare l'inquilino moroso, ma in quello meno comune di saccheggiare. E poi c'è la panella.
1: Che fa subito Sicilia, il profumo di pane e panelle con sopra una spruzzata di limone.
2: Beh sì, ci sono pochi piatti così semplici eppure così perfetti come pane e panelle. Ma la panella in generale, in un italiano ormai desueto, è qualunque pagnottella o focaccia di forma rotonda, che sia fatta di farina di ceci come quella siciliana, di frumento, di castagne o di mais, sempre di panella si tratta.
1: E quindi, Pagani, lo sfrattapanelle sarebbe la persona che saccheggia le pagnotte, colui che gratta il pane.
2: Che gratta il pane. La prego, Fazzoli, non lo dica. Fazzoli,
1: ma certo, colui che gratta il pane.
2: Fazzoli, la prego, non lo dica.
1: È l'inventore del pan grattato. Ta-da.
2: Ecco, lo ha detto. L'avevo anche pregata.
1: Perché grattare il pane, pan grattato.
2: Sì.
1: L'ha capita, no?
2: Sì, grazie, certo che l'ho capita. Non è per mancanza di comprensione che ho questa faccia adesso. Fazzoli, è una battuta terrificante, è la fine della comicità nel mondo.
1: Non esageri, manco fosse una battuta di Tom Bombadil, dai.
2: Dopo questa battuta nessuno riderà mai più sul pianeta, per nessun motivo.
1: Sfrattapanelle.
2: Forse sto un po' meglio, lo dica ancora?
1: Sfrattapanelle.
2: Ma sa che è una parola che rimette di buon umore anche dopo le sue battute, Fazzoli?
1: Sfrattapanelle.
2: Basta così, grazie.
1: E così, sfrattapanellando, siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
2: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto, sfrattapanelle.
3: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

George Onslow, nome francese, anzi nome inglese per un compositore francese, e del resto sono francesi Les Vents Français, esecutori di questo scherzo dal quintetto in fa maggiore del compositore che abbiamo appena ascoltato.

Il pianista norvegese Leif Ove Andsnes in un rondino per pianoforte di Jan Sibelius. Ed ora il brano che ascoltiamo è una bella occasione per ricordare un compositore importante nel Novecento, un compositore polacco, Mieczysław Weinberg, la cui vita fu segnata dalla tragedia dell'Olocausto. Fuggito dalla Polonia, poi si stabilì a Mosca, dove in realtà sperava, in quanto ebreo, di non subire quello che avrebbe subito nella Polonia occupata. In realtà fu sfortunatissimo e fu liberato dopo anni di prigionia soltanto dopo la morte di Stalin. Ascoltiamo l'adagio dal suo concertino per violoncello ed archi, la Jewish Chamber Orchestra di Monaco, Wen Xinyang al violoncello.

Il concertino per violoncello ed archi di Mstislav Weinberg. Ed ora invece arriviamo al notiziario delle 9:30 con un estratto dal trio per clarinetto, violino e pianoforte di Paul Schoenfield. E l'esecuzione è quella del trio di Patricia Kopaczynskaja.

0: Canada, Messico e Stati Uniti stanno ospitando i mondiali di calcio. L'evento sportivo più redditizio mai organizzato, con ricavi stimati in oltre 10 miliardi di dollari. Per molti tifosi l'anima del calcio esiste ancora, fatta di valori sportivi, di attaccamento alla propria squadra come simbolo della propria identità. Ma il sistema globale del calcio è fatto di interessi finanziari, di diritti miliardari, di fondi di investimento e di multinazionali. Marzio Minoli, giornalista economico della RSI, tifoso e amante dello sport. Pippo Russo, sociologo, giornalista e scrittore, anche di calcio. La finanziarizzazione del calcio mondiale, a cura di Marco Pagani. Moby Dick, oggi alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Crescono le voci di una prossima intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra, dopo gli annunci dalla Casa Bianca in tal senso. Nelle scorse ore anche fonti iraniane e mediatori pakistani hanno confermato l'accordo raggiunto, che potrebbe essere firmato già nelle prossime ore, una firma che potrebbe avvenire anche a Ginevra, a margine del G7 in programma a Evian. A tal proposito, ieri il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato di essere in contatto con le parti, alle quali è stata data disponibilità ad accogliere l'eventuale ratifica del protocollo d'intesa. Nonostante queste premesse, nella regione medio orientale la tensione resta alta. La notte scorsa vi sono state nuove operazioni militari statunitensi attorno allo stretto di Hormuz, dove sono stati abbattuti alcuni droni iraniani. Dall'interno, il Consiglio federale ritiene che l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari vada sancito nella legge, una presa di posizione chiara messa in consultazione, adottata in risposta alla decisione di alcuni cantoni di rimandare ad esempio l'insegnamento del francese alle medie. Una tendenza che preoccupa l'esecutivo, che intende invece rafforzare la pluralità linguistica, poiché conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione del paese. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Ne dà notizia il Dipartimento della Giustizia americano, mentre la divisione antitrust ha sottolineato dal canto suo come tale fusione potrebbe favorire la concorrenza nell'intero ecosistema dei media e dell'intrattenimento, con vantaggi per i consumatori e per i lavoratori americani. Sempre oltre oceano, nelle contrattazioni alla borsa di Wall Street vola SpaceX, il gruppo spaziale di Elon Musk, che ha centrato una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Le azioni quotate hanno chiuso la prima seduta segnando un incremento del 20% rispetto alla base di quotazione, facendo salire il patrimonio personale del magnate a quasi 1.100 miliardi e facendo diventare Musk il primo trilionario. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un estratto dal quartetto per archi mi bemolle maggiore di Fanny Mendelssohn, estratto da un CD, un album del Nash Ensemble, tutto dedicato alla figura femminile nel romanticismo musicale tedesco. È ancora Paolo Borgonovo con voi al microfono, ma per pochi minuti di musica per raggiungere sino alle 10, momento in cui cederemo lo studio e il microfono a Marco Pagani e a Moby Dick.

Approfittando del privilegio del conduttore radio che non può essere contraddetto, mi permetto di dire che questo secondo me è il capolavoro di César Franck, la sonata per violino e pianoforte in La maggiore, sonata di bellezza travolgente, e questo è l'allegretto poco mosso, il quarto movimento, che è quasi un peccato sentire da solo perché riassume tutti i temi e allude a tutto quello che è successo prima in questa stupenda sonata che abbiamo sentito eseguita da due grandi interpreti, Renaud Capuçon al violino, Katia Bunatishvili al pianoforte. La finanziarizzazione del calcio mondiale. La finanziarizzazione, che parola. Marco Pagani, raffinato italianista e co-conduttore di un attimino, la scelta sicuramente per la bruttezza fonica, per la pessima costruzione suffissale, proprio per stigmatizzare la bruttezza del contesto e la bruttezza del concetto, l'idea che il calcio mondiale sia ridotto a puro affaria, soltanto a un fenomeno economico. C'è una possibilità di ritrovare l'anima del calcio, i valori sportivi di questo sport amatissimo, spoiler, come dicono gli amanti delle serie TV. Sì, la possibilità c'è, e in qualche modo Marco Pagani nel Moby Dick tra poco alle 10 ci aiuterà a trovarla, e noi continuiamo ad ascoltare musica per arrivare a quella scadenza e continuiamo con gli archi, con il quartetto d'archi numero 5 in fa minore di Antonín Dvořák.

E questo appunto un estratto dal quartetto d'archi numero 5 in fa minore di Antonin Dvorak nell'esecuzione del quartetto Vogler, uno dei pochissimi ensemble ad avere ancora la sua compagine originaria dagli anni 80. E l'ultimo brano che ascoltiamo per lasciare lo spazio a Moby Dick per arrivare alle 10 precise è un estratto dalla suite per orchestra di Ethel Smith nell'esecuzione della Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim. Ed è una bella occasione per ricordare un personaggio davvero una voce fuori dal coro. Nasce nel 1858, muore nel 1944, Ethel Smith, musicista che nata nella alta borghesia inglese, studia però in Germania, ha rapporti diretti con Brahms, con Clara Schumann ed è anche diventata un'icona. Oggi usiamo questa parola, anche se iconico è un aggettivo che giustamente non ci piace, come ci hanno ricordato gli amici di un attimo. È diventata perché è stata una delle portavoce principali del movimento delle suffragette. Si è battuta per il diritto di voto delle donne. La sua pagina più celebre in questo ambito è la The March of the Woman, divenuta l'inno delle suffragette. Fu arrestata per la sua attività politica militante e la si ricorda perché diresse le compagne di prigionia dal cortile del carcere nel quale era stata imprigionata, battendo il tempo con uno spazzolino da denti, un'immagine che davvero è diventata simbolo della sua incredibile determinazione. Però la sua musica è molto ricca, ispirata alla tradizione continentale. E allora buon ascolto e poi Moby Dick.

0: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
1: Le 10 in punto, Marco Pagani con voi fino alle 11.30. Come sapete, Moby Dick inizia con una prima mezz'ora dedicata a frammenti di ascolto del dossier della scorsa settimana andato in onda nella trasmissione Alphaville, che poi viene approfondito in diretta, viene sviscerato, vengono analizzate le varie branche di riflessione che possono essere scaturite da quel dossier. Dossier dedicato alla finanziarizzazione del calcio mondiale la settimana scorsa. So che è una brutta parola, Paolo Borgonovo prima infatti ne parlava come di un elemento di possibile fastidio. È brutto anche il fenomeno che descrive, quindi in questo caso l'abbiamo tenuta buona. Parliamo di cosa resta dei valori sportivi più autentici nello sport più seguito al mondo. Sapete che sono appena iniziati i mondiali di calcio, ospitati quest'anno da Canada, Messico e Stati Uniti congiuntamente. Sulla carta l'evento sportivo più redditizio

0: Ne parlava Sandra Sain con Cosimo Giordano, che è direttore e fondatore della testata giornalistica Sottoporta, che si prefigge proprio di raccontare le cose belle, quando le trova, del calcio internazionale. Sentiamo.
1: L'attivismo del Bohemian non nasce come operazione di marketing, ma dalla sua struttura e dalla sua storia. E, essendo un club controllato dai soci e profondamente radicato nel quartiere di Finsbury a Dublino, il rapporto con la comunità è sempre stato centrale. Il Bohemian, come hai detto tu, è noto per promuovere l'inclusività e sensibilizzare su alcuni temi delicati e collabora costantemente a programmi e iniziative per migliorare la vita della propria comunità. E basti pensare che da 25 anni esiste la Chrysalis Community Drug Project, un punto di riferimento nella zona nord del centro di Dublino che crea percorsi di supporto e recupero per i membri e i tifosi del Bohemian affetti da tossicodipendenza, e compresi i familiari, che è un dettaglio secondo me da non sottovalutare. Stiamo parlando di un club davvero ultracentenario, è nato in una Dublino che non sapeva ancora cosa volesse essere tra il peso del colonialismo e i sogni di rivoluzione. È uno dei club fondatori della League of Ireland, campionato che ha vinto per 11 volte. Bohemian appartiene al 100% ai propri tifosi, deve rispondere solo ai suoi soci e basta. Quindi direi che uno dei principali vantaggi è che il club non potrà mai morire per il capriccio di un fondo di investimento, per il fallimento di un proprietario miliardario. E questo controllo collettivo crea inoltre un forte senso di appartenenza, perché i tifosi non sono semplici clienti, ma custodi, coproprietari del progetto, e tutto ciò è davvero bellissimo. E d'altra parte ci sono anche degli svantaggi, dei limiti evidenti, perché un club controllato dai soci dispone generalmente di meno capitale rispetto a società sostenute da grandi investitori, appunto. E avere meno soldi significa minore capacità di spesa sul mercato o infrastrutture più difficili da finanziare, magari. Poi i processi decisionali possono essere più lenti o comunque un freno. In parole povere, il modello popolare garantisce maggiore democrazia e forse è più bello, nel senso è una bellissima cosa, ma è più complicato magari competere costantemente ad alti livelli, e di sicuro questo non garantisce il successo sportivo.
2: Quindi qui com'è messo il Bohemian? Sta vincendo, ha vinto ultimamente, io dicevo che è in prima divisione, com'è se l'è cavata quest'anno?
1: Il campionato si sta giocando, il Bohemian non vince titolo dal 2009, però comunque è sempre lì, a più o meno ad alti livelli, anche perché il campionato irlandese non ha tantissime squadre, però ecco, ci provano ogni anno, perché e poi l'obiettivo è quello di, appunto, di competere per vincere qualcosa magari.
2: Ecco, non so se sai rispondermi a questa domanda, ma mi stavo chiedendo, ma per diventare soci del Bohemian bisogna avere un qualche rapporto con Dublino, eccetera, o basta magari aderire, no, a questo progetto sportivo barra politico della squadra?
1: Beh, il Bohemian accoglie tutto.
2: E questo ci piace, insomma.
1: È perché appartiene davvero al 100% ai propri tifosi, e questo modello di gestione comunque ha profondamente plasmato i valori e la direzione del club stesso, che non deve tenere conto di nessuno se non dei propri soci. Quindi hai parlato di politica, i Boos, così soprannominati, hanno adottato un'identità politica molto di sinistra da più di un decennio, visibile nel branding del club, nel linguaggio, nei messaggi pubblici, ma anche nelle iniziative comunitarie. Un modello che ricorda per certi versi quello del St. Pauli di Amburgo, se proprio vogliamo fare un piccolo paragone, perché comunque la cultura del club è il risultato di un dibattito costante che va sulla stessa direzione. Se il club promuove valori progressisti è perché la maggioranza dei suoi soci si identifica in essi, e le posizioni pubbliche poi sono da considerare parte della loro identità, e il Bohemian è visto da

0: vero, come un'istituzione profondamente legata al proprio territorio, perché è attento a tutto quello che succede intorno e utilizza il calcio come amplificatore culturale e sociale, che se ci pensiamo bene è uno strumento unico. Ed è così che le scelte culturali, politiche, nascono appunto da un dialogo continuo tra club, tifosi e comunità locale. Vorrei parlare delle maglie perché il Bohemian ha capito, come altri pochi club al mondo, che la maglia non è un prodotto, è un manifesto. E da anni la usa per raccontare storie di musica, di artisti, di una città che si chiama Dublino. Nel 2021, ad esempio, il Bohemian ha collaborato con la band Fontaine's DC per realizzare una maglia che aveva lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dei senza tetto in Irlanda, con il 15%, se non sbaglio, dei profitti derivanti dalla vendita, devoluto direttamente a Focus Ireland, che è un'organizzazione che supporta le persone senza fissa dimora o a rischio di diventarlo. Quindi proprietà popolare, il forte legame con la comunità e con il territorio, l'impegno sociale e civile comunque per migliorare la vita delle persone nella loro comunità. Il Bohemian Football Club è tutto questo. E in un'epoca in cui il calcio sembra aver venduto la propria anima alle logiche del mercato, il Bohemian ci ricorda perché ci siamo innamorati di questo gioco, perché non lo considera soltanto intrattenimento business, ma lo considera un mezzo, uno strumento per aiutare cause, persone e luoghi.
1: Cosimo Giordano, direttore di Sottoporta, che è questo giornale sportivo che cerca storie di calcio bello a livello internazionale, ci raccontava appunto del caso del Bohemian Football Club irlandese, citando anche il San Paoli germanico, che peraltro era protagonista anche dell'intervento di Marco Petroni il lunedì, quindi il giorno prima di quando è andata in onda questa intervista. Sono peraltro due storie simili, quella del Bohemian e del San Paoli, perché entrambi hanno una visione del calcio che pensa prima ai valori, potremmo dire, che al valore economico. Rimaniamo però tra poco nel Regno Unito, dove scopriamo un caso di una reazione a un'operazione finanziaria a dir poco discutibile, reazione dalla quale è nata una squadra completamente diversa dalla squadra precedente. Ma scopriremo meglio di che si tratta tra pochi minuti dopo il brano di David Byrne, What is the reason for it?

0: Dicevamo, parlavamo di calcio. Nel 2005 il magnate americano Malcolm Glazer acquista il Manchester United attraverso un'operazione finanziaria da 790 milioni di sterline. E cosa fa? In pratica compra la società usando prevalentemente denaro preso in prestito, garantito dalla stessa società che ha comprato, che quindi si ritrova coperta di debiti per un totale di circa 500 milioni. I tifosi evidentemente non ci stanno, non gli va giù che la loro squadra del cuore venga comprata da un americano con i soldi della squadra stessa. Ci si chiede anche se cose del genere siano legali, ma purtroppo lo sono. Comunque i tifosi non ci stanno, si organizzano, fondano lo United of Manchester, Manchester United, United of Manchester, capite già in che contrapposizione si pone questa nuova squadra. E lo United of Manchester naturalmente non gioca in Serie A in Inghilterra, oggi gioca però in quarta divisione e fa anche ben sperare. Ne parlava Enrico Bianda mercoledì con Andy Mitten, che è un giornalista sportivo britannico e vera e propria autorità per quanto riguarda tutto quello che ruota intorno a Manchester United e in questo caso anche a United of Manchester. Sentiamo insieme.
1: The formation of FC United in 2005 was a rejection.
2: La nascita di FC United nel 2005 fu un rifiuto dell'acquisizione del Manchester United da parte della famiglia Glazer tramite un controverso buyout fortemente indebitato. All'epoca non pensavo che una cosa del genere dovesse essere permessa e ancora oggi non penso che dovrebbe essere consentita. Fu una vergogna che sia successo. Così alcuni tifosi del Manchester United, compresi molti miei amici, fondarono FC United. Mio fratello, che è un calciatore, e molti membri della mia famiglia che giocano a calcio, fu uno dei primi giocatori a unirsi a FC United. E la loro filosofia, fin dall'inizio, era quella dell'indipendenza. I tifosi dovevano essere parte integrante del club. Il calcio doveva essere accessibile economicamente, ci doveva essere democrazia e un rapporto con la comunità locale basato sul territorio. Il problema fu che agli inizi non sapevano bene quale fosse il loro territorio di riferimento a Manchester. Avevano soprattutto la base dei tifosi, 3, 4, 5 mila sostenitori del Manchester United arrabbiati. Molti di loro smisero di andare alle partite del Manchester United. Nel 2005 molti non sono mai più tornati da allora. Quindi fu un rifiuto del calcio business, del calcio che stava diventando sempre più commercializzato ed era un modello completamente diverso rispetto a ciò che il Manchester United era diventato. In realtà questo divise la tifoseria. Molti tifosi pensarono che fosse una grande idea, altri no. Li accusavano di aver abbandonato il loro club. Si sentivano parole come Giuda. Quindi ci fu una grande frattura all'interno della tifoseria del Manchester United. Ci furono molte discussioni ed è stato un periodo molto spiacevole. Col tempo le ferite si sono rimarginate, i rapporti oggi sono migliori, ma i principi di fondo restano gli stessi.
3: FC Football Club United of Manchester ha adottato una struttura societaria cooperativa e partecipata, fondata sul principio One Member, One Vote. Perché avete ritenuto che questo modello fosse l'unico coerente con il progetto politico e culturale della squadra? E quali limiti o difficoltà comporta oggi competere nel calcio inglese con una governance di questo tipo?
1: If the owners own the club, then you would stop takeovers like the Glazer takeover of Manchester United. It's very idealistic.
2: Se i tifosi fossero i proprietari del club, allora si potrebbero impedire acquisizioni come quella dei Glazer al Manchester United. È una visione molto idealista. I tifosi si sentono completamente responsabilizzati, sentono di essere loro al comando, è il loro club calcistico. L'anima del club appartiene ai sostenitori ed è qualcosa che un ultracapitalista non può semplicemente comprare, anche quando si tratta di un bene storico e comunitario importante come è diventato il Manchester United. Però ci sono limiti e difficoltà in questo tipo di gestione perché alla fine il denaro conta. I calciatori in generale vanno dove ci sono più soldi. Mio fratello è stato un caso raro perché scese di 5 categorie per giocare nell'FC United, proprio perché credeva nel progetto. Così FC United ha trovato una propria dimensione, senza un mecenate, senza grandi sponsor, ma ha dovuto comunque confrontarsi con la realtà commerciale. Anche senza sponsor di maglia, avevano bisogno di sponsor che aiutassero il club, perché erano impegnati a mantenere prezzi popolari per i biglietti e dovevano comunque essere gestiti come un'azienda. Bisognava pagare le bollette, i calciatori, l'elettricità, l'acqua, lo stadio e la sua manutenzione. Quindi penso che dal punto di vista finanziario per FC United sia stata una sfida enorme. Hanno una base di tifosi più ampia rispetto a molti club che giocano in categorie superiori alla loro. Quello che non hanno è un benefattore o qualcuno che continui a immettere denaro nel club, proprio perché sono rimasti in gran parte fedeli ai loro principi originari.
1: A benefactor or somebody pumping money into them because they've stayed largely true to their initial aim.
0: Sentivamo la voce di Andy Mitten, doppiata da Mattia Pelli, al microfono di Enrico Bianda, a raccontarci della storia del United of Manchester, o Manchester FC, come lo chiamava. E tra poco ci spostiamo nella vicina Italia, in particolare a Firenze, dove c'è una squadra che fa anche lei qualcosa di simile. Si chiama CS Le Boschi, Centro Storico Le Boschi. E se vi viene il dubbio, sì, si riferisce proprio a quel Le Boschi.

0: Elena Duni con Yati Den Magapas, spero si pronunci in questo modo, chiude questa carrellata sul dossier della settimana scorsa, dicevo, dedicato a storie di squadre che rifiutano il modello del solo profitto, con una squadra minore che gioca a Firenze. Parliamo del centro storico Le Boschi, il nome è già tutto un programma. Nata nel 2010 da un'idea di un gruppo di tifosi desiderosi di creare una squadra che fosse un'espressione autentica e partecipata della città. Il club è stato il primo grande esperimento in Italia di azionare popolare calcistico. Ne parlava Enrico Bianna con Lorenzo Giudici del consiglio di amministrazione della squadra. Sentiamo.
1: Noi abbiamo iniziato veramente giovanissimi, quindi nel 2004, a seguire questa squadra che avevamo scoperto in questi giornalini del calcio dilettantistico toscano, che si chiamava all'epoca AC Le Boschi, che era una squadra che esisteva già ed era ultima in classifica in terza categoria, che è l'ultima serie dei campionati dilettantistici regionali, e noi leggemmo di questa squadra e, ripeto, giovanissimi liceali con esperienze di militanza, soprattutto in curva Fiesole, quindi nella curva della Fiorentina, decidemmo di andare a seguire questa squadra da ultras, quindi col tamburo, bandiere, tifo continuo per 90 minuti. Ci presentammo un pomeriggio e questi giocatori ignari a fine primo tempo vennero sotto la tribuna a dirci: ma perché siete venuti a prenderci in giro? Qualcuno di noi risponde: no, no, noi da oggi saremo gli ultras di questa squadra. Quindi la storia è molto vecchia, cioè è di 22 anni fa. Piano piano è diventato un momento di divertimento molto grosso per diverse comitive della città, quindi insomma è diventata una curva piuttosto nutrita, e piano piano erano quegli anni 2000 in cui in Italia hanno fatto delle grosse leggi repressive contro la cultura ultras negli stadi, no? Il decreto Amato, la legge Pisano, e noi piano piano sviluppammo sempre una maggiore coscienza del fatto che servisse, almeno a noi, a noi servisse uno spazio di libertà maggiore. Per libertà maggiore intendiamo l'azione diretta della comunità nei confronti della squadra. Quindi piano piano dal 2004 al 2010 abbiamo iniziato a riflettere su come fare, finché nel 2010 abbiamo deciso di fondare un azionariato popolare, cioè un modello organizzativo dove la comunità fosse direttamente responsabile di ogni ambito di gestione della squadra.
2: Mm-hmm. Tra l'altro va detto che tra le attività iniziali, almeno che si sono conosciute, vi erano anche proprio quelle di una scuola calcio per i ragazzi, con costi bassissimi o quasi nulla, anche per i ragazzi magari più bisognosi, e quindi ha avuto un impatto sulla comunità diretto, quindi l'attività non si svolgeva solo all'interno del campo, nelle partite canoniche. Cosa significa concretamente essere alternativi al modello dominante del calcio contemporaneo, oltre all'azionariato popolare e dunque alla possibilità di controllare ogni aspetto della vita di una squadra? Si tratta di una scelta politica, sociale, culturale o soprattutto comunitaria?
1: Allora, io direi che si tratta di una scelta politica, che naturalmente, come ogni scelta politica, si porta dietro la dimensione sociale, la dimensione culturale, la dimensione comunitaria. Però noi interpretiamo il nostro agire come quello di militanti politici che operano attraverso, in questo caso, lo sport per la trasformazione del mondo, del luogo in cui viviamo. Insomma, noi siamo abituati a una realtà dilettantistica ma anche professionistica che è basata su un modello organizzativo fondato sostanzialmente su bolle speculative. Sono squadre che falliscono da un momento all'altro perché non reggono più il tipo di modello di gestione che hanno intrapreso. La nostra idea, siccome secondo noi una squadra di calcio è un patrimonio per il territorio, è una responsabilità sociale che ci si prende verso il territorio, la nostra idea era in primo luogo costruire un modello sostenibile, competitivo ma sostenibile. Quando è che un modello è sostenibile? Un modello è sostenibile quando riesce a essere fortemente radicato sul territorio. Radicamento sul territorio vuol dire essere capace di rispondere ai bisogni che la comunità evidenzia.
0: E anche il grande Le Boschi era una delle storie del dossier della scorsa settimana. Noi sono arrivate le 10.27, lasciamo spazio allora un po' di musica e tra poco vi ricordo che proseguiremo la riflessione intorno a questi argomenti con i nostri ospiti in diretta. Marzio Minoli, giornalista economico della RSI, tifoso e amante dello sport, mi stava raccontando che lui 12 o 13 volte all'anno va a Tottenham per seguire la sua squadra del cuore, il che comporta una trasferta non proprio vicino casa, e autore anche del libro uscito 2 anni fa, Noi tifosi, istruzioni per l'uso, Fontana Edizioni. E poi avremo anche al telefono Pippo Russo, che è un sociologo, giornalista e scrittore, che sul calcio, al calcio ha dedicato molti scritti e molte riflessioni. 10.28, Warren Vacher Quintet con Dusi, poi il notiziario e poi il Moby Dick in diretta per la prossima ora.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Federico Gironi è uno che scrive. Romanissimo, laureato con lode con una tesi sul cinema di Hong Kong. Autore, conduttore, inviato TV. Giornalista, saggista, critico cinematografico, programmatore di festival. Legge molti libri, guarda molti film. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, crescono le voci di una prossima imminente intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Dopo gli annunci dalla Casa Bianca in tal senso, nelle scorse ore anche fonti iraniane e mediatori pakistani hanno confermato l'accordo raggiunto che potrebbe essere firmato già nelle prossime ore, una firma che potrebbe avvenire a Ginevra, il condizionale comunque d'obbligo, a margine del G7 in programma Evian. A tal proposito, ieri il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato di essere in contatto con le parti alle quali è stata data disponibilità ad accogliere l'eventuale ratifica del protocollo d'intesa. Conferme dell'accordo giungono anche da parte del ministro degli esteri iraniano, Rashki, stando al quale, una volta finalizzato il tutto con gli Stati Uniti, la firma del documento avverrà in maniera digitale e a distanza e che tutto potrebbe avvenire nei prossimi giorni senza comunque aggiungere ulteriori dettagli. Nonostante queste premesse, nella regione medio orientale la tensione resta alta. La notte scorsa vi sono state nuove operazioni militari statunitensi attorno allo stretto di Hormuz, dove sono stati abbattuti alcuni droni iraniani. Dal canto suo, l'esercito israeliano ha annunciato una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. Dall'interno, oltre un migliaio di esperti provenienti da una settantina di paesi si riuniscono a Davos per prendere parte al quarto forum mondiale sulla biodiversità, il cui obiettivo è soprattutto quello di cercare soluzioni all'estinzione di massa delle specie. Tema centrale dell'evento di quest'anno, che si tiene nel fine settimana, è come fermare e invertire l'attuale rotta. È giunto il momento di intervenire con misure concrete, ha messo in guardia Gabriela Schempach, presidente del forum, a poche ore dall'inizio dei lavori. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Ne dà notizia il Dipartimento della Giustizia americano, mentre la divisione antitrust ha sottolineato dal canto suo come tale fusione potrebbe favorire la concorrenza nell'intero ecosistema dei media e dell'intrattenimento, con vantaggi sia per i consumatori sia per i lavoratori americani. Fino a questa sera, così come anche domani in tutto il paese, è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Poki Lafarge con The Devil Ain't Lazy è il brano che ci porta al dibattito di un'ora dedicato alla finanziarizzazione del calcio internazionale. Io mi rendo conto che è un titolo bruttissimo, la parola finanziarizzazione si fa anche fatica a dirla ed è veramente brutta, però visto che descrive un fenomeno che comunque non ci piace, non credo che piaccia neanche ai nostri ospiti, l'abbiamo decisa proprio di tenere per questo motivo. Di cosa parliamo? Naturalmente partiamo dal campionato mondiale che è in corso, che sulla carta è l'evento più redditizio di sempre, genererà 10 miliardi di dollari di ricavi. Siamo ormai abituati a considerare il calcio dei grandi club come un calcio un po' spersonalizzato in mano a colossi finanziari globali. Il discorso però un po' cambia quando si pensa alle nazionali di calcio, perché per molti tifosi qui sopravvive un'atmosfera fatta di valori, di attaccamento alla propria squadra, che è un po' un simbolo della propria identità, del proprio popolo nazionale. Però i numeri di questo mondiale, come dicevo, raccontano forse una storia diversa, lo capiremo. Una delle domande che ci siamo posti nel dossier andato in onda nella settimana scorsa era: l'anima del calcio esiste ancora? La risposta è sì, l'abbiamo trovata in piccole realtà. Le sentivamo prima, il Le Boschi di Firenze, il United of Manchester, il Bohemian di Dublino, società calcistiche, che il San Paoli di Amburgo, società che resistono e si oppongono al modello dominante. Ma quell'anima può esistere anche nel sistema globale del calcio, fatto di questi enormi interessi finanziari, di fondi di investimento, multinazionali che comprano squadre e vendono diritti? Allora, saluto i nostri ospiti, ho parlato abbastanza. Marzio Minoli, che piacere, buongiorno Marzio, ben trovato qui a Rete 2.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Marzio Minoli lo conoscete, giornalista economico della RSI, tifoso, amante dello sport, autore del libro uscito 2 anni fa, Noi tifosi, istruzioni per l'uso, uscito per Fontana Edizioni. Saluto anche, collegato con noi al telefono, il sociologo, giornalista e scrittore Pippo Russo. Buongiorno Pippo, ben trovato.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Pippo Russo, anche lui è un nome noto qui a Rete 2, perché spesso è stato nostro ospite per riflettere intorno al tema calcio. Sul calcio ha scritto moltissimo, voglio ricordare tra i tanti il suo libro del 2014 che si intitola Gol di rapina, il lato oscuro del calcio globale. E lo ricordo perché sulla copertina di quel libro si leggeva una frase: oligarchi, agenti monopolisti, fondi di investimento, come l'economia parallela sta divorando l'ex gioco più bello del mondo. Sono passati 12 anni dall'uscita del libro e allora chiedo, per cominciare, per scaldarci, a Pippo Russo, com'è andata? Quelle forze economiche l'hanno alla fine divorato, l'ex gioco, e poi torneremo anche su quell'ex più bello del mondo?
2: Ma direi che quel processo è continuato, è andato avanti e ha coinvolto anche ulteriori attori, perché nel 2014 parlavo di quei soggetti che tu hai citato come soggetti determinanti nel riplasmare l'ecosistema economico del calcio e ammetterselo. Adesso aggiungerei i fondi sovrani, che sono qualcosa di diverso dai fondi di investimento e dunque tratteggiano una condizione nella quale gli stati-nazione, attraverso il braccio finanziario o i bracci finanziari che controllano, possono intervenire direttamente nel mondo del calcio, utilizzarlo come uno strumento di governance multilivello che non serve soltanto, come sembrerebbe, per realizzare operazioni di soft power o di sport washing, ma per organizzare mere operazioni di potere. Il calcio è potere, che piaccia o no. È uno strumento di straordinario potere globale. Si tratta di potere politico a tutti gli effetti. Il calcio non è più soltanto un mezzo, è esso stesso un fine di carattere politico. Purtroppo lo stiamo vedendo in questi giorni sul modo in cui il calcio in questo mondiale diventa anche un terreno di esplosioni di conflitti sull'attribuzione delle membership, su chi può partecipare e chi no, che ne fanno un elemento di carattere politico a tutti gli effetti.
0: Io vedevo Marzio Minoli annuire proprio sui fondi sovrani in particolare. Ti chiedo allora, Marzio, se vuoi aggiungere qualcosa e cosa pensi della domanda iniziale, ovvero se l'è davvero mangiato questo sistema economico, l'ex gioco più bello del mondo?
1: Non sono così drastico, anche perché accanto ai fondi sovrani, che è vero, è lo sport washing, no, si chiama, cioè rifarsi un po' un'immagine tramite lo sport, a me più che il fondo sovrano, che alla fine si limita più o meno a quello arabo, l'Arabia Saudita, fondi della penisola arabica, no? A me preoccupano di più i private equity, fondi di private equity, no? Che sono una tipologia di fondi di investimento ai quali difficilmente si può accedere, sono, diciamo, se si libera un posto puoi entrare, ma non sono quotati sul mercato. Allora, i private equity funds cosa fanno? Individuano un qualcosa dal quale si può estrarre valore. Può essere un'azienda, oggi le società di calcio sono delle aziende. Prendo questa entità, prendiamo la società calcistica, estraggo il massimo del valore con tutti i mezzi legali possibili, poi alla fine magari la vendo. E chi la compra, chi lo sa?
3: La spolpo, in poche parole.
1: No, non è no. Che la rendo interessante, la posso andare a quotare in borsa, oppure la posso rivendere a qualcun altro. Il problema è che di questi fondi è che veramente è puramente il lato economico della faccenda, no? che conta, contrariamente magari ai grandi mecenati del passato che avevano anche un po' un lato romantico. Ecco, i fondi sovrani sì, però io sono più preoccupato degli equity funds.
0: Sono elementi entrambi comunque di una finanza che ci vola alta sopra la testa, sulla quale non è che abbiamo più di tanto possibilità di interagire, però è anche vero che quella ricchezza di cui tu parlavi, che viene estratta da queste squadre, da qualche parte arriva dalle tasche dei tifosi. Allora con l'aumento dei costi, dei diritti, alla fine quando tu guardi una partita sei tu che con i tuoi pochi soldi, i tuoi pochi franchi che può costare guardare una partita in televisione con un abbonamento, stai finanziando quei sistemi, quei macrosistemi. Allora chiedo sempre a Marzio, questa volta non in veste di economista ma di tifoso, Marzio Minoli, quanto è diventato economicamente ed emotivamente complicato essere un tifoso? Poi nel tuo caso parliamo di una squadra che sta a 2000 km di distanza, per cui posso immaginare.
1: Sì, diciamo che bisogna fare delle scelte. Io seguo il Tottenham a Londra, appunto, e quindi rinuncio ad altre cose. È il mio vizio principale, quindi metto lì le mie risorse finanziarie. Il calcio deve, lo sport in generale, ma il calcio deve stare attento, perché dal mio punto di vista la cosa sta un po' sfuggendo di mano. Si sta spremendo troppo veramente il tifoso. Il calcio cosa fa? Vive di una posizione di rendita, sa benissimo che quando tu hai una passione poi non ragioni più. Pensiamo a quando siamo innamorati di una persona, non si ragiona più. E l'innamoramento per una squadra di calcio, io sono uno che per 9 mesi all'anno il suo umore viene determinato dai risultati di una squadra di calcio, no? Quindi a un certo punto perdi anche un po' di razionalità, il calcio lo sa. Lo sport lo sa e sta spremendo, però secondo me sta sfuggendo un po' di mano. Un piccolo esempio, Tottenham, io adesso sono 10 anni che ho l'abbonamento, stadio bellissimo, nuovo, fantastico, sempre stato tutto esaurito, negli ultimi 2 anni vedo molti seggiolini vuoti perché i prezzi sono diventati veramente, veramente cari e tanta gente non se lo può più permettere. Bisogna stare attenti, il calcio deve stare attento.
0: Pippo Russo, un commento su questo aspetto che sollevava Marzio Minoli. Condividi l'idea che si stia spremendo troppo dal tifoso e, amore o non amore, alla fine questa situazione non sia sostenibile a lungo termine?
2: Ma guarda, sono assolutamente d'accordo e bisogna cominciare anche a modificare il linguaggio che noi usiamo quando parliamo della passione calcistica e quindi della figura del tifoso. Per le società di calcio oggi forse faremmo bene cominciare a chiamarle definitivamente football companies, perché quello sono. Il tifoso in realtà non esiste più. Si parla il linguaggio della fan base, della clientificazione, della customizzazione. Tutte le politiche di sviluppo economico dei club sono orientate a fare dei tifosi i clienti di un mercato del XXI secolo, che è un mercato del calcio inteso come segmento dell'entertainment. Ed è una continua corsa al rialzo, all'asta, che è descritta perfettamente dall'esempio che Marzio ha fatto. Il calcio del massimo livello è un calcio che guarda a una massa di clienti, che di fatto viene considerata come un parco buoi, che deve essere sottoposta a una continua corsa al rialzo. E questo meccanismo lo abbiamo visto in modo anche abbastanza drammatico dal modo in cui è schizzato in alto il costo dei biglietti per le gare di questo mondiale del 2026, che dalla FIFA è stato organizzato in modo che si bandisse quasi un'asta online dai livelli di incremento del valore dei biglietti, che non ho nessun timore a definire usurari. Stiamo assistendo a un tirare della corda che è assolutamente irrazionale, che si basa sul principio che il grande amore dei tifosi, della gente del calcio, sia una risorsa che può essere incrementata all'infinito, ma ha ragione quando dice quei seggiolini vuoti sono già una spia che forse chi gestisce l'industria del calcio preferisce non vedere o preferisce far finta che sia il segno di una crisi temporanea.
0: Vedevo Marzio che voleva aggiungere qualcosa.
1: Sì, voglio spezzare una lancia a favore del Tottenham, perché come dice Pippo, i seggiolini vuoti sono una spia, e nel mio caso, non conosco altre società, funziona questa spia, perché io ho due abbonamenti, uno per me e uno per mio figlio, sono tutti e due sezioni adulti, li ho fatti lì perché almeno anche quando avrà più di 18 anni potrà venire alla partita, adesso ne ha 15, comincia a disertare un po', però faccio sempre i due abbonamenti perché è facile rivendere il biglietto. Beh, quest'anno mi è arrivato il rinnovo dell'abbonamento e mio figlio paga la metà, da 1200 sterline l'anno a 600, quindi probabilmente qualcuno ha cominciato a porsi delle domande. Questo è un bel segnale, spero non sia un caso isolato.
0: E meno male. Mi viene a questo punto una domanda legata alle grandi tifoserie organizzate. Io ho in mente in particolare le squadre italiane. Io spesso da bambino andavo a San Siro a vedere il Milan, c'era la Fossa dei Leoni, anche Marzio mi annuisce su questo ricordo di infanzia. E ricordo che, leggendo anche i giornali quando ero giovane, c'era una sorta di equilibrio di poteri. La tifoseria organizzata era capace di influenzare le decisioni della compagnia, della football company. Mi piace molto questo nuovo modo di dire le cose come stanno che ha introdotto Pippo Russo, ma comunque della squadra. Esiste ancora, in un contesto in cui la squadra diventa una football company, la possibilità da parte di una tifoseria anche storica, anche grande, anche organizzata, non per forza violenta, non parliamo di ultra, perché quelli sono un discorso che ha a che fare col codice penale più che altro nei casi contemplati, ma in generale c'è ancora un equilibrio di poteri tra tifosi che si sanno organizzare e grandi squadre, o quell'equilibrio lo troviamo solo nelle piccole squadre che abbiamo raccontato nella prima mezz'ora, tra le 10 e le 10:30, il Le Boschi, lo United of Manchester, il Bohemian di Dublino, il San Paolo di Amburgo? Pippo Russo.
2: Ma può esistere nella misura in cui la tifoseria, che è questo soggetto collettivo così variegato, riesca a oltrepassare la soglia di quella che il vecchio e mai passato di moda Karl Marx definiva la coscienza di classe. Ossia, bisogna cominciare davvero a pensare a questo soggetto collettivo come un soggetto che, al di là della sua vastissima eterogeneità, deve pensarsi come un soggetto capace di una sua attorialità e portatore di un diritto che deve essere un diritto condiviso. E questo diritto è appunto un diritto che deve dare la possibilità di negoziare delle condizioni alla pari con le football company, ma non soltanto con le football company, con le federazioni, con le leghe e tutti quei soggetti che, con il linguaggio orrendo che siamo abituati a utilizzare adesso, possono essere definiti gli stakeholders, che hanno dei propri interessi intorno al mondo del calcio, compresi i soggetti della finanziarizzazione a cui stiamo facendo riferimento, appunto a negoziare con tutti questi soggetti, facendo pesare quello che in ultima analisi è il suo vero potere determinante. Avete detto bene, alla fine tutto lo spettacolo, tutto il grande movimento economico-finanziario è finanziato dai tifosi, che finanziano anche i grandi sponsor delle grandi manifestazioni sportive, i main sponsor della FIFA. Non ci sarebbero se infine non ricavassero i loro ritorni economico-finanziari dai comportamenti di spesa dei tifosi. In questo senso il tifo come soggetto collettivo deve imparare a essere prosumer, ossia non soltanto consumatore ma produttore. Abbiamo imparato dalle scienze del consumerismo che il consumatore può essere produttore attraverso i propri comportamenti di spesa, anche attraverso i propri comportamenti interdittivi. Bisogna che il tifo calcistico, questo gigantesco animale così eterogeneo, impari a pensarsi come tale, un soggetto capace di influenzare ed essere prosumer. Purtroppo è un passaggio ancora molto lontano dal compiersi e dal realizzarsi.
0: Beh, anche molto difficile, perché effettivamente c'è poi il discorso della rivalità. È difficile, io tiro sempre dentro gli esempi italiani perché sono cresciuto in quel contesto di tifo almeno, e sarà molto difficile che la tifoseria juventina, per ipotesi, faccia squadra con la tifoseria della Fiorentina, che sono state nemiche storiche per decenni. O no? Però Marzio Minoli invece mi dice chissà.
1: Attenzione, perché lo dico anche nel libro, le dinamiche, parliamo delle tifoserie organizzate, quelle che poi alla fine possono anche ricattare, tra virgolette, una società, o fai quello che dico, altrimenti ti rovino le partite, ti faccio giocare a porte chiuse. Spesso le curve, parliamoci così, si parlano e si uniscono in determinate lotte, ma lo vediamo anche da noi. Qui da noi c'è molto hockey, lo sai che
0: certo.
1: In Ticino è soprattutto hockey, ma in Svizzera c'è una. Si parlano le curve, si picchiano, ma si parlano anche. Quando ci sono dei valori da difendere, ci si unisce. Quindi non sarei così drastico nel dire ognuno va per sé. Noi sottovalutiamo sempre il grosso potere che abbiamo in mano come consumatori. A me fa sempre ridere chi, ad esempio, critica le multinazionali su Facebook. Dico, tu usi Facebook per criticare le multinazionali? Beh, cominci a non più usare Facebook. Cominciamo tutti a non più comprare l'iPhone di ultimo modello. Cominciamo noi a decidere cosa fare, dove spendere. È difficile, nello sport è difficile, perché come dicevo prima, lo sport lo sa, tu giochi sulla leva della passione. Chiudi un occhio, ti tappi il naso. Sempre tornando al Tottenham, c'è un'azione dei tifosi di protesta contro la proprietà che non investe abbastanza. Dicono: smettete di comprare cibo e bevande all'interno dello stadio, che per inciso è molto caro, diamo soldi ai baretti, ai pub, ai chioschetti fuori dallo stadio. Funziona, c'è gente che lo fa. Quindi noi siamo noi consumatori che abbiamo in mano il coltello, però ripeto, la passione poi ci fa perdere la razionalità.
0: E poi il consumo è frammentato per definizione, è molto difficile aggregare e trovare dei valori comuni.
2: Okay, posso aggiungere, certo. Posso aggiungere una cosa a questo discorso? Marzio dice una cosa assolutamente corretta, però c'è il grande scarto che bisogna fare, che bisogna compiere. È proprio far passare l'idea che il fatto che i tifosi si pensino anche come consumatori non deve essere visto come una sconfitta, perché una delle ultime trincee di resistenza del tifo puro è proprio quella di dire non vogliamo essere clienti. No, invece bisognerebbe dire ok, siamo in una condizione in cui o facciamo pesare il nostro potere come clienti, e dato che ci vogliono clienti facciamo i clienti sul serio, o altrimenti non ne veniamo fuori. Io credo che fino a che non si supererà questo scarto, i tifosi devono accettare di essere trattati come clienti, allora a quel punto potranno esercitare il loro potere, altrimenti sarà sempre tutto molto difficile.
0: E anche questo è un punto di vista interessante. Io direi adesso voltiamo pagina, vi lascio anche prendere un po' fiato, ci ascoltiamo un brano breve, sono 3 minuti, Fabio Concato con Rosalina, e poi arriviamo al alle nazionali, perché quella è l'altra metà del cielo, in questo momento soprattutto dove quel cielo è tra il Canada e il Messico. Sentiamo Fabio Concato, Rosalina, e poi parliamo di calcio delle nazionali e tutte le differenze e anche le analogie che possiamo trovare con quello delle grandi squadre private.

Giannina, tutto il giorno in bicicletta, fino a sera, sera. Chissà polpacci poveretta, fino a sera, sera. Chissà che piedi gonfia, e Rosalina, Rosalina.

tutto il giorno in bicicletta fino alla sera, oh sera. Chissà il polpaccio poveretta fino a sera, oh sera. Chissà che piedi gonfi avrà e

0: Dove sera, oh sera, ti ammazzi con il bignè.
1: Non smetto di ascoltarti, album del 2016 di Fabio Concato con Fabrizio Bosso e Julien Oliver Mazzariello, questa era Rosalina. 11 in punto, voltiamo pagina, come dicevo parliamo di calcio delle nazionali che, lo dicevamo anche fuori onda ascoltando mentre ascoltavamo questo brano, è diverso in un certo senso, è diverso sia dal punto di vista del tifoso che si avvicina alla squadra nazionale, che non è solo la squadra del cuore ma è la squadra anche dell'identità per certi aspetti, ed è diverso anche dal punto di vista economico. Adesso cerchiamo di approfondire. Intanto chiedo a Pippo Russo se questo sia davvero un ambiente dove si respira un'aria diversa rispetto al calcio dei club. Ci sono grandi differenze economiche nel modo in cui funziona una nazionale e funziona una grande squadra privata?
2: Ma io non so a questo punto quanto diverso sia il calcio delle nazionali dal calcio dei club. Intanto a me sembra che le nazionali, le rappresentative nazionali, si vadano a dare dei modi di essere, di organizzare il loro lavoro e la loro identità che è proprio tipica dei club. Sono diventati dei grandi collettori di sponsor, fanno il loro marketing molto orientato sui loro campioni che diventano a loro volta delle agenzie individuali di carattere globale. Ma poi c'è un aspetto sul quale io mi sono molto soffermato nella mia produzione recente, sia di tipo giornalistico che di tipo sociologico. Noi abbiamo sempre più delle nazionali che si orientano nella direzione del reclutamento, cioè la politica delle naturalizzazioni fatta anche con l'appoggio dei governi è diventata una cosa talmente diffusa da aver trasformato le federazioni nazionali quasi in club sportivi che agiscono sul mercato del trasferimento dei calciatori. Noi infatti vediamo le percentuali

0: 20%. Quindi le nazionali oggi, le rappresentative nazionali, le squadre che vediamo schierate in campo somigliano sempre più a dei club a caccia del talento all'estero. E anche questo è il segno di una mutazione di quello che è diventato il calcio come fenomeno globale, e nella globalizzazione le rappresentative nazionali non potevano che mutare a loro volta.
1: Marzio Minoli, a Nuiva, mi sembra che sei anche tu su questa linea di pensiero. La nazionale è diventata qualcosa di più simile al calcio privato rispetto a un simbolo identitario di un popolo?
2: Assolutamente, noi in Svizzera lo sappiamo molto bene, finché nella nazionale svizzera giocavano i Müller, i Quentin o qualche ticinese, i risultati erano quelli che erano. Poi sono arrivati i figli degli immigrati, la Svizzera è un paese di forte immigrazione, soprattutto dopo la guerra dei Balcani. Abbiamo giocatori kosovari forti, beh, Xhaka in primis, no? E sono arrivati i risultati, quindi capisco anche questa corsa alla naturalizzazione dei calciatori per poter portare i risultati. Il rovescio della medaglia qual è? Io non vedo. Io abito in una zona circondata da palazzi, non c'è una bandiera di una nazionale fuori da finestre o balconi, cosa che fino a qualche anno fa c'era. L'ho messo su Facebook, un commento è stato: ma perché la nazionale? Parliamo di quella svizzera. Beh, io tifo Inghilterra, per dire, neanche Svizzera, però io ho messo la mia bandiera inglese fuori dalla finestra. Però dicono: ma io nella Svizzera non mi riconosco più perché ci sono troppi giocatori che con la Svizzera hanno poco a che fare. Quindi il rovescio della medaglia, di questa corsa ad accaparrarsi il talento non nato nel paese d'origine. Poi porta a una disaffezione perché non c'è più il riconoscimento, che finché il club, secondo me, il tifoso lo accetta. Dice: il club per me conta quello che c'è scritto davanti, non quello che c'è scritto dietro. Quando si parla di nazionale, effettivamente entrano in gioco dinamiche di appartenenza. Poi stiamo vivendo un momento dove nazionalismi e sovranismi, imperano, non mi sembra però di vedere tutto questo nazionalismo, se devo basarmi sulle bandiere esposte alle finestre. Ecco, il rovescio della medaglia è che si perde forse l'attaccamento alla nazionale.
1: Certo, se io so, su 11 giocatori, dicevamo il 20% sono nati altrove, magari hanno doppie nazionalità, passaporti stampati solo per farli giocare con quella maglietta, è chiaro che l'affezione identitaria si trasforma in qualcosa di diverso, se si trasforma oppure se ne si spegne semplicemente.
2: Triste, eh? Triste
1: È
2: però,
1: un
2: perché
1: po' sì.
2: io rimango dell'idea che come tifoso guardo quello che c'è davanti, non quello che c'è dietro, come nome. Cioè io tifo per l'emblema, per la maglia, non per la persona.
1: Sì. E da un punto di vista proprio delle responsabilità, allora tiriamo dentro anche la FIFA, come si è posizionata in questi anni. È un'associazione che, non lo dico io, ha perso tantissima credibilità. Che responsabilità, allora, secondo voi, la FIFA in quello che il calcio internazionale sta diventando o è già diventato? E ha trasformato magari anche il rapporto tra Infantino e Trump, che vediamo molto approfondito in questi ultimi giorni. Tutto questo andare in una direzione di estrarre profitto anziché di giocare a pallone, ha trasformato anche il calcio internazionale in uno strumento politico? Pippo.
0: Ma guarda, io direi che dal momento in cui Infantino è diventato presidente della FIFA, quindi ormai 10 anni fa, questa organizzazione ha completamente mutato il proprio modo di agire e anche il suo disegno istituzionale. Sembra sempre più una organizzazione che innanzitutto sembra, come dire, una confezione sartoriale intorno al suo presidente, tant'è che io spesso, scherzando, ma neanche tanto, l'ho ribattezzata Fifantino. Ma al di là delle battute, ciò che veramente è cambiato nella FIFA, dopo l'avvento di questo nuovo presidente è che questa organizzazione progressivamente ha cessato di essere l'organizzazione ombrello del calcio mondiale, che quindi faceva da vertice di una complessa architettura fatta di periferie, di confederazioni continentali e poi le federazioni

0: nazionali a scendere fino ai livelli periferici, ciascuna con una propria dimensione di autonomia, ha cessato di essere appunto un'organizzazione ombrello, la FIFA, per diventare una organizzazione concorrente delle sue stesse periferie. Allora vediamo come la FIFA di Infantino, la FIFA-ntino, intervenga sempre di più negli ambiti, nelle sfere di influenza delle confederazioni continentali, andando a organizzare proprie manifestazioni. In questo senso, il Mondiale FIFA per Club è una delle massime dimostrazioni di come questa FIFA si muova come se fosse un'organizzazione concorrente rispetto all'UEFA o alla CONMEBOL, riorganizzando un calendario sempre più stressante, il cui impatto va proprio a pesare sulle periferie. Soprattutto come questa FIFA percepisca se stessa come un attore politico del massimo livello, con un mappamondo tutto suo. Voglio ricordare infatti che la FIFA annovera 211 federazioni nazionali, quando gli stati riconosciuti dall'ONU sono 193. Tutto ciò che ha a
1: Questo non
0: che
1: lo
0: fare
1: sapevo.
0: quindi con una capacità di manovrare voti, di costruirsi sfere di influenza che è inimmaginabile. E appunto questo percepirsi come un soggetto politico del massimo livello porta il suo presidente a rapportarsi con i leader della politica mondiale come se egli stesso fosse il portatore di un mandato mondiale di potere fondato sulla forza di influenza del calcio come strumento di potere globale.
1: Marzia, non so se volevi aggiungere anche la tua visione su questo.
2: Sì, ma più che una visione, è proprio un'esperienza diretta. Ricordiamoci chi c'era prima di Infantino, c'era Blatter, no? Non è finito bene. Nel 2016, mi sembra nel 2016 fu eletto Infantino, io lavoravo a Zurigo, ero corrispondente a Zurigo e ho seguito l'elezione di Infantino. Qualche settimana dopo, un paio di settimane dopo, Infantino organizzò una partita di calcio alla sede della FIFA con i più grandi campioni mondiali. Io ero come un bambino in un negozio di giocattoli quel giorno lì perché dovevo andare a fare il servizio. Shevchenko, Figo, Maldini, Cannavaro, chi più ne ha più ne metta. Quindi ho intervistato il mondo e c'era un entusiasmo verso Infantino pazzesco, no? Ma veramente tutti dicevano è l'uomo giusto per ripulire la FIFA del dopo Blatter. Alla fine però pensavo non si potesse far peggio di Blatter, eppure, ma pensiamo solo alla designazione del Qatar come sede dei mondiali, dell'Arabia Saudita, perché non il Cile, che forse è una tradizione calcistica più forte? Ecco che qui il discorso di Pippo entra in pieno, il soft power, l'elemento politico della FIFA che va ben oltre quello che è l'elemento calcistico, che dovrebbe essere il suo core business, ma oramai sembra un fiume che ha rotto gli argini, la mia impressione.
1: Uno sguardo su un ramo più luminoso, in un certo senso, del calcio moderno, del calcio attuale. Il calcio femminile, devo dirlo, da non tifoso, io non sono un amante del calcio, mi piacciono i mondiali proprio per quel discorso che facevamo prima, ma mi piaceranno meno dopo quello che ci siamo detti, perché effettivamente viene un po' meno anche il ruolo identitario di riconoscimento in quella maglia rossocrociata o di un altro colore. Comunque, il calcio femminile è un calcio che a me personalmente, da profano totale, sembra più sano, meno recitato, meno attento alle inquadrature. Le giocatrici, proprio le singole persone, sembrano più vere delle loro controparti maschili, spesso molto, molto meglio pagate. E allora chiedo, anche qui la differenza secondo voi la fanno i soldi? Sappiamo che nel calcio femminile al momento ne girano ancora molti meno, oppure c'è un approccio diverso alle donne in questo sport? Pippo Russo.
0: Ma guarda, anch'io ricavo dall'esperienza di seguire il calcio femminile quella sensazione di freschezza, di
1: di grinta anche, no?
0: Di sofisticazione, sì, sì, sì. Di genuinità che percepivo nel calcio maschile ancora negli anni 70, per dire. Sì. Però ecco, dobbiamo interrogarci proprio su questo. Sarà mica per il fatto che ancora appunto si tratta di un movimento che non ha raggiunto quel livello di sviluppo economico combattivo che appartiene al calcio maschile, e nel momento in cui dovesse sempre più avvicinarsi a quel livello di sviluppo, continuerà a mantenere questa identità? Io ho qualche dubbio. Alla fine il grande capitale finanziario globale è uno strumento di omologazione, e purtroppo lo stiamo conoscendo a tutti i livelli, che rende ogni fenomeno equivalente e soprattutto funzionale alle proprie esigenze di massimizzazione. In questo senso torno a quello che si diceva all'inizio: il calcio è un incubatore finanziario, è un veicolo di utilità. Ogni segmento per il capitale finanziario globale è un veicolo di utilità dal quale estrarre valore. Il calcio femminile, nel momento in cui diventerà quel grande fenomeno di massa equiparabile ai livelli del calcio maschile, probabilmente verrà toccato dalle medesime dinamiche di omologazione. Quindi io direi godiamocelo fino a che rimane in questa dimensione.
1: Insomma, quello che tocca questo mondo finanziarizzato lo rovina. Mi sembra di vedere una sorta di equazione inversa, cioè il valore intrinseco di uno sport, il cuore di uno sport, l'anima di uno sport è inversamente proporzionale alla quantità di soldi che ci vanno dentro. Marzio nega.
2: Secondo me no, nel senso che... Che allora sono d'accordo al 100% con quello che ha detto Pippo. Attualmente il calcio femminile è ha una differenza abissale in termini economici rispetto al maschile. Non abbiamo ancora la controprova, appunto, di quando anche il calcio femminile, opinione impopolare, a me non piace, raggiungerà quei livelli, perché secondo me uomini e donne poi davanti a certi argomenti siamo tutti uguali. Mi sono dimenticato la domanda, scusami.
1: E la domanda era se c'è una proporzione inversa tra quanti soldi ci sono nel sistema, esatto, e l'anima dello sport.
2: No, secondo me no, nel senso che io quando vado allo stadio, poi alla fine le mie emozioni, l'apprezzare il gesto tecnico, apprezzare sentire l'adrenalina, così può essere il Cristiano Ronaldo di turno o il Gigi di Viganello di turno che ha il pallone tra i piedi. Dal mio punto di vista la passione è quella, cioè io quando vedo i giocatori in campo non vedo una grossa differenza tra chi guadagna milioni e chi non guadagna niente. Dal mio punto di vista, poi mi sbaglio, però ho questa sensazione che poi il gesto tecnico, la bella giocata, il gol, l'esultanza per il gol è uguale in tutti i campi.
1: E qui parla il tifoso,
2: si sente che parla il tifoso.
1: Sì. Noi abbiamo parlato prima, ed era molto interessante il discorso legato al tifoso visto come consumatore, parole che sono uscite per la prima volta solo qualche decennio fa, e che nel frattempo forse si sono ulteriormente trasformate. Allora vi chiedo, se oggi il tifoso intanto è un consumatore, mi pare di capire che siete d'accordo su questo, entra anche, visto che siamo nella rivoluzione digitale, la parola follower? Potremmo dire che il tifoso è diventato anche una specie di follower, Pippo Russo, con tutte le dinamiche tra follower e influencer che sono a loro volta portatrici di differenze rispetto al tifo di una volta.
0: Ma guarda, io ritorno a quel concetto che avevo espresso in precedenza del mondo del tifo come mondo estremamente variegato, che si è ulteriormente espanso e differenziato con l'avvento dei social. Al giorno d'oggi qualsiasi fenomeno culturale di massa viene ristrutturato nell'arena dei social, e dunque anche il tifo calcistico o la passione sportiva in generale passano attraverso questo filtro di trasformazione. Noi abbiamo al giorno d'oggi tifosi sparsi per il mondo di un singolo club, che magari quel club non lo hanno mai visto giocare dal vivo, non hanno mai visto una partita materialmente giocata da quella squadra, e che sono a tutti gli effetti dei follower, sono innanzitutto dei follower, successivamente dei tifosi. Quindi se tu mi fai questa domanda, io ti rispondo sì, a condizione di prendere la complessità del fenomeno. Tutti quanti siamo tifosi in parte follower, perché la nostra esperienza dell'essere tifosi è stata giocoforza ristrutturata dall'uso che facciamo dei social, da questo modo di partecipare al fenomeno culturale di massa che è il calcio, e noi stessi come identità di appassionati, di tifosi, di consumatori abbiamo visto moltiplicare il nostro modo di fare l'esperienza del calcio e di essere tifosi. Quindi siamo tutti un po' follower che ci piacciono anche coloro che popolano le curve, che sono degli ultras autodefiniti, in qualche misura sono stati quasi costretti a diventare follower, perché questa è oggi l'esperienza del calcio come fenomeno globale.
1: Marzio Minoli.
2: Allora, se per follower intendiamo proprio coloro che seguono, metti, un giocatore sui social, è diventato un elemento di valutazione del giocatore, nel senso, c'è un esempio classico, James Rodriguez, o James Rodriguez, no? Colombiano, doveva essere una promessa del calcio, poi non si è rivelata tale, però nel 2020 va all'Everton. L'Everton ha valutato anche i 100 milioni di follower che lui aveva su Instagram, soprattutto negli Stati Uniti. Sono entrati questi parametri nella valutazione del calciatore.
1: Quindi vali di più se hai più follower.
2: Esatto, sì. Beh, ma
1: costi di più.
2: È logico, sì. Perché se Rodriguez si presenta con la maglia dell'Everton, con lo sponsor, e ha 100 milioni di follower, Rodriguez dice datemi più soldi. Giustamente, da parte del mio punto di vista. Comunque sì, è diventato veramente un elemento. I social hanno fatto diventare il numero di follower un parametro, non il principale, di valutazione del giocatore.
1: C'è tanto ancora da dire, io provo a riassumere almeno un paio di punti ulteriori. Uno è quello delle scommesse, perché parlavamo dello spremere il massimo profitto da questi contenitori di valore che poi alla fine sono fatti di persone. Le scommesse fanno parte a pieno titolo di questo tentativo di spremitura, e infatti si scommette oggi in una maniera, con una varietà di possibilità che era impensabile 30-40 anni fa. Si può scommettere su ogni partita, su ogni dettaglio. Da un lato questo genera problemi di dipendenza dal gioco che conosciamo, perché alla fine siamo ai confini, se non in una zona grigia che non è poi così grigia, è piuttosto nera, parliamo di gioco d'azzardo. E poi ci sono pressioni enormi su chi è oggetto di scommessa, perché il calciatore è avvicinato dalla persona di dubbia legalità che gli dice stai attento, fai passare quella persona lì che abbiamo scommesso su di lei cifre forti, è probabilmente all'ordine del giorno. Tutto questo è una miniera d'oro. Come influenza il calcio di oggi, Pippo Russo?
0: Ma c'è sicuramente una pressione forte. Innanzitutto c'è il fatto che oggi le agenzie del betting, le grandi multinazionali del betting, sono fra le principali finanziatrici dello spettacolo sportivo, quindi sono un sostegno forte alla economia e alla finanza del calcio e dello sport in generale. E questo permette loro anche di ripulirsi l'immagine, perché alla fine si tratta di una fonte di ricavo necessaria. Aggiungo che comunque un minimo di regolazione, di autoregolamentazione dello sport sul fronte delle scommesse andrebbe dato. Tu hai detto giustamente, oggi si può scommettere sul tutto, si può scommettere sul singolo episodio. E la cosa veramente drammatica è che oggi si può truccare, fare gioco sporco sul versante delle scommesse senza nemmeno manipolare il risultato di una partita. Basta mettersi d'accordo su un episodio assolutamente periferico della partita, il primo fallo laterale, il primo calcio di punizione, un'ammonizione. Cioè non si tratta di episodi che manipolano il risultato finale di una gara, come invece accadeva nelle vecchie versioni del calcio scommesse o comunque del match fixing. Oggi basta agire su un singolo episodio. Si tratta di una deriva estremamente pericolosa. Aggiungiamo che attorno ai soggetti legali del mondo delle scommesse sportive c'è un proliferare di soggetti illegali con sedi legali, scusate il bisticcio, in paradisi fiscali che continuano a inserirsi nel mondo delle scommesse lecite. Rispetto a questo, a questa dimensione, il mondo dello sport non fa abbastanza vigilanza. C'è a ripetizione qualche polemica su club calcistici o anche organizzazioni sportive che non vigilano abbastanza sull'inserirsi di questi soggetti, e mi pare che appunto da parte del mondo dello sport e del calcio in particolare questa vigilanza non venga esercitata come si dovrebbe.
1: Marzio Minoli, il tuo punto di vista?
2: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'ultimo punto. No? I grandi scandali legati alle scommesse sono il cote illegale, no? Ricordiamo gli anni Ottanta,
1: sì, sì.
2: Del Milan retrocesso.
1: Albertosi, mi ricordo.
2: Albertosi, esatto. Sì, sì. Che poi la scommessa di per sé non sia, cioè, sia un male, tra virgolette, non so, in Inghilterra si scommette da sempre su tutto, è proprio uno sport nazionale anche scommettere, non mi sembra che abbia condizionato particolarmente le cose. Il problema, dal mio punto di vista, sono le leghe inferiori, lì dove è facile andare a manipolare le cose e dove possono uscire delle grosse magagne. Però ecco, sulle scommesse, quelle legali, regolamentate, van bene, il problema, come ha detto giustamente Pippo, è le scommesse clandestine, illegali, ecco lì c'è il grosso problema. Ma come spesso accade nello sport, non solo a livello di scommesse ma anche di giri di soldi, chissà perché lo sport sembra essere un mondo a parte dalla realtà.
1: È fatto di teflon, gli scivolano addosso,
2: esatto.
1: Tutti gli scandali
2: in molti ambiti forse lo sport dovrebbe rendersi conto che è parte della realtà, non può più permettersi di essere fuori.
1: E questo introduce l'ultimo tema, visto che manca veramente una manciata di minuti, che vuole guardare un po' al futuro e al presente, in realtà, più che al futuro, perché c'è un paradosso alla fine al cuore di questa storia. Parliamo di finanziarizzazione globale del calcio, di un calcio che perde la sua anima, però così tanti soldi nel calcio non sono mai girati, e quindi, torniamo al discorso di prima, questi soldi arrivano comunque dalle tasche dei tifosi. Ogni singolo tifoso mette ogni singolo franchetto a creare questi 10 miliardi di dollari in un modo o nell'altro. Questo cosa significa? Come va letto l'idea che da un lato il calcio sembra sempre peggio dal punto di vista del valore intrinseco e dall'altro però è sempre più profittevole? Pippo Russo.
0: Ma si legge col fatto che questo gioco continua a mantenere un fascino che per il momento resiste a tutto, ha una capacità di rigenerazione straordinaria, però dobbiamo anche chiederci fino a che punto resisterà. Tu hai detto bene, in ultima analisi questo grande giro di denaro e di interessi viene finanziato dai tifosi, dalla gente del calcio, da chi come noi continua ad avere una passione per questo gioco e anche criticandolo o soffermandosi sugli aspetti oscuri, facendo un bilancio tra pro e contro, decide di continuare ad amarlo e a seguirlo, eccetera, eccetera. Però bisogna chiedersi fino a quando durerà, e soprattutto fino a quando la mutazione genetica del calcio, sempre più finanziarizzato, oltrepasserà una soglia di trasformazione che lo renderà così distante da se stesso. Per esempio, una delle suggestioni, come dire, di un futurismo un po' distopico del calcio, che io ho alimentato più di recente, è interrogarsi su un tema molto semplice: ma il club calcistico, così come lo conosciamo, fino a quando sopravviverà? Quando parliamo del club calcistico parliamo della unità di base del sistema, ciò che incorpora l'identità. In questo momento il club calcistico continua a esistere perché è quello strumento che permette di mettere in campo i giocatori che alle spalle hanno delle multinazionali, dei gruppi di interesse, se non sono addirittura essi stessi delle multinazionali. Ma nel momento in cui la figura del club calcistico verrà sostituita dai vecchi impresari che possono di domenica in domenica, schierare i loro assistiti, portarli in giro secondo quella che è un'idea super leghista del calcio, il club sparirà. Ora io mi rendo conto di prefigurare una situazione che è molto futuristica, ribadisco molto distopica, ma a me sembra che noi siamo già indirizzati verso quella direzione. E appunto, nel momento in cui il calcio come fenomeno culturale identitario oltrepasserà soglie come questa, quanto resisterà la sua capacità di rigenerare valore?
1: È una domanda che lasciamo aperta. Marzio Minoli, la tua conclusione su questo dibattito?
2: Forse, ripeto un concetto che ho già espresso in precedenza, noi tifosi, clienti, consumatori, dovremmo prendere in mano le redini come fanno in Bundesliga. Ecco, il modello della Bundesliga forse è quello che può salvare il calcio da questa visione distopica citata da Pippo, dove in Bundesliga sappiamo ci sono i soci del club 50 più 1 che, non dico decidono tutto, però fanno grosse pressioni sulla dirigenza su come gestire ad esempio i prezzi dei biglietti. In Bundesliga hai ancora dei prezzi molto popolari grazie anche a questa pressione, grazie a questo modello di gestione del club. Forse questa è la via.
1: Beh dai, uno sguardo tutto sommato ottimista, c'è una possibilità. Io ringrazio i nostri ospiti, si sono fatte quasi le 11:30, si è fatta una certa, come si dice, un po' più a sud. Marzio Minoli, grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: E grazie mille anche Pippo Russo, collegato al telefono, buona giornata.
0: Grazie a voi che ci ha ascoltato.

0: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, infortunio mortale ieri sera in Valle Maggia. Un sessantenne ha perso la vita sui monti sopra Maggia mentre stava effettuando lavori di pulizia di un terreno impervio. Stando a quanto comunica la polizia, l'uomo domiciliato nella regione è rimasto vittima di una caduta. Vano l'intervento dei soccorritori. Oltre un migliaio di esperti provenienti da una settantina di paesi si riuniscono a Davos per prendere parte al quarto forum mondiale sulla biodiversità, il cui obiettivo è soprattutto quello di cercare soluzioni all'estinzione di massa delle specie. Tema centrale dell'evento di quest'anno, che si tiene nel fine settimana, è come fermare e invertire l'attuale rotta. È giunto il momento di intervenire con misure concrete, ha messo in guardia Gabriela Schempach, presidente del forum, a poche ore dall'inizio dei lavori. Dall'estero crescono le voci di una prossima imminente intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Dopo gli annunci dalla Casa Bianca in tal senso, nelle scorse ore anche fonti iraniane hanno confermato l'accordo raggiunto. A parlare al ministro degli esteri iraniano Raci, santo al quale, una volta finalizzato il tutto con gli Stati Uniti, la firma del documento avverrà in maniera digitale e a distanza, e che il tutto potrebbe avvenire nei prossimi giorni senza aggiungere ulteriori dettagli. Nelle scorse ore da più parti si è parlato di una prossima firma a Ginevra, a margine del G7 in programma Evian. A tal proposito, ieri il Dipartimento federale degli affari esteri ha annunciato sostegno e disponibilità ad accogliere l'eventuale ratifica del protocollo d'intesa. Nonostante queste premesse, nella regione medio orientale resta alta la tensione. La notte scorsa vi sono state nuove operazioni militari statunitensi attorno allo stretto di Hormuz, dove sono stati abbattuti alcuni droni iraniani. Dal canto suo, l'esercito israeliano ha annunciato nelle scorse ore una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. In India ora, dove un aereo militare da trasporto truppe, un bimotore Antonov, è precipitato in fase di atterraggio nello stato orientale dell'Assam. A darne notizia sono le stesse forze armate di Nuova Delhi, che non hanno fornito dettagli sulla sorte delle persone a bordo e sul loro numero. Ancora tutte da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ovviamente Blowing in the Wind di Bob Dylan, ma in una versione particolare perché estratta dalla colonna sonora del film A Complete Unknown, film del 2025, con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan e di nuovo Paolo Borgonovo con voi in diretta per musica, tanta musica, per arrivare alle 13 che sarà il momento del nostro congedo e del radiogiornale. La musica non passa è titolo del brano che adesso ascolto. Ascolteremo del cantautore catanese Nico Gulino e che ci condurrà al meglio di Cappa e Spalla di questa settimana.

salta fuori una domanda, che qualcuno mi risponda. Le stelle sono uguali in tutto il mondo, non lo so. E il mare ci osserva dal profondo.

mondo, me ne accorgo. Chi è abituato a vivere soffrendo, chi non conosce il minimo dolore, chi vive nella merda e ti sorride, chi non ne ha sentito mai neanche l'odore. E a questo punto salta fuori la stessa domanda: qualcuno per favore questa volta mi risponda. Le stelle sono uguali in tutto il mondo, non lo so. E il mare ci osserva dal profondo, forse no. Di questo

0: Una domanda bella profonda. Allora, secondo me, noi non ridiamo e basta, nel senso che dietro quel sorriso si nasconde un po' un mondo. E per risponderti, io mi rifaccio a una scena del film Fantozzi il ritorno, che probabilmente alcune persone in ascolto ricordano, dove lui è seduto al tavolo, al bar, con la signorina Silvani, cerca disperatamente di mantenere una conversazione, elegante. A un certo punto le dice: "Ma però", quindi già questo ci racconta tanto, "non mi parli come se io le fossi saltato addosso, come se l'avessi sturbata, stupara, sturata". Insomma, la parola gli sfugge continuamente, prende delle strade sbagliate, si deforma proprio come in un climax, e subito dopo arriva una battuta che mi ha fatto fermare il video e tornare indietro, perché Fantozzi, all'estremo delle forze, esclama: "L'italiano è una lingua maledetta". Ed è vero, perché in quella frase c'è molto più di una gag. Ho intravisto un po' il succo del rapporto degli italofoni con la lingua, una relazione che le nuove generazioni definirebbero tossica, quindi fatta di alti e bassi e di amore e odio.
1: Che tra l'altro Fantozzi è uno di quei personaggi più sgrammaticati, eppure è stato creato da un autore che l'italiano lo conosceva molto bene. Paolo Villaggio prendeva in giro la lingua italiana in questo caso, o la stava difendendo?
0: Secondo me la seconda, perché la comicità linguistica di Fantozzi nasce proprio dalla consapevolezza dell'ignoranza, ma in senso latino, cioè del non conoscere, dell'ignorare le regole dell'italiano, del non preoccuparsene. E infatti i suoi personaggi cosa fanno? Deformano continuamente la norma come se fosse giusto così, quasi l'abbiano un po' normalizzato. E quindi pensiamo ai congiuntivi strampalati: "venghi, vadi, batti lei, se ne esca". Quindi parlano un italiano storto, pieno di errori, di formule burocratiche. In questo ci rivedo tantissimo anche l'antilingua di Italo Calvino. E proprio questa deformazione produce un effetto interessante, perché ci costringe a vedere la lingua, cioè ci fa scattare un po', dalla sedia, anche perché normalmente parliamo senza far troppo caso, ai nostri errori lessicali o sintattici. Nel parlato anche io, faccio tantissimi errori, accade più frequentemente, anche perché dopo l'esperienza scolastica è raro che qualcuno ci faccia notare l'errore. Poi però sono arrivati i grammarnazzi, soprattutto sui social network, anche nei forum, ma ancora prima, secondo me, con Fantozzi, ogni errore dei suoi personaggi illuminava una regola, la rendeva più visibile, perché c'era questo effetto comico e doveva farci un po' vergognare di questo uso poco consapevole della lingua. Quindi per questo Fantozzi, con il suo personaggio e tutte le sue storie, rimane un grande cultore, un grande amante della lingua.
1: E poi c'è anche un altro aspetto che lo rende un caso quasi unico, perché lui non si è limitato a storpiare le parole, ne ha create di nuove e molte sono poi davvero entrate nella lingua italiana. Quanti personaggi possono dire di aver modificato un vocabolario?
0: Ce ne sono pochi, cioè ci sono tantissimi autori che hanno creato neologismi molto fruttuosi. Penso ai parolieri classici, quindi Dante, D'Annunzio, Leopardi, ma Fantozzi è il personaggio, quindi che a partire dal suo stesso nome, o meglio dal suo stesso cognome, ha creato proprio un mondo linguistico nuovo. Tra l'altro, il vocabolario Treccani ricorda che Fantozzi come cognome è diventato uno dei più prolifici denomastici della lingua italiana, quindi significa che da un nome proprio poi sono nate anche parole nuove, quindi l'aggettivo fantozziano, il fantozzismo, una fantozzata. Di fatto è un destino che condividono pochissimi personaggi letterari. Pensiamo anche a quei classici Don Chisciotte, Don Giovanni, personaggi manzoniani come Don Abbondio, ma ancora più interessante è il modo in cui Villaggio costruisce il proprio universo linguistico, anche perché con la sua lingua ha contribuito anche a far crollare un po' di barriere rispetto al mondo del lavoro. Quindi penso al mega direttore galattico, la mega ditta, la poltrona di pelle umana, sempre nel contesto lavorativo. Quindi quando vieni chiamato a sederti dal mega direttore che vuol farti sentire piccolo e insignificante. Insomma, prima di Villaggio forse non avevamo un nome per certe forme di servilismo aziendale o di gerarchie anche ridicole. Oggi invece anche grazie a questi termini riusciamo a vederle meglio.
1: Sì, e ci ha aiutato anche a sdrammatizzare magari delle situazioni che effettivamente facevano parte della vita quotidiana. E ogni parola inventata alla fine diventa una forma di satira sociale.
0: Sì, perché nell'invenzione c'è sempre questo ribaltamento. Se pensiamo anche al come umano lei,
1: Sì.
0: senza quel tipo di contesto, potrebbe essere un complimento. Dire a un dirigente questa frase significa stupirsi del fatto che si comporti come una persona. Quindi la lingua di Fantozzi non prende mai di mira soltanto chi sbaglia il congiuntivo, ma prende di mira i rapporti di potere, i nemici, che come evidenzia Claudio Giunta, che si è occupato tantissimo della lingua di Fantozzi, dice nei suoi racconti, nelle sue storie, i padroni e i dirigenti, prima di essere questo, sono soprattutto degli imbecilli, cioè non sono solo nemici, a cui nessuna persona sensata, scrive, affiderebbe la direzione di una bocciofila, figurarsi di un'azienda. E fissando l'attenzione sui lati ridicoli del mondo del lavoro, Villaggio gli ha tolto un po' di quell'aura sacrale. Ecco perché chi ha cura della lingua ama giocarci con la lingua.
1: E dunque adesso non ridiamo più se qualcuno sbaglia. Pensiamo a Fantozzi.
0: Esatto.
1: Beatrice Cristalli, grazie mille per essere stata con noi anche stasera.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Beatrice Cristalli, linguista, era a colloquio con Sandy Altermat, che le ha chiesto inizio di conversazione proprio perché noi ridiamo quando qualcuno sbaglia a parlare. Ed era una ripresa del Cappa e Spalla di lunedì scorso, quando appunto si è parlato di lingua.

Gruber Violin è un brano di Johnny Mandel con Sea Tough, il suo ottetto, una registrazione del 1955. Invece ora Everybody's Talking, il cantante e pianista americano Freddie Cole, per arrivare al mezzogiorno.

0: La 54esima edizione del Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia è intitolata Alter Native, a suggerire da un lato la scoperta e dall'altro le radici culturali. Memorie antiche e saperi ancestrali, ma anche tematiche universali. Una biennale dedicata all'incontro e allo scambio tra culture. Charlot la racconta attraverso le voci e il lavoro dei protagonisti che dall'Africa, dalla Grecia, dall'Albania arrivano in Laguna per presentare le loro storie. Un teatro di incontri e tradizione. A cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.

0: I could read a book, write a book, scriverlo, non leggerlo. La canzone era cantata da quello che una volta si sarebbe definito un crooner, un cantante sussurrato confidenziale, Arthur Prysock, con l'orchestra di Count Basie. E od ora invece l'orchestrina Pontiroli con Stefano Vergani.
1: Ti sembro strano, scuro quando piove, ti sembro strano nelle mie giornate al sole, io ti sembro strano.

Sentimental Bar, la voce era quella del cantautore italiano Stefano Vergani. Il brano invece che ascoltiamo adesso ci porta al 1970 al pianista Ahmad Jamal.

The Awakening, il risveglio, è il titolo del brano che dà anche il titolo all'album pubblicato nel 1970 dal pianista Ahmad Jamal con il suo trio. Il brano invece che ora ascolteremo e che ci porterà all'agenda è tratto da Time Remembered, un album del 1993, brano di Bill Evans, qui interpretato però dal chitarrista inglese John McLaughlin con il suo gruppo. Il titolo è We Will Meet Again.

0: L'agenda.
1: Cominciamo dalla chiesa di San Gottardo a Intragna per la serie Concerti Classici di Intragna, un omaggio al compositore Francesco Paolo Tosti con le sue romanze da camera, tenore Ottavio Palmieri, pianista il maestro Giovanni Brollo, oggi alle 17. Come di Hans Rita, al buffet Bella Vista, risate e teatro dialettale ad alta quota, si parte alle 16.35 con il treno da Capolago fino a Bella Vista e poi dalle 17 in poi intrattenimento comico, aperitivo per una serata appunto di risate ad alta quota. Il Museo Hermann Hesse a Montagnola propone un esperimento, cioè portare la fiaba Vogel, che Hesse compose nel 1933, nella forma del teatro diffuso. Un teatro che non ha palcoscenico, il pubblico si sposta a piedi da un luogo all'altro, vivendo in prima persona l'esperienza teatrale, anche perché la stessa fiaba è stata dedicata proprio alla città di Montagnola che Hesse tanto amava. Dalle 20.30, partendo da Piazza Brocchi a Montagnola. Musica e parola con il duo pianistico Tinen Colombo con varie letture nella chiesa evangelica riformata ad Ascona oggi alle 18. Il LAC in questi giorni è impegnato con Lugano Dance Project, quindi tanta danza a Lugano. Cominciamo da The Gallery Dance People Omar Rajeh con il coreografo e danzatore Omar Rajeh, che rompe il confine tra pubblico e performer nella sua proposta The Gathering Dance People all'aperto, nella suggestiva cornice di Piazza Bernardino Luini davanti al LAC, questa sera alle 21.30. Sempre all'interno dello stesso progetto, tra le figure più interessanti della scena contemporanea di Beirut, Ghida Haciccio porta in scena una performance che possiamo ammirare nel teatro studio dell'HAC oggi alle 19.30, performance appunto di danza teatro. Musica con l'ensemble di Ottoni di The Cuivre, un'avventura musicale condivisa da 12 musicisti, 10 Ottoni, un percussionista e il direttore musicale, che mettono insieme vari generi dal Rinascimento ai giorni nostri, generi ed epoche di ogni tipo, e oggi li possiamo ascoltare in Piazza Dante alle 17.30 a Lugano. Festa è il laboratorio di teatro partecipativo Parole in Movimento, che restituisce il materiale su cui ha lavorato in uno spettacolo oggi alle 18 presso la corte del municipio Palazzo Civico a Bellinzona. La Matada de mezza età ritorna a grandissima richiesta dopo il successo riscosso nelle rappresentazioni di questa primavera, una commedia dialettale scritta da Tiziano Conceprio. Lo spettacolo si tiene oggi alle 20.30 presso il Cinema Teatro Blenio di Acquarossa. Concerto ATMM alla Notte Bianca, si parla ovviamente dell'Accademia Ticinese di Musica Moderna, questa sera alle 20 a Locarno, la Young Band composta da 12 elementi e poi il gruppo omaggio ai Police, insomma una serata musicale all'aperto. Performance, lettura, contaminazioni sonore con Leo Pusterla e Fabio Pusterla, musica e letture nella Casa della Letteratura Villa Saroli a Lugano oggi alle 16.30. Alle 18 invece nella Chiesa di San Giulio a Roveredo, Eloisa Vacchini e i Vocalia Quartet Singing Project e la Fondazione Museo Moesano, che mette insieme l'idea dell'architetto Eloisa Vacchini di installare i suoni all'interno della chiesa di San Giulio a Roveredo, oggi alle 18. Invece alle 14.30 nella chiesa San Rocco a Lugano i Cantori delle Cime, il coro Genzanelle, il coro Città di Carignano e il coro delle Rocce si esibiscono insieme per l'occasione di Vicanta 2026, giornata dedicata alla musica corale e alla condivisione del cantare insieme. E ricordiamo allora l'orario, oggi alle 14.30 nella chiesa di San Rocco a Lugano.

0: Buongiorno da Gabriele Borer, questi titoli del radiogiornale delle 12.30. Ci siamo quasi, ancora qualche ora, e anche la nazionale svizzera farà il suo debutto contro il Qatar ai mondiali di calcio. Quali le condizioni affinché questa avventura si trasformi in un successo? Ne parleremo nel giornale con uno dei nostri inviati. Una seconda lingua nazionale dalle elementari ovunque. La proposta del Consiglio federale suscita malumori nella Svizzera. Svizzera tedesca. Tra Iran e Stati Uniti l'intesa per porre fine alla guerra è cosa quasi fatta, la conferma ufficiale da entrambe le parti, a giorni la firma. La Svizzera, paese di banche, una mostra al Landesmuseum traccia la storia di un'istituzione diventata parte dell'identità elvetica.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Paolo Borgonovo al microfono, ma solo per i saluti di rito, perché sta per concludersi la mattinata di conduzione che abbiamo trascorso insieme. Vi lascio dunque a Indovina chi viene al cinema, che oggi è all'insegna del futuro, del futurismo, a partire dal nuovo film di Steven Spielberg che ci racconta che gli alieni sono tra noi. E Indovina chi viene al cinema poi ci condurrà alle 13 e quindi al radiogiornale delle 13, dopodiché passa tempo alle 13.30, in particolare in replica mi risentirete per quanto registrato nella puntata del Ridotto dell'Opera. È davvero tutto da parte di Paolo Borgonovo, di nuovo i più cordiali saluti agli ascoltatori di Rete 2 e una buona continuazione, se lo volete, con le nostre proposte.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Penultimo appuntamento per questa prima stagione di Indovina chi viene al cinema, il nostro osservatorio speciale su cinema e televisione. Ma non vi abbandoneremo durante l'estate e vi segnaleremo comunque le più interessanti uscite in sala. Ben ritrovate e ben ritrovati da Moira Bubola.
2: Ed Alessandro Bertoglio, oggi puntiamo in alto, oltre le stelle, perché c'è solo un film a debuttare ed è uno dei più attesi dell'anno. Ecco il trailer.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
4: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
5: Le persone hanno fame di verità.
4: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
1: Stiamo parlando ovviamente di Disclosure Day di Steven Spielberg con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colman Domingo. All'inizio per il grande regista americano c'erano gli incontri ravvicinati del terzo tipo, poi quella fiaba dolcissima di E.T. l'extraterrestre o la guerra dei mondi. Il ritorno alla fantascienza, quella con gli alieni e i dischi volanti di Steven Spielberg, si realizza ora con questo Disclosure Day, che trova il suo ampio e meritato spazio nelle sale anche senza la promozione con il tappeto rosso di Cannes, dove si pensava facesse passerella, ma così non è stato. Poco male. Il giorno della rivelazione, questo è il titolo in italiano, racconta della traumatica scoperta da parte dell'umanità che non siamo soli, anzi, gli alieni sono stabilmente sulla Terra. E attraverso una conduttrice del Meteo TV, Emily Blunt, che improvvisamente sembra posseduta ed emette strani suoni gutturali, ecco che gli alieni si palesano. Lo strano messaggio, che cattura l'attenzione di milioni di telespettatori, attiva anche un gruppo di persone che sembrano sapere cosa stia succedendo e vogliono renderlo noto alla popolazione, mentre un altro gruppo di persone cerca di sabotare questa presa di coscienza, collegati ad una macchina per il controllo del corpo. Insomma, ci ha messo davvero di tutto Spielberg e ha realizzato un viaggio cinematografico tra paure e cospirazioni. Il regista ci ha tenuto a mantenere il più segreta possibile la trama. Dunque, appuntamento in sala.
0: Indovina chi viene al cinema.
2: Ha un suono vagamente retro, ma la canzone di oggi è firmata da una ragazza londinese di nemmeno 21 anni. Lei si chiama Sienna Spiro e ha conosciuto la prima fama nel 2021 pubblicando diversi video su TikTok. Il suo album di debutto nel 2025 è diventato un successo internazionale e una sua canzone inedita, quella che stiamo per ascoltare, è stata scelta per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Si intitola Material Lover.

0: Federico Gironi è una delle penne più note della critica cinematografica italiana. Ha cominciato a lavorare per ComingSoon.it, uno dei principali portali dedicati alla settima arte, e nel tempo è diventato, insieme al direttore artistico Alberto Barbera, il co-curatore della sezione Venezia Classici della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Fa parte della giuria che assegna i premi David di Donatello e ha pubblicato alcuni saggi su grandi nomi del cinema, da M. Night Shyamalan ai fratelli Vanzina, da Powell e Pressburger alla storia del cinema americano post 11 settembre. Anche a Federico Gironi abbiamo ovviamente chiesto come e quando sia nata la sua passione per il cinema.
1: La mia passione per il cinema nasce da bambino fondamentalmente, e in realtà non tanto frequentando la sala, per quanto io abbia dei ricordi abbastanza forti delle prime esperienze in sala. Mi ricordo una volta che andammo a vedere, allora lì ero veramente molto piccolino, L'impero colpisce ancora, e rimasi sconvolto da questo finale sospeso, per esempio, è un ricordo forte che ho. Però erano tempi in cui il cinema in televisione era frequente, e io, passando per una serie di motivi molto tempo in casa e avendo dei genitori appassionati, vedevo tantissimi film in televisione, e quindi così piano piano è nata la passione.
2: E invece il lavoro di giornalista e di critico come è arrivato?
1: Per un periodo della mia vita ho pensato che fosse arrivato per caso. Poi invece, mettendo insieme i pezzettini, ho capito che è stato il frutto di un percorso in qualche modo coerente. Io ho studiato a Roma, in Italia, scienze della comunicazione. All'inizio non avevo realizzato, perlomeno, che il cinema fosse il mio punto di interesse principale, che poi in realtà si è concretizzato anche nel corso degli studi. E ho fatto una tesi che riguardava il cinema, ho scritto una tesi sul cinema di Hong Kong degli anni 80 e 90, e dopodiché, quando sono uscito dall'università, comunque aperto a versanti professionali molto molto ampi, ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare piuttosto in fretta per ComingSoon, che è l'azienda con cui lavoro tuttora, e da lì poi è proseguito tutto, è nato tutto quello che poi è venuto.
2: Tu dal 2020 sei co-curatore di Venezia Classic.
1: Sì.
2: Come definiamo un film classico?
1: È difficile definire un film classico. Mi piace pensare, visto che come critico mi occupo del cinema contemporaneo e come, insomma, curatore e selezionatore di festival in questo momento della mia vita mi occupo invece appunto del cinema del passato, mi piace pensare che il cinema classico sia quel cinema che ha superato la prova del tempo, perché noi vediamo tantissimi film oggi che escono, che a volte magari ci possono anche sembrare rilevanti, ma non sappiamo, no, se di qui a qualche decennio quella rilevanza la manterranno. Ecco, per esempio, nel lavoro che faccio e che facciamo per Festival di Venezia, cerchiamo di ritrovare o i grandi capolavori del passato, che quindi ovviamente la prova del tempo l'hanno superata, magari film che in una primissima battuta erano stati accolti anche in maniera, no, controversa, o anche appunto dei film del passato meno noti che però riescono ad avere ancora una loro rilevanza, sia dal punto di vista cinematografico sia per quelle tematiche che affrontano e le istanze che portano allo spettatore.
2: C'è un lato positivo dei festival, che ci sono tanti giovani che ci vanno, però questi giovani poi in sala ci vanno molto meno, vanno soltanto a vedere poche cose.
1: Allora, questo è verissimo, perché sì, è vero, ai festival incontriamo tanti ragazzi giovani, molto appassionati. Per esempio, a Venezia Classici, a me fa molto piacere vedere che le nostre sale siano molto frequentate dai ragazzi. Il consumo in sala e il consumo però, diciamo, quotidiano dei quelli che possiamo chiamare i giovani oggi è una cosa piuttosto controversa, perché il consumo in sala è molto basso, ma in realtà è molto basso il consumo in generale, soprattutto per quello che riguarda il cinema del passato. C'è una quantità di offerta talmente ampia e talmente pressante, secondo me, sulle nuove generazioni, che loro, pur avendo praticamente tutto a disposizione, a differenza di quanto accadeva per esempio a me quando ero studente o quando ero un giovane appassionato, fanno molta fatica a trovare o il tempo o la lucidità mentale per recuperare. Però c'è anche da dire che appunto o le sezioni classics dei festival o anche le riedizioni in sala dei grandi classici del passato attirano molto il pubblico giovane, perché serie, perché sono proiezioni che hanno natura di evento, e credo che oggi, non so se sia un bene o un male, devo dire, ma per portare il pubblico in sala bisogna in qualche modo ammantare, no, la proiezione dell'aura di evento, che è questa parola che si usa tantissimo, non si sa bene che cosa voglia dire in realtà, però insomma tant'è.
3: Tu hai scritto dei saggi, M. Night Shyamalan, Ivan Zina, Power e Pressburger, grandissima retrospettiva a Locarno qualche anno fa, gli Stati Uniti dopo l'11 settembre. Io vorrei parlare, prendendo spunto da Shyamalan, del boom incredibile del cinema thriller horror, di quel genere lì, che è di casa anche ai festival, e ogni film che esce in sala comunque il suo pubblico e il suo budget se lo ripaga.
1: Ma qui sfondi un po' una porta aperta con me, perché io sono un grandissimo appassionato di cinema di genere, essendo la mia formazione cinefila sia da autodidatta, sia poi nel corso degli studi che ho fatto, molto poco autoriale in senso classico. Io sono cresciuto con cinema di genere, che trovo spesso sia il modo più interessante che ha il cinema per ragionare sul mondo e sulla contemporaneità. Per esempio, io vado sostenendo da tempo che se fossi meno pigro dovrei scrivere un libro che racconti la storia del Novecento solo attraverso come questa storia si rispecchia nel genere horror, che è una cosa che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti, però vabbè. Beh, insomma, il cinema di genere è quello che ha l'appeal più popolare, il thriller, l'horror, sono generi che riescono a muovere anche le masse di coloro che invece magari farebbero più fatica con il cinema d'autore, e io trovo molto giusto anche che i festival stiano aprendo le loro porte al genere nel corso degli ultimi anni, perché credo che sia ormai un discorso quasi, non so, sembra quasi di retroguardia dover dire questa cosa qui, perché dovrebbe essere palese che il cinema di genere ha dignità pari a quella del cinema che invece ha velleità più riflessive e più autoriali. Insomma, sono semplicemente declinazioni diverse di un pensiero che passa attraverso l'immagine e la parola.
3: Ho messo Federico Gironi su Google e mi è saltato fuori un testo che mi ha colpito. Si intitola "Ok, Hollywood produce solo sequel, remake e reboot, ma poi perché andiamo a vederli?" Era il luglio del 2015. La situazione non è per niente cambiata, anzi.
1: Ma infatti io non ricordo assolutamente di aver scritto questa cosa. Sì, beh, insomma, devo dire che il periodo delle grandi trasformazioni è stato quello che è arrivato con l'inizio, insomma, del millennio, e da appunto 10 anni fa a oggi, nel bene o nel male, non è che è cambiato molto. Anzi, mi sembra che questa tendenza di sfruttamento compulsivo, no, mi viene da pensare alla maniera intensiva e anche dannosa con cui si sfrutta la terra per l'agricoltura, è lo stesso discorso, no, riguardo alle cosiddette proprietà intellettuali, che adesso sembrano essere l'unico grande interesse delle major hollywoodiane. C'è molta paura, è un momento, il cinema comunque, per una serie di motivi industriali, di fruizione eccetera, sta vivendo un momento di anche di rapporto con altre forme di audiovisivo, l'incombenza dell'intelligenza artificiale, insomma, sono tantissimi elementi. Credo che ci stia vivendo un momento di riassestamento, perlomeno, se non di crisi, e da un certo punto di vista, senza alcun giudizio, trovo che sia una reazione piuttosto comprensibile, magari non condivisibile, ma comprensibile, di chi ha paura a muoversi, no? Hai paura a testare. Invece, qui entra il giudizio, penso che oggi, ho la speranza che oggi il pubblico sia pronto, inizi a essere pronto, perché anzi desideri che il cinema, in senso ampio, hollywoodiano e non solo, proponga qualcosa di nuovo. Noi in Italia abbiamo avuto poco tempo fa, poche settimane fa, il grande successo anche di Davide Di Donatello, delle Città di Pianura, che era un film che in qualche modo cerca di proporre una modalità nuova, dei luoghi nuovi geograficamente parlando, degli interpreti nuovi, qualcosa che sia diverso da quello che tende a essere eccessivamente standardizzato, perché il pericolo non è tanto nel fare il remake o lavorare sempre sulle solite saghe eccetera, il pericolo è la standardizzazione. Quando c'è una standardizzazione di linguaggio, di volti, di nomi, di cinema, ecco, quello è il vero pericolo, secondo me.
3: Visto che stiamo parlando del cinema, delle difficoltà e di tutto questo settore, comparto industriale, il cinema italiano, Cannes niente, Berlino niente, tu, com'è la tua posizione? Ci sono state anche polemiche sui finanziamenti e tutto, e soprattutto ci ritroviamo tutti a Venezia.
1: Beh, non posso parlare da, diciamo, da insider veneziano perché io, occupandomi dei classici, non ho nulla a che vedere con quello che fanno i miei colleghi che invece programmano le sezioni principali, fuori concorso, o concorso, fuori concorso, orizzonte, eccetera, eccetera. È facile pensare che tutto quel cinema italiano che non è stato selezionato da Berlino e da Cannes, si rivolgerà in maniera massiccia a Venezia, ma lì starà appunto al lavoro di Alberto Barbera, di tutti i suoi collaboratori, eventualmente setacciare questa ondata che è in arrivo. Per quanto riguarda il momento del cinema italiano, al di là delle questioni legate ai finanziamenti, che chiaramente hanno rappresentato un problema di stallo produttivo nel corso dell'ultimo anno, è un po' un discorso simile a quello che si faceva prima, cioè vedo dei segnali interessanti di rinnovamento, di voglia di deviare perlomeno dal solito binario. Vedo anche che ci sono molte difficoltà perché, come si diceva prima, comunque i soldi sono pochi, il pubblico in sala è sempre un'incognita e quindi c'è timore da parte di chi dà la luce verde ai progetti a investire su qualcosa che possa essere una scommessa ancora di più rispetto a giocare, fra virgolette, sul sicuro, ma il punto è esattamente quello. Oggi giocare sul sicuro, secondo me, è una scommessa che perde.
2: Zabaione che ti tira un po' su e la tua newsletter. Abbiamo detto che tu scrivi parecchio, però qua siamo fermi a marzo agli Oscar e bisogna riprendere.
1: Ma sì, allora quello è boh, non lo so, è un gioco, uno sfogo attraverso il quale cerco di soddisfare un pochino quella che è anche una mia passione per la scrittura, che non è soltanto una scrittura legata alla critica, ma anche, insomma, ho scritto dei racconti, insomma, non è che abbia velleità da autore o da scrittore, ma insomma mi piace coltivare anche un po' il lato creativo della scrittura e quello è un angolo dove mi permetto di essere anche più ironico, più sarcastico, eccetera, meno professionale, ecco, sì, mettiamola così. Anche nella scrittura comunque quotidiana, per Kang Soon, per altre riviste, eccetera, perché io ho il terrore che la critica sia noiosa. Perché devo ammettere che nella stragrande maggioranza dei casi per me leggere la critica è molto noioso. Non mi piace quando la critica quando è troppo accademica, non mi piace la critica quando è scritta male da un punto di vista letterario e io cerco sempre di inserire qualcosa di letterario in quello che scrivo. Poi magari sarà un tentativo fallimentare, questo non sono io a doverlo giudicare, però insomma il mio tentativo è di scrivere un testo che sia interessante come testo da leggere indipendentemente anche dall'oggetto del discorso, no?
2: Anche a te tocca la nostra questione conclusiva. Qual è il tuo film coperta di Linus, quello dove ci si rifugia?
1: Queste sono domande difficilissime, effettivamente. E io mi sono preparato una risposta in qualche modo da tempo. Perché sì, è vero, ci sono dei film che mi rendo conto ai quali torno costantemente, magari anche a distanza di tempo, ma che per me hanno una funzione rigeneratrice in qualche modo. Se ne posso citare un paio, uno quasi sicuramente, anzi sicuramente, è Palombella Rossa di Nanni Moretti, che è uno dei film che amo di più, che ho visto più volte nella mia vita.
2: Del resto le parole sono importanti.
1: Esattamente. E un altro film che svolge quella funzione lì per me è Withnail and I di Bruce Robinson, che era uscito in Italia col titolo bruttissimo di Shakespeare a colazione, che è un film che mi diverte tantissimo, mi rilassa, mi commuove anche alla fine, quindi questo.
4: Indovina chi viene al cinema?
5: Due le proposte di Play Suisse che hanno direttamente a che fare con il mondo delle tecnologie più moderne e la nostra salute. Sulla piattaforma gratuita della SSR trovate Quando l'IA diventa una minaccia di Jacqueline Dubuis, che analizza il fenomeno di ChatGPT e applicazioni simili. I chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, stanno gradualmente entrando a far parte della nostra vita quotidiana. Impressionanti nella loro interazione e così comodi da usare, sono davvero innocui come sembrano? Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 150 suicidi e casi di psicosi direttamente collegati al loro utilizzo. Sono stati avviati procedimenti legali contro i loro sviluppatori per istigazione al suicidio e inganno. Anche in Svizzera si osservano casi di psicosi, mentre il loro utilizzo continua a crescere senza regolamentazione. La tecnologia può anche però fare del bene alla nostra salute, come prova a dimostrare Più videogiochi, meno zuccheri di Raphael Elling. Protagonista un videogioco nato per aiutarci a smettere di bere bevande zuccherate in soli 20 giorni, senza fatica. Questa è la promessa dei ricercatori in neuroscienze dell'Università di Friburgo, che hanno sviluppato un metodo innovativo per cambiare le nostre abitudini e migliorare la salute. Utilizzando meccanismi neuroscientifici, hanno ideato questo videogioco che, anziché essere pensato per l'intrattenimento, è una vera terapia digitale che agisce direttamente sui sistemi di motivazione e ricompensa del cervello. Il giocatore deve selezionare rapidamente alimenti sani, esercitandosi al contempo a resistere alle tentazioni dannose. Così il cervello impara a inibire l'impulso automatico al consumo e l'attrazione per il prodotto diminuisce nella vita reale, rendendo possibile ridurre o interrompere il consumo senza alcuno sforzo cosciente.
0: Quando nel 1957 veniva pubblicato il romanzo The Executioners di John D. MacDonald, probabilmente pochi si sarebbero aspettati che quasi 70 anni dopo si sarebbe tornati a parlarne. Ma così è, perché dopo il primo adattamento cinematografico del 1962 intitolato Cape Fear con Gregory Peck e Robert Mitchum, e dopo il secondo del 1991 con uno strepitoso Robert De Niro che vestiva i panni del sadico Max Caddy, nel cast assieme a lui anche Nick Nolte e Jessica Lange, ora è una serie TV in 10 episodi a riportarci in quella atmosfera. Cape Fear è da pochi giorni su Apple TV Plus e, come per il film del 1991, ha tra i produttori Martin Scorsese e Steven Spielberg, evidentemente molto legati a questo racconto. Un thriller senza tempo, perfettamente adattato ai canoni e ai gusti di oggi, dello showrunner Nick Antosca, che ci riporta alla vicenda di Max Caddy, appena rilasciato dal carcere, che invece di mostrare redenzione si applica subito per cercare vendetta. Suo bersaglio la coppia di avvocati che lo aveva rappresentato 17 anni prima, Tom e Anna Bowden, per i quali inizia un incubo fatto di torture psicologiche e violenza, il tutto sfruttando scappatoie e cavilli legali. Protagonisti sono Javier Bardem, Patrick Wilson e Amy Adams. Davvero un gran bel cast.
5: Nato in Germania, cresciuto a Davos, Mark Foster ha diretto nel 2004 Neverland, un sogno per la vita, nel quale Johnny Depp interpretava il drammaturgo James Matthew Barry, autore di Peter Pan. E proprio la genesi del suo romanzo è il tema del film, che ha raccolto 7 nomination all'Oscar. E questa è la nostra frase di oggi, che arriva proprio da Neverland. I bambini non dovrebbero mai dormire, si svegliano più vecchi di un giorno e senza che uno se ne accorga sono cresciuti.
0: Indovina chi viene al cinema vi dà appuntamento per il nostro finale di stagione tra 7 giorni, sabato 20 giugno, sempre alle 12.30 e sempre su Rete 2. E vi preannunciamo già un super ospite. Sarà con noi a raccontare la sua passione per il cinema e il suo lavoro Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Alla prossima settimana e buon cinema!
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: confidenza e familiarità con gli altri, ma anche con se stessi. Intimità, insomma, dove spesso nasce la letteratura. Le mie stanze, di Franco Buffoni, è un'autobiografia poetica e personale. Un viaggio tra le stanze reali e immaginarie di uno dei poeti contemporanei più noti. Da cosa ti difendi? Di Francesco Zani. Un romanzo di formazione che ci racconta cosa vuol dire cercare la propria strada tra una famiglia ingombrante e una società bigotta. La scatola delle lacrime, di Han Kang. Una splendida favola sul dolore. Una lettura che riflette con semplicità e acutezza sul senso profondo del piangere. Intimità, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borrera. Ci siamo quasi, ancora qualche ora, anche la nazionale svizzera farà il suo debutto contro il Qatar ai mondiali di calcio. Quali le condizioni affinché questa avventura sia un successo? Ne parleremo nel giornale con uno dei nostri inviati. Una seconda lingua nazionale dalle elementari ovunque. La proposta del Consiglio federale suscita malumori nella Svizzera tedesca. Tra Iran e Stati Uniti l'intesa per porre fine alla guerra è cosa quasi fatta, la conferma ufficiale da entrambe le parti, a giorni la firma. La Svizzera, paese di banche, una mostra al Landesmuseum traccia la storia di un'istituzione diventata parte dell'identità elvetica. Ai mondiali di calcio sta dunque per giungere anche l'ora della Svizzera, impegnata questa sera dalle 21 a San Francisco contro il Qatar. Svizzera che parte da favorita nel gruppo, ma si sa, il calcio è il calcio e nulla è acquisito in anticipo. Allora all'inviato Paolo Laurenti, in questo primo contributo d'avvicinamento alla partita, chiedo: cosa deve andare assolutamente per il verso giusto affinché questa campagna sia un successo?
4: Successo significherebbe centrare l'obiettivo dichiarato, ossia arrivare dopo 72 anni fino ai quarti di finale, raggiunti per l'ultima volta nel 1954, quando però servirono solo 3 partite, oggi dovrebbe giocarne 5, visto che in questa edizione si è oltretutto aggiunto un turno, i 16esimi di finale. E come in 5 delle ultime 6 partecipazioni alla Coppa del Mondo, gli ottavi per la Svizzera rappresentano il traguardo minimo. Il girone è facile, da non prendere sotto gamba, ma la squadra di Murat Yakin è innegabile, sia la più forte, e dopo il pareggio di ieri tra Canada e Bosnia ha già la possibilità di andare in testa. Tuttavia, vincere il girone nasconde un'insidia, il rischio ovvero di ritrovarsi agli ottavi il Portogallo con i fantasmi del 6-1 subito 4 anni fa. Quindi missione quarti possibile, ma ci sarà da superare un durissimo ostacolo. Sono però anni che questo gruppo promette di essere una sorpresa del torneo. Servirà che il monito di Granit Xhaka venga ascoltato, scavalcando l'autorità del proprio allenatore, ma non è una novità. Il capitano aveva criticato

0: acceso la passione degli americani per la loro nazionale in un paese in cui il calcio non è ancora uno sport popolare. Il nostro corrispondente Andrea Vosti ha seguito la partita tra i tifosi statunitensi in una fan zone di San Francisco.
1: L'inno nazionale, cori USA, USA, cappellini a stelle e strisce. Nella fanzone all'esterno del Chase Center, lo stadio di basket dei Golden State Warriors, l'atmosfera è decisamente elettrica. Se dopo appena 45 minuti sei avanti ben 3-0, meglio di così per gli Stati Uniti il mondiale casalingo non poteva davvero cominciare. Sta andando meglio di quanto immaginassi, mi racconta Jeff, origini coreane. Abbiamo aspettato questo giorno da molto tempo. Vincere la Coppa sarebbe un sogno, ma sarei felicissimo se questa volta raggiungiamo i quarti di finale. Più la nazionale andrà avanti nel torneo, più persone scopriranno la bellezza del calcio. Fino all'altro ieri in città non si respirava un clima di grande attesa, anche perché lo stadio dei mondiali, quello di Santa Clara, è a più di un'ora di strada dal centro di San Francisco. Chissà, forse questo cambierà se arriveranno altre vittorie. San Francisco non ha una tradizione di calcio. Quegli sport più popolari sono il baseball e il basket, mi spiega Milton, origini del Guatemala. Ma adesso che il mondiale è cominciato alla grande, penso che la gente comincerà ad appassionarsi. Anche a San Francisco, come in altre città, il mondiale non ha portato il preventivato boom di pernottamenti. Il tasso di occupazione degli hotel è inferiore alla media stagionale. I prezzi dei biglietti hanno tenuto lontani molti tifosi. Brenda è una grande appassionata di soccer. È arrivata a San Francisco dal Texas insieme al marito. Ma anche lei allo stadio non ci va a causa del prezzo proibitivo dei biglietti.
2: But you're not going to the stadium. Tickets were too expensive.
1: Nel frattempo la partita contro il Paraguay si avvia alla conclusione, un clamoroso 4-1 per la nazionale statunitense. La telefonata di auguri di Donald Trump ha portato fortuna al Team USA. All'uscita della fan zone, imbatto in tre ragazzi avvolti nelle bandiere del Qatar, l'avversario della Svizzera. Sono arrivati 3 giorni fa e resteranno in California per una settimana, mi racconta Yusuf, uno di loro. Chiedo per curiosità quanto hanno pagato per i biglietti per la partita. Ce li ha regalati il nostro governo insieme al biglietto aereo. Noi abbiamo soltanto dovuto cercarci un hotel, confessa Yusuf. Ci salutiamo. 3 di risate, divertitevi, dico loro, ma con la Svizzera non avete speranza.
2: Thank you very much, guys. Have fun, huh? Take care. You got no chance tomorrow, I'm sorry.
0: E noi continuiamo a parlare di mondiali perché con il nostro podcast Il Mondo là fuori puntiamo lo sguardo su chi li organizza, la FIFA in particolare, su chi governa la FIFA, il suo presidente Gianni Infantino, un uomo potente con una visione del calcio che sta ridefinendo il gioco a livello globale. In questo nuovo episodio Veronica Lippi e il collega della redazione sportiva Gianluca Pusterla ci propongono un suo ritratto.
3: Un altro aspetto interessante è che Gianni Infantino è la FIFA e la FIFA è Gianni Infantino, cioè al momento attuale noi non conosciamo praticamente quasi nessuno altro che faccia parte dei vertici della FIFA, è un one man show.
4: Assolutamente in tutto e per tutto, quando venne eletto la prima volta fu comunque una votazione risicata, 115 a 88, da lì in poi 2 altre... elezioni che andarono come una lettera alla posta, per acclamazione, tanto che si dice che non voglia proprio neanche più che si voti, cioè vuole proprio l'applauso, proprio l'acclamazione anche del popolo, tornando un po' indietro, ed è assolutamente un one man show, conosciamo lui, nessun altro, e sarà così anche per quello che sarà il prossimo mandato, altri 4 anni che lui ha già in parte confermato che vorrà fare. Anche lì non c'è nessun candidato, non c'è nessun altro nome, sarà ancora Gianni Infantino e forse possiamo dire anche sempre di

0: più Gianni Infantino.
1: La FIFA e l'era di Gianni Infantino, il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, che trovate su sito e applicazione RSI e su tutte le applicazioni per podcast. C'è stato un infortunio con esito letale in Ticino. La polizia cantonale ha fatto sapere che ieri sera a Maggia, in un piccolo nucleo sui monti sopra il paese, dietro la cascata e non lontano dal Riale Rinch, un 60enne svizzero domiciliato nella regione ha perso la vita cadendo mentre stava effettuando dei lavori di pulizia in una zona piuttosto ripida. I soccorritori, sul posto anche un elicottero della Lega, non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il suo decesso. C'è delusione e incomprensione dalla Svizzera tedesca dopo la proposta del Consiglio federale di sancire per legge l'insegnamento di una seconda lingua nazionale già alle elementari. Le reazioni sono arrivate dai cantoni come Zurigo, che invece hanno già deciso di posticipare l'introduzione del francese per dare la priorità al tedesco nella formazione di base. Sentiamo Monica Fornasier.
2: L'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo è di competenza cantonale, questo il Consiglio federale non lo contesta, ma dal suo punto di vista obbligare per legge a insegnare una seconda lingua nazionale alle elementari significa garantire, oltre alla reciproca comprensione e conoscenza, anche l'armonizzazione della formazione di base per facilitare la mobilità intercantonale, per esempio, armonizzazione di cui parlano anche la Costituzione e il concordato A per i cantoni che vi hanno aderito. Ma Zurigo per primo e poi Svitto, San Gallo, Appenzello Esterno e Turgovia con i rispettivi parlamenti hanno già deciso di posticipare l'insegnamento del francese alle medie. Basilea Campania, Sciaffusa e anche Berna ne stanno discutendo. È deplorevole questo modo di procedere del governo federale per Katrin Widler, gran consigliera del centro che a Zurigo aveva sostenuto la proposta poi accettata dalla maggioranza del Parlamento, che ricorda i motivi principali della decisione. Per molti allievi già il tedesco è una seconda lingua e i risultati finora ottenuti nell'apprendimento del francese sono praticamente nulli. Ma le critiche arrivano anche dai cantoni che non fanno parte di Armos, come Argovia, che proprio ieri ha deciso di spostare l'introduzione del francese di 1 o 2 anni alla 6ª o 7ª classe. Il Consiglio federale è molto contraddittorio, secondo la responsabile dell'istruzione argoviese Martina Bircher. Da una parte si ritira da alcuni ambiti, come lo sport, sostenendo che la scuola primaria è responsabilità dei cantoni. Dall'altra ora vuole fare pressione sui cantoni e interferire con l'insegnamento delle lingue. E comunque Martina Bircher ritiene sbagliata già la questione di fondo. È lo stesso obiettivo che dobbiamo tutti avere, cioè che tutti gli studenti si diplomino con una buona padronanza delle lingue. Poco importa quindi quando si inizia a studiarle.
1: Mettere la Svizzera al riparo dalle conseguenze di una penuria energetica è l'obiettivo che ha spinto il Consiglio federale ad approvare il messaggio, lo ha fatto ieri, per la costruzione di 4 centrali a gas di riserva. Una scelta che secondo il governo rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento, ma che ambientalisti e parte della politica criticano duramente. Ci racconta il perché da Berna Anna Valenti.
3: 84 miliardi di danni economici e l'impatto che potrebbe avere sulla Svizzera anche solo un calo del 30% di elettricità disponibile durante i mesi invernali. Uno scenario elaborato dalla Commissione federale dell'energia nel suo piano per la sicurezza dell'approvvigionamento. Ed è proprio per evitare una situazione del genere che il Consiglio federale ha deciso di costruire 4 centrali a gas di riserva. Gli impianti sorgeranno in Vallese, Basilea Campagna e 2 in Canton Argovia. Garantiranno complessivamente oltre 580 megawatt di potenza attivabili appunto solo in caso di emergenza. Le centrali operative dal 2030 al 2045 sono una sorta di polizza assicurativa per il sistema elettrico svizzero e se le preoccupazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico continuano ad aumentare, il messaggio approvato dal Consiglio federale nelle scorse ore solleva però molte controversie. Per i costi in primis, il governo chiede al Parlamento un credito di 2,3 miliardi di franchi per la costruzione delle infrastrutture. che potrebbero non essere mai usate, un inutile lusso, secondo ambientalisti e sinistra. Il Consiglio federale sottolinea che l'operazione sarà neutra per il bilancio statale perché il finanziamento avverrà aumentando leggermente le tariffe pagate dai consumatori. Scetticismo però anche a destra. Le nuove centrali dovrebbero funzionare con gas naturale, con combustibili sintetici prodotti con elettricità rinnovabile, dunque neutri sul piano climatico. Ma la Svizzera ne produce davvero poco e questa possibile dipendenza dall'estero, insieme alla vulnerabilità delle forniture e l'incertezza sui costi, non piace proprio all'UDC. Insomma, attenzioni all'orizzonte nella discussione parlamentare che si terrà in autunno.
1: Mai così vicini ad un'intesa, anche gli iraniani affermano che la firma di un memorandum d'intesa, un accordo preliminare per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, potrebbe essere questione di giorni. E questo dopo che il presidente Trump ieri ha dichiarato che un accordo è imminente. Tuttavia, questa mattina gli Stati Uniti hanno detto di aver abbattuto dei droni iraniani nello stretto di Hormuz. Gli aggiornamenti con Mangiula Bhatia.
0: A sole poche ore dalle dichiarazioni di ottimismo da parte di Iran, Stati Uniti e del mediatore pakistano sulla possibilità di concludere presto un accordo di pace, il comando americano per il Medio Oriente ha affermato di aver intercettato e abbattuto numerosi droni lanciati dall'Iran e diretti contro le navi commerciali che transitano nello stretto di Hormuz. Come si vede, resta accidentato il percorso per giungere a un'intesa che metta fine alla guerra contro l'Iran scatenata da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio. Le versioni di un possibile compromesso, fornite dai media iraniani e statunitensi, presentano ancora importanti differenze. Il ministro degli esteri Araghchi ieri sera ha dovuto correggere il tiro, dichiarando in TV che l'accordo prevede la levata del blocco americano ai porti iraniani e una nuova gestione di Hormuz. Parole molto diverse dalla bozza diffusa in precedenza da un'agenzia di stampa iraniana che parlava di controllo iraniano sullo stretto, di diritto all'arricchimento dell'uranio, di sblocco di fondi congelati e cessazione della guerra su tutti i fronti. Contenuti subito smentiti da Trump, mentre il vicepresidente Vance aveva poi dovuto chiarire che i fondi all'Iran verranno sbloccati solo dopo l'attuazione dell'accordo e non alla firma. Firma che potrebbe avvenire già domani a Ginevra, o almeno questo è quanto evocato da media americani, dato che Trump dovrebbe essere a Evian, anche se non c'è ancora una conferma, per il vertice del G7 di lunedì. Teheran ha però detto che una volta finalizzato il memorandum d'intesa sarà firmato in remoto.
1: E come detto, lunedì prossimo ad Evian in Francia prenderà il via al vertice annuale del G7. I capi delle principali economie avanzate si riuniranno sulle rive del Lemano in un momento di crescenti difficoltà sulla cooperazione internazionale. Dalla sua creazione il G7 è profondamente cambiato in un mondo in cui il multilateralismo attraversa una fase di crisi. Camilla Camponovo, partiamo dal ruolo del G7 e di come sia cambiato negli anni.
4: Sì, il gruppo dei 7 o G7 riunisce Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Francia, Italia e Regno Unito, oltre all'Unione Europea. È stato istituito a metà degli anni 70, quando le potenze occidentali cercavano uno spazio più informale per coordinare le politiche economiche al di fuori dei rigidi quadri istituzionali. Nel corso dei decenni il G7 si è evoluto da forum economico a una piattaforma più ampia di dialogo dove affrontare crisi geopolitiche, cambiamenti climatici, sicurezza e sviluppo. Negli ultimi anni la sua influenza è però stata messa sempre più in discussione. Il crescente ruolo di potenze emergenti come la Cina, il grande assente tra l'altro di questo summit, o l'India, ha spostato sempre di più gli equilibri dell'economia globale. Allo stesso tempo il multilateralismo sta affrontando una crisi con una crescente frammentazione dei diversi blocchi in competizione tra di loro.
1: Sì, dunque, multilateralismo in crisi ed è in corso un dibattito, una riflessione se il G7 debba allargarsi.
4: Secondo alcuni osservatori, senza la presenza delle grandi economie emergenti, come appunto dicevamo Cina e India, il G7 rischia di perdere peso sulla scena internazionale. Non a caso quest'anno sono stati invitati al vertice anche i leader di diversi paesi emergenti, come ad esempio il Brasile. Altri invece ritengono che il punto di forza del gruppo sia proprio quello di riunire un numero ristretto di paesi con interessi e valori condivisi, facilitando rafforzando il dialogo e il coordinamento delle decisioni. Nonostante le diverse opinioni sul futuro, il G7 continua ad essere un importante spazio di confronto politico tra le principali democrazie industrializzate. Quest'anno, però, l'attenzione è puntata soprattutto sulla presenza del presidente statunitense Donald Trump, perché le sue posizioni spesso critiche verso le cooperazioni internazionali potrebbero influenzare il dibattito su temi chiave come il commercio, la sicurezza e le varie alleanze. Per i leader europei il vertice rappresenta anche un'occasione per cercare di ricucire i rapporti con il presidente americano dopo le tensioni degli ultimi mesi, in particolare quelle legate alla guerra dei dazi. Una delle principali sfide sarà capire se il G7 riuscirà a presentarsi con una posizione comune sulle questioni internazionali più delicate.
1: E ora di nuovo dall'interno con l'attualità culturale, perché è stata aperta ieri al Museo Nazionale di Zurigo una nuova esposizione dal titolo La Svizzera, paese di banche. Banche diventate parte dell'identità elvetica, con un legame che negli ultimi anni ha subito diversi scossoni, dalla fine del segreto bancario al tracollo di Credit Suisse. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
5: Cioccolato, formaggio, orologi e banche. In tutto il mondo Svizzera è sinonimo anche di discrezione e sicurezza. Come ha fatto una piccola nazione alpina a trasformarsi in uno dei cuori pulsanti della finanza globale? Questo l'interrogativo della mostra. La direttrice Denise Tonella.
6: Spesso nelle discussioni di oggi si parla del XX e del XXI secolo, ma in realtà il credito e le transazioni di denaro anche sul territorio svizzero risalgono all'antichità.
5: Dalle antiche monete romane alla finanza digitale, passando per i prestatori di denaro ebrei, una storia lunga, ma è solo nel corso del XX secolo che le banche diventano davvero parte dell'identità svizzera.
6: Lo vediamo con l'introduzione del segreto bancario negli anni 30 del XX secolo, che aiuta molto a questo sviluppo, e poi lo vediamo anche nella seconda metà del XX secolo in tutta una struttura che le banche creano per legare il pubblico anche dei più giovani e dei bambini al risparmio. Tutti noi avevamo un salvadanaio a casa.
5: Diversi cimeli e oggetti simbolo lungo il percorso. È una parabola storica che dai fasti porta al declino degli ultimi anni. La fine del segreto bancario, il tracollo di una delle due grandi banche rimaste. In questo la mostra non porta elementi nuovi o profonde analisi, eppure per la direttrice Denise Tonella vuole far riflettere.
6: Sul fatto che ci sono delle crisi e che le cose possono cambiare e che effettivamente ci può essere anche un declino e che viene a mancare oggi sempre di più o insomma a ondate la fiducia nel sistema bancario svizzero.
1: E con questo è tutto, ora c'è lo sport, o meglio di nuovo lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
7: Lo sport.
8: Svizzera-Qatar, imperativo non steccare la prima. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, ci siamo, insomma è il giorno della nostra nazionale svizzera, quella di Mulot Yakin, che a San Francisco, aggiungiamo solo quello, alle 21 debutta contro la selezione qatariota in un gruppo B che ieri ha mandato agli archivi il pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia. Torniamo alla notte scorsa, ma restiamo insomma sulla costa pacifica, dove alla SoFi Stadium di Los Angeles, gli Stati Uniti d'America hanno archiviato la pratica Paraguay con un secco 4-1, realizzando tra l'altro più reti del totale della loro ultima apparizione ad un campionato del mondo. Guardiamo avanti, arriviamo a mezzanotte invece, quando il Brasile di Ancelotti a New York affronterà il Marocco, che potrebbe essere una delle grandi sorprese di questa edizione. Ricordo RSI con RSI La 2 e stasera anche in Sport e Musica su Rete 1 per Svizzera Qatar, e naturalmente il sito e i nostri social è ovunque, stiamo seguendo insomma questi mondiali dalla A alla Z. Usciamo dai mondiali, sarà anche un sabato di Formula 1 con a Montmeló il Gran Premio di Barcellona, e allora alle 16 in programma ci sono le qualifiche.
9: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni per oggi e posso tranquillamente dirvi che fino a questa sera si confermerà tempo soleggiato in tutto il paese, con le temperature massime attorno ai 30 gradi al sud e 28 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 14 giugno, e soltanto qualche velatura sarà presente sui cieli azzurri in tutta la Svizzera. Le temperature in generale saranno comprese tra i 15 e i 30 gradi al sud e tra i 12 e 28 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto, profetesse inascoltate, regine e madri umiliate, voci femminili messe a tacere in chiesa e talora anche in scena. Cominceremo dalle prime due categorie, impersonate da Cassandra e da Clitennestra, grazie a Angela Ida De Benedictis, che ci racconterà della prima assoluta de L'Agamennone, opera di Salvatore Sciarrino all'Opera di Berna, al Bühne Bern, il 30 maggio scorso. Quanto alla terza categoria, proseguendo nella puntata, avremo ospite il mezzo soprano svizzero Marina Viotti e le chiederemo di presentarci la sua ultima fatica discografica dal titolo Prime Donne per l'etichetta Château de Versailles Spectacle. Un'antologia dedicata ai capolavori sacri che geni come Vivaldi e Porpora composero per le fanciulle orfane educate negli ospedali veneziani, istituzioni caritatevoli che godevano di una vita musicale di vera eccellenza. Ma torniamo a Berna ed entriamo nel vivo dell'Agamennone di Sciarrino con un estratto della première.

Oh,

0: cosa mi svolazza sul volto, un'ombra. Sputo e non sparisce. Ora s'oscura il mio canto. Perché? Il re è tornato. Salvo, l'han creduto gli occhi, ma il cuore intona un'aria funebre. Questo il testo del coro che abbiamo in parte sentito dall'Agamennone di Sciarrino. L'eroe, assente da anni per la guerra di Troia, è tornato ad Argo, dove lo attende la moglie Clitennestra, ma la tragedia è già nell'aria e il coro la coglie. Benvenuta Angela Ida De Benedictis.
1: Bentrovati e salve a tutti gli ascoltatori.
0: Non abbiamo scelto a caso questo passo, Angela.
1: Sì, infatti ho notato che il testo prescelto è proprio dall'intermezzo, che è la colonna che divide i due atti in cui è strutturata questa nuova opera di Sciarrino, ed è il momento in cui c'è una parte del testo, appunto, il coro intona i versi «Ora si oscura il mio canto», perché questo verso ci rivela quella che è la genesi dell'Agamennone, che si ricollega direttamente a un tentativo, a dei frammenti su Eschilo, intitolati proprio Il canto satrista, perché appunto citazione che viene da questo verso, che Salvatore Sciarrino aveva intavolato nel 2019, però in verità l'aveva cominciato durante il momento del lockdown. Ed erano scene da Eschilo, scene da cui lui ha ricavato invece una grande insoddisfazione, c'era qualcosa che non lo soddisfaceva, tanto da decidere, nel momento in cui è arrivata la nuova commissione da Berna per una nuova opera, di riprendere appunto queste scene da Eschilo e da rifinire e comporre in questa nuova opera che abbiamo ascoltato, l'Agamennone da Eschilo, con testo che riprende parzialmente quello elaborato dal canto satrista, perché è completamente rinnovato, appunto, viene da quel tentativo, ma è una cosa completamente nuova. E si può dire che Sciarrino ha lavorato su questo testo quasi ininterrottamente dal 2019 ad oggi, in pratica.
0: Il libretto, firmato dallo stesso Sciarrino e da Fabio Casadei Turroni, è essenzialmente estratto da Eschilo. Quanto è fedele alla fonte la drammaturgia dell'opera?
1: Allora, è molto fedele, nello stesso tempo Sciarrino, insieme con l'aiuto di Fabio Casadei Turroni, ha praticamente letto Eschilo e quella che è la prima, il primo dramma della trilogia, l'Orestea, rivoltandolo come immaginiamo un guanto, perché effettivamente abbiamo i personaggi che ci sono nell'Orestea, è vicinissimo a quello che è il mito, quindi abbiamo l'Agamennone che torna dalla guerra, abbiamo Clitennestra che lo attende e da una parte dichiarando amore e dall'altro pronta per ucciderlo, e dall'altro abbiamo Agamennone che viene e ritorna ad Argo con Cassandra, e questi sono i tre personaggi principali che lui riprende, diciamo, tel quel come personaggi, ma non come drammaturgia, appunto. E poi abbiamo il servo che appunto all'inizio o nel prologo avvisa di questo ritorno, abbiamo l'araldo e abbiamo poi appunto il coro, che è un coro piccolo, quattro che sono quasi in scena con i protagonisti, e poi il grande coro che commenta. La differenza enorme rispetto a Eschilo è che, per esempio, Agamennone non ritorna dalla guerra di Troia come vincitore, ma ritorna quasi come, diciamo, come sconfitto in un certo senso, o comunque ritorna come un reduce che è spezzato. E qua anche, allora entriamo direttamente anche in una questione di interpretazione registica, perché nel libretto Sciarrino dice che Agamennone torna sul carro, e invece a Berna non torna sul carro, ma torna sconfitto, spezzato, con delle stampelle, quindi portando anche fisicamente scolpite sul suo corpo quelle che sono i segni della battaglia. Questa forma di cammino verso Argo è sottolineata poi a livello scenico, diversamente da Eschilo, non da questo dramma che si svolge all'interno del palazzo, ma invece si svolge in questo spazio che David Herman, in questo caso il regista, ha coraggiosamente è cambiato come prospettiva, cioè tutto si svolge in uno spazio aperto, dove è stata messa una grandissima passerella che copre praticamente tutto lo spazio scenico, sovrastando anche la platea, tra l'altro. Quindi proviamo a immaginare anche insieme agli ascoltatori chi entra in questo spazio, in questo teatro di Berna, cosa vede? Vede una grandissima passerella che copre da quello che sarebbe il posto del palco reale, diciamo, sovrasta la platea e arriva in fondo fino alla, alla parte del palco che è coperto in questo caso però non dall'azione ma dall'orchestra, e quindi c'è questa passerella su cui alla fine si svolge tutta l'azione, cioè tutto lo spazio del teatro diventa spazio scenico in cui appunto arriva Agamennone da una parte, cioè dalla parte del fondo scena, e da cui esce Clitennestra da questo palco, cioè entrando in questa passerella dal palco reale che simboleggia la reggia. Quindi appunto è una, questo lungo pontile che è l'unico spazio praticamente dove si svolge la scena, e contrariamente appunto a un'opera classica, sulla scena non abbiamo né i cantanti né altre figure che rendono azione il dramma, ma abbiamo l'orchestra. Quindi è praticamente una sorta, appunto, come dicevo prima, un guanto rovesciato anche nella disposizione scenica. Quindi si entra, si vede questo grande pontile, l'orchestra che è sul palco, i cantanti, il coro piccolo, i quattro che sono invece in questo spazio a metà tra questa passerella e il palco, e tutto si svolge così, scena unica, non c'è alcun cambiamento di scena per tutti i due atti che vengono eseguiti senza soluzione di continuità, e anche questo è una differenza rispetto a Eschilo e anche rispetto al libretto stesso di Sciarrino, dove appunto lui dice deve essere come una forma di concezione cinematografica, con scene che cambiano, e invece il regista Herrmann ha sviluppato tutto come scena unica.
0: Angela Ida De Benedictis, nel testo di Eschilo c'è il simbolo della porpora. Clitennestra vuole che l'eroe sia accolto da un tappeto di porpora, tessuto riservato agli dei. In realtà questo è il simbolo della colpa di Agamennone, il segno della sua hubris, della sua tracotanza. Per quanto esitante, poi egli accetta di essere celebrato come un dio meritandosi la rovina. C'è qualcosa di questo nell'opera di Sciarrino?
1: Allora, direi di sì, e anche quello che le cita, cioè questa porpora, viene, diciamo, simboleggiata da un tappeto che viene srotolato da quella che è la reggia, viene sottolineato su questa passerella, e Agamennone con le stampelle esita, non vuole mettere piede su quello che dovrebbe essere invece il passaggio degli dei, poi invece entra, ma il regista come ha sviluppato questa contraddizione tra la volontà di comunque calpestare la porpora e nello stesso tempo il rispetto per quello che dovrebbe essere il cammino per gli dei, con le stampelle, quindi questo lento incedere, è comunque sofferto, spaccato fisicamente, viene a seguire una sorta di ritirarsi di questo tappeto, cioè il tappeto viene prima srotolato sulla passerella, Agamennone non sale, non incede sul tappeto, ma segue il tappeto che si riarrotola dall'interno, e quindi è effettivamente un non calpestarlo, però attenzione, è un non calpestarlo ma è un seguirlo, quindi lui indugia seguendo il tappeto ed entra nella reggia, quindi va incontro alla sua morte, diciamo, consapevole simbolicamente della sua colpevolezza.

0: Abbiamo ascoltato parte della scena di Cassandra. E cosa ci dice dell'aspetto musicale dell'opera di Sciarrino, scritta appositamente per l'ensemble vocale dell'opera di Berna?
1: Abbiamo sentito, penso, quello che è il momento più denso dell'intera opera. Siamo nella scena quinta, dove Cassandra per 20 minuti quasi, veramente è un momento pazzesco, anche interagendo con il coro, appunto fa le sue profezie, racconta sapendo di non essere creduta, e anche lei va incontro a quello che poi sarà la sua morte. E devo dire, tra le voci che hanno prescelto per questa prima assoluta, questa di Cassandra, che era in questo caso data appunto alla voce di Patricia Westley, è stata la più convincente anche come personaggio. Proprio penso che nell'intera opera il personaggio più riuscito, almeno per quello che è il mio giudizio, era proprio questo di Cassandra. Volendo parlare appunto della musica di Sciarrino, come gli ascoltatori avranno sentito da questa lunga scena dove Cassandra canta praticamente ininterrottamente, il colore di quest'opera era questo, nel senso, questa è la musica di Sciarrino, ed è la musica che ormai identifica Sciarrino da diversi anni. In questo caso la cosa interessante è che abbiamo una grandissima orchestra, però nello stesso tempo Sciarrino non l'ha mai usata tutta quanta insieme. Forse gli ascoltatori hanno anche notato, mentre Cassandra parla, non ha un pieno orchestrale sotto, ma ha come dei gruppi cameristici sotto. Questa appunto è stata anche una bella sorpresa di quest'opera, devo dire, dal punto di vista di orchestrazione sciarriniana. A livello drammaturgico, appunto, nella musica di Sciarrino non succede tantissimo. Quello che succede è proprio in queste sfumature di colori, di timbri, nell'associare alla voce di Cassandra o a determinati punti del testo di Cassandra dei timbri specifici, oppure a creare questi motivi, quasi potremmo chiamarli. Quindi all'inizio c'è il motivo del vento, oppure c'è il motivo dell'urlo, che appunto abbiamo sentito quando Cassandra fa appunto le sue profezie. Non so, volendo usare una metafora, potremmo dire che la musica di Sciarrino, cioè andando ad ascoltare quest'opera, ci si deve aspettare di entrare come in un'opera di vetro, tra virgolette, come suoni di vetro, nel senso che sono tutti pieni di questi suoni a volte esilissimi, esili anche quando c'è un forte, una dinamica abbastanza corposa, cioè si sente il respiro, si sente il glissando discendente. Si sentono quelli che possiamo quasi chiamare i lamenti sonori, che sono proprio sonoramente accompagnati da figure specifiche, questi suoni multifonici anche, che sono tipici dell'orchestrazione e della vocalità sciarriniana. Ecco, diciamo che, volendo così dirlo in una parola quasi, è un'opera non opera, è un'opera che non rispecchia una vocalità tradizionale, e nello stesso tempo però è un'opera assolutamente tradizionale. Abbiamo 6 scene con un prologo, un intermezzo, un congedo, abbiamo delle voci specifiche, abbiamo dei lunghi soli, abbiamo dei momenti d'insieme. È un'opera assolutamente tradizionale, però nello stesso tempo non essendo un'opera.
0: Ricordiamo anche gli altri interpreti principali: Agamennone è il baritono Timothy Connor, il mezzosoprano Iris van Weinen e Clitennestra, entrambi membri dell'ensemble dell'Opera di Berna. L'orchestra è diretta da Clément Lonca, il coro del Bühne Bern preparato da Solt Chetner.
1: Aggiungo che l'orchestra, anche il coro, ma l'orchestra è veramente stata tenuta in una maniera egregia dal direttore Clément Lonca, che non è uno dei grandi direttori del circuito, ma confesso, tra gli ultimi direttori che ho visto in opere sciarriniane, è uno di quelli che mi è sembrato sia entrato in quella che è una partitura che si deve chiamare impegnativa, veramente con grande precisione, ma soprattutto, e questo lo voglio aggiungere anche per chi andrà, osservando il suo viso, che era possibile osservare quasi in primo piano grazie ai vari video che erano messi nello spazio per aiutare i cantanti, il suo viso trasmetteva gioia. Ed era veramente bello vedere questa gioia e anche questo accompagnare i cantanti con le parole del libretto. Ecco, è veramente stata una bella esperienza quella di conoscere la direzione di Clément Lonca.
0: Angela Ida De Benedictis, ci salutiamo con una duplice domanda: come ha reagito il pubblico di Berna, e vale la pena di recarsi nella capitale per questo Agamennone?
1: qua bisogna dividere la domanda, o meglio la risposta, aprendo due finestre. Una è la reazione, diciamo, globale a quella che può essere una prima assoluta. Quindi il pubblico e anche le critiche sono state tutte quante entusiaste, l'accoglienza molto calorosa, però non si può tacere di alcune voci che ci sono state sulla visibilità, nel senso la tipologia della regia così eccezionale, appunto questa passerella per esempio, immaginiamo la passerella che spaccava a metà il teatro e per chi era in platea uno ha visto la metà dell'opera in pratica, quindi allora… Mi ricollego alla seconda domanda, vale la pena? Allora, io direi assolutamente sì, perché è veramente una nuova tappa nel cammino della drammaturgia sciarriniana e speriamo però che dopo questa tappa Sciarrino si allontani un po' dal mito e ritorni così su temi dove magari può sperimentare qualcosa di nuovo, però appunto per me è assolutamente sì, con l'attenzione però di scegliere dei posti magari, cioè non in platea, non in prima ordine di palchi, ma addirittura per esempio in secondo ordine di palchi, dove la visibilità è in questo caso migliore, dei posti privilegiati, ecco, non scegliete in questo caso posti privilegiati, perché sono quelli dove l'opera si gusta e si gode meno.
0: Grazie Angela Ida De Benedictis per la sua analisi e anche per quest'ultimo consiglio pratico.
2: Nicola amore. Nico, Nico, amore, che premo di canato. Non mi vergogno.

E questo era per oggi l'ultimo estratto da L'Agamennone di Salvatore Sciarrino, in scena all'Opera di Berna, al Bühnenbern, fino al 14 giugno. Si trattava di una parte della grande scena di Clitennestra, la voce di Iris van Weinen. Spostiamoci ora nello spazio e nel tempo fino alla Venezia del Settecento.

0: l'inizio del Salve Regina di Nicola Porpora, composizione che punteggerà tutta la nostra chiacchierata. Dal CD Prime Donne per Château de Versailles Spectacle, con Andrés Gabetta alla testa dell'orchestra dell'Opéra Royal e ovviamente Marina Viotti, mezzo soprano. Marina, ben ritrovata a Rete 2.
1: Grazie a lei per l'invito.
0: Marina Viotti, Prime Donne, ci presenti lei questo programma?
1: Allora, Prime Donne è un programma che ho registrato a Versailles, in Francia, con Andrés Gabetta e il suo orchestra, ed era un programma di musica barocca dell'epoca veneziana scritta per le voci di donne e non di castrati, che erano veramente le dive dell'epoca. E quindi era interessante trovare questi pezzi che sono scritti per voci di donne. E anche per me è interessante questo contrasto dei pezzi più religiosi, dolce, e anche dei pezzi un po' più teatrali, diciamo, come Giuditta Triomphant, o anche in pezzi più religiosi ci sono momenti molto teatrali, e di provare di cantarlo con questa voce mia, che è una voce femminile, ma anche che ha i gravi, che ha gli acuti, e di vedere un po' che succede, perché erano pezzi che non avevo mai sentito e sono bellissimi e sono veramente interessanti per questa cosa del contrasto. Per me è questo che mi interessa di più in questo programma: le colorature molto brillanti, ma anche il legato, questo aspetto molto spirituale, più calma, più nell'anima, più profondo anche.
0: Per una volta, musica barocca sacra di altissimo livello, Vivaldi, Porpora, Porta, pensata specificamente per delle donne, non per castrati o falsettisti, le ragazze degli ospedali veneziani, istituzioni che fornivano alle fanciulle di talento un'istruzione musicale eccellente. Ha trovato qualcosa di diverso, Marina, di specificamente femminile in queste composizioni?
1: È un po' difficile per me, perché come sono mezzo soprano ho l'abitudine di cantare il repertorio anche maschile di travestì, quindi ho un'abitudine di fare un po' di tutto, dei ruoli più femminile, più sensuale, dei ruoli più da guerriero, da giovane ragazzo, cherubino, sesto, bradamante, quindi arsace. Quindi non so se veramente c'è una differenza o se l'abbiamo trovata solo registrandola con la mia voce. La cosa che ho sentita è che c'era questa profondità, questa sincerità anche del sentimento. A volte il repertorio che canto di castrati o di contralto, diciamo, è molto di fuoco, è molto dimostrando la vocalità, però a volte forse manca un po' quella spiritualità, quell'anima, e in questo programma l'ho veramente trovato e mi ha permesso di sviluppare anche l'aspetto più facile, più sincero della voce, non sempre mostrare che posso fare gli acuti, che posso fare tutte queste colorature, ma anche dei pezzi molto molto belli, molto semplici. La semplicità forse è questo che ho trovato in questo programma.

0: Marina Viotti, la musica sacra barocca si regge su un difficile contrasto tra sobrietà liturgica della dizione e teatralità degli affetti. Come ha lavorato per trovare questo equilibrio?
1: È una buona domanda, perché era veramente l'esercizio più difficile di questo CD, ma penso che tutta la mia carriera l'ho fatta e ancora la farò, speriamo, sul testo. È la cosa per me più importante quando devo sacrificare un po' l'effetto vocale per fare capire il testo. Lo faccio sempre, sono sempre nella squadra testo e non bellezza della voce. Quindi era un po' per me un modo naturale di cantare, diciamo. Non ho provato a fare qualcosa di un effetto superficiale, ho provato solo a dire quello che era scritto, come era scritto, e di farlo al modo più semplice possibile. Veramente non abbiamo fatto più di 2 o 3 volte ogni pezzo, e ci sono tanti ed è lungo, quindi è veramente spontaneo. Mi sembrava che era scritto veramente bene per la voce, quindi c'erano delle difficoltà delle vocalizze, della velocità dei pezzi, dei da capi che devi scrivere, devi cantare. Questo sì, sicuramente non era facile, però i pezzi più religiosi, più calma, questo era più, per me, più naturale, e la teatralità per me in tutte le musiche che canto, le musiche che canto della pop al bel canto, a Carmen, è sempre stato prima il testo, e dal testo viene la teatralità.
0: Marina Viotti, lei ci ha abituato ad un eclettismo senza pari, l'heavy metal, il rock, il barocco. Recentemente al Festival di Salisburgo di Pentecoste ha trionfato nel viaggio a Reims di Rossini di fianco ad una collega come Cecilia Bartoli, produzione che sarà ripresa nel Festival Maggiore. Insomma, in che direzione va la sua voce?
1: Io prendo la direzione sempre della mia voce e di quello che mi piace fare e di quello che posso fare. Adesso sono molto, come si dice, ho sempre avuto un po' paura di fare le cose troppo velocemente e di andare in un repertorio troppo pesante in

0: con la voce adesso e anche il testo, e tutto sembra andare in questa direzione di continuare a fare al massimo possibile barocco, Rossini, Belcanto, che per me veramente è la sanità della voce, mi fa stare leggera, mi fa stare flessibile, giovane nella voce, ma anche del carattere. E una o due volte all'anno fare un repertorio un po' più pesante, un po' più lirico, come Charlotte, come Carmen, forse anche Eboli in 3-4 anni, Dalila e tutti questi ruoli, però senza fretta. E anche ho tutta la parte crossover che mi piace da sempre e penso che mi aiuta molto fare questo repertorio un po' più crossover di chanson, di jazz, di pop, per trovare i colori che posso usare nell'opera, in una Carmen, e anche all'opposito, quando canto l'opera, la tecnica mi aiuta a fare dei colori nella jazz, nel pop, e per me tutto fa senso perché sono così naturalmente di persona, molto curiosa e mi piace esplorare, mi piace sviluppare e trovare sempre un altro modo di esprimermi, e per quello non vedo una ragione di fare altro.
1: Marina Viotti, nell'ambito del mezzo soprano e del contralto, insomma, lei può cantare quasi di tutto, ma c'è un personaggio fuori estensione che la affascina, che sente vicino al suo temperamento e che nei suoi sogni vorrebbe affrontare così, tanto per sognare.
0: Sì, immediatamente nell'opera posso dire Tosca. Ho sempre voluto cantare Tosca perché mi sembra che è sbagliato da Puccini. Doveva essere un mezzo soprano. Veramente il carattere, la passione, la sensualità, la vocalità. Io adoro quest'opera e vorrebbe tanto cantarlo. Forse un giorno con gli strumenti barocco, così un po' più abbassata la tessitura. Non si sa mai.

0: Marina Viotti, stiamo sempre ascoltando estratti dal Salve Regina di Nicola Porpora, dal CD Prime Donne. Uno sguardo ai suoi prossimi progetti.
1: Anche devo dire che canto al Lago di Como il 16 di luglio. Se no, c'è Salzburgo quest'estate, ci sono tanti concerti un po' di diversi genre. Ho fatto ieri con accordeone, farò Semiramide a Wildbad, al Rossini Festival e altre cose. E l'anno prossimo faccio 3 debutti, Semele, canto Junon alla Bayerische Staatsoper in settembre, dopo Romeo in Capuletti a Losanna. E farò anche dei debutti come a Monte Carlo, prima volta che canto lì con Carmen. E sì, è una bella stagione di progetti bellissimi. Torno con Charlotte, faccio 3 barbiere, quindi impegnata, però non vedo l'ora perché sono progetti belli e aspetto questi nuovi ruoli anche perché è sempre un modo di trovare un'altra vocalità.
0: Marina Viotti, in bocca al lupo, allora, e alla prossima.
1: Grazie mille, grazie dell'intervista. Alla prossima, ciao.

0: Intervallo. Un ritratto di Enrico Caruso, tenore.
1: La Statua della Libertà gli apparve la mattina dell'11 novembre 1903. Era a bordo del piroscafo Sardegna, felice. Ada era al suo fianco e l'America, New York, il Metropolitan, lo accoglievano con uno stipendio di 7.000 sterline a settimana. Di strada ne aveva fatta tanta, quel tenorino nato sotto il cielo terso di Napoli, al primo piano del numero 7 di via San Giovaninello agli Otto Calli. La fame, gli stenti, il padre Beone e a volte anche la sfortuna. Aveva vinto tutto, solo con la forza della voce. E con una tecnica fondata sulla negazione della voce di testa e dei falsetti antichi. Forse per questo fu subito a suo agio in opere che normalmente si affrontano a fine carriera, cavalleria e pagliacci. All'inizio del nuovo secolo il pubblico aspettava solo questo, un tenore concreto, positivo, umanissimo, in grado di rappresentare intensamente il proprio tempo. E lui fu l'ultimo grande cantante a vivere di musica contemporanea. A soli 30 anni aveva già creato il Federico nell'Arlesiana e Maurizio nell'Adriana Lecouvreur di Cilea, Loris nella Fedora di Giordano, Federico Löwe nella Germania di Franchetti e aveva studiato Bohème con Puccini stesso. Certo, non lo aveva convinto ad affidargli la prima di Tosca, ma più avanti, negli anni del suo impero al Met, sarà il primo Dick Johnson nella Fanciulla del West. Eccolo quindi a Manhattan, prima al Savoy, poi al Plaza e al Knickerbocker Hotel, il cinema come attore del muto e le rudimentali registrazioni fonografiche ne fecero il primo campione dell'opera d'arte riproducibile. I dollari fluivano a milioni nelle sue tasche. Lungo la strada incontrerà lo zar Nicola II, la regina Vittoria, il Kaiser Guglielmo II, Carranza e Panciovilla e poi i finanzieri, avventuriere, spie, ballerine e inevitabilmente il presidente degli Stati Uniti Wilson, che accorrerà a Napoli per dargli l'estremo addio. Si spegneva all'alba del 2 agosto 1921, neanche cinquantenne. Moriva un tenore, nasceva una leggenda, quella di Enrico Caruso.
0: Firmato Davide Fersini.

La voce di Enrico Caruso, interprete della sua aria feticcio, vesti la giubba dai pagliacci di Ruggero Leoncavallo in una registrazione storica, come ben evidente dai fascinosissimi ma inevitabili frusci di sottofondo, testimoniata in un disco Victor del 1907.

0: Il ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati in fondo ad un'altra puntata del Ridotto dell'Opera, puntata ricca, come avete potuto sentire, molti approfondimenti, molti suggerimenti per gli ascolti, e noi ci permettiamo di concludere quindi come sempre ricordandovi che questa sera a prima fila negli spazi di Musica in Scena alle ore 20 su Rete 2 naturalmente vi proporremo un'opera del repertorio comico tedesco. Ebbene sì, esiste pure questo. E nella fattispecie stiamo parlando di Martha oder der Markt zu Richmond, Martha, ossia il mercato di Richmond, di Friedrich von Flotow, in una registrazione che vede Robert Heger alla testa della Bayerische Staatsoper, con un cast in cui brillano le voci di Anneliese Rutenberger, Brigitte Fassbender, Hermann Prey e Nikolai Gedda. E proprio da questa registrazione, per invitare a tornare a sintonizzarvi su Rete 2, noi vi proponiamo un piccolo estratto con cui ci salutiamo.

0: Dal cuore del CERN, dove idee e particelle si intrecciano, nasce il World Wide Web. Una semplice necessità di condivisione destinata ad abbracciare il mondo. Una rivoluzione silenziosa che cambierà per sempre il volto della comunicazione globale. Tre semplici lettere, www, diventano il mantra di una nuova era. La storia del www. Testo e regia di Sarah Flood. Supervisione scientifica di Deborah Barcella. Da giovedì 18 a venerdì 26 giugno a mezzogiorno in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra dovrebbe essere raggiunto e ufficializzato nelle prossime 24 ore con la firma di un protocollo d'intesa, una firma che avverrà a distanza in formato elettronico digitale. A comunicarlo è il premier pakistano Sharif, una tra le principali figure coinvolte nelle trattative, stando al quale, una volta sottoscritto il documento, le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare i punti concordati ancora in sospeso. Berna, ricordiamo, attraverso il Dipartimento Federale degli Esteri, ha dato la propria disponibilità ad accogliere e accompagnare il dialogo tra le parti fino alla ratifica di un documento ufficiale. Ma nonostante queste premesse, nella regione medio orientale la tensione resta alta. La notte scorsa vi sono state nuove operazioni militari statunitensi attorno allo stretto di Hormuz, dove sono stati abbattuti alcuni droni iraniani. Dal canto suo l'esercito israeliano ha annunciato una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, miliziani che avrebbero risposto lanciando dal canto loro alcuni droni sul nord di Israele, dove sono risuonate le sirene d'allarme. La Lituania ha chiesto l'intervento degli aerei della NATO a causa della presenza di un drone militare nel proprio spazio aereo, ancora da chiarire la natura della minaccia così come la sua origine. Da tempo le autorità lettoni chiedono una maggiore attenzione, risorse e infrastrutture da parte anche dell'Unione Europea a causa della guerra russa-ucraina e delle crescenti minacce al confine orientale dell'Unione. Intanto anche in Svezia la tensione è alta. Ieri le autorità di Stoccolma hanno fatto decollare propri caccia per intercettare e allontanare alcuni aerei russi che stavano sorvolando il Mar Baltico al limite dello spazio aereo. Non è la prima volta che questi interventi si rendono necessari in risposta alle provocazioni dell'aviazione militare di Mosca. In India, ora, dove di 5 morti e un ferito, il bilancio ancora provvisorio di un incidente aereo avvenuto nello stato orientale dell'Assam, dove un bimotore Antonov dell'esercito usato per il trasporto delle truppe è precipitato in fase di atterraggio. A darne notizia sono alcune fonti delle forze armate indiane, che non hanno fornito informazioni sul numero esatto delle persone a bordo dell'apparecchio, ancora tutte da chiarire causa ed eventuali responsabilità. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: dolce. Libri, storie, idee.
1: Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice, Laura Piccina al microfono. Oggi parliamo di intimità. L'intimità descrive un legame di amicizia, di confidenza, di stretta familiarità con qualcun altro, ma anche con se stessi. Un dialogo con dei frammenti d'anima. Insomma, persone o cose che si potrebbero definire pezzi di cuore. Con loro abitiamo ambienti privati in cui possiamo essere noi stessi, o almeno dovremmo. Ed è in questa intimità, quando siamo a colloquio con noi stessi, che è possibile dedicarsi alla lettura e alla scrittura. Trovo che Machiavelli dia un'immagine bellissima di questo stato di grazia nella famosa lettera al Vettori. Durante la giornata Machiavelli compie i suoi doveri, la sera ritorna nelle proprie stanze e abbandona i panni che veste durante la giornata per ritrovare la parte più autentica di sé e dedicarsi finalmente ai libri. L'intimità a volte è una gioia spontanea, a volte la si vuole così tanto che fa paura, a volte è un privilegio e soprattutto a volte è una conquista. Lo è in particolare per chi appartiene alla comunità LGBTQ+. Giugno, di sicuro ve lo ricorderete, è un mese dedicato alla comunità queer, un mese in cui si ricordano le rivolte di Stonewall a New York, violenti scontri tra chi manifestava per i diritti civili e la polizia. Le rivolte di Stonewall oggi vengono considerate l'atto di nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Oggi allora ad Alice vogliamo celebrare tutti i tipi di intimità, anche quella per cui si è dovuto combattere. Lo facciamo innanzitutto con un'autobiografia scritta da uno dei poeti contemporanei di lingua italiana più noti. Le mie stanze, di Franco Buffoni, uscito per Marcos i Marcos, intreccia vita e poesia, orgoglio queer e storia del movimento omosessuale, racconti familiari e 50 anni di incontri con personaggi che hanno segnato la letteratura italiana e europea. Poi passiamo a un romanzo, Come ti difendi, di Francesco Zani, edito per Mondadori. Come ti difendi è una storia di formazione, ma anche una storia familiare. Indaga l'intimità di due ragazzi molto diversi tra loro, e come vedremo l'omosessualità c'entra anche qui. Ma forse il punto è imparare a essere se stessi. Tutto qua. E infine il consiglio di lettura del critico Roberto Galaverni. Questo mese Roberto ci ha portato una favola contemporanea sul dolore. La scatola delle lacrime di Anne Kann, autrice che nel 2024 ha vinto il Nobel per la letteratura. Il libro è tradotto da Lia Jovenitti ed è edito in italiano da Adelphi. Insomma, tre libri per parlare di intimità, ma prima musica. Ascoltiamo Lou Reed con Satellite of Love.

0: Buongiorno Franco Buffoni, benvenuto ad Alice.
1: Buongiorno a voi.
0: Franco Buffoni, lei è poeta, critico, anglista appassionato e traduttore di grande esperienza, insomma, tra le figure più note nella poesia italiana contemporanea. Quest'anno, tra l'altro, le è stato assegnato anche il premio di poesia Giorgio Relli da parte della città di Bellinzona. Tra i suoi libri diversi ricordo Iucci del 2014, con cui ha vinto il premio Viareggio, e Poesie 1975-2025, uscito appunto l'anno scorso per Mondadori, comprensivo anche della sua ultima raccolta La coda del pavone. Tra le opere di narrativa invece voglio menzionare Il servo di Byron, Fuori per Fazzi e Silvia è un anagramma, uscito per Marcos i Marcos, la stessa casa editrice che ha pubblicato il libro di cui parliamo oggi, Le mie stanze. Le mie stanze è una sorta di autobiografia attraverso stanze reali e stanze metaforiche. Come ho organizzato questo libro?
1: Beh, questo libro è una sorta, appunto, come lei giustamente ha detto, di autobiografia. Ho pensato che le stanze potessero essere dei buoni punti d'appoggio per narrare la vita in modo saltellante, ecco, in modo non pesante, non profondamente autobiografico, ma le stanze ci rappresentano, perché passiamo nelle nostre stanze la maggior parte del nostro tempo. E quindi sono anche il riflesso del nostro carattere, sia quelli, diciamo, di proprietà, anche perché poi uno degli assiomi del libro è che non esiste proprietà, insomma, gli oggetti ci sopravvivono, noi spariamo, anche se abbiamo i decimi di proprietà della casa o degli oggetti, poi non resteranno qui, insomma. Come si dice nel nostro antico dialetto, il parturel de legna il gamingue si accoccia, insomma. Ecco che ormai giunto alla fase conclusiva della mia esistenza, ho pensato di dare uno sguardo d'assieme al mio passato attraverso questo leitmotiv. Ecco, quindi è un escamotage questo delle stanze, che si sono sviluppate avendo io vissuto in molte diverse città italiane e straniere, oltre alle case, diciamo, proprio di residenza, rappresentano una sorta di esperienza. Ecco, quindi quella che io ho voluto consegnare al lettore è l'esperienza di una vita che ha avuto la fortuna di iniziare ancora alla fine della prima metà del Novecento ed è tuttora in movimento, diciamo, ecco, quindi anche un atto di gratitudine nei confronti della sorte che mi ha permesso di vivere a lungo.
0: All'interno della biografia, o meglio della narrazione, sono inseriti anche dei versi. Questa è una cosa frequente nella prosa dei poeti del Novecento, ma ha un valore sempre diverso, da valutare caso per caso. Fernando Bandini, per esempio, scriveva a Vittorio Sereni che tra la sua prosa e la sua poesia c'è un rapporto di sistole e diastole, di espansione e restrizione del significato. Per lei che rapporto c'è tra le due, tra prosa e poesia?
1: Io alla poesia devo la mia, diciamo, notorietà, tra virgolette, nel senso che sono riconosciuto come poeta in primis. Poi ho scritto libri di saggistica, anche saggistica accademica, per il lavoro appunto che ho fatto in università per 40 anni, e libri di narrativa. Ho fatto due romanzi, Il servo di Byron, che uscì da Fazzi nel 2012, e poi Il Gesuita, che uscì da FBA 3 anni fa. Però ovviamente il genere letterario a cui devo la mia, tra virgolette, sempre notorietà è la poesia. Quindi la poesia intride tutto il passaggio della mia esistenza, da quando avevo 20 anni ad oggi, che ne ho quasi 80. Però certamente la scrittura in prosa permette anche altre escursioni, permette, in poesia si possono dire tantissime cose, in prosa se ne possono dire altre, più puntuali, magari più dirette. E quindi il fatto che io abbia messo dei testi poetici in questa, lei l'ha già detto, è naturale che un poeta, anche perché certe poesie hanno segnato le varie tappe della mia storia, del mio sviluppo, dei vari libri che ho pubblicato nei vari decenni che si sono susseguiti. Poi ci sono dei passaggi dove io ho messo in prosa, perché il concetto della poesia mi serviva, e diluito alcuni racconti che ho fatto invece in poesia, perché ci sono dei personaggi, ormai sono diventati personaggi, di cui ho narrato in poesia, per esempio la suora carmelitana, che divenne un libro da guanda nel 97, ma che rimane perché era la sorella di mio padre, la suora carmelitana nel convento di Milano, di via Marcantonio Colonna. Ecco, e quindi questo personaggio io adesso qui l'ho raccontato in prosa, ma certamente c'è l'eco delle, e lo stesso Terriucci che lei ha già ricordato, un'altra figura femminile fondamentale nella mia vita. E dunque la commistione tra prosa e poesia, come ha scritto un critico molto importante che è Maria Antonietta Grignani, che tra l'altro avvolle 20 anni fa le mie carte a Pavia al Centro Manoscritti, dove continuo a portarle attualmente, c'è l'altro direttore Giuseppe Antonelli, e lei ha scritto che sfumano i due linguaggi in questo libro, Le mie stanze. Il linguaggio poetico spesso sfuma nel linguaggio della prosa e il linguaggio della prosa sfuma nel linguaggio della poesia. E penso che sia il mio ritratto, insomma, sono un poeta che scrive anche in prosa, mettiamola così.
0: Ecco, lei prima ha menzionato il concetto di leitmotiv, di fili rossi nel suo libro, ce ne sono tantissimi. E sono forse i fili che cercheremo di seguire. Le stanze, il termine stanze mi ha ricordato innanzitutto il romanzo Camere separate di Pier Vittorio Tondelli, un testo chiave per la comunità omosessuale, un libro che ricorderemo oggi anche più avanti nella nostra seconda intervista di Alice. All'interno di Le mie stanze l'omosessualità ha molta importanza, come del resto ce l'ha nella sua scrittura e nella sua biografia. In Le mie stanze forse rimane di più l'aspetto storico dell'omosessualità. Lei ci racconta dell'avvento dell'AIDS o di quando essere gay in Scozia era reato e lo è stato fino al 1980. Come ci racconta lei, Franco Buffoni, la sua personale storia dell'omosessualità?
1: La ringrazio di aver ricordato Pier Vittorio Tondelli perché era un amico e devo dire che ho sofferto molto per la sua scomparsa e quindi non potevo non ricordarlo e trovo molto acuta la sua sensibilità nel trovare l'eco di un titolo tondelliano in questo mio libro. In effetti c'è. E difatti ho dedicato anche uno dei racconti proprio a questa memoria. In effetti per noi, dico per noi, visto che lei ha citato anche Tondelli, in quei decenni degli anni 60, 70, ecco, poi con gli anni 80 qualcosa cominciò a muoversi, in effetti una specie di liberazione, possibilità di essere se stessi. Però non dimentichiamo che quel manifesto del Gay Liberation Front inglese del 1970 in cui si dice abbiamo recitato per tanto tempo, siamo attori consumati, adesso potremo cominciare a vivere e sarà un gran bello spettacolo. Ecco, io ero giovane allora. E devo dire che l'affacciarmi al mondo, a un mondo diverso in cui potevo anche essere me stesso in tutte le circostanze senza quell'ipocrisia che era inevitabile, soprattutto se poi avevi, come avevo io, concorsi universitari da sostenere e una immagine pubblica accademica che allora non poteva assolutamente essere toccata da questo discorso. È chiaro che le cose oggi sono cambiate anche per il nostro impegno, per cui io ricordo in queste pagine anche due amici molto cari, che sono Milo De Angelis e Mario Mieli.
0: Ecco, io rispetto a Mario Mieli ho segnato una frase che lei ha scritto in Le mie stanze. Cito: Mario Mieli aveva avuto l'intuizione di porre la transessualità o pansessualità o semplicemente la bisessualità per tutti come un traguardo di liberazione, come il luogo di ogni realizzazione dell'eros, senza più distinzioni di generi e di ruoli. Mario Meli, appunto, per lei è un caro amico, ma per noi, per tutti, anche autore di Elementi di critica omosessuali, chi è stato Mario Meli per il mondo e chi è stato Mario Meli per lei?
1: Per me è stato un amico perché lo conobbi quando io avevo 2 anni più di lui e quindi eravamo ventenni e ci incontrammo in un gruppo di poesia organizzato da Miso De Angelis a Milano, poi ci vedemmo in Inghilterra e partecipammo assieme anche a delle riunioni, appunto, le prime riunioni del futuro Pride inglese, ecco, per cui sono pezzi di storia che tornano, la sede era allora in New Caledonian Road. E Mario però era completamente esposto, poi Mario si suicidò nell'83, dopo varie vicende che adesso forse non è il caso di raccontare per esteso, ma la sua intuizione fu assolutamente coraggiosa, si mise contro la famiglia, che è una nota famiglia di religione ebraica, anche se non praticante, ed ebbe questo cozzo assoluto con la figura del padre che non accettava la sua sessualità, come peraltro non l'accettava il mio. Solo che Mario volle lo scontro frontale e probabilmente di questo scontro morì, anche perché poi il suo romanzo venne bloccato, era un romanzo in cui trattava delle questioni di famiglia. E questo faraone che è nel romanzo poi è uscito dopo la sua morte, ma stava per uscire da Einaudi, il padre bloccò l'uscita e Mario si suicidò poi 2 giorni dopo, però scrisse una lettera in cui diceva che è una scelta sua non pubblicare il romanzo perché era molto forte la sua dignità. Io non sto parlando di persecuzione perché le persecuzioni sono altre e le vediamo anche purtroppo in atto oggi in vari contesti storici e bellici. Quindi non voglio assolutamente fare la figura di quello che si piange addosso o che ricorda gli amici che hanno sofferto, però certamente con il senno di poi possiamo dire che era in atto un'esclusione, una persecuzione alla quale si reagiva o con la forte ipocrisia oppure con una battaglia come fece Mario, che però poi lo portò a quella fine che ho detto poc'anzi. Ecco, quindi senza volere eccedere nell'eroismo, perché poi ciascuno di noi ha le proprie debolezze, le proprie defiance, certamente siamo stati messi alla prova. In epoche precedenti l'essere messi alla prova era molto più doloroso, oggi forse per i giovani di oggi lo è molto meno. Non voglio dire anche grazie a noi, ma forse un pochino sì.
0: Insieme a Mario Meli ha citato Milo De Angelis, che è un'altra delle figure chiave di Le mie stanze e della sua vita. Però in Le mie stanze gli incontri letterari sono tantissimi. Per esempio con Raboni o Zanzotto, Giudici, lei scrive: non posso paragonare quanto ho ricevuto da Raboni rispetto ad altri maestri come Zanzotto, Giudici, che pure ho a lungo frequentato, o Luciano Erba e Nelo Risi, di cui ho curato anche i quaderni di traduzione per la collana I testi di testo a fronte. Con una differenza fondamentale: di tutti, compreso Bertolucci a Roma, frequentavo le case, le stanze, mentre Raboni mi dava appuntamento nelle case editrici, nei ristoranti o al caffè, mai in casa. Ecco, ritornano le stanze. Immaginiamo di riabitarle queste stanze poetiche, chi ci trova oggi e chi non vuole lasciare andare?
1: Ma guardi, io vorrei non lasciare andare nessuno perché, come credo, poi ciascuno ha il proprio rapporto con la vita passata, con il ricordo, ecco, credo di essere una persona abbastanza portata al ricordo. Oh, questi sono quelli che lei ha citato, sono tutte persone che avevano 20-30 anni più di me e che quando io ero ventenne, trentenne erano nel pieno della loro azione artistica e quindi potrei assorbire molto da loro. Quello che ammiro di più sul piano della coerenza, direi scientifica, tra virgolette, perché poi anch'io sono andato in quella direzione con le poesie scientifiche, Betelgeuse e altre poesie scientifiche che uscì da Mondadori nel 2020, È senz'altro Zanzotto, Zanzotto perché riuscì a inglobare, il figlio si laureò in fisica e quindi riuscì a inglobare la fisica del Novecento nella sua poetica e fece un'operazione grandiosa. Ecco, mia sorella è laureata in fisica nucleare, quindi anch'io ebbi la fortuna di poter avere durante la mia crescita colloqui in questo senso, anche se poi invece i miei studi erano di filologia e di linguistica. Per cui, certo, poi lei ha ricordato una frase in cui io parlo delle stanze dei maestri che frequentavo, perché ricordo la stanza di Bertolucci a Roma, che era un caos di giornali, di libri, di tutto. E vedere le stanze, o Zanzotto che si fece aprire una finestra perché voleva vedere il paesaggio anche da una parete della casa del suo studio che prima non era aperta, e quindi quella finestra la ottenne rompendo un muro. Certe cose non le puoi dimenticare. O Luciano Erba quando diceva: io sono qui adesso, sono al quarto piano, per cui sono in mezzo alle nuvole, quelle nuvole che vedevano Milano quando c'erano gli appestati, ecco. Per cui tanti episodi ti tornano in mente. E quindi, certo, poi ci sono quei maestri che ti hanno dato molto come da un punto di vista della formazione, quelli come Raboni, che sono stati fondamentali per farti esordire, perché l'esordio Raboni me lo fece fare su una rivista che allora era molto importante, era Paragone, e poi mi pubblicò nei Quaderni Collettivi di Guanda, e poi fece la prefazione del mio primo libro, I Tre Desideri, eccetera. Quindi a Raboni devo. Poi forse su tutti questi, diciamo più anziano, era Vittorio Sereni, che era nato nel 13, che io potrei frequentare meno perché poi morì nell'83, però per una decina d'anni avevo anche un rapporto di collaborazione perché facevo un lettore tra i libri di poesia inglesi e americani per la Mondadori, per cui stendevo i miei giudizi e poi dopo qualche volta potevo incontrare Sereni che era ormai in pensione, però aveva la consulenza a Mondadori. E ricordo che appunto mio padre morì nell'80, Sereni nell'83, mio padre era del 14, Sereni del 13, per cui le due figure entrambi erano tenenti della fanteria dell'esercito italiano durante la seconda guerra mondiale, entrambi fecero una prigionia, mio padre in Germania e Sereni appunto in Algeria e Marocco, e quindi queste due figure si sono in qualche modo collegate nella mia memoria ormai matura, ecco, diciamo. E certamente Sereni è la figura alla quale io ancora oggi faccio riferimento, il riferimento storico, diciamo, riferimento maggiore.
0: Naturalmente le sue stanze sono anche stanze poetiche, stanze legate a tantissime ispirazioni, tra tutte a me vengono in mente anche la stanza della Silvia di Leopardi, appunto suonavano le quete stanze, le vie d'intorno e la stanza che rivendica per la sua scrittura Virginia Woolf. Ecco, in queste stanze la letteratura in lingua inglese occupa un posto speciale, dai classici come Shakespeare o Byron a autori contemporanei come Seamus Heaney, che lei ha iniziato a tradurre ben prima che vincesse il Nobel.
1: Ah sì, perché ho smesso quando lui l'ha vinto, perché io cominciai a tradurre Scimussini alla fine degli anni 70, poi di modo di frequentarlo a Cambridge, e quindi era molto severo come professore, poi alla sera con una pinta di birra in mano si lasciava andare e ricordo con enorme piacere quelle serate, perché era il periodo in cui Fini sta traducendo Dante e non gli pareva vero di avergli un italiano vivo che potesse leggergli Dante spontaneamente, e lui diceva che da come io leggevo lui capiva come doveva tradurre, e intanto io potevo chiedergli tutti i miei dubbi sulle sue poesie, per cui io lo tradussi appunto a cavallo tra gli anni 70 e 80. Poi non lo voleva nessuno in Italia perché non lo conosceva nessuno. Io ebbi questo pronto questo Collective Poems, che poi uscì di una fondazione privata, Fondazione Piazzolla a Roma, perché appunto nessuna casa editrice lo voleva. Poi nel 95 vinse il Nobel, tutti vollero tradurre, io smisi di tradurre quindi, e cominciai a tradurre altri autori. Mi piace giocare di rimessa, diciamo.
0: Lei scrive: dopo aver curato per Einaudi nel 93 l'edizione delle poesie di Walt Whitman, la poetica dell'immenso americano era talmente penetrata nel mio immaginario da riuscire a impastarsi con toponimi e situazioni decisamente lombarde e mie. Mi trovavo infatti nel decennio di scrittura del Profilo del Rosa, uscito poi per Lo Specchio nel 2000. Ci racconta un po' meglio questa esperienza di scrittura e contaminazione?
1: Non è facile perché il Profilo del Rosa è polisemico come titolo, ricorda gli effetti zum Steinnorden di Fuhr, le cime più importanti del Monte Rosa, che io vedevo ovviamente dal versante di Macugnaga, che è poi lo stesso versante del Lago Maggiore dove sono nato, e anche però il rosa era il triangolo rosa che gli omosessuali erano costretti a indossare nei campi di sterminio, insomma, nei campi di concentramento per il sterminio. Negletti ancora poi per anni dopo la guerra, quei pochi sopravvissuti costretti ancora al silenzio. E quindi ho voluto in questo titolo riassumere queste due circostanze. La coincidenza con la curatela per Einaudi delle poesie di Whitman e naturalmente il percepire in Whitman una sensibilità comune fece sì che alcune schegge di Calamus entrassero nel Profilo del Rosa e diventassero lombarde, addirittura ticinesi in alcuni casi. Ecco. Quindi sono, come sempre, la vita ci presenta queste situazioni che da un lato sono editoriali, nel senso che noi cerchiamo di ottemperare alle nostre committenze editoriali, ma dall'altro sono profondamente umane, perché soprattutto nella scrittura di un libro di poesia abbiamo questa necessità anche di essere terribilmente noi stessi, anche se lo nascondiamo. E quindi ecco che alcuni versi intrigono entrambe le situazioni, quella editoriale di curatela dei versi di Whitman e quella invece personale di scrittura del Profilo del Rosa, che quando lo stavo scrivendo non era ancora il Profilo del Rosa, era un'informe massa di necessità artistica che sentivo dentro di me. Perché poi i libri di poesia scrivono in questo modo, cioè, il Profilo del Rosa mi chiese anni, ecco, di gestazione di scrittura. E quindi poi è chiaro che preferisco lasciare fare ai critici queste considerazioni perché loro hanno tutti gli strumenti in mano. Io posso solo appunto ricordare che i camion che portavano la sabbia del Ticino, ecco, erano per me i camion di Walt Whitman.
0: Io la ringrazio molto, Franco Buffoni, la saluto e ricordo che le mie stanze in libreria per Marcos y Marcos.
1: Grazie a voi, grazie di cuore per queste parole e buona lettura.

0: Dr. John con Give Myself a Good Talking To. Lettrici e lettori, bentornati ad Alice. Abbiamo appena finito di chiacchierare con Franco Buffoni, poeta, traduttore, anglista, critico. Buffoni è una delle figure centrali della letteratura contemporanea e ci ha appena raccontato della sua autobiografia, Le mie stanze, uscita per Marcos y Marcos. Ci dedichiamo adesso a un romanzo che racconta la storia di due ragazzi, Sergio e Armando. Fino a che punto si possono prendere decisioni che ci rispecchiano quando il nostro destino è già scritto? Questa è la domanda centrale di Come ti difendi di Francesco Zani. Buongiorno Francesco Zani, ben trovato ad Alice.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per questo invito graditissimo.
0: Francesco, lei scrive per La Stampa, Rivista Studio, Rivista 11 e collabora anche con il podcast Tintoria. In passato si è occupato anche di televisione e radio e ovviamente nel 2023 è uscito il suo primo romanzo, Parlami per Fazzi. Oggi invece parliamo del suo secondo romanzo, Come ti difendi, uscito per Mondadori. Questo romanzo forse è innanzitutto una storia in cui si diventa grandi, dagli anni 70 agli anni 2000. Questo emerge anche solo se si guardano le sezioni in cui è scandito, che sono intitolate Iniziazioni, Destini, Colpi, Feste, Passaggi e infine Compimenti. Chi sono i suoi protagonisti e come crescono?
1: Allora, i miei protagonisti sono principalmente due, la storia è abbastanza divisa a metà, sono Sergio e Armando. Sergio è un ragazzo che nasce a metà degli anni 70 a Cesenatico, in una famiglia di pescatori, pescatori di Tonnara. Il nonno e il babbo sono due persone che hanno dedicato la vita al mare e quando lui è appena un bambino, a 12-13 anni, gli dicono che il suo destino è quello di diventare un pescatore esattamente come loro. Sergio è piccolo, non sa cosa vuole fare da grande, cosa vorrà fare, però accetta questo suo destino, non combatte, diciamo, per cambiare le cose. Si trova anche lui su una barca, come tutti, sulla barca di famiglia, si accorge anche di essere bravo e quindi sostanzialmente porta avanti la sua vita in questo ecosistema che è il porto e la marineria di Cesenatico. Dall'altra parte invece c'è Armando. Armando si appassiona anche lui a metà degli anni 70 da bambino al tennis e scopre di avere un talento, di essere bravo, ecco, abbastanza bravo perché il tennis diventi la sua vita, ma non così bravo per diventare un giocatore professionista. Armando si troverà a fare il maestro nei circoli cittadini. Dentro la sua vita c'è però un'altra diversità che spinge, perché Armando si accorge che a lui piacciono i ragazzi e non le ragazze come tutti i suoi coetanei, e quindi deve fare i conti con un'educazione sentimentale amorosa che deve inventarsi da zero.
0: Ecco, all'inizio del suo libro è posta proprio una citazione da Pier Vittorio Tondelli, uno scrittore noto anche per la sua militanza omosessuale, in particolare negli anni 70. La citazione dice così: «Magari arrivi che senti la tua solitudine farsi pesante, ma è un gioco diverso ed essere soli fa molto più male in mezzo alla gente. Allora sì che è doloroso e pungono le ossa e il respiro è davvero brutto, come vivere un trip scannato e troppo lungo». Questa citazione mi ha davvero fatto pensare.

0: pensare al personaggio di Armando. E quindi io le chiedo, Francesco Zani, come mai i suoi protagonisti sono soli?
1: Questa è una bellissima domanda. Io, diciamo, la citazione iniziale di Tondelli l'ho messa intanto perché sono un lettore, ammiratore e amante sconfinato della sua letteratura, perché poi stava benissimo questa citazione con l'atmosfera del libro, e poi perché Tondelli è stato lo scrittore e altri librettini, il libro che mi ha insegnato che la letteratura poteva anche parlare di cose a me vicine, di provincia, la provincia emiliana che conosco bene. E i miei personaggi sono soli, diciamo, dannatamente soli e condannati alla solitudine perché si sentono diversi dentro un mondo che non ammette la diversità. E delle mattine riescono a combattere, delle mattine invece non ci riescono. Questa cosa però purtroppo, questa diversità li condanna a non riuscire mai a entrare in connessione veramente con nessuno.
0: Ecco, parlare di combattimenti mi ha fatto pensare a un altro tema del libro che è quello della violenza, che è già presente anche appunto nell'incipit, in cui si vede questa famiglia che non ha dialogo se non attraverso le mani. Come entra la violenza a far parte di come ti difendi?
1: Ma allora, io volevo che Come ti difendi non fosse un libro violento, nel senso c'è tanta violenza, ma secondo me c'è esattamente la violenza che serve, non c'è mai neanche un briciolo di violenza gratuita. E c'è quella che serve perché in quella provincia, in quegli anni, negli anni 70, penso che, diciamo, che quella provincia fosse un mondo con tanta violenza, che spesso, diciamo, suggellava le discussioni, a volte le sostituiva anche del tutto, ed era una violenza, come dire, fatta sottovoce, accettata come prassi, come normalità. Ed è una violenza che spesso purtroppo regolava molti rapporti e che temo li regoli ancora, seppure, diciamo, in quota minore.
0: La violenza diventa un linguaggio vero e proprio per la famiglia. Se guardiamo la cosa con un po' più di attenzione, magari Come ti difendi può essere considerato anche un romanzo familiare. Quando leggevo il suo libro mi sono venute in mente queste due categorie, quella di romanzo familiare e quella anche di romanzo di formazione. Secondo lei ci possono stare bene oppure no?
1: Ma assolutamente, romanzo di formazione, assolutamente, anche proprio nella sua definizione un pochino più classica, perché seguiamo i protagonisti da metà degli anni 70 e arriviamo in qualche modo fino al 2016. Il romanzo familiare anche, assolutamente, perché diciamo nella parte dedicata a Sergio la famiglia è presente proprio nel suo gruppo, nella sua collettività, è una famiglia che traslata troviamo anche nell'equipaggio della barca. In Armando la famiglia è un po' più descritta per assenza, come dire, c'è un'assenza di un padre, una presenza massiccia di una madre, che è una presenza che però non riesce poi a stabilire un vero contatto, è più una sopportazione, un tentativo di capirsi. Però ecco, io penso che per la mia scrittura, per il mio lavoro, per le cose su cui ragiono, la famiglia sia il centro di tutti i miei racconti adesso.
0: Abbiamo parlato di violenza all'interno del libro, ma forse anche parlare di ruvidità non è sbagliato. All'interno di una provincia che è molto reale, molto ruspante, molto vera. A questo tipo di contesto corrisponde un linguaggio che è altrettanto ruvido, molto parlato, pieno di espressioni dialettali, colloquiali. Come è nata e come si è sviluppata la scrittura di Come ti difendi?
1: E Laura, questo è un punto molto importante per me, nel senso che io da lettore e anche da spettatore non apprezzo mai quando i personaggi parlano tutti allo stesso modo. Io penso che sia molto importante provare a mettere sulla pagina la varietà dei modi con cui le persone si esprimono, perché come ci esprimiamo, secondo me, dice tanto di noi. E quindi volevo creare una lingua vivace, viva, un po' contaminata dal dialetto romagnolo che c'è, dai modi di dire gergali, e c'è chi parla meglio, in maniera un po' più impostata, chi parla in maniera più sporca, più ruvida. In mare si parla in un modo, su un campo da tennis si parla in un altro, quindi è stata una lingua che ho molto ricercato, devo dire anche con facilità da un certo punto di vista, perché è la lingua che ho sentito parlare tutti gli anni che ho vissuto in Romagna per i primi 18 anni della mia vita e che sento parlare ancora quando torno a trovare la mia famiglia. Però ecco, c'è stata una ricerca, ma soprattutto più che una ricerca, c'è stata proprio una finalità. Volevo creare una lingua viva in questo senso.
0: E direi che Francesco Zani ci è riuscito molto bene. Le faccio un'ultima domanda, e per la quale vorrei citare un pezzettino del suo libro. Come ti difendi? È ora che cominci, ribatteva Messico. Sergio a quella domanda non rispondeva mai, nessuno rispondeva mai, e tutti sapevano che Messico esisteva senza che nessuno gli desse retta per davvero. Lo usavano e basta. Francesco Zani, lei come si difende?
1: Io mi difendo ogni mattina cercando di fare le cose che mi piace fare, quindi stare con la mia famiglia, con la mia compagna, i miei figli, e poi soprattutto scrivendo. Le storie sono le cose che mi difendono e mi salvano.
0: La scrittura, la lettura, anche come salvezza, è un elemento che noi sentiamo spesso qui ad Alice. E io la ringrazio, Francesco Zani, e ricordo che Come ti difendi è in libreria, edito per Mondadori. Grazie e buon lavoro.

0: E rieccoci al momento del consiglio di lettura con Roberto Galaverni. Ciao Roberto, bentrovato ad Alice.
1: Sì, bentrovate anche a voi tutti.
0: Roberto, oggi ci porti una meravigliosa fiaba sul dolore. La scatola delle lacrime di Aung Kan, autrice sudcoreana notissima, premio Nobel per la letteratura nel 2024. Questa favola la leggiamo da Adelphi nella traduzione di Lia Jovenitti e con le illustrazioni originali di Bom Roya. Allora, l'incipit de La scatola delle lacrime dice così: tanto tempo fa, ma non poi così tanto, in un villaggio viveva una bambina. Un nome ce l'aveva, ma tutti la chiamavano Lacrimona. Perché la chiamavano così? Beh, per rispondervi devo prima raccontarvi la sua storia. Roberto, questa storia come inizia e a chi si rivolge?
1: Beh, la definizione che hai usato, fiaba, è proprio quella che usa la stessa Aung Kan nella nota conclusiva al volume, dove spiega che proprio un incontro con una specie di mago le ha suggerito questa idea, ma che poi lei ha sviluppato. Quindi fiaba è proprio la parola giusta e la fiaba si rivolge a tutti, insomma. Si dice in genere che le fiabe più vere, più profonde, siano addirittura più una lettura da adulti che da bambini, e un pochino è vero. Io direi che questa fiaba quindi si rivolge a tutti, non è propriamente una fiaba di bambini, ma uno potrebbe anche leggerla a un bambino. E quindi è universale, del resto anche non ci sono riferimenti cronologici particolari o spaziali, nomi di luogo che determinino la storia ancorandola a un qui e ora. È come sospesa nell'aria, quindi possiamo davvero leggerla tutti.
0: Aung Kan è un'autrice nota per la sua acutezza e intelligenza emotiva. Sa raccontare le ombre e le luci soffuse, ma anche le gioie intense. La scatola delle lacrime, che tassello aggiunge alla sua produzione?
1: Ma direi che conferma la sua capacità di scrittura nitida, precisa, cristallina, che ce n'è anche nelle altre opere finora tradotte in italiano. Direi che qui però apre la porta proprio del suo immaginario, pur trattando la favola di temi importanti, insomma, che toccano la vita di ogni persona nel profondo, aggiunge però una capacità di immaginare, un'ariosità, un'attrazione per la felicità, per la gioia, che forse non conoscevamo fino a questo punto, ecco. Quindi apre in tal senso una porta nuova, anche perché spesso i suoi romanzi hanno anche un fondamento duro, non che qui è un libro di lacrime, no? Quindi si potrebbe subito dire che non è tutto gioioso e magari adesso ce lo diremo anche perché. Però insomma apre una porta nuova secondo me nel suo immaginario, ecco, verso una specie di desiderio di salvazione delle nostre vite.
0: Sono d'accordo, in questa fiaba mi è sembrato che non ci fosse la violenza che invece si trova in tanti dei romanzi di Aung Kan. C'è la tristezza, ovviamente, però è una tristezza piena di grazia, è una tristezza di una bellissima lacrima. Quindi torniamo alla bambina protagonista di questa fiaba. Questa bambina incontra un mercante di lacrime con una collezione straordinaria. Ci sono lacrime di rabbia, di vergogna, di rimpianto, lacrime di gioia e compassione, ma anche lacrime casuali, quelle che ti vengono quando tagli le cipolle, per esempio, oppure quando sbadigli. Il messaggio in ogni caso è chiaro: le lacrime sono un tesoro, una risorsa e bisogna tenerle da conto. Come mai?
1: È un po' forse la grande domanda che pone questa fiaba, questo racconto favoloso o fiabesco, perché le lacrime, da questo punto di vista, sembrano qualcosa di assolutamente necessario all'esistenza, nel senso che i due personaggi che incontra, l'uomo vestito di nero e poi il vecchio nel prosieguo della fiaba, sono due persone che, a differenza di lei, cercano di piangere in un certo modo, no? Di liberarsi e di liberare la propria vita nelle lacrime. Quindi per quello le fiabe sono un po' universali, no? E quindi possiamo trovarci, non dico tutti i sensi indiscriminatamente, però possiamo davvero leggerle nel modo più consuano a noi. Ecco, quello che sembra a me che la fiaba sottolinei soprattutto la necessità della lacrima e quindi della commozione al cospetto del creato, e quindi la capacità e la possibilità di reagire a ciò che la vita ci offre, nella gioia e nel dolore, perché appunto, come dicevamo, le lacrime sono di ogni tipo, ma sembrerebbe che l'importante sia comunque piangere, e piangere in un certo modo, come capacità di non essere proprio invulnerabili, ma di essere esposti, reattivi e empatici verso la vita degli altri e la propria, ecco.
0: Lacrimona decide di seguire il mercante di lacrime perché vede che la sua famiglia sta bene senza di lei. Riesce finalmente a ridere con spensieratezza. Spesso chi vive un momento difficile si sente un peso per gli altri. Che cosa ci dice la scatola delle lacrime sul dolore?
1: Io credo che dica proprio che il dolore è necessario, che sia quasi una condizione connaturata all'esistenza, non che lo si debba cercare, ma l'impressione che se ne ricava è che chi attraversa la vita senza il senso delle ferite, del dolore, in qualche modo la vita poi non la intercetti davvero, sia la sua una posizione difensiva, di fuga, e quindi da questo punto di vista è un libro non che sicuramente invita al dolore, ma invita ad affrontarlo in un certo modo quando si presenta, e quindi a non sottrarsi al dolore se questo comporta appunto la partecipazione alla vita, al destino degli altri, la consapevolezza delle difficoltà. E in questo senso la lacrima assume un valore sempre positivo, a prescindere dal movente che suscita la lacrima, che sia la lacrima di gioia, di dolore, di commozione e i tanti casi che nel libro poi affiorano.
0: Questo dolore come strumento di partecipazione alla vita mi ha ricordato tanto la poesia di Emily Dickinson, per cui appunto l'esperienza del dolore e soprattutto l'esperienza della morte, che rappresenta il dolore ultimo, si deve attraversare per avere una comprensione piena dell'esistenza. Insomma, il dolore è veramente un mezzo di conoscenza necessario. Questo è un tema che ritorna spesso in letteratura, secondo te?
1: Sì, le parole dolore, soprattutto la morte, sono temi fondamentali della letteratura, proprio perché il confronto, il pensiero della morte è un modo per partecipare alla vita, ecco, e per comprenderla più a fondo, per parteciparla più a fondo. Mi viene in mente subito che il testo, insomma, fondativo della letteratura italiana, ma uno dei grandi testi della letteratura occidentale, cioè la Commedia di Dante, è un viaggio attraverso la morte e attraverso, almeno nella sua parte iniziale, anche il dolore, e quindi poggia e gravita tutto su questa metafora di tornare alla vita attraverso la visione e la consapevolezza della finitudine, della mortalità, nella colpa e nella beatitudine e nelle differenze quindi che ci sono evidentemente per Dante, però è sicuramente un tema universale. Infatti leggendo questa favola poi lo si sente sempre che c'è, come dicevano i latini, una res gravis, cioè un argomento forte alla base di questa lievità di scrittura e grazia con cui appunto anche Kang scrive.
0: La scatola delle lacrime di Ancan per Adelphi, con la traduzione di Lia Iovenitti e le illustrazioni originali di Mo Broia. Grazie Roberto e alla prossima, un saluto.
1: Grazie a voi, alla prossima.

Questo era Pino Daniele con Lacrima di sale. Lettrici e lettori, eccoci arrivati a termine di questa puntata di Alice, tutta dedicata all'intimità. L'intimità come ricerca della propria strada, comunicazione profonda con se stessi e rivendicazione identitaria. Abbiamo cominciato la nostra Alice con Le mie stanze di Franco Buffoni, pubblicato per Marcos y Marcos. Abbiamo scoperto insieme l'autobiografia di uno dei poeti traduttori più noti di oggi. Di fatto questo libro traccia una storia poetica e personale del secondo Novecento tra lavoro letterario e rivendicazione omosessuale. Il nostro secondo titolo, Da cosa ti difendi, di Francesco Zani, edito da Mondadori, ci ha fatto entrare nell'intimità di due ragazzi, Sergio e Armando. È un romanzo di formazione che racconta cosa vuol dire essere se stessi nonostante una famiglia ingombrante e una società bigotta. E infine, La scatola delle lacrime, di Ancan, edito da Delphi. Questo è stato il consiglio di lettura del critico Roberto Galaverni. Questa splendida favola sul dolore riflette con semplicità e acutezza sul senso profondo delle nostre lacrime. Lettrici e lettori, ma adesso facciamo parlare la musica. Terminiamo con un pezzo che ci parla delle nostre ombre interiori, con note che toccano la parte più nascosta di noi. Questa è Our Ten Inner Shadows di Oak Walk. Un caro saluto da Laura Piccina e alla prossima!

0: Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani. Oggi ci occupiamo di un albo illustrato tutto ticinese. Per l'autore, l'illustratore, l'editing, la casa editrice e anche per l'argomento che tratta. Cominciamo dall'argomento che ci porta in Leventina a immergerci in un'antica leggenda airolese, quella dei Lenchias, misteriosi abitanti del bosco che proteggono la natura e i villaggi, mantenendo in equilibrio la vita dell'uomo e quella del paesaggio naturale. Ma come ogni folletto o abitante che sia del piccolo popolo delle foreste, chiedono solo un piccolo gesto di gratitudine dagli umani, un biscottino, un crefli per la precisione, che è un tipico biscotto airolese. La leggenda è raccontata da Mauro Dotta e ha le illustrazioni di Antoine Després, artista francese da tempo residente in Ticino, che per le edizioni Salvioni ha già illustrato due altri albi ambientati in Ticino, Peter, storia di un camoscio, e Mucche in volo. Con questo albo, intitolato I Lenchias, si viene quindi a comporre un trittico di quella che comincia a diventare una piccola collana. Tutti e tre i libri escono con la consulenza di Valeria Nidola, già insegnante, amata libraia luganese ed esperta di letteratura per ragazzi.
1: Nella tana del Bianconiglio.
0: Buongiorno Valeria.
2: Buongiorno.
0: Allora, che cosa è stata, in cosa è consistita la sua consulenza dopo due altri albi, sempre editi da Salvioni, uno dedicato a Peter il Camoscio e uno Mucche in volo?
2: Allora, io racconto storie da 40 anni, racconto alla scuola dell'infanzia, elementari, medie, liceo, alta scuola pedagogica di Coira, vecchietti, ecco, a tutti racconto, ma i clienti più difficili sono i bambini della scuola dell'infanzia e della prima scuola elementare, perché se tu fai mezzo errore, vedi una manina che si alza e dici, ahi, cosa ho detto? Valeria, tu però avevi detto che lui prima andava là. Ecco, allora quando io ho riletto questo testo ho notato due o tre cose dove avrei visto una manina alzata. Tutto qua.
0: Perché è vero, i bambini sono i clienti più difficili ed è difficile innalzarsi all'altezza di lettore bambino. In questa storia, dicevamo, si mette in scena una leggenda leventinese, airolese nello specifico, e c'è anche un io narrante, perché è una storia narrata da un personaggio. Vogliamo dare un accenno ai nostri ascoltatori?
2: Allora, in realtà questa leggenda non la conoscevano in tanti. L'autore Mauro Dotta, che è un maestro di scuola elementare, adesso farà poi il maestro di sport, ha trovato un foglio con accennata questa leggenda. Poi è andato a parlare con la cugina Alda, vecchia Alda, e hanno messo insieme un po' la storia. Poi, raccontandola ai suoi allievi, ha beccato i consigli degli allievi ed è nata questa grande storia che parte, sì, dalla leggenda dei Lenchias, però poi è stata nutrita, ecco.
0: Quindi la cugina Alda è poi un personaggio,
2: sì,
0: del,
2: certo,
0: libro.
2: Certo.
0: Un'anziana, ma quindi è una leggenda anche ricordata da altri anziani airolesi?
2: Alcuni sì, ma pochi, anche perché una signora che ha fatto un diario che è dentro nel libricino in fondo, ne parliamo dopo, ha 99 anni, magari alcuni sono andati un po' in un altro mondo, quelli che la sapevano forse.
0: Anche i Lenchias appartengono a una sorta di altrove. Chi sono?
2: Allora, i Lenchias sono dei personaggi che purtroppo ha visto soltanto Rino, il protagonista di questa storia, che abitano nei boschi, e quando c'è troppa neve da una parte che si rischia una valanga, loro la spostano. Se c'è un albero che sta per cadere, lo fanno cadere bene. Quando in primavera si scioglie la neve, loro fanno sì che l'acqua vada nei fiumi e vada nei posti giusti. Insomma, regolano la protezione di Airolo. e in cambio vogliono soltanto un piccolo biscotto, un crefli, che sono dei biscotti che fanno solo ad Airolo, hanno la forma di un francobollo grande, sono delle bombe di energia, contengono miele, zucchero, panna, burro e sono talmente duri che i contadini tengono sempre un crefli in tasca perché ne staccano un pezzetto, lo mettono nella gengiva, tra la gengiva e la guancia, e durante il lavoro si scioglie lentamente ed è una bomba d'energia.
3: Quindi uno spuntino perfetto, come viene descritto poi nell'opuscolo informativo alla fine, per i contadini che facevano magari il fieno su per la montagna, o per i postiglioni che guidavano le carrozze sul passo del San Gottardo, o per chi passava l'inverno spalando la neve. I crefli, tra l'altro c'è pure la ricetta dei crefli dentro qua. Allora, le Enchias, diciamo, appartengono anche, credo, a quella sorta di piccolo popolo, quindi fate, folletti, gnomi, che ha popolato l'Europa, anche l'Europa, molte leggende celtiche, inglesi, scozzesi, ma anche in territori più vicino a noi, che sono dei personaggi ambivalenti, benigni ma anche un po' vendicativi, protettivi della natura, e come è la stessa natura, si ribella se qualcuno non la rispetta.
2: Esattamente. Poi non sapevamo bene come fosse un Enchias, quindi per Antoine Després, l'illustratore, non è stato facile. Quindi nella copertina ci sono gli occhi dell'Enchias, negli alberi quando Rino incontra i Enchias ci sono le schiene, ma alla fine del libro c'è una cornice che dice: bambino che hai letto questo libro, ma secondo te com'è un Enchias? Disegnalo tu. Ecco, perché non si sa bene come sono, l'unico che li ha visti è Rino.
3: Certo, Rino che racconta questa storia e che parte proprio anche da un disco, da una fetta di tronco che pare venisse conservato dalle famiglie, ogni famiglia ne avesse uno e non si potesse bruciare.
2: Sì, perché questo ragazzino, che in realtà è l'autore, Mauro, va in solaio in un giorno dove c'è troppa poca neve per sciare e troppa per andare a passeggiare, va in solaio, si annoia e vede questo tronco e dice, questa fetta di tronco, che strano, noi la legna la teniamo in cantina da mettere nella pigna. Quindi scende saltellando con questa fetta di tronco e dice: papà, lo mettiamo nel... No, dice il papà, ha una reazione un po' quasi aggressiva, rimettilo al suo posto. Papà, ma è una fetta di tronco, io non so raccontarsi bene, vai dalla vecchia Alda, lei sa tutto, vai, è un gufo saggio lei. E così parte la storia, il racconto di Alda.
3: Quindi questo è un racconto cornice, quello del ragazzino nel momento presente, e poi Alda va nel passato e racconta questa storia passata. Diciamo una storia che... è anche un invito a rispettare la natura, a prendercene cura, esattamente come fanno i Enchias, no? Quindi lo dite con attenzione, intelligenza, cuore. Alla fine c'è un interessante opuscolo informativo che racchiude molte informazioni su Airolo, sulla storia di Airolo e anche sulle valanghe.
2: Sì, poi c'è questo diario di questa signora che adesso ha 99 anni.
3: Sì, Emilia Dotta, ecco, Dotta Zoppi.
2: Ecco, che ho conosciuto quando abbiamo presentato il libro ad Airolo, l'ho abbracciata. Secondo me abbracciare una signora di 99 anni porta molta energia, e lei aveva 24 anni e ha tenuto il diario di quella notte, del giorno prima, ed è veramente entusiasmante leggere questo diario.
3: È un diario interessantissimo, sì. Drammatico, scritto anche molto bene, un diario che risale appunto al febbraio del 1951, dove c'è stata la terribile valanga ad Airolo, e lei racconta quel sibilo che sentiva. Lei e la sorella, i genitori terrorizzati che vedono se le loro bambine ci sono ancora, e poi tutte le ricerche per vedere se si trova qualcuno, e purtroppo anche l'estrazione di diversi morti, certo, tra cui mamme abbracciate ai loro bambini. È veramente una testimonianza forte, molto molto intensa, e che è molto interessante inserire nel libro perché credo faccia un bel contraltare alla storia così fantastica, briosa, dolce, e poi questo inserto realistico che forse va mediato, sì, da un insegnante.
2: In questa piccola collana che ormai ha Peter del Camoscio e le mucche in volo, anche negli altri libri c'è questo fascicoletto in fondo, perché mescolare la narrativa alla scienza, cioè se all'interno della storia volessimo insegnare, sarebbe una cosa sbagliata. Letizia, lei lo sa, vero? Quindi già subito col Camoscio abbiamo deciso di estrapolare le cose da insegnare ai bambini e metterli in questo fascicoletto, in modo che nel libro, splendidamente illustrato da Antoine Després, resti soltanto la storia e tutto il resto è in fondo.
3: Valeria, lei questa storia l'ha già raccontata ai bambini, nonostante il libro sia uscito da poco.
2: L'ho raccontata ai bambini della scuola dell'infanzia, l'ho raccontata a Maggia, un mercoledì, a genitori e bambini, e l'ho raccontata ai miei amici anziani, non so mai come bisogna dire, a Sorengo, c'è un punto incontro anziani. Piace a tutti, poi io ho la fortuna di avere le immagini grandi come un cartellone, le tengo sul cavalletto e mentre racconto sfoglio queste immagini, poi porto una fetta di tronco vera, porto un crefli vero, ecco, quindi tutto, ma anche dei bambini, l'altro giorno c'erano dei bambini di 4 anni, non respiravano, e piaceva tantissimo.
3: Ma che cosa dicevano?
2: Ma tu li hai visti? Ilenchias, no, mi spiace, ma Rino c'è ancora, no, era un po' vecchio e un po' morto, ma se andiamo nel bosco e stiamo zitti zitti possiamo vederli, provate, sì, provate.
3: Una storia che apre davvero alla fantasia. Valeria citava la collana, cioè la possiamo chiamare collana, Peter, Mucche in volo e adesso Ilenchias, ma quindi avrà altre pubblicazioni, chissà.
2: Sì, c'è già un progettino segreto del quale non posso parlare.
3: E allora noi non chiediamo. Dicevamo che nel libro e soprattutto nell'opuscolo informativo si parla anche dei danni che l'uomo ha inferto alla natura, dei cambiamenti climatici, della neve che diminuisce e diminuirà, e questo sollecita i piccoli lettori e le piccole lettrici ad assumere un atteggiamento responsabile nei confronti dell'ambiente. Infatti nell'ultima pagina c'è una frase che mi piace molto: tutti noi possiamo essere Ilenchias.
2: Esattamente, quando io racconto la storia finisco dicendo: bambini, i Ilenchias sono come degli operatori ecologici, insomma. Poi guardo tutti negli occhi e dico: bambini, siate un po' Ilenchias.
1: Nella tana del Bianconiglio.
3: Valeria Nidola ci ha parlato del libro che ha curato per le edizioni Salvioni, Ilenchias, leggenda airolese. Il testo è di Mauro Dotta, le illustrazioni sono di Antoine Després. Al libro è annesso un opuscolo dal titolo Airolo, il paese che convive con la neve. Si tratta di un inserto didattico con approfondimenti esplicativi curato da Mauro Dotta e da Salvioni Edizioni. In questo opuscolo, come dicevamo, è inserito anche il diario che Emilia Dotta Zoppi scrisse nel febbraio e nel marzo del 1951. Emilia, nata nel 1927, era allora 24enne, nel quale annotava i fatti relativi alla tragica valanga che appunto nel 1951 colpì Airolo. Una storia briosa e fantastica da una parte e una narrazione realistica dall'altra sono quindi le due facce di questa interessante operazione editoriale. Ilenchias. E siamo così giunti al termine della nostra puntata. Da Letizia Bolzani, grazie per l'ascolto e un cordiale saluto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Se tu mi chiedi che io non sono degno figlio di Amon d'Ardena, neanche tu sei figlio di quel grande Milone, che mentre tua madre Berta aveva lo

0: Io sono Eleonora Bordonaro, cantautrice nell'ambito della World Music, sono nata a Paternò in provincia di Catania e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei, e cioè musicisti, band e cantautori che stanno costruendo una tradizione prendendo spunto dai modi antichi per proporre un futuro possibile e forse anticiparlo.
1: Lei vuole guerre, le dove vai, do corre, va come lo fa, toma lo capa.
0: Ma torniamo ai contisti. Armati di una spada di legno, in maniche di camicia, i contisti scandivano il tempo del proprio racconto battendo il piede munito di zoccolo su una pedana, utilizzando una metrica precisa fatta di ispirazioni e spostamenti degli accenti, creando dei salti sillabici percepiti dal pubblico come dei vortici sonori, che servivano a definire l'alternanza dei ritmi funzionali alla narrazione. Il contista affida la narrazione solo alla sua voce e alla mimica, seguendo modulazioni ritmiche accompagnate dalla spada che impugna e secondo delle regole appunto di ispirazione ed espirazione che danno risalto alla tensione sonora e alla metrica del testo. Rispetto ai temi, i contisti proseguono la tradizione dei trovatori, raccontando con enfasi epica i poemi cavallereschi, quelli di Orlando, Rinaldo, Angelica, cioè il ciclo carolingio, sviluppando il racconto per capitoli, uno ogni giorno, così come facevano i contisti dell'Opera dei Pupi, cioè seguivano un canovaccio, ma improvvisavano di volta in volta un testo ogni volta nuovo. Attualmente una nuova generazione di contisti è attiva, seppure in una dimensione teatrale e non per le strade come eravamo abituati a conoscere i contisti. Adesso la dimensione è canonicamente performativa, però mantiene la stessa tecnica, adeguando i contenuti alla riflessione contemporanea.
1: Dove signore me, che si olla, dove ne per lo terzi, volerne là, dove valo a chi le cre, cocolo, che ucce, colo, che brucio, la città, dietro, e dove signore me, i due guerri, le se martella, vanno a marte, lo malafi, nisso, le anda, no attramo, todo viola, do chiamarto. Un londo arrabbiato gli dice, aspetta, bisogna che noi termineremo la battaglia qui quest'oggi. Vedi che il sole è andato a tracollo, dove tu ben sai il codice cavalleresco, quindi dissi bisogna ritirarci e domani riprendere di nuovo la battaglia al medesimo posto. Orlando disse Rinaldo, vuoi così e così si farà.
0: Era la battaglia di Orlando e Rinaldo registrata da Lomax e Carpitella da Roberto Genovese e quindi da un contista. Parliamo di Palermo anni 50. Il contista però va necessariamente tenuto distinto dal cantastorie, quindi ci spostiamo dalla Sicilia occidentale di Palermo alla Sicilia orientale della scuola di Paternò e Catania. Il cantastorie etneo, diremmo, è l'unica forma di musicista popolare professionalizzato. È un cronista che racconta dei fatti di cronaca, i tradimenti, i briganti, i fatti di sangue, tutti i fatti passionali legati ad amori e traditi e anche di vendette, senza però tralasciare alcuni episodi anche del ciclo carolingio e questo in continuità con i contisti. Con l'ausilio della chitarra e di cartelloni che rappresentavano le scene, alternavano dei recitativi a delle strofe musicali per spettacoli lunghi anche più di 2 ore. Cioè giravano per la Sicilia e l'Italia del Sud, ma arrivavano anche all'Italia del Nord partecipando e spesso vincendo competizioni di cantastorie che esistevano fino agli anni 70, giravano su delle auto oppure furgoni. Poi, arrivati in una piazza, srotolavano il cartellone, lo montavano sopra il tetto della macchina e o a voce nuda oppure con un'amplificazione, diremmo adesso, rudimentale, cominciavano a raccontare delle storie per un pubblico di appassionati ma anche di avventori casuali. Al termine dello spettacolo poi vendevano sia i libretti che contenevano i testi delle storie e sul frontespizio contenevano il cartellone disegnato, quindi con tutte le vignette che rappresentavano le fasi salienti della storia, e poi in un secondo momento vendevano i 45 giri. La tradizione del cantastorie, tipica della Sicilia orientale, appunto, ha avuto il suo momento di maggiore diffusione nella seconda parte del Novecento e fino agli anni 80 circa.

0: e adesso è superstite in rarissimi interpreti. Si è rinnovata a partire da Ciccio Busacca, che con il sodalizio con il poeta Ignazio Buttitta ha introdotto tra i temi narrati quelli di rilievo sociale, come il lavoro, la mafia, lo sfruttamento delle classi più fragili. Tra i cantastorie più noti ricordiamo Orazio Strano e Turi Giubbeda, che erano della scuola di Riposto, e Ciccio Rinzino, che era un mio cugino primo, di Paternò, insieme a Vito Sant'Angelo, Paolo Garofalo, oltre al citato Ciccio Busacca. Ciccio Busacca era il più noto perché aveva partecipato anche a Ci ragiona e canto, diretto da Dario Fo. E a Paternò, in provincia di Catania, nel 2014, abbiamo io, Giovanni Calcagno e altri attori, artisti, attivisti, appassionati, costruito una casa museo del cantastorie, cioè un luogo fisico che conserva i cimeli originali del repertorio dei cantastorie, chitarre, libretti, abbiamo documentato audio le loro memorie e poi lavoriamo sulla creazione contemporanea, mutuando le tecniche appunto dai cantastorie. Con questo alternarsi di recitativo e musica, che ne faceva un'arte peculiare e trasversale. Adesso ascoltiamo la storia di Orlando e Rinaldo da Ciccio Busacca per sentire quest'arte dalla voce viva del cantastorie.
1: Oggi Ciccio Busacca vi presenta la storia di Orlando e Rinaldo, i più forti paladini di Francia, che con la loro gesta sono stati il terrore di tutti gli eserciti del mondo. Ascoltate.

Carlo Magno, amoroso senza fine, delle francese, potente soprano, con lo mostazzo come a due rampini, venne invitato di Papa Adriano. E alla notte da Pasqua, all'800, imperatore, lo incronavo contento.

0: Iddo ci disse: lassatemi fare, a metto a posto ad ogni scrianzato, e a chi do che non fa lo sottastare, a maledire da quando fu nato. O tanto entusiasmo parlava, caporolo mostazzo ci abballava a ritorno in Francia, e tutto si inventava. Pareva un aggiudine a sparmato.
1: Era la storia di Orlando e Rinaldo, dalla voce di Ciccio Busacca, cantastorie di Paternò. Ma alla memoria di uno dei principali cantastorie però della scuola di Riposto, e quindi Orazio Strano, Cesare Basile, che è un cantautore contemporaneo che ha attraversato molte epoche, molti stili, molte intenzioni e anche molte ispirazioni in questi ultimi 30 anni, ha dedicato un brano che racconta la vita, forse limpida, forse misteriosa, di Orazio Strano, tratto dal suo album bellissimo Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo più.

0: Cesare Basile ci ha appena raccontato in versi e musica e chitarra straziante la vita di Orazio Sciano. Le eredità però dei cantastorie vivono ancora nelle generazioni più giovani, e ad Alcamo, in provincia di Trapani, esiste un giovane agricoltore, Salvatore Fundarò, Totò Fundarò, che è il più verace esempio di come la tradizione si rinnova e prosegue. Lui è contadino, coltivatore di grani antichi, custode di grani antichi e di canti antichi. È cantore, stornelliere e anche apprendista puparo, perché si è affezionato anche a quest'arte. Lui incarna l'evoluzione del poeta contadino, in cui la vita non è scissa dall'arte, il lavoro della terra informa di sé anche il momento di creazione musicale e di selezione del repertorio. Cresciuto con gli anziani del paese, ha appreso naturalmente un bagaglio enorme di poesia contadina da Ciullo d'Alcamo, Pietro Fullone, Fugguni, come lo chiama lui, insieme a delle filastrocche, proverbi, serenate e canti d'amore. Lui è un custode, e parliamo di lui perché insieme ad una generazione sta ricostruendo il tema dell'agricoltura in Sicilia, costruita per scelta. Cioè una generazione di giovani, avvertiti, colti, che hanno studiato anche all'estero, che scelgono di tornare o di restare in quei terreni e di coltivarli con delle tecniche che sono moderne, ma che tendono alla conservazione dei grani antichi, cioè dei grani non modificati, contribuendo alla bellezza del territorio, ma anche alla conservazione dei riti, di cui questi canti che Totò Fundarò ci omaggia sono un centro fondamentale per capirne le ragioni e anche il futuro e la storia. Io sono Eleonora Bordonaro e vi saluto appunto con Ellumunno è una pinzata di Totò Fundarò.
1: Ellumunno è una pinzata. E con l'ufficio e chi non amici. E ci sono l'infamia e carogna, tutti l'amici e tutti.

camorria, che camorria, ci comincia e cutalia, e va a finire sta camorria, ci comincia e cutalia.

0: lago immenso. Vi potrai mettere tutti gli animali e tutte le piante che vorrai.
1: Ci saranno anche i draghi.
0: Tanti, tantissimi draghi. Ma sta attento.
2: Il giardino della vita. Regia radiofonica di Claudio Laiso. Testo di Gilberto Isella. Musiche di José María Sánchez Verdú. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: In studio Lino Bini, la flottiglia per Gaza e navigazione anche sul Lemano. Nelle scorse ore una ventina di imbarcazioni ha solcato le acque del lago per manifestare sostegno alla causa palestinese in vista del vertice del G7 che si terrà via in Francia la settimana prossima. L'iniziativa, partita da Losanna, ha visto la partecipazione di un centinaio di attivisti che denunciavano soprattutto le violenze in corso nella striscia di Gaza per mano dell'esercito israeliano a danno della popolazione palestinese. E noi rimaniamo in qualche modo in tema. L'esercito israeliano ha annunciato una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. Miliziani che avrebbero risposto lanciando dal canto loro alcuni droni sul nord di Israele, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Un fronte caldo questo che rientra nelle trattative di pace in corso tra Stati Uniti e Iran e che potrebbe in qualche modo influenzarne l'esito. A tal proposito, ricordiamo che secondo quanto annunciato dal premier pakistano Sharif, una tra le principali figure coinvolte nelle trattative in corso tra Washington e Teheran, un'intesa per far cessare le ostilità potrebbe essere raggiunta e ufficializzata nelle prossime 24 ore con la firma di un protocollo d'intesa, una firma che avverrà a distanza in formato elettronico e digitale. Secondo Sharif, una volta sottoscritto il documento, le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare i punti concordati ancora in sospeso. Maggiore prudenza viene espressa comunque dal governo iraniano. Il Ministero degli Esteri di Teheran infatti frena su facili entusiasmi, escludendo che un accordo possa essere raggiunto nelle prossime ore o domani, parlando invece di non meglio precisati prossimi giorni. In Perù, ora, dove il candidato di sinistra Roberto Sanchez ha proposto alla sua rivale di destra Keiko Fujimori di chiedere congiuntamente il riconteggio di tutte le schede del ballottaggio delle presidenziali, dove entrambi figurano testa a testa, divisi solo da una manciata di voti. Con poco più del 98% delle schede scrutinate, ricordiamo, Fujimori ha il 50,01% di preferenze contro il 49,99% di Sanchez. Fino a questa sera, così come anche domani in tutto il paese, è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Benvenuti a Caffè Zimmerman per la quarta tappa di un percorso che stiamo affrontando in compagnia di Paolo Prato e che abbiamo voluto intitolare Riverberi. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Sergio, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano, è un piacere riprendere il percorso. Oggi ci occuperemo delle danze a tutto campo con una particolare predilezione per il valzer, insomma il re delle danze.
0: Beh, perché a questo abbiamo voluto riferirci, Riverberi, diciamo così, dalla strada verso il teatro, verso la grande musica scritta.
1: Esattamente, è così. Diciamo che per una lunghissima fase la musica dell'umanità è stata una musica composta per occasioni, scritta con delle precise funzioni. Solamente attorno, insomma, al tardo Medioevo, al Rinascimento, ha preso forma quella che oggi chiamiamo musica d'arte, musica classica, con il preciso scopo di essere ascoltata.
0: Musica assoluta, si dice.
1: Esattamente, no? Esattamente. E a questo punto, nel momento in cui la musica richiede un ascolto assoluto, si guarda alle spalle e si rende conto, parliamo di tanti compositori che iniziavano appunto in età rinascimentale a scrivere musiche assolute, si guardano alle spalle e scoprono che dietro di loro c'è un patrimonio straordinario dove la danza occupa un posto assolutamente centrale nella vita di tutti i popoli, di tutte le comunità a qualsiasi latitudine. E allora oggi ripercorriamo un percorso a partire dal XVIII secolo, perché oggi vorrei partire dalla regione francese del Périgord, che ha dato origine alla danza quasi omonima denominata Périgordino, una danza in sei ottavi che apparve appunto grosso modo nel XVIII secolo. Verdi ad esempio l'ha utilizzata nel primo atto del Rigoletto. In Italia è presente nel repertorio folclorico delle cosiddette quattro province, che sono Genova, Alessandria, Piacenza e Pavia. Io ricordo che in una breve fase della mia esistenza, quando ho fatto un po' di ricerca etnomusicale, sono incappato in alcune sopravvivenze del Périgordino che i vecchi ricordavano e conoscevano. Infatti nel repertorio etnomusicale si trovano tracce ancora di questa danza di importazione francese. Pare che fosse l'esercito napoleonico, con le sue bande, le sue fanfare, ad aver introdotto nell'Italia settentrionale questa danza. E da genovese qual era, Niccolò Paganini era ovviamente esposto a queste influenze che arrivavano dalla Francia, e lui stesso ha riproposto un Périgordino nella sonata numero 17 per chitarra.

0: una danza, il Perigordino, danza popolare ma qui sublimata da Niccolò Paganini sulla chitarra, che era il suo secondo strumento, no? Dalla sonata numero 17, qui con Guido Fichtner.
1: Sì, allora adesso iniziamo a entrare nel merito di quelle che sono diventate già ormai da tempo, da decenni, le danze classiche, il repertorio del ballo di sala, no? Coloro che hanno familiarità con il ballo liscio conosceranno la polka, la mazurka e poi ovviamente il tango e tutte le danze standard che hanno avuto il merito anche di generare competizioni a livello internazionale, è diventato un vero e proprio sport. Ma noi ci occupiamo della polka, ad esempio, in chiave di musica d'arte. La polka è un ballo di coppia di origine ceca, parliamo della Repubblica Ceca naturalmente, ma è anche una forma di canzone, perché la polka si è sviluppata anche come musica vocale, ha un tempo medio veloce in due quarti, pare che abbia preso forma attorno al 1830 nella città di Radek Kralove, nella Boemia orientale. Allora, il significato del nome polka si riferisce alla parola ceca pulka, che significa metà o piccola metà, e che può essere intesa come un riferimento a quei piccoli passi brevi che i ballerini eseguono durante il ballo. Ma il nome può essere anche tradotto semplicemente come donna polacca. È una danza che si diffuse a Vienna, a San Pietroburgo, a Parigi, insomma, una danza transnazionale. Verso la metà degli anni 40 dell'Ottocento raggiunse addirittura Londra e l'America. Ha ispirato compositori classici come naturalmente il giovane Smetana, che è stato un maestro in questo campo. Proprio attorno al 1840 ha scritto numerose polche per un pubblico amatoriale più che altro, e noi ne ascoltiamo una delle tante.

0: Vera Repkova al pianoforte per una polca, una Luisina polka per la precisione, di Bedřich Smetana.
1: Sì, e allora proseguiamo. Dicevamo che la polka ha avuto da subito una diffusione internazionale. Lo dimostrano alcune polke scritte in Danimarca da Hans Christian Lumbye, che era considerato lo Strauss danese, oppure in Francia con Val Teufel, che anche lui ha scritto moltissimi valzer, ma anche alcune polke. E naturalmente Johann Strauss, la Tristrasch Polka, la Pizzicato Polka, repertori che coloro che seguono con passione il concerto di Capodanno da Vienna conosceranno naturalmente. Negli Stati Uniti la polka è diventata da decenni un fenomeno identitario per le comunità mitteleuropee e anche nella musica più leggera. Pensiamo alla Beer Barrel Polka, un successo cecoslovacco dei tardi anni 40 che venne portato in classifica dall'Andrew Sisters e in Italia arrivò col nome di Rosamunda, no? E dunque da noi, a dimostrare insomma la diffusione assoluta di questo ballo, è stata ripresa da autori che avevano anche una notevole produzione leggera e che si misuravano col mercato, con le nuove tecniche, ad esempio come la pubblicità. Pensate che la polka che stiamo per ascoltare, composta da Umberto Giordano, insomma autore di molti melodrammi, si intitola Chi Yang, polka brillante, e ho letto che pubblicizzava un dentifricio.

0: polca brillante, lo era senz'altro nel carattere, qui con Marco Sollini al pianoforte, l'autore Umberto Giordano.
1: A dimostrazione appunto di una assimilazione, una penetrazione assolutamente internazionale. Ne proseguiamo in questo percorso, questa volta protagonista è la mazurka, la danza nazionale polacca per eccellenza.
0: E qui viene subito in mente Frédéric Chopin.
1: È certamente lui che ha avuto il merito di nobilitarla. È una danza in tre quarti, come saprete, con l'accento però sul tempo debole, più lenta del valzer, ha avuto origine nella regione della Mazovia, che è un'area vicino a Varsavia, i cui abitanti erano conosciuti come Mazurs. E da anche questa, da danza di festa in ambito contadino, si è sviluppata poi con il commercio soprattutto verso la Germania e verso i paesi scandinavi, dove ha attecchito moltissimo. Si è diffusa persino in Russia, sia nelle corti che presso il popolino. Quando la Polonia venne spartita, no, sotto l'impero asburgico, parte della Polonia andò sotto la Prussia e una parte sotto la Russia. E in questa fase, in cui la Polonia non era una nazione ma apparteneva fondamentalmente a due altri imperi, nel 1797 venne composto l'inno nazionale, appunto pur in mancanza di una nazione. E l'inno nazionale della Polonia è la Mazurka di Dąbrowski. Ma appunto, dicevamo, Sergio Chopin, il poeta nazionale, ha scritto moltissime mazurche. Noi possiamo ascoltarne una delle tante. Io ho scelto quella in si minore, opera 33, numero 4.

0: Vladimir Ashkenazy al pianoforte per una delle mazurche, sono molte in realtà e vien voglia di ascoltarle anche tutte, ma abbiamo un percorso assai articolato da seguire in compagnia di Paolo Prato. In questo caso era la numero 4 dall'opera 33, quella in si minore, appunto, di Frédéric Chopin.
1: E per rendere omaggio appunto anche alla danza nazionale polacca, ricordiamo che fra gli altri autori che hanno scritto mazurche, un altro polacco, Szymanowski, ma moltissimi russi, da Tchaikovsky a Borodin, a Glinka, a Scriabin, e ovviamente compositori cechi come Dvorak, Martinu, compositori francesi, anche Debussy e Ravel hanno scritto delle mazurche. Mentre da noi forse la più famosa è quella di Migliavacca, la mazurca di Migliavacca, che fra l'altro era considerato il Paganini dei musicisti ambulanti. Ora, adesso è il momento di aprire veramente le danze e apriamo sul valzer, il valzer che, come sapete, nasce nei paesi di lingua tedesca attorno al XVIII secolo, ma anche questa si diffonde immediatamente in tutta Europa, legata in particolare all'ascesa della borghesia. All'inizio era uno dei tanti nomi usati per descrivere i balli di coppia che si diffondevano dalla Baviera all'Austria alla Boemia, il Dreher, Spinner, Walzer, Steirer, ogni località aveva una sua denominazione particolare, ma fondamentalmente quello era una danza che ti faceva girare vorticosamente e esaltava proprio la coppia, come scrisse un bellissimo libro di un etnomusicologo francese, Rémy Essy, pubblicato da Einaudi, appunto sul valzer, l'emergere della coppia in Europa. Dunque, nel 1860, attorno al 1860, il valzer raggiunge il suo apice, soprattutto in Austria, a Vienna, come una miscela di euforia, di idea di progresso, come simbolo di eleganza, e lo fa ovviamente soprattutto attraverso le opere dei fratelli Strauss, Johann e Joseph, figli di Johann Strauss Senior, che a sua volta è stato un notevole compositore di famosi valzer. Ecco, testimoniamo il passaggio degli Strauss con uno dei tanti notissimi valzer. Io ho scelto quello dell'Imperatore.

0: Il notissimo Kaiserwalzer di Johann Strauss figlio, naturalmente qui con i Wiener Philharmoniker e con Claudio Abbado sul podio.
1: Sì, allora diciamo che il valzer raggiunge il suo apice proprio nella Vienna imperiale grazie anche all'operetta. Lo stesso Strauss con il Pipistrello lancia alcuni valzer memorabili, ma poi c'è l'ingresso dell'operetta nella cosiddetta età d'argento, così gli storici definiscono il passaggio in qualche modo da Vienna a Budapest, la centralità, ecco, dell'operetta che si sposta pur rimanendo all'interno dell'impero austro-ungarico, ecco. E a quel punto rinasce dopo i fasti parigini, dopo Offenbach, eccetera, eccetera, e il valzer è ancora maggiormente centrale, ecco, nella musica lieve, nella musica potremmo dire classica leggera, ecco, quella che sta un po' a metà fra i due mondi. E il suo anfitrione è un ungherese, ma appunto cittadino austriaco, che proseguì il mito di Strauss e diffuse la sensibilità viennese nel mondo. Addirittura alcuni sostengono che preconizzò l'avvento del musical in America. Stiamo parlando di Franz Lehár, che ha popolarizzato ulteriormente il valzer, magari contrapponendolo alle ciarde e alle musiche gitane che sono molto presenti nelle sue operette che noi abbiamo trattato in alcune puntate precedenti di questo ciclo di riverberi. E allora, quale migliore occasione per andarci a riascoltare i temi in valzer dalla Vedova Allegra?

0: Un valzer dall'operetta probabilmente più amata o tra le più amate dal grande pubblico, La vedova allegra di Franz Lehár, qui con l'orchestra della Wiener Volksoper diretta da Franz Bauer Teusel.
1: Il valzer entra anche nelle sale da concerto, che peraltro cominciano a diffondersi solamente nell'Ottocento, quindi non era così normale avere dei posti dedicati appositamente per l'ascolto della musica assoluta, come dicevamo. E in questa nuova riprogettazione il valzer appare come una musica da ascoltare e non più da ballare. È un'epoca in cui lo spirito romantico cede il passo a suggestioni quasi di avanguardia, perché siamo già tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e lasciando da parte insomma la grandissima produzione ad esempio di Chopin, di valzer, che peraltro non era così incline al valzer, era più incline alla mazurka e alla polka, apriamo una piccola porticina su primi del Novecento con Debussy, che rilegge appunto questa danza in chiave intimista con un valse romantique.

del nostro Giuseppe Verdi, che ha ampiamente sfruttato questa danza, pensiamo alla Traviata. Nel 1859 Verdi compone per pianoforte solo quel che sarà orchestrato oltre un secolo dopo da Nino Rota per il film di Visconti, Il Gattopardo, è il valzer in fa maggiore che appunto gli amanti del cinema hanno conosciuto in chiave orchestrale, riarrangiata, e che invece noi ascoltiamo per pianoforte, così come l'aveva scritto Verdi.

Questo era il pianoforte di Riccardo Caramella che ha fatto ascoltare il valzer in fa maggiore di Giuseppe Verdi. E ora dall'Italia passiamo alla Russia, anche nella Russia imperiale, zarista, ecco, pre-rivoluzionaria. Il valzer aveva attecchito moltissimo, soprattutto in un ambiente altolocato, ma il valzer che vi faccio ascoltare è invece pienamente collocato in epoca rivoluzionaria. Siamo nel 1934, quando Shostakovich compone una suite per orchestra jazz, per la neonata Orchestra Jazz Nazionale Sovietica. Ora, Shostakovich scrive in maniera molto ligia al sistema tonale, ma ha fatto giganteschi passi avanti la sua musica pur in questo ambito piuttosto controllato dal punto di vista estetico. E questa sua suite è assolutamente deliziosa, molto nota perché la si è sentita in tante sigle radiofoniche, televisive, sottofondi, eccetera, eccetera. Io vi propongo appunto il valzer dalla sua suite, eseguita dall'Orchestra Filarmonica Russa, diretta da Dmitri Yablonsky.

0: La piacevolezza dell'ascolto contraddistingue tutte le scelte di Paolo Prato per quanto riguarda questa e non solo questa puntata di Caffè Zimmermann. Un altro esempio viene da una delle suite per orchestra jazz di Dmitri Shostakovich, questo delizioso valzer che qui abbiamo ascoltato con l'orchestra filarmonica russa diretta da Dmitri Yablonsky. Siamo così in chiusura, Paolo?
1: Sì, e allora andiamo ancora più lontano. A questo punto cambiamo addirittura continente, perché il valzer, oltre ad essersi radicato anche in America naturalmente, pensiamo a Cielito Lindo, una canzone messicana che ha fatto il giro del mondo a tempo di valzer. Ecco, andiamo addirittura in Giappone, dove il più grande compositore giapponese del Novecento, che è Toru Takemitsu, ha scritto anche molta musica da film, e proprio nella colonna sonora di un film che ha fatto epoca, almeno perché secondo quanto sostengono, ecco, gli studiosi di cinema, è un film che ha inaugurato la new wave giapponese, quando c'era la nouvelle vague francese all'epoca e c'era il cinema d'autore italiano. Ecco, anche il Giappone si muoveva su queste direttive. La colonna sonora di questo film, La faccia di un altro, The Face of Another, dal libro di Kobe Aba, era scritta da Toru Takemitsu, e in quella colonna sonora spicca un valzer suadente, leggiadro, col quale chiudiamo questa nostra puntata.
0: Beh, io ti ringrazio, Paolo, e ci risentiamo per una nuova tappa di questo bel percorso. Noi l'abbiamo intitolato Riverberi, ma è assai variegato, come abbiamo già sentito. I riverberi sono quelli che dalla tradizione orale da lontano arrivano poi nelle pagine dei grandi compositori. Grazie e a presto.

In studio Lino Bini, l'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra dovrebbe essere raggiunto e ufficializzato nelle prossime ore con la firma di un protocollo d'intesa, una firma che avverrà a distanza e in formato elettronico digitale. A comunicarlo è il premier pakistano Sharif, una tra le principali figure coinvolte nelle trattative, stando al quale una volta sottoscritto il documento le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare i punti concordati ancora in sospeso. Maggiore prudenza sui tempi viene espressa invece dal governo iraniano. Il Ministero degli Esteri di Teheran infatti frena su facili entusiasmi, escludendo che la firma finale possa avvenire nelle prossime ore o domani, parlando di non meglio precisati prossimi giorni. Nonostante queste premesse, l'esercito israeliano ha annunciato nelle scorse ore una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. Miliziani che avrebbero risposto lanciando dal canto loro alcuni droni sul nord di Israele, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Fronte caldo questo che rientra nelle trattative di pace tra Washington e Teheran e che potrebbe influenzarne l'esito. Dall'interno quasi 800 persone che da bambini hanno subito collocamenti coatti a scopo assistenziale si sono riunite a Langenthal nel canton Berna. Tra i presenti anche la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, che ha voluto ricordare come gli affidamenti fuori dal nucleo familiare abbiano lasciato nella società svizzera ferite profonde. Una vicenda storica e ingiusta sulla quale non bisogna tacere, ha sottolineato la ministra dell'Interno, spiegando che su quanto accaduto sia fatta piena luce. Si stima siano state decine di migliaia i bambini vittime di gravi maltrattamenti e abusi fino all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso. Infortunio mortale ieri sera in Valle Maggia. Un 60enne ha perso la vita sui monti sopra Maggia mentre stava effettuando lavori di pulizia di un terreno impervio. Stando a quanto comunica la polizia, l'uomo, domiciliato nella regione, è rimasto vittima di una caduta. Vano l'intervento dei soccorritori. Si è svolta oggi in Ticino una giornata per sensibilizzare i giovani motociclisti sulla guida responsabile. Si tratta di una nuova campagna di prevenzione del cantone realizzata in collaborazione con il TCS e con il sostegno del Fondo Nazionale Sicurezza Stradale. Una cinquantina gli iscritti, tra cui 15 ragazze. Da quando nel 2021 è stata abbassata l'età minima per guidare moto leggere, le statistiche evidenziano un aumento degli incidenti gravi che vedono coinvolti proprio i motociclisti. L'iniziativa di oggi era rivolta soprattutto ai conducenti con poca esperienza. Tra le parole d'ordine, non sopravvalutarsi, conoscere i propri limiti e il mezzo che si guida. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.

0: Qualche giorno fa il nostro dibattito in diretta, 12.00 e 30 secondi, dicevo, intanto Matteo Ongaro ben trovato in diretta qui in studio.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Dicevo, qualche giorno fa a Zurigo sono stati presentati i risultati di uno studio condotto dal programma di ricerca dell'Università di Zurigo, Human Reproduction Reloaded, e dall'IPSA Foundation. La ricerca si chiama Genitorialità in Svizzera, un rapporto su infertilità e assenza di figli, ed evidenzia una volta di più come il calo demografico nel nostro paese sia dovuto ad un fitto incrocio di variabili, dal cambiamento delle priorità di vita al rinvio della genitorialità, a fattori ovviamente economici che a loro volta si riflettono sul rinvio della genitorialità e sul cambiamento delle priorità di vita, ed infine c'è la questione puramente, ma non solo, biologica, fisiologica, che è l'infertilità. Ed è proprio su questo ultimo punto che vogliamo concentrarci nel nostro approfondimento di oggi.
1: Esatto Enrico, e la Svizzera monitora la qualità seminale della popolazione maschile dal 2005, e negli ultimi anni, negli ultimi mesi, stanno iniziando ad emergere diversi risultati di molte ricerche condotte negli atenei elvetici. E solo per fornire qualche dato iniziale, poi ne parleremo meglio con le nostre ospiti, ma dallo studio zurighese emerge ad esempio che una persona su cinque in Svizzera ha sperimentato l'infertilità. E allo stesso tempo un'altra ricerca dall'Università di Ginevra ha dimostrato invece che due terzi degli uomini hanno una qualità seminale che si pone sotto gli standard qualitativi posti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, intanto salutiamo le nostre ospiti di oggi. Silvia Misiti, endocrinologa e direttrice della IPSA Foundation per la ricerca scientifica. Buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno e grazie per questo invito.
1: Grazie a lei. E buongiorno anche ad Anna Raggi, che è ginecologa specializzata in medicina riproduttiva e ha fondato il centro di medicina di riproduzione Fertisuis di Oltene di Basilea. Ben trovata.
3: Buongiorno e ben ritrovati anche voi. Grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per aver accettato. Allora, Silvia Misiti, iniziamo con lei, partiamo proprio da questo studio. Lo dicevamo anche in apertura, è emerso che il calo delle nascite dipende da molte variabili, quindi è un fattore abbastanza complesso, ma quanto pesa realmente l'infertilità rispetto alle scelte di vita e ad esempio ad altre variabili come i fattori economici?
2: Ma allora, ovviamente questi studi che vengono fatti, questi survey che vengono fatti sulla popolazione, sono molto interessanti perché noi compariamo i risultati sempre rispetto agli anni precedenti. Quello che sta succedendo è che mentre l'infertilità è stata per tanti anni il primo e unico motivo, comunque insomma diciamo quello principale, adesso stanno venendo fuori invece altre cose. Quindi successivamente c'è stato, le persone si lamentavano di problemi economici, presenza di nidi, organizzazioni lavorative migliori per le donne eccetera. Sta cominciando ad andare al primo posto invece la realizzazione personale, e questo è un tema molto interessante. Ovviamente non significa che tutte le altre ragioni non siano, sono molto presenti e anche molto forti, e ancora gli ostacoli economici sono tra i primi posti, però è interessante vedere che molte persone hanno risposto che nelle loro priorità c'è la realizzazione personale e i figli potrebbero essere un ostacolo.
0: Anna Raggi, nella sua pratica clinica, lei ha notato un'evoluzione a livello di quantità e tipologia di pazienti rispetto a quando avete fondato il centro di Oltene nel 2014?
3: Beh, certamente c'è stata un'evoluzione per quello che riguarda la quantità, che sicuramente ci sono più coppie che consultano il nostro centro, ma come gli altri in Svizzera, anche perché vogliono più velocemente sapere perché una gravidanza non avviene e non aspettano magari i tipici 12 mesi predefiniti. Però quello che abbiamo notato è anche proprio che ci sono più coppie che non riescono ad avere il secondo figlio, perché sono più in là con gli anni e quindi una seconda gravidanza non avviene. Però la quantità in generale di coppie infertili che alla fine hanno bisogno di una cura come la fecondazione in vitro rimane più o meno costante, lì non c'è stato un aumento. Invece ecco, proprio per quello che riguarda la tipologia, ecco, direi più coppie che vogliono un secondo figlio e non avviene e sono più in là con gli anni.
0: Le pongo una domanda, come dire, tecnica, no? Di fronte a queste coppie, che tipo di dialogo instaurate? Che cosa cercate di capire? Voglio dire, le domande vengono poste o il tipo di rapporto si costruisce unicamente, come dire, su asset di carattere fisiologico, o tentate di tenere dentro il dialogo, la costruzione della relazione con la coppia, tutti i fattori ai quali abbiamo accennato e ai quali occorre pensare in questi casi, dunque la dimensione economica, la dimensione sociale, culturale anche?
3: Grazie per questa interessante domanda che trovo estremamente pertinente, perché è vero che una coppia che viene da noi per un desiderio di un figlio sono completamente diverse. C'è la coppia che vuole il più veloce possibile avere un figlio, lo vuole anche con tutti i metodi più moderni, e poi c'è la coppia che vuole giusto capire perché cosa c'è che non va, e quindi il rapporto che si crea è dipendente da quei fattori di cui lei ha detto, dal loro background, la loro cultura, se c'è anche qualcosa l'immigrazione, il fattore economico. C'è la coppia che può permettersi la fecondazione in vitro una dietro l'altra, c'è la coppia che non può permettersi, quindi si cercherà di andare su un altro tipo di terapia. Quindi è importantissimo l'inizio di questa relazione, in cui cerchiamo di capire chi vuole cosa, e non è solo a tutti hanno bisogno della stessa cura e delle stesse terapie, ma la coppia è al centro e si cerca di con loro di trovare la soluzione più giusta, e quindi non è un per tutti uguale.
0: Silvia Mesiti, adesso torniamo subito a lei, ci perdoni, volevo fare un'ulteriore ed ultima domanda ad Anna Raggi, poi proseguiamo con il nostro dibattito, ma le posso chiedere come si percepisce il lavoro di centri di ricerca come il vostro nella relazione con le coppie? Voglio dire, mutando il contesto sociale, no? E mutando anche le esigenze delle coppie e aumentando anche le difficoltà nell'avere semplicemente un figlio, è mutato il rapporto che si può avere con un centro di ricerca come il vostro, che socialmente poteva essere accolto in un modo assai diverso solo 10 anni fa? Anna Raggi è ancora con noi?
3: Io sì.
0: Ah, ecco, ponevo a lei la domanda.
3: Allora, la poneva a me?
0: Sì.
3: Allora, penso che una ricerca come questa è importantissima, perché mostra proprio come il desiderio di genitorialità si sta sviluppando in una certa direzione come non in un'altra, e ovviamente i dati che sono stati mostrati è solo una piccola percentuale. Le coppie che vedo io sono quelle che vogliono avere un figlio, però questi dati qua ci aiutano a capire la nostra popolazione e a capire anche il bisogno che c'è, per poi fare più ricerca, e quindi mi ricordo 10 anni fa di aver letto anche l'ultimo resoconto, e sono anch'io rimasta abbastanza meravigliata come certi dati stanno cambiando, e come, ecco, anche si è più guardato sull'infertilità dell'uomo, quindi molto importante, e del lavoro da noi clinici come ricercatori che fa sì che poi possiamo aiutare di più le persone che hanno bisogno di noi.
1: Silvia Mesiti, ritorniamo a lei, ritorniamo magari alla ricerca, ai dati. Ricordiamo, un quinto della popolazione ha sperimentato la fertilità nella propria vita, 2/3 degli uomini hanno una qualità seminale sotto gli standard dell'OMS, ma si può parlare, secondo lei, di una sorta di crisi della fertilità maschile?
4: Allora, sicuramente i dati sono abbastanza impressionanti del numero di persone che riscontrano questi problemi. Ritengo che, come diceva la mia collega precedentemente, in tutti questi anni è aumentata non solo la consapevolezza, ma proprio la conoscenza. I maschietti, diciamo così, si fanno più visitare,
2: Le compagne, mogli, insomma, diciamo, nelle relazioni raccontano molte più cose relativamente ai loro compagni maschi, e quindi io non so se è un fatto che è aumentata sono aumentate le patologie. Sicuramente le conosciamo di più e quindi numericamente i numeri sono, e questo permette anche a centri come quelli che si occupano di procreazione medicalmente assistita di avere un panorama più ampio, no? Perché appunto loro più facilmente si vanno a far visitare. C'è un dato sull'infertilità maschile, come su quella poi femminile, conta ovviamente lo stile di vita, lo stress, quindi, e un po' il nostro modo di vivere. Quindi questo sicuramente va a implicare una maggiore infertilità, però non so, ecco, non mi sentirei di parlare di una infertilità maschile prevalente. Finalmente, e lo dico dal lato femminile, la coppia viene valutata anche a livello di popolazione, perché ovviamente nei centri che la mia collega stava descrivendo, la coppia è al centro e vengono analizzati entrambi, ma a livello di popolazione l'infertilità per anni e anni e anni è stata attribuita alle donne. La donna non può avere figli. E invece adesso il numero di questo magari lo possiamo chiedere a lei, credo che sia molto più alto.
1: Quindi qualcosa forse sta cambiando ed è forse questi numeri in realtà ci dicono non tanto qualcosa sulla qualità della fertilità che sta cambiando, ma piuttosto sulla quantità di uomini che stanno iniziando a porsi determinate domande, e quindi è forse più una questione sociale che sta cambiando. Ma lo chiedo sempre a lei, Silvia Misiti, poi magari lo chiediamo anche ad Anna Raggi. C'è ancora questo tabù sociale attorno alla questione dell'infertilità? Qualcosa sta cambiando, ma quanto è ancora radicato all'interno della nostra società? Silvia Misiti.
2: Ma queste ricerche servono proprio a fare questo tipo di analisi. Così, diciamo, parlando in maniera più generale, il tabù è ancora presente, però è molto, molto cambiato. Finalmente si parla appunto della coppia. La consapevolezza ovviamente dipende dal livello culturale, cosa che viene fuori chiaramente da questa ricerca, dai dati. Quindi, se devo rispondere, dipende dal livello culturale, dipende dal livello di istruzione, e indubbiamente le donne sono più consapevoli, ma non è vero che i maschi non sono informati. Hanno risposto alle domande, sembrano abbastanza informati, magari non arrivano ad alcune domande un po' più specifiche su tecniche, magari non hanno saputo rispondere, ma io direi che c'è un livello abbastanza elevato di consapevolezza rispetto alle principali patologie e procedure che si potrebbero fare. Poi magari non c'è sempre un consenso sul proseguire o intraprendere un percorso di questo tipo.
1: Anna Raggi è d'accordo?
3: Sono d'accordo sull'ultima frase che ha detto, appunto, che c'è molta più consapevolezza, e consapevolezza non vuol dire poi intraprendere anche terapie. Il tema sull'aumento dell'infertilità maschile, penso che sia molto importante fare una differenza tra i risultati di analisi seminali, che sì, mostrano chiaramente un aumento di patologie, che però non vuol dire che questi uomini che sono stati esaminati, che hanno fatto queste analisi, che, come diceva giusto la mia collega, ne sono stati esaminati molto di più, non vuol dire che loro nella loro coppia ci sarà un'infertilità, perché l'infertilità viene data da un insieme di fattori che porta alla coppia, e sfortunatamente il fattore più importante è l'età della donna. Quindi è giusto che esaminiamo di più gli uomini, che sappiamo che se una donna dopo i 35 anni vuole avere un figlio con un uomo che ha un esame seminale non di buona qualità, non le diremo di aspettare anni prima di farsi aiutare. però l'età, quindi l'insieme della coppia è importante e non questi risultati dell'esame seminale. E in più lo stile di vita ha un ruolo anche molto importante e viene ancora oggi sottovalutato. Io ho ancora diverse coppie che non si rendono conto che il fatto di fumare, il fatto di avere sovrappeso, il fatto di bere quotidianamente alcolici ha un effetto molto negativo sulla fertilità. E oggi quello che io vedo di più anche è l'aumento di come si dice, di utilizzo di bevande zuccherate o anche ecco, come gli energy drink, che anche lì possono causare poi più tardi un diabete, ma proprio l'obesità. E quindi questi fattori. Però per me è importantissimo ecco, dire che non possiamo parlare di crisi della fertilità maschile solo perché gli esami sono peggiorati.
0: Tra l'altro in più di un'occasione, parlando di disuguaglianze qui proprio ad Alphaville nei nostri lavori di approfondimento, è emerso quanto lo stile di vita legato anche alle classi sociali, alle disuguaglianze, a luoghi delle città dove la vita possa essere più difficile, possono finire per incidere anche proprio nella trasmissione di alcuni elementi all'interno della famiglia. Vorrei porre una domanda forse a entrambe le nostre ospiti, partendo da Silvia Misiti. Le ricerche indicano possibili correlazioni con appunto fattori ambientali che possono essere connessi allo stile di vita, sostanze chimiche, ma le cause precise restano poco chiare. Quanto sappiamo davvero, Silvia Misiti?
4: Ma allora sicuramente la presenza di questi centri che poi analizzano le coppie è in aumento, c'è da aumentare la ricerca scientifica in questo campo, anche perché l'infertilità è un fenomeno, se posso chiamarlo così, molto molto complesso, cioè neanche questa ricerca rende giustizia a tutti i temi che sono implicati nell'infertilità, perché come diceva giustamente la mia collega prima, c'è una problematica femminile, c'è una problematica maschile, c'è una problematica di coppia, non è detto che quella problematica che si rivela a livello del liquido seminale poi lo stesso uomo in un'altra coppia o la stessa donna in un'altra coppia può avere lo stesso problema, quindi questo è un tema. E poi c'è il contesto, ovviamente, dove vivi e lo stile di vita che stai raggiungendo. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di ampliare le domande inserite in questa ricerca, ma bisognerebbe aggiungerne anche altre e poi fare tutte le giuste correlazioni. È ovvio che alcune sono più evidenti, no? Più semplicistiche, è ovvio che il livello di istruzione conta perché poi quello determina uno stile di vita diverso. C'è un po' di, come posso dire, di problematica nel discernere bene l'infertilità, quindi c'è una primaria, secondaria, quindi molte persone, per esempio dai dati è emerso che nella consapevolezza delle donne il problema è dopo i 40 anni, se parliamo di età, mentre da studi, ricerche eccetera sappiamo che il problema comincia già da prima, 35 anni, 34-35 anni, allora anche questa non c'è una consapevolezza, quindi poi parliamo veramente di infertilità? Sono coppie che hanno avuto un figlio e hanno difficoltà ad averne un secondo, perché comunque l'età è molto in là, allora questa la chiamiamo infertilità o non infertilità? Quindi in questo tema si applicano anche poi temi più, se poi dobbiamo parlare di quanto investire in ricerca in questo senso, quanto investire in quanto le casse malati devono caricare questi costi o no, ecco la ricerca aveva queste domande e vengono fuori anche risposte che ci hanno un po' spiazzato. Molte persone non ritengono l'infertilità una patologia.
0: Dopo torniamo ad Anna Raggi, alla quale vorremmo porre la medesima domanda di Silvia Misti. Dunque, le ricerche indicano possibili correlazioni, no, con fattori ambientali, ma cause precise restano ancora poco chiare. Però mi soffermerei su Silvia Misiti, perché ha fatto emergere una serie di fattori che ci sembrano assai interessanti. Quando lei dice aumentare la ricerca proprio nel settore, no? Oppure porsi l'interrogativo: quanto investire in ricerca, e le casse malati che fanno, quanto possono investire, quanto possono coprire? Allora le chiedo, questo tema, no, che noi banalmente possiamo chiamare con un titolo giornalistico l'autunno o l'inverno demografico, è un fattore che incide su molti paesi occidentali, la Svizzera tra questi, ma tutti, immagino, più o meno tutti i paesi europei vivono questa situazione. Le chiedo, questa questione dell'infertilità quanto è recepita dal dibattito politico? Che tipo di confronto c'è? Cosa sappiamo della risposta che la politica potrebbe dare? È un tema che entra nel dibattito?
4: Allora, assolutamente sì, perché martedì a Zurigo abbiamo presentato alla stampa i risultati di questa ricerca attraverso un dibattito, e già solo da quel dibattito, in 45 minuti in cui erano presenti sociologi, politiche, eccetera, è emerso il problema. Allora, l'infertilità deve essere considerata una patologia? Sì, no. Lo Stato quanto può invadere una libertà individuale? Se una serie di risposte ci dicono che una buona parte della popolazione non vuole avere figli, quanto lo Stato deve spingere su un qualcosa, obbligando o comunque favorendo di avere le famiglie che vogliono avere più figli? Vi faccio un esempio: quando in Cina è stata fatta la politica dell'unico figlio per ridurre le famiglie numerose, adesso questo divieto è stato tolto, ma è rimasto, e quindi c'è un problema enorme di denatalità anche lì. Allora si aprono tematiche: le caste malati, fino a che livello di infertilità possono intervenire o devono intervenire? Queste sono domande che io ritorno anche a voi, nel senso che è un dibattito complicato, perché effettivamente va a toccare la libertà individuale, la libertà di uno Stato. Molte persone hanno risposto che appunto l'infertilità è un problema di chi ce l'ha, e quindi come dire, non ce lo possiamo caricare di questo, ma questo è giusto, no? Quindi diciamo, possiamo fare anche un piccolo dibattito qui. Non ho questa risposta, è molto complesso come tema.
1: Sta emergendo un fenomeno molto complesso, come stava dicendo lei, tante variabili molto fitte che si intrecciano a vicenda, sono questioni sociologiche, ma lo dicevamo anche prima, e anche i risultati dello studio lo dimostrano. La questione della genitorialità, fertilità, infertilità è toccata da molte variabili. Anna Raggi, ritorniamo però sulla questione dell'infertilità, di questo come fattore, cioè ci sono fattori ambientali, sostanze chimiche, prima lei citava gli stili di vita, però le cause sembrano rimanere poco chiare. Quanto sappiamo ad oggi nel dettaglio su queste cause, su quanto influenzano?
3: Penso che sappiamo oggi molto di più di quello che sapevamo una decina o una ventina di anni fa. Troviamo sempre più cause anche biologiche. Le sostanze chimiche, anche come i pesticidi, che sono stati anche analizzati in questo studio di Ginevra, mostrano che hanno un influsso probabilmente di più di quello che si pensava sulla qualità del liquido seminale. Però di nuovo, da solo quello non è l'unica ragione che spiega l'infertilità. Quindi sappiamo di più, possiamo cercare di più, possiamo curare di più, però alla fine abbiamo anche un buon terzo delle coppie che hanno un'infertilità idiopatica, quindi non si ne trova la causa. Come dicevo già prima, la famiglia viene oggi creata molto più tardi, l'abbiamo visto da questi dati anche, e questo ha un influsso poi anche su quanti figli una coppia può avere, e penso che l'infertilità secondaria, quindi il desiderio di avere un secondo figlio che non avviene, è molto più frequente oggi. E dallo studio anche di Ginevra trovo molto interessante che hanno potuto per la prima volta veramente dimostrare che la qualità del liquido seminale cambia a dipendenza di dove si vive. Non si può solo dire in zona rurale o in città, ma anche più vicino sei ai campi, quindi più lontana dalla città, più ha un influsso. Però poi altri studi potrebbero mostrare che chi vive vicino alla città è confrontato ad altri rischi. Quindi si può di sicuro avere risultati ulteriori che potranno aiutarci anche per le coppie quando facciamo il counseling, di dire: guardi, il problema non è solo questo, il fatto che sua moglie ha, non so, le tube che sono chiuse, ma anche il fatto che lei fuma, perché ci sono questi dati chiari che mostrano. E a volte più abbiamo dati, più possiamo, non voglio dire convincere, ma far capire quanto lo stile di vita è importante. Ma se mi permette anche...
1: Sì. Prego, prego.
3: No, che volevo dire qualcosa sui dati, anche su cosa dicono le casse malate, così, o di quelli che rispondono che l'infertilità non è il loro problema. Devo dire che leggere questi risultati qua a me fa male, perché allora potremmo dire che tanti altri problemi, non io sono una donna sana, non mi dovrebbe interessare che la cassa malati paga qualcuno che è malato. Quindi trovo molto egoistico, e questo mostra anche un po' come questa individualismo al giorno d'oggi: io penso per me e non mi interessa di quello che hanno bisogno gli altri. Le casse malati trovo che stanno facendo un buon lavoro verso rendere la consapevolezza della fertilità, quindi cosa vuol dire rimanere incinta a 30 anni, a 35, a 40, stanno cercando di lavorare di più. Poi però siamo noi a livello proprio di nazione che dobbiamo cercare di aiutare di sicuro di più le coppie che hanno bisogno di terapie, perché se guardiamo a livello europeo la Svizzera è pur essendo un paese economicamente ben situato, l'aiuto che diamo alle coppie è molto basico e poco.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare qui, perché dobbiamo lasciare tra pochissimi istanti lo spazio ai titoli dell'edizione delle 13 del Radio Giornale. Però volevo ricordare ai nostri ascoltatori che siamo partiti da una ricerca i cui risultati

0: Grazie, grazie a voi.
1: voi.
2: Noi con Matteo Ongro ci salutiamo qui, finisce la nostra settimana dei dibattiti, a prestissimo.
3: Ciao Enrico, a presto.

0: Il giardino di Albert.
1: Fabienne, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, Fabienne Lanini,
2: responsabile per la Svizzera italiana della Fondazione Silviva.
1: Siamo in un bosco vicino a Taverne.
2: Oggi siamo venuti a visitare la classe di scuola dell'infanzia della docente Chiara. Fra un po' arriveranno, mi immagino, li sentiremo ad arrivare, però è interessante perché Chiara ha già preparato il luogo per accogliere i bimbi. Vedo una termos, vedo del materiale che è stato preparato. Poco, però c'è già la cura del dettaglio che Chiara ha sempre.
1: Sì, sono fortunata perché grazie al giardino di Albert ho la possibilità di trascorrere di tanto in tanto delle giornate in natura. A proposito, ben ritrovate al giardino, come state? Io alla grande e oggi vi racconterò di una mattinata divertente e molto interessante che ho trascorso in un bosco nei pressi di Taverne. E voi direte, ma cosa ci facevi in un bosco a Taverne? Osservavo lo svolgersi di una lezione di scuola. Una scuola particolare però, la scuola a cielo aperto. Nella realtà normalmente si parla di apprendimento all'aperto o scuola all'aria aperta, ma la scuola a cielo aperto è un libro pubblicato da Silviva, la fondazione svizzera che dal 1985 funge da centro di competenza nazionale per la pedagogia e l'educazione ambientale. Fabienne Lanini, che l'abbiamo sentito è responsabile per la Svizzera italiana per la Fondazione Silviva, ha collaborato alla versione italiana del libro La scuola a cielo aperto e mi ha portata nel bosco a scoprire come si insegna e si apprende fuori dalle mura della scuola. Quel mattino siamo arrivate qualche minuto prima della classe della scuola d'infanzia che assieme alla maestra Chiara avrebbe fatto lezione nel bosco.
2: Parleranno poi del materiale. Ah, vedo che la docente ha già preparato tutto un percorso con i legni che poi immagino gli allievi e le allieve andranno a completare con diversi tipi di materiale, quindi magari andranno a cercare del materiale morbido, del materiale scricchiolante, altro tipo di materiale, poi cammineranno sopra a piedi nudi.
1: È vero, a piedi nudi.
2: E quindi un percorso sensoriale per i piedi, questa volta non per le mani, e andranno a sentire, a percepire e immagino magari anche a descrivere le loro sensazioni.
1: Dietro di noi c'è anche un...
2: Allora, quando una classe o anche un gruppo di bambini esce sempre nel solito luogo, si crea un'infrastruttura semplice con i legni che chiamiamo nido d'aquila, che è un po' come un nido per gli uccelli, è il luogo di ritrovo per i bambini e i ragazzi. Viene fatto con dei legni che si trova per terra, i bambini ci si possono sedere tutti in cerchio, quindi anche l'adulto è in cerchio allo stesso livello che il bambino, e qui ci si può raccontare le storie, è un po' un luogo sicuro e in questo caso si può anche accendere un fuoco all'interno se fa un po' più freddo.
1: Mentre esploriamo i dintorni dello spazio scelto dalla maestra Chiara, scorgiamo una borraccia per il tè, delle scatole per la merenda, un paio di coperte e anche dei rastrelli. La maestra Chiara è già passata di qui per preparare quella che sarà la classe che ospiterà i bambini questa mattina. E mentre cammino tra foglie secche e tronchi disposti a ferro di cavallo, il nido d'aquila che mi ha mostrato Fabienne pochi attimi fa, vedo che nulla è lasciato al caso. Tutto è ben organizzato, purché permetta a bambine e bambini di muoversi liberamente e apprendere. Ma ci arriviamo. Prima di toccare con mano e con microfono cosa succede durante una mattinata di scuola all'aperto, mi sono fatta raccontare da Fabienne cosa sia la scuola a cielo aperto.
2: È un libro che vuole essere un invito per altri docenti come chi

0: chiara o che ancora non escono, di provare, testare, a uscire, a scoprire gli spazi fuori dall'aula.
1: Cioè fare scuola nella natura.
0: Può essere nella natura, può essere nei luoghi culturali, quindi Chiara in questo caso esce nel bosco, perché il bosco ha tanti stimoli, è un luogo naturale molto variato. Noi però invitiamo a non limitarsi al bosco, potrebbe essere uscire nel cortile scolastico, nel parco giochi vicino alla scuola, magari nelle vicinanze c'è un prato, la riva di un lago, di un fiume, può essere anche il proprio quartiere, il luogo vicino, quello dove si abita, può essere anche stimolo per ispirarsi, per imparare nuove cose. Quindi il nostro invito è non limitarsi a un luogo naturale, al bosco, ma di spaziare proprio nel territorio dove si vive. Credo che sia la grande richiesta di docenti che conosciamo, che mi chiedevano, ci chiedevano perché questo non c'è anche in italiano. E a un certo momento abbiamo detto ok, adesso lo realizziamo e abbiamo iniziato a tradurlo e ci siamo resi conto che è una visione che abbiamo in Svizzera, quella di uscire all'aperto, ma che c'è anche in Italia. Allora abbiamo contattato una professoressa, Michela Schenetti, dell'Università di Bologna, che è anche la referente scientifica della rete italiana delle scuole all'aperto, che è un movimento molto grande che conta più di 200 scuole in Italia che si sono proprio impegnate a uscire maggiormente durante le proprie lezioni, e quindi un adattamento di questo libro è venuto da sé.
1: Michela Schenetti è docente di didattica generale e educazione alla corporeità e alla sostenibilità all'Università di Bologna. Da anni, ce l'ha detto anche Fabian Lanini, promuove nei servizi per l'infanzia e nella scuola percorsi di educazione ecologica. Potevo non raggiungerla al telefono? Eh no.
2: Scuola a cielo aperto ci rimanda alla necessità di trasformare in un qualche modo, no? Quel modello trasmissivo di scuola a cui spesso siamo abituati. Quindi non si parla di lezioni isolate, non si parla solo di ciò che accade fuori, ma si cerca di creare nuovi spazi per l'apprendimento, quindi un apprendimento anche fuori dall'aula, un apprendimento che parte dai giardini educativi e scolastici, ma che va anche sul territorio, proprio per riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza, perché per fare scuola è veramente importantissimo ricondurre l'esperienza dei bambini e dei ragazzi a ciò che vivono nella quotidianità, ma soprattutto a quello che la fenomenologia descriverebbe un linguaggio delle cose concrete, e poter riflettere su quei saperi e co-costruire una conoscenza situata.
1: Si parla sempre di più di scuola a cielo aperto. Da dove arriva? Tanti dicono che il modello è quello nord europeo, è vero?
2: Allora, innanzitutto le scuole all'aperto nascono un secolo fa. C'è un bellissimo volume di una collega proprio storica dell'educazione che lavora con me nel Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, che affronta proprio questo e ci racconta quanto un secolo fa nascono le scuole all'aperto per, diciamo, rispondere a un'esigenza di salute e di benessere per i bambini. Erano i tempi delle epidemie, quindi fare scuola all'aperto significava prima di tutto poter godere del tempo all'aperto necessario per rinforzare il sistema immunitario. Naturalmente sappiamo quanto è importante l'esposizione alla luce solare, sappiamo quanto è importante anche per il sistema immunitario entrare sempre di più in connessione con germi e batteri che hanno a che fare però con uno sviluppo evolutivo del vivente, quindi germi e batteri della terra, piuttosto che la sovraesposizione a materiali di pulizia artificiale. Sicuramente il Nord è abituato a passare lunghi tempi all'aperto e alle necessità di farlo, proprio per un diverso equilibrio e rapporto tra le ore di luce, no? E le ore, quindi le ore di sole e le ore di buio, una necessità proprio fisica di stare all'aperto in quei mesi, perché parliamo mesi dell'anno in particolare o in quei momenti della giornata in cui è possibile, nonostante, diciamo, le temperature ingenti. Io ho passato dei periodi di ricerca, sono stata in Svezia, sono stata in Norvegia, quindi è possibile stare fuori anche quando le temperature raggiungono i meno 10 gradi, è possibile stare fuori quando il tempo non è ideale.
1: Fare scuola all'aperto quindi significa stare nell'ambiente, apprendere nell'ambiente e costruire una conoscenza situata, come si dice in gergo. Questo tipo di apprendimento è collegato al tema della transizione ecologica e alla necessità di restituire ai bambini e ai ragazzi la possibilità di costruire la propria identità ecologica. Detto in altre parole, le sfide ambientali a cui andiamo incontro necessitano di cittadine e cittadini pronti a capire cosa stia succedendo e quanto sia importante impegnarsi. In questo senso, La scuola a cielo aperto è un libro che può aiutare tanto le allieve e gli allievi quanto gli adulti. Fabienne Lanini.
0: È un manuale che vuole essere però di ispirazione, che il docente, ma anche il genitore, l'animatrice, l'animatore possa sfogliare e possa rendersi conto che si possono imparare tante cose all'aria aperta. Le abbiamo strutturate per disciplina di insegnamento, quindi che sia dell'italiano, di francese, di matematica.
1: Ecco, si può fare matematica all'aperto, non ci avrei mai pensato, io pensavo che all'aperto si facessero i fuochi. O le capanne?
0: Assolutamente si fanno anche le capanne, si fa il fuoco, si cucina sul fuoco. Però mentre si cucina sul fuoco, magari bisogna misurare gli ingredienti per cucinare. Si potrebbe chiedere ai bambini di portare, di stimare i bastoni che sono lunghi un metro. E quindi una matematica applicata. Si vengono a creare delle situazioni reali, si impara dal mondo reale, delle situazioni autentiche. Ed è questo che abbiamo bisogno di vivere delle situazioni reali dalle quali imparare e essere così anche pronti per diventare dei futuri cittadini in questo mondo sempre più complesso.
1: Oh, arrivano! E dobbiamo interrompere la nostra intervista. Sto in silenzio così salutiamo i bambini, Tu chi sei?
3: Valentino.
1: E tu chi sei?
4: Giada.
5: Elia.
6: Io sono Samu.
7: Colin.
8: Filippo.
9: Maya.
10: Derivan.
11: Che è quello?
1: Questo è il microfono.
12: Quindi andiamo a depositare gli zaini dove li lasciamo sempre. L'Alessandra e la Fabienne Colin non hanno sentito la nostra canzone. Avete voglia se ne cantiamo solo un pezzettino?
13: Sì!
12: Siamo pronti? 3, 2, 1. E noi nel grande bosco andiamo, nel bosco andiamo, nel bosco andiamo. E noi nel grande bosco andiamo e alla porta bussiamo.
1: Ah, ve l'ho detto che una delle caratteristiche della scuola a cielo aperto è l'imprevisto? Ero da poco nel cerchio ad ascoltare la canzone dell'orso e a capire come la maestra Chiara intendeva impostare la mattinata di scuola che...
14: Scusa!
15: Ma Chiara!
1: Cos'è che avete trovato?
16: L'ho trovato io!
17: Il merchio!
18: L'ho trovato io!
12: Siamo un po' diventati degli esperti di chiocciole noi, ma un lumacone così non l'avevamo mai visto.
19: Questa lumaca non è la chiocciola!
12: Perché dici che è una lumaca e non una chiocciola, Edoardo?
19: Perché non c'è il guscio!
12: Allora, lo lasciamo qua tranquillo e andiamo a vedere di là il percorso dell'orso.
1: Tu sei il papà di?
20: Di Samuel, Nathan e Amira.
1: Oggi li hai accompagnati nel bosco?
20: Sì, la prima volta.
1: Come ti sembra questa idea dell'aula a cielo aperto?
20: Molto bella. Vedo i bambini che sono felici, vivono la natura e riportano a casa anche questa serenità di stare all'aperto.
1: Quindi ve la raccontano poi quando tornano a casa?
20: Sì, sempre. Sono sempre felici, stanchi ma felici.
12: Noi oggi toglieremo le scarpe, le calze e chi sarà coraggioso potrà provare a camminare in questo percorso a piedi nudi. Adesso abbiamo bisogno di tutti però per riempire questi spazi. Ci sporchiamo i piedi, Vale, hai ragione, ma la Chiara ha portato un tappeto per metterli all'inizio, un asciugamano e un altro asciugamano per pulirsi i piedi. Io sono coraggiosa, Vale, provo. Poi chi vuole provare potrà provare. Adesso 3, 2, 1, tutti al lavoro per riempire questi spazi.
3: Io non voglio farlo.
12: Dobbiamo riempirli, se non vuoi farlo.
1: Fabien, torno da te, quindi sì. Questo primo momento di scuola nel bosco, come ti è sembrato?
0: Allora, prima Chiara ha raccontato una storia, così che anche ha lanciato il tema della mattinata, quindi questa caccia all'orso, è stata introdotta anche da una canzone che i bambini quindi già si possono muovere, la possono anche imparare, ha mostrato un testo che magari anche i più grandi possono seguire e poi adesso stanno preparando il percorso che la famiglia che è andata a caccia dell'orso ha fatto. In ogni postazione ci sarà del materiale diverso che andranno poi a tastare con i piedi passando. Adesso stanno facendo ad esempio un pezzettino con i sassi, quindi sarà chissà che aggettivo uscirà, spigoloso, duro, poi c'è la parte morbida con le foglie ed è interessante perché alcuni bambini hanno detto delle perplessità, io non mi voglio sporcare,
1: io quindi, non me le tolgo le scarpe.
0: Esatto, e quindi esce magari questo dubbio, questa perplessità ed è proprio la bellezza, il ruolo dell'insegnante ad accompagnare, a rassicurare anche il bambino o la bambina che si sente in sicurezza per poterlo fare, sperimentare magari anche qualcosa di nuovo. Quello che è bello anche è il momento di prima molto spontaneo che un bambino ha visto questa lumaca, quindi Chiara stava chiamando tutti, voleva l'attenzione per l'indicazione, però tutta l'attenzione.
1: Ma la scoperta del lumacone è stata più forte.
0: E quindi è l'accogliere l'imprevisto e andare dietro alle domande dei bambini e quindi dalla lumaca, ok, guardiamo, prendiamoci il tempo per guardarlo, osservarlo e poi quando le domande, la curiosità dei bambini sono state espresse, si ritorna all'attività iniziale o addirittura magari chissà che dalla scoperta
1: si stravolge il programma della mattinata.
0: Si voleva andare in una direzione, ci si ritrova ad andare totalmente in un'altra, però il loro interesse dopo è alle stelle.
1: Infatti adesso stanno lavorando tutti in realtà, perché un po' imparare nella natura significa anche educare all'ambiente, capire dove siamo,
0: riuscire anche a ritrovarsi nell'ambiente in cui si è, a contestualizzarsi e a creare un legame con l'ambiente, col territorio. Spesso l'invito è anche a uscire nei luoghi in cui si cresce e quindi se un bambino, una bambina cresce in un ambiente più urbano, di non esitare con la classe di uscire in questo ambiente urbano, perché è l'ambiente in cui si esce, e lasciare il tempo al bambino, alla bambina di scoprire, di esplorare. Il concetto di esplorare è molto importante e di potersi immergere in questo ambiente naturale.
1: Tutti i bambini sono portati per stare all'aperto? Mi verrebbe da dire sì.
0: Mi permetterei anche io di dire di sì. I bambini hanno dei bisogni, il bisogno di muoversi, il bisogno di esplorare, sono curiosi, quindi l'ambiente naturale riesce a soddisfare questi bisogni, l'ambiente esterno. Ognuno ha il proprio tempo, ha il proprio ritmo. L'adulto ha, in questo caso il docente, ha il ruolo di riuscire a stimolare, ad accompagnare il bambino. È lì che inizia poi la crescita educativa.
1: Oh, qualcuno ha visto delle castagne?
4: Io sto trovando le castagne per la mamma.
1: Per la mamma o per il percorso dell'orso?
4: Per la mamma.
1: Dove le metti le castagne?
4: A casa.
1: Come fai a portarle a casa?
4: Non lo so.
1: Ci penserai. E tu cosa hai portato invece per il percorso dell'orso? Cosa hai trovato?
4: Le felci.
1: Ho visto che avete fatto qua con la mamma, vero?
4: Enorme.
1: Qua cosa pensate di mettere?
4: Lì non mettiamo niente perché sentiamo di qui.
12: Bimbi, io direi che il percorso è pronto. Chi è così coraggioso come la famiglia della storia? Allora ci mettiamo in fila dietro al tappeto. Prendo un rastrello che così togliamo tutti i ricci. Bimbi, la Maya è la prima coraggiosa, eh?
5: La
12: seconda coraggiosa, la Beriva.
5: Io sono coraggiosa, ma non la faccio.

0: com'è andata?
1: Male.
0: Come mai?
1: Perché mi sono punta con i ricci.
0: Sei disperata? Sei proprio disperata. Attenzione, vuoi provare a rifarlo?
1: No.
0: Senza trovare i ricci, probabilmente la prossima volta non li prendi.
1: No, non voglio.
0: Meglio di no. Senti, ma sei qua con la tua mamma tu?
1: Sì.
2: Valentina.
0: Valentina, la mamma di Olivia.
2: Esatto.
0: Cosa ne pensi della scuola a cielo aperto?
2: Noi viviamo abbastanza la montagna, quindi a me piace come progetto e i bambini sono sempre contenti. Non è sempre così bello il tempo,
0: però si esce con qualsiasi tempo.
2: Sì. L'ultima volta che sono venuta con la maestra Anna era veramente freddo, umido, era proprio una giornata non bella, però vestiti bene, coperti e tutto, ce l'abbiamo fatta.
0: L'imprevisto è un elemento fondamentale nella scuola all'aperto e, come avete sentito, è stato anche un elemento che ha caratterizzato la mia mattinata nel bosco. Tra percorso dell'orso, nerch giganti, ricci che si sono impigliati nei piedini e bambine incuriosite dalla mia presenza, dal mio microfono, beh, non ho potuto far altro che lasciarmi trascinare da questo momento di condivisione e di scoperta.
3: Ma che c'è lì dentro?
4: C'è una sorpresa, bimbi, che ci ha portato la Fabienne. Samuel, venite tutti al nido, che c'è una sorpresa speciale oggi di Spuntino.
0: Dopo la merenda, la maestra Chiara ha dato via al gioco libero e la cosa più incredibile è che in pochissimi minuti i bambini si sono presi i loro spazi. Da settembre la classe della maestra Chiara frequenta quella porzione di bosco e ogni piccolino ha trovato in quel posto il proprio spazio. C'è chi cerca legnetti per costruire le casette dei ricci, c'è chi rimane nel nido a chiacchierare, c'è chi va in bagno e, oh, la maestra Chiara ha anche costruito una toilette ecologica. E c'è chi si avventura nei dintorni. E che avventura! Fabienne Lanini.
5: Però qui si vede la fiducia della docente. La docente conosce i bambini, si fida. Immagino che ha messo delle regole, esatto, dei confini. Quello che fa parte anche del gioco libero, quindi di questo momento non strutturato dove il bambino ha appunto al confine e possono andare ad esplorare, possono autoregolarsi, decidere, in questo caso vogliono arrampicarsi.
0: E adesso sì, sono già in
5: stanno arrampicando
0: in e pian sette altri, che si stanno,
5: esatto,
0: arrampicando.
5: E qui si vengono a creare delle situazioni spontanee che magari con un gioco più strutturato non ci sono. Ma è il momento dove loro possono andare a riprendere un gioco che avevano già iniziato la volta prima, una costruzione di una capanna, creare un percorso con gli alberi e si creano delle situazioni di collaborazione, portare un ramo molto pesante in due,
0: scendere dalla ruta
5: dalla discesa
0: in tre, una con un bastone e che fa da protezione, diciamo, agli altri due che scivolano col sedere,
5: che scendono, e mi immagino che qualche mese fa magari non osavano salire così tanto, ma adesso c'è sicurezza, c'è più anche la consapevolezza del proprio corpo, quindi dei movimenti che pian piano in questo terreno un po' accidentato riescono a sviluppare.
6: Chiara Quadrelli,
0: è un po' di anni che tu hai deciso di venire nel bosco, comunque di fare scuola a cielo aperto.
6: Sì,
0: come
6: esatto.
0: Mai?
6: Sarà più o meno una decina d'anni adesso che accompagno classi, non principalmente nel bosco, ma ad esempio quest'anno con questa classe usciamo tutti i mercoledì, facciamo scuola all'aperto due volte nel bosco e due volte nei dintorni della scuola, per permettere appunto ai bambini di vivere concretamente l'esterno.
0: Quali sono i benefici che tu hai visto proprio sulle tue classi e sui tuoi bambini?
6: Benefici sicuramente il benessere sia mio, che sento che sto bene, ma anche dei bambini, a livello anche di conflitti all'esterno osservo che ce ne sono di meno. I bambini possono toccare i materiali concretamente e vivere l'esperienza attraverso i cinque sensi, e quindi è un qualcosa in più che la classe non ci dà. Usciamo anche quando piove, anche quando c'è la neve. Mi è capitato raramente di annullare delle uscite, ma per magari vento forte, quindi causa di pericolo legati al vento, però pochi giorni prima, in base alla meteo, poi decido l'attività. Se piove montiamo un telo, quindi non stiamo tutta la mattina fuori sotto la pioggia, ma abbiamo sempre un riparo.
0: C'è una scoperta che hai fatto in questi anni rispetto alla scuola a cielo aperto, qual è?
6: Vedere magari i bambini che osservano di più le piccole cose che ci sono attorno a loro e tutti i giorni dare importanza a delle cose che magari in aula non vedono.
0: Michela Schenetti, docente di didattica generale e educazione alla corporeità e alla sostenibilità all'Università di Bologna.
7: Non si tratta di abbandonare le scuole e stare soltanto fuori, perché i processi di apprendimento richiedono veramente un equilibrio tra esperienze. Quello che ti posso dire, che secondo me è molto interessante, è che i bambini coinvolti in ricerca sicuramente mettono in evidenza quanto l'andare fuori risponda a dei bisogni che sono bisogni evolutivi, quindi bisogni legati alla loro età di sviluppo, ma hanno a che vedere anche con dei bisogni educativi, dei bisogni psicologici, ma anche dei bisogni sociali, e poi mi stava sfuggendo la parola, sì, fisiologica o fisica. Perché? Perché troppo spesso il nostro corpo è compresso e fermo, e invece io porto sempre al centro, no, un'idea fenomenologica, mi riferisco a Merleau-Ponty, che ci suggerisce quanto noi non semplicemente abbiamo un corpo, ma siamo un corpo. Quindi la nostra corporeità entra nel nostro apprendimento, perché gli apprendimenti sono prima di tutto sensomotori, e quindi l'andare fuori risponde a dei bisogni anche di restituire anche una dimensione sociale inclusiva dell'apprendimento, perché quanto più, no, siamo seduti all'interno di un contesto che va a determinare anche dei ritmi di parola o dei ritmi di ascolto in modo molto strutturato, rischiamo di non permettere ai bambini di agire le competenze sociali. Quando siamo liberi di muoverci, liberi di parlare all'interno di uno spazio, abbiamo la possibilità di comprendere come i turni di parola sono socialmente costruiti, come le traiettorie che percorriamo con il corpo hanno a che vedere, no, con la possibilità di prevedere le traiettorie dell'altro da me, per cercare di capire se voglio andare a sbattere o se mi voglio spostare. Quindi tutto questo ha a che vedere con la possibilità di sperimentare le loro competenze. Ho tenuto i ragazzi in disparte perché non sono più abituati ad attraversare dei contesti che sono dei contesti complessi, dei contesti con cui non sono più in relazione. Tanto si parla della maggior frequenza attualmente di un altro ambiente per i ragazzi, con ambiente digitale. Quindi io mi sposto dal considerare il cellulare o i device come degli strumenti, sono veri e propri ambienti che vanno in un qualche modo a cambiare completamente la percezione dello spazio e del tempo. Allora, ritrovare un equilibrio tra digitale e naturale per i ragazzi è fondamentale, perché significa rimettere al centro due concetti che a me stanno a chiave tantissimo, che è il concetto di spazio e tempo vissuto. Lo spazio e il tempo della percezione, lo spazio e il tempo della relazione concreta con quello che accade, no? E che permette di avere una risposta di causa e effetto rispetto a come io mi relaziono con l'ambiente e come l'ambiente si relaziona con me. Mi offre veramente la possibilità di riattivare quelle relazioni cooperative che credo tanto manchino nella scuola e nella società.
0: La nostra è la prima generazione cresciuta con poca o nessuna esperienza diretta con la natura. Il risultato è ciò che il giornalista americano Richard Louve chiama il disturbo da deficit di natura. Problemi fisici e psichici, crisi riguardo al senso della vita, allontanamento dalla natura e quindi da se stessi, e infine uno sfruttamento eccessivo delle risorse. Eppure, la natura ci offre molte possibilità per fare esperienze varie, complete e piene di significato. Michela Schenetti.
7: Mi piace proprio l'idea di educare le nuove generazioni ad amare il mondo e ad amare quella porzione di mondo che ci è data da vivere, e attivarci responsabilmente perché bambini, ragazzi, ma adulti con loro possano sentirsi in grado di agire per l'ambiente. Perché il paradosso che altrimenti viviamo è che tutto rientri sotto al cappello della sostenibilità ambientale, senza però offrire l'opportunità ai singoli di agire concretamente. Dal punto di vista scientifico io mi riferisco spesso alle teorie di Bateson, che scriveva per opporre una rivoluzione enologica, no? Una rivoluzione del nostro modo di pensare, per rivedere la nostra relazione con l'ambiente e considerarci sempre di più in coevoluzione, perché spesso la relazione che abbiamo con l'ambiente è utilitaristica. Per cambiare però i nostri pensieri abbiamo la necessità di cambiare anche i comportamenti. Allora l'educazione alla sostenibilità per me è assolutamente ancorata e legata alla dimensione educativa, che credo debba riprendersi veramente il potere, l'onore che ha, che è quello di incidere proprio nell'educazione delle nuove generazioni, e possiamo cambiare il pensiero iniziando a riambientare l'educazione.
0: Oggi ho una marea di ringraziamenti da fare. Ringrazio Michela Schenetti, docente di didattica generale e educazione alla corporeità e alla sostenibilità all'Università di Bologna. Fabienne Lanini, responsabile per la Svizzera italiana per la Fondazione Silviva. La maestra Chiara e tutta la sua classe, Valentino, Giada, Elia, Colin, Maya, Beri, Van Felipe e tutti quelli a cui non ho chiesto il nome. E naturalmente grazie a Beniamino De Ritis per l'assistenza tecnica. Noi ci risentiamo la prossima settimana.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Maria passa di una strada nuova, la porta d'un Ferrara per te. O caro ma sciocchista fanno stora, faccio una lancia e c'è fungente chiò. O caro ma scionnella farà stora,

0: Il Venerdì Santo, cioè il venerdì prima della Pasqua, è la giornata centrale delle celebrazioni religiose della Settimana Santa in Sicilia. In ogni paese, seguendo una ritualità sempre diversa, si rappresentano i momenti più significativi della passione di Gesù Cristo, così come descritti dai Vangeli. Io sono Eleonora Bordonaro, cantautrice nell'ambito della World Music, sono nata a Paternò in provincia di Catania e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei, cioè musicisti, band, cantautori, che stanno creando un nuovo repertorio tradizionale, che stanno cioè costruendo una tradizione, prendendo spunto dal repertorio antico per proporre un futuro possibile e magari anticiparlo. Il Venerdì Santo è l'argomento di questa puntata. In Sicilia è fondamentale e si caratterizza per la processione del Cristo morto, spesso adagiato su una lettiga, sul cosiddetto cataletto, e accompagnato dai misteri e dalla statua della Madonna addolorata. La Madonna di solito segue il figlio morto e dunque l'attenzione degli astanti, cioè della popolazione intera che accorre a vedere la processione, spesso si sposta sul dolore della madre che segue il figlio morto. Abbiamo appena ascoltato un documento originale registrato da Alan Lomax e Diego Carpitella intitolato Umeteri, cioè il mietere, perché è stato registrato durante un lavoro di un portatore che è rimasto anonimo ed è stato poi pubblicato in Italian Treasury Sicily, The Alan Lomax Collection, poi nel 2000. In questo canto che abbiamo ascoltato si racconta la preghiera della madre a un fabbro affinché non costruisca i chiodi della croce. La madre dice: te li pago lo stesso, ma non li costruire. E poi si fa portare fino alla croce sotto cui incontra Cristo, che dice: madre, non preoccuparti, c'è la Santa Croce che mi protegge. Il canto finisce poi con la Madonna che si allontana parlando con San Giovanni. Ed è uno dei canti più struggenti, ripreso da tantissimi artisti in tutte le forme, diffuso sotto nomi diversi in tutte le province siciliane. I canti del Venerdì Santo sono una varietà infinita. Ce n'è uno che è stato scelto dal gruppo dei Lautari e che era stato registrato da un altro etnologo fondamentale, cioè Antonino Uccello, che si chiamava Canto di Confraternita di Frazzanò. È stato musicato dai Lautari sotto il titolo di Ali 4, Ali 5, Ali 6 Uri, che adesso ascoltiamo.
1: L'uluni nacumenza novu chiantum

Abbiamo ascoltato Ali Quaccio, Ali Cinque, Ali Seiuri, registrato dai Lautari e tratto da un brano tradizionale Canto di Confraternita di Frazzanò. Ma come suonano le processioni durante il Venerdì Santo in Sicilia, adesso e negli anni passati? Io ricordo da bambina aspettavo il Venerdì Santo di pomeriggio per andare ad assistere alla processione da casa di mia nonna, alle cosiddette palme, che era una piazza sotto cui sfilava una processione favolosa. Sotto i miei occhi si snocciolavano le confraternite, le addoloratine, con l'altra mia nonna che sfilava con un manto di merletto nero e i ceri in mano, e si ascoltava una musica che per me era affascinante e struggente allo stesso momento. Ho capito poi, da grande, che si trattava di Ione o L'ultimo giorno di Pompei di Enrico Petrella, da cui era stata tratta una marcia funebre che adesso ascoltiamo.

Abbiamo ascoltato la marcia funebre tratta da Ione di Enrico Petrella, che è eseguita da quasi tutte le bande in Sicilia durante la processione del Venerdì Santo ed è una mia memoria personale carissima e struggente. Dunque, nel mio primo album, dal titolo Cuttunella me, trame streuse di una cantastorie, non ho potuto fare a meno di dedicare due brani al Venerdì Santo. Uno di questi è Maria passa a Pinasciata Nova, che è una riedizione da Umetri tratto dalla raccolta di Lomax. Un altro è Lamento di Maria, in cui insieme a Mario Incudine, cantautore, attore, contista, performer, abbiamo musicato un testo che è tratto dalla raccolta ottocentesca Canti popolari siciliani raccolti e illustrati da Leonardo Vigo, pubblicato a Catania nel 1857. E anche lì la Madonna si confessa con le donne attorno a sé, confessa il dolore e nel testo appare forte il sentimento di solidarietà femminile che si stringe attorno ad una madre addolorata. È il nostro ultimo ascolto e con questo vi saluto. Lamento di Maria.

0: La 54esima edizione del Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia è intitolata Alter Native, a suggerire da un lato la scoperta e dall'altro le radici culturali. Memorie antiche e saperi ancestrali, ma anche tematiche universali. Una biennale dedicata all'incontro e allo scambio tra culture. Charlot la racconta attraverso le voci e il lavoro dei protagonisti che dall'Africa, dalla Grecia, dall'Albania arrivano in Laguna per presentare le loro storie. Un teatro di incontri e tradizione. A cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Coppa del Mondo di calcio al via anche per la nazionale svizzera questa sera alle 21 a San Francisco, l'esordio contro il Qatar. Buonasera ad Alessandro Broggini, tra poco allora ci collegheremo con la California per sentire le ultime della squadra che scenderà in campo, ma anche per sentire il polso della città che ospiterà 6 partite del mondiale più grande mai organizzato. Domani, 14 giugno, è il giorno dello sciopero femminista. Il primo fu il 14 giugno 1991, 35 anni dopo. Quanta forza ha ancora questa manifestazione? La domanda a cui abbiamo cercato di rispondere. E le donne, per le condizioni in cui sono costrette a vivere, protestano anche in Afghanistan, proteste che però si scontrano violentemente con i talebani al potere e finiscono anche nel sangue. Di questo tratta uno dei reportage questa sera. L'altro invece ci porta tra le vie di uno dei mercati che era tra i più frequentati a Kiev, la capitale dell'Ucraina. Era perché si trova in uno dei quartieri bombardati recentemente da Mosca. Nella Svizzera italiana, in Ticino in particolare, la polizia cantonale sta cercando di arginare un fenomeno crescente, cioè il numero di ferimenti anche gravi dei motociclisti. L'impennata sarebbe causata anche dall'abbassamento dell'età per ottenere la patente 5 anni fa.
4: Io devo ancora finire di fare le patenti, che appunto adesso bisogna farle a diversi step di potenza, e quindi devo comunque allenare i tragitti lenti, le prese lezioni, tutto ciò che deve essere fatto bene in strada per essere in sicurezza.
3: Questa è una ragazza che oggi ha partecipato alla giornata di sensibilizzazione per i più giovani organizzata dalla polizia cantonale. Insomma, lo sentiremo, meglio intervenire e prevenire il prima possibile. Prima di andare a San Francisco, però, una notizia giunta negli ultimi minuti in redazione. John Robbiani, si tratta di un incidente aereo avvenuto questo pomeriggio.
5: Sì, un piccolo aereo è precipitato attorno alle 16.30 in provincia di Como, a Lurate Cacivio. Aveva 2 persone a bordo. Si tratta di un aereo immatricolato in Svizzera e di proprietà di una scuola di volo attiva a Magadino. Stando ai media italiani, i 2 passeggeri avrebbero riportato ferite molto gravi, e stando alle prime informazioni che siamo riusciti a raccogliere noi, l'aereo era partito questa mattina da Locarno in direzione della Liguria e stava rientrando verso il Ticino quando appunto è caduto.

0: Siamo con l'inviato della nostra redazione sportiva Paolo Laurenti. Tra 3 ore la Svizzera affronta il Qatar. Cosa dobbiamo aspettarci per questo inizio, Paolo?
1: Beh, buonasera. Intanto direi soprattutto una vittoria, perché il Qatar dovrebbe essere la formazione più debole del nostro girone e un risultato diverso dalla vittoria sarebbe una delusione. La Svizzera si sta preparando ormai da 3 settimane, c'è grande voglia di cominciare finalmente questo torneo che tutti annunciano come voler disputare il migliore Coppa del Mondo della storia della Svizzera. Vorrebbe dire raggiungere i quarti di finale, come non capita da 72 anni, ma in quel calcio preistorico bastavano 3 partite per raggiungere questo traguardo. Quest'anno, in questa edizione, come dicevate, extra large, serviranno quantomeno 5 partite. Tra l'altro, mondiale si può dire già iniziato bene per la Svizzera, visto il pareggio tra le altre 2 formazioni del girone B, ovvero tra Canada e Bosnia, che si sono annullate, quindi la nazionale di Murat Yakin, in caso di vittoria, appunto, balzerebbe già in testa al girone, che è l'obiettivo minimo, perché, lo ripeto, questo è un girone sicuramente alla portata. Non credo che le polemiche, anche se forse è un termine esagerato, di questo lungo avvicinamento, vale a dire Embolo bloccato in Svizzera perché gli era stato proibito di partire dalle autorità statunitensi, l'allarme incendio attorno all'albergo, lo sfogo di Giacca dopo l'amichevole, non credo che abbia intaccato, insomma, la posizione di vita all'interno dell'ambiente rosso scorciato. Anzi, il monito di già credo sia stato opportuno per tenere tutti con l'attenzione ai massimi livelli, quindi speriamo davvero che possa iniziare benissimo tra 3 ore il mondiale della Svizzera con una convincente vittoria con il Qatar.
0: Paolo Laurenti, che ritroveremo tra mezz'ora nello Sport in coda a 6 di sera. Veniamo adesso al sostegno, al tifo per la nostra squadra. San Francisco, c'è anche il nostro corrispondente Andrea Vosti, non davanti allo stadio perché per la partita è ancora presto. Cosa ci puoi dire invece della presenza di tifosi dalla Svizzera? Se ne vedono in giro per la città?
2: Buonasera, io mi trovo nelle vicinanze del Pier 39, una delle principali attrazioni turistiche di San Francisco, il molo famoso per i suoi leoni marini, che è anche una delle FIFA fan zone ufficiali. Ebbene, in questo momento sono appena passate le 9 di mattina, di tifosi ce ne sono davvero pochi, pochissimi in giro, ma anche ieri in città non si aggiravano molti tifosi, men che meno tifosi svizzeri. Sono andato alla FIFA fan zone principale per il debutto della nazionale statunitense, debutto trionfale tra parentesi, e di svizzeri non ho incontrato neppure uno, qualche tifoso qatariota con viaggio e ingresso pagati dal governo del Qatar, ma nessuno svizzero. Difficile dire se dei tifosi ce ne siano pochi. Di sicuro i prezzi di biglietti e hotel sono un problema davvero per molti tifosi. Per la partita di oggi il prezzo medio è sui $473, circa 380 franchi, mentre una notte in albergo costa sui $350. Insomma, non è proprio un mondiale accessibile a tutti, senza dimenticare il contesto politico piuttosto controverso qui negli Stati Uniti.
0: Tifosi che non si vedono, hai detto tifosi almeno che non spiccano, diciamo così. La città di San Francisco allora come si è preparata per accogliere questi mondiali? Li sta davvero vivendo o è una manifestazione tra tante, diciamo così?
2: Guarda, l'impressione è che la città stia vivendo con un certo distacco, almeno per adesso, a questo evento calcistico. Camminando nel centro di San Francisco non si ha assolutamente la sensazione che sia in corso il più grande show sportivo della storia. Non ci sono striscioni o simboli che evocano i mondiali di calcio, il numero di prenotamenti è addirittura più basso e inferiore alla media stagionale. Al contrario, ieri c'era una partita di baseball molto sentita della squadra locale dei Giants e in giro c'erano tantissimi tifosi appunto con la maglia dei Giants. Questo si può spiegare forse con 2 motivi: il fatto che le partite si tengono a Santa Clara, che è a più di un'ora di strada di automobile dal San Francisco, e che la città non c'è una tradizione calcistica come per esempio a Los Angeles. L'interesse per il soccer, come lo chiamano qua, è però molto probabilmente già aumentato dopo la vittoria di ieri degli Stati Uniti contro il Paraguay. Gli americani, lo sappiamo, hanno uno spiccato senso patriottico. Debuttare con un grande 4-1 farà certamente bene all'entusiasmo attorno a questo mondiale di calcio.
0: E allora il tifo lo facciamo noi, lo possiamo fare anche alla TV, lo possiamo fare ascoltando la radio o in streaming, tutto questo offerto dalla RSI. La partita inizia alle 21. Intanto i mondiali di calcio già iniziati continuano a far discutere la politica estera di uno dei tre paesi ospitanti, sto ovviamente parlando degli Stati Uniti. Il caso più noto è il divieto di entrata nel paese dell'arbitro somalo Omar

0: Bhutan selezionato dalla FIFA, ma anche le difficoltà percepite da altre nazionali come l'Iraq, l'Iran, e libertà di movimento è stata negata anche ai tifosi di queste, ma anche di altre squadre. Eppure la reazione della FIFA è risultata per alcuni troppo blanda.
1: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar. But again, we don't control everything.
0: Ci dispiace per Omar Artan, ma non possiamo controllare tutto. Queste sono le parole di Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA. E continua ancora Infantino: proviamo a discutere e vediamo, a volte però gridare non serve a nulla e bisogna semplicemente restare chill, dice Infantino, restare tranquilli. Allora, il potere dello sport e il potere politico quindi si intrecciano. Come leggere questa trama? Per qualche considerazione in più abbiamo interpellato Andrea Goldstein, economista, esperto di geopolitica e sport. Sentiamolo nel contributo di Laura Dick.
2: I mondiali, le competizioni sportive in generale, sono l'occasione per esercitare il cosiddetto soft power, influenzare gli altri attraverso il proprio modello di Stato e le proprie prestazioni in campo. Ma negli Stati Uniti sembra piuttosto prevalere l'hard power, l'uso della forza, un esempio i controlli alle frontiere. Per Andrea Goldstein, esperto di geopolitica e sport, non è che lo specchio del cambiamento della politica estera americana.
3: Quello che era un paese che garantiva la sicurezza e la pace a livello mondiale in quanto l'unica grande superpotenza, adesso si scontra con una realtà diversa. La politica internazionale degli Stati Uniti della Casa Bianca è tesa a garantire la sicurezza delle frontiere.
2: Garantire la sicurezza alle frontiere si traduce nel contesto del mondiale, nel rinvio dell'arbitro somalo Omar Artan, ma anche in problemi per la nazionale iraniana che entrerà negli Stati Uniti alla fine solo per disputare la partita. Una novità assoluta, sottolinea tra l'altro l'esperto, quello di avere un paese ospite in guerra con un paese che ospiterà. Il mondiale apre un periodo di grandi eventi sportivi in questo paese. Nel 2028 si disputeranno le Olimpiadi a Los Angeles. Secondo Goldstein, i problemi che si stanno verificando ora non potranno che aggravarsi, già solo guardando al numero di paesi coinvolti. Il governo della Casa Bianca sta assumendo una dura linea con relativamente pochi stati, ma alle Olimpiadi ci saranno 200 paesi rappresentati, molti dei quali, sottolinea l'esperto, sono problematici per il presidente Donald Trump.
3: Alle Olimpiadi ci sono più di 200 paesi, tra cui tanti dei paesi che Trump definisce sciiti.
2: Tornando al soft power, all'idea di influenzare stati attraverso lo sport, le conclusioni dell'esperto vedono ancora comunque Europa e America Latina in posizione al momento di predominio se collegate all'ambiente del calcio. Nel corso di questo mondiale vedremo quindi se a imporsi sarà un modello europeo, quello latinoamericano, oppure quello dei nuovi paesi emergenti, come la Corea del Sud, che da subito ha attirato l'attenzione battendo la Repubblica Ceca.
0: La cronaca nazionale adesso: oltre 800 persone si sono riunite oggi a Langenthal per la giornata commemorativa delle vittime dei cosiddetti internamenti coatti. Per capirci, sono uomini e donne considerati diversi, asociali, pericolosi, e sono persone che vennero strappate alle proprie famiglie dallo Stato per essere rinchiuse in istituti o sfruttate come forza lavoro nei campi. Nella cittadina del Canton Berna c'era anche la consigliera federale Elisabeth Bomschneider, che ha ribadito la necessità di riconoscere questa pagina oscura della storia svizzera. Anna Valenti.
4: Bambini collocati in istituto oppure mandati a servizio presso le famiglie d'Oltralpe per lavorare in casa o molto più spesso nelle fattorie. Disciplina ferrea e lavoro pesante erano considerati strumenti per rieducare minori ritenuti difficili, etichettati come asociali. Lo stesso destino toccava i figli considerati illegittimi, nati da madri giovanissime, internate, costrette ad abortire o a sterilizzazioni forzate. Tra le vittime c'erano anche gli Jenisch e chi venne usato come cavia nelle sperimentazioni farmacologiche. Il comune denominatore: provenire da famiglie povere ed essere sottratti ai propri affetti attraverso decisioni amministrative dello Stato che avrebbero dovuto proteggerli, ma che invece hanno tolto loro diritti, libertà, infliggendo violenze e soprusi. È la pagina buia dei cosiddetti collocamenti coatti, durata in Svizzera fino agli anni Ottanta, riconosciuta solo nel 2013 dal Consiglio federale, che ha chiesto scusa e avviato il percorso sfociato nella legge del 2017, che ha previsto risarcimenti per ogni vittima pari a 25.000 franchi. Una storia ancora da elaborare, ha ricordato oggi la consigliera federale Elisabeth Baumschneider a Langenthal, al raduno annuale organizzato dalla Fondazione Fluri, che da anni accompagna le vittime.
5: Die Zeitzeugen, dass die reden können, miteinander sich austauschen können.
4: La festa estiva è importante perché permette a storie diverse di incontrarsi, di essere condivise, di trovare spazio e riconoscimento, di dare loro una voce, afferma Guido Fluri. 800 le persone presenti, vittime che per anni hanno vissuto nella vergogna e che oggi chiedono soprattutto riconoscimento. All'inizio si parlava di soldi, la richiesta era di 500 milioni, ricorda Guido Fluri. Oggi, dopo 12 anni, per le vittime il denaro non è più il punto centrale. Quello che conta davvero è l'apprezzamento, il sentirsi ascoltati e presi sul serio. E la festa estiva è una parte essenziale di questo processo, sottolinea l'attivista.
5: Und ein Teil dieses Prozesses ist das jährliche Sommerfest.
4: La consigliera federale Baumschneider ha chiesto che il lavoro di memoria entri nei musei, nelle università, nei libri di storia svizzeri e nelle scuole. Ma le vittime prima di tutto chiedono di poter ricostruire la propria di storia, chiedono dunque trasparenza e pieno accesso agli archivi. Solo così, sottolinea Guido Fluri, possiamo pensare che davvero una storia simile non possa ripetersi mai più.
0: Domani è il 14 giugno e cade, come ormai ogni anno in Svizzera, lo sciopero delle donne o sciopero femminista. Questa edizione però è diversa dalle altre. A Berna non ci sarà infatti l'ampia manifestazione con corteo come ormai da tradizione. Invece una serie di eventi più ridotti in diversi quartieri della città. La domanda che si pone dunque è: gli organizzatori cominciano ad accusare una certa stanchezza? Dopo che a molte delle loro rivendicazioni, come ammettono loro stessi, non è ancora stato dato sufficiente ascolto, la risposta nel contributo di Anna Riva.
6: Oltre 500.000 persone in tutto il paese hanno reso lo sciopero femminista del 2019 un avvenimento storico. Cifre da capogiro mai più raggiunte nelle edizioni successive, comunque ben frequentate. Quest'anno però le cose sono molto diverse. Niente manifestazione nel centro di Berna e niente corteo. Piazza Federale si animerà dalle 15 con discorsi e concerti. Il viola, colore associato alle rivendicazioni femministe, sarà più visibile nei quartieri periferici tra gite in bicicletta, pranzi e yoga. Un'edizione sottotono? Niente affatto, dice Sara Möser, portavoce del comitato organizzatore bernese.
7: Innanzitutto quest'anno il 14 giugno cade di domenica e di domenica in centro non c'è nessuno, le persone tendono a restare nei quartieri, è lì che portiamo quindi le nostre attività. Inoltre negli ultimi anni abbiamo sempre potuto organizzare manifestazioni di dimensioni importanti con migliaia di partecipanti su Piazza Federale. Quest'anno vogliamo invece infrangere le aspettative, mostrare che le proteste femministe possono essere di varia natura.
6: E poi, prosegue Möser, gli organizzatori sono già impegnati nella preparazione dello sciopero 2027, che dovrà essere di nuovo molto esteso. Le novità di quest'anno non hanno però lasciato indifferenti gli interessati.
7: Ci sono i delusi ovviamente perché il 14 giugno per molti è diventato un appuntamento importante, ma vogliamo incoraggiare chi è interessato a ragionare in prima persona su altre modalità di attivismo. I media ci chiedono spesso se siamo stanchi, se non riusciamo più a organizzare un evento del genere. Non è così. Certo, diverse persone negli scorsi anni hanno fatto molto, ma la battaglia non è ancora vinta, non oggi, con il ritorno dei movimenti antifemministi.
6: E che cosa dire della critica, ripetuta in continuazione, della tendenziosità dello sciopero? Davvero non si tratta di un'iniziativa esclusivamente di sinistra?
7: Il movimento femminista è multiforme. Noi del comitato organizzatore di Berna abbiamo lavorato alla nostra struttura e oggi ci definiamo un'organizzazione di sinistra che si batte per la solidarietà e la parità. Malgrado ciò, c'è molto spazio per le donne borghesi che invitiamo a collaborare.
6: Möser conta comunque anche quest'anno sulla partecipazione di migliaia di persone. Va detto che l'attenzione mediatica però sarà contesa. Il 14 giugno è infatti anche giornata di votazioni, nella quale si decide tra le altre cose del futuro demografico della Svizzera.
0: E le donne protestano anche in Afghanistan, qui per rivendicazioni molto più basilari. Protestano contro le restrizioni imposte alle donne dal regime talebano. A Herat, nell'ovest del paese, una manifestazione contro il nuovo obbligo di coprire completamente il volto femminile è stata repressa nel sangue il 9 giugno. Due persone sono morte, tra cui un bambino, e almeno una decina è stata arrestata. Come ci racconta Costanza Spocci, con le voci raccolte proprio in Afghanistan, per la sua sicurezza e quella delle donne intervistate, non ha voluto rendere espliciti né i nomi né i luoghi.
8: Spari, urla e persone in fuga. A Herat, nell'ovest dell'Afghanistan, le forze talebane hanno represso una protesta di 70 persone contro l'arresto di una ventina di donne accusate di non rispettare il nuovo codice di abbigliamento che è entrato in vigore il 6 giugno scorso. Armati di bastoni e Kalashnikov, riportano così le fonti locali, i talebani hanno difeso l'ennesima stretta imposta dal Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio. L'obbligo per le donne è di coprire interamente il volto, lasciando scoperti soltanto gli occhi. Il decreto per ora è applicato solo a livello provinciale, ma molte donne temono che venga adottato presto in tutto il paese, come racconta un'operatrice sanitaria afghana.
9: Today I'm really, really, really very sad.
10: Oggi sono davvero triste. Hanno arrestato molte donne e represso una protesta di persone comuni. Perché sparano alle donne? Davvero, sono così stanca. Viviamo in una gabbia molto buia. Le donne e le ragazze non possono studiare, andare all'università o uscire da sole. Qui una donna non conta nulla. Mi si spezza il cuore perché in ospedale vediamo sempre più ragazze che tentano il suicidio. Quando chiediamo il perché, parlano di problemi familiari, ma anche della mancanza di prospettive. Non possono continuare gli studi, vengono controllate e fermate per strada e chiedono loro perché non indossi la mascherina. È inevitabile che molte cadano nella depressione.
8: I controlli delle squadre del ministero sono già attivi in tutto l'Afghanistan. Nelle zone in cui non si portano burka e chador, che coprono interamente il volto, molte donne girano con le mascherine sanitarie in modo da coprirsi così il viso ed evitare problemi con la polizia morale. Spesso vestirsi solo con l'hijab, il velo, i vestiti larghi e lunghi fino alle caviglie infatti non basta. Lo dice anche un'operatrice sanitaria afghana di 24 anni che racconta quando è stata fermata da una pattuglia talebana.
11: Stop me. Hey girl, stop, stop. I'm coming, what's up?
12: Ehi ragazza, fermati! Dove vai? Cosa fai? Perché sei qui di notte? Mi ha chiesto. Gli faccio vedere il mio tesserino e gli dico: sono un'operatrice sanitaria, smonto dal mio turno in ospedale. E lui: perché non indossi la mascherina? Dov'è la tua mascherina? La mia mascherina era semplicemente abbassata sul mento. Lui inizia a dirmi un sacco di cose orribili. Io non dico nulla. Finché mi urla: vattene, se ti vedo di nuovo qui ti prendo e ti metto in prigione. Ho risposto solo ok e sono andata a casa. E lì ho iniziato a piangere, a piangere.
11: That I just crying.
12: In Afghanistan la donna è sprecata. È solo un paese per uomini. Si stanno mangiando tutti i nostri diritti.
8: Girando per gli ospedali di emergency in Afghanistan, dove alcune e poche donne possono ancora svolgere professioni sanitarie, la preoccupazione per il futuro non solo proprio, ma anche delle prossime generazioni rimane alta. Lo racconta bene un'operatrice di 35 anni.
13: For my daughters, I am too much unhappy for them.
14: Sono davvero preoccupata per le mie figlie. La maggiore sogna di diventare un medico e anche la più piccola, ma quando sento le loro idee per il futuro mi intristisco. Per la maggiore il prossimo sarà l'ultimo anno di scuola. Le è vietato proseguire con l'istruzione secondaria. Questo mi rende davvero infelice. Penso sempre, cosa potrei fare per loro? Quale sarà il loro futuro?
13: I am thinking that what should I do? What should their future?
0: In Ucraina, adesso, dove la capitale Kiev attende un nuovo attacco aereo russo dopo le ultime minacce del presidente Vladimir Putin. Intanto però la città e i suoi abitanti cercano di fare i conti con i gravi danni già subiti negli ultimi bombardamenti. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Madira De Luca, è andato a vedere com'è la situazione nel quartiere più colpito della capitale, dove uno degli ultimi attacchi russi ha distrutto un mercato che prima era molto frequentato.
15: La stazione metro di Lukyanivska è uno dei posti più pericolosi di Kiev. Dall'inizio dell'invasione è già stata bombardata 7 volte. L'ultimo attacco, quasi esattamente un mese fa, ha distrutto il vicino mercato, uno dei più antichi della città. Natalia, che gestisce un banco di ortofrutta, ci racconta che la notte dell'attacco si trovava in un rifugio aereo con i suoi figli poco lontano. La mattina, cessato l'allarme, è andata a vedere i risultati dell'attacco. Dove prima c'erano un centinaio di stalli, magazzini e celle frigorifere, erano rimaste solo rovine carbonizzate, pezzi di lamiera e di vetro. Un mese dopo, la situazione non è cambiata. Ma da qualche settimana, nelle strade intorno alla vecchia struttura, sono spuntate nuove bancarelle.
16: Ми працювали і у нас був товар в суботу. Ми відпрацювали, в неділю було вже все погоріло.
15: Наталія dice che in 2 settimane, tempo di ottenere i nuovi permessi e fare altre scorte, circa metà dei commercianti del mercato originale è riuscita a riaprire.
17: Великі наслідки великі, що для людей, які потребують цього ринку, які купують товари.
15: Svetlana lavora nell'amministrazione municipale e viene qui a fare la spesa ogni giorno. Ci dice che l'impatto dell'attacco è stato devastante, sia per i commercianti che per gli abitanti della zona. Il quartiere non si è ancora ripreso del tutto. Yuri è un ex cuoco che dall'inizio dell'invasione gestiva una bancarella di ferramenta all'interno del mercato. Nell'attacco ha perso tutto, compreso un carico di merce che aveva appena ordinato e che ancora oggi sta cercando di ripagare. Dall'altro lato della strada ci sono i venditori informali. Privi di un permesso ufficiale, sono spesso donne anziane arrivate dalla provincia per vendere prodotti semplici con cui integrare le loro magre pensioni. Natasha, 64 anni, viene a Kiev una volta a settimana per vendere il formaggio fresco, seduta sul marciapiede e con soltanto un ombrellino a ripararla dal sole. Gli affari non vanno bene, ci dice. Ci sono sempre meno persone e ora che hanno colpito il mercato, molti hanno semplicemente smesso di venire. L'Ucraina, come il piccolo mercato di Lukyanivska, continua a resistere, ma ad un prezzo che appare ogni giorno sempre più alto.
0: In chiusura di edizione andiamo sulle strade ticinesi, dove la bella stagione, lo sappiamo, fa tirar fuori le moto dai garage. Proprio i motociclisti sono la categoria che conta il maggior numero di feriti in caso di incidente. Anche per questo, da quando 5 anni fa è stata abbassata l'età minima per guidare la moto, il Canton Ticino ha potenziato le campagne di prevenzione. Quest'anno ne è stata organizzata una nuova ed è destinata ai conducenti con poca esperienza. Oggi c'era anche Pervin Cavaciocolo.
18: Fai esperienza con prudenza è lo slogan della nuova campagna all'interno del progetto cantonale Strade Sicure. Ora a 15 anni si può guidare il cosiddetto cinquantino, mentre a 16 anni si può condurre una moto 125. Le statistiche ci dicono che in Ticino il numero di incidenti con il ferimento grave del giovane motociclista è triplicato dal 2024 all'anno scorso. Da qui la necessità di rivolgersi a chi è alle prime armi in sella a una o due ruote. Tra la cinquantina di iscritti, anche qualche sorpresa, ci dice Patrick Cruchon, addetto alla prevenzione nella Polizia Cantonale Ticinese.
19: Da una parte siamo contenti perché siamo riusciti anche quest'anno a chiudere le iscrizioni. La campagna è stata inizialmente prevista a tutti quei ragazzi delle scuole medie superiori. Lì non abbiamo avuto proprio il successo che speravamo, però dal 2 di giugno, quando è iniziata ufficialmente la campagna, abbiamo visto un ottimo riscontro. Mi fa particolarmente piacere che quest'anno circa il 30% delle iscrizioni hanno riguardato delle conducenti.
18: Andiamo allora subito da una di loro.
20: Sono Caterina, ho 24 anni. Guido la moto da 3 anni. prima avevo lo scooter, dopo ho lottato contro la famiglia che non volevano e allora sono passata alla moto. Io devo ancora finire di fare le patenti, che appunto adesso bisogna farle a diverse step di potenza, e quindi mi sono detta devo comunque allenare i tragitti lenti, le prese lezioni, tutto ciò che deve essere fatto bene in strada per essere in sicurezza.
21: Alla giornata odierna ci sono tante ragazze che si sono iscritte, è una cosa che tu vedi anche un po' intorno a te in generale, che ci sono sempre più ragazze che vanno sulle due ruote?
20: Sì, le ragazze stanno per fortuna prendendo sempre più piede in questo mondo un po' maschile, viene chiamato, anche perché è diventato un mezzo di trasporto comunque comodo.
21: La campagna si è svolta con il sostegno del Fondo Nazionale Sicurezza Stradale in collaborazione con il Touring Club Svizzero. Sentiamo ora gli obiettivi proprio del TCS.
22: Io sono Fabrizio Masci, sono istruttore di guida in autoscuola e in più come collaboratore esterno per i corsi facoltativi del TCS. Primariamente è sulla sicurezza stradale, in secondo luogo far capire cosa vuol dire guidare una moto e anche come gestirla in determinate situazioni. Chiaramente quando si comincia a prendere un po' di confidenza si cerca di andare un po' oltre, ma poi dopo quando si arriva a quel limite magari ci si rende conto che è meglio fare un passo indietro.
21: Si punta a far capire che bisogna acquisire esperienza gradualmente, che bisogna conoscere i propri limiti, il mezzo che si guida ed evitare distrazioni mentre si è in sella. Ad aiutare nella pratica oggi c'era anche Roberto Rolfo, ex pilota professionista nel motomondiale.
23: Lavoriamo come tipologia di corsa principalmente con le moto pit bike, che sono quelle con le ruote da 12 pollici, un po' più piccole moto intermedie, ecco, perché sono un po' più leggere, hanno una velocità ridotta, quindi danno un po' più di tempo per pensare, ovviamente si corrono rischi inferiori, di conseguenza aiutano, hanno aiutato tanti in questi anni a migliorare decisamente più in fretta rispetto all'avere la propria moto, velocità diverse, pesi diversi, quindi l'utilità è proprio questa, mettere in un luogo sicuro, al corrente tutti i partecipanti di quelli che possono essere i rischi della strada.
21: E questo viene fatto anche nei nuovi corsi Moto Start del TCS per i giovani dai 14 anni, per introdurli alle due ruote in un contesto sicuro prima che inizino a circolare in strada.
0: Con questo servizio chiudiamo 6 di sera. Oggi a coordinare questa edizione c'era Gabriele Borer, tra poco ci sarà il magazine culturale come ogni fine della settimana. Prima però lo sport, a domani.
24: Lo sport.
25: Ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con la Formula 1 e George Russell, che ha fatto segnare il miglior tempo delle qualifiche del Gran Premio di Barcellona. Il britannico oggi con la Mercedes ha conquistato la pole position precedendo Hamilton su Ferrari e il compagno di scuderia leader del mondiale Kimi Antonelli. Da notare il nuovo pesante incidente dell'altro ferrarista Leclerc, che proprio come a Monte Carlo una settimana fa è andato a sbattere contro le barriere. Il fuoripista ad inizio della Q3 relega quindi il monegasco al 10° posto della griglia di partenza, gara che avrà inizio domani alle 15. Veniamo al calcio e alla Svizzera, che alle 21 debutterà nella Coppa del Mondo 2026 affrontando il Qatar. Svizzera-Qatar da seguire in diretta radiofonica qui su Rete 1, e il programma odierno prevede anche le prime partite del gruppo C, Brasile-Marocco a New York con inizio a mezzanotte, mentre alle 3 ci sarà il via a Haiti contro Scozia. In chiusura del ciclo il quarto posto di Linda Zanetti alla Copenhagen Sprint, la corsa ciclistica World Tour che si svolge tra le strade della capitale danese e in cui a precederla sono state 3 olandesi, Wiebes, Kohl e Vanhoven.
26: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 14 giugno. Soltanto qualche velatura sarà presente sui cieli azzurri in tutta la Svizzera. Le temperature in generale saranno comprese tra i 15 e i 30 gradi al sud e tra i 12 e i 28 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
27: Sei di sera magazine.
28: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. In apertura oggi vi presentiamo un nuovo spazio espositivo a Lugano che si chiama Censura. Poi un progetto volto alla socializzazione e all'incontro delle persone per migliorare la salute fisica. Infine torna l'appuntamento estivo Chilometro Zero, il progetto di promozione della lettura proposto dalle biblioteche cantonali in collaborazione con le città di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, evento che durerà tutta l'estate. La Fondazione De Pietri Art Philein Foundation annuncia l'apertura di Censura, un nuovo spazio espositivo. Il progetto nasce per indagare una delle dinamiche più sottili e pervasive del sistema dell'arte contemporanea, ovvero l'autocensura dell'artista, intesa come processo invisibile che attraversa l'idea, la produzione e la possibilità stessa dell'opera di mostrarsi. Censura si configura come un luogo di osservazione, ascolto e confronto dedicato non soltanto all'opera compiuta, ma a tutto ciò che la precede. Il dubbio, la rinuncia, la negoziazione con il contesto sociale, istituzionale ed economico, il rapporto con il limite e con la libertà espressiva. Al centro della ricerca della fondazione resta la fotografia, intesa non solo come mezzo ma come dispositivo di pensiero, indagine e relazione con il reale. Attorno ad essa, Censura costruisce un dialogo aperto con i linguaggi dell'arte contemporanea: video, installazione, pittura, scultura, suono, luce, scrittura, musica e performance, accogliendo pratiche ibride, sperimentali e anche interdisciplinari. Ne parliamo con Veronica Barbato, curatrice del progetto Censura.
1: Censura l'abbiamo creato e pensato per uno dei problemi più grandi che hanno gli artisti. Noi artisti, dico noi perché anch'io sono un artista, io ho conosciuto la fondazione perché sono entrata come artista nella fondazione, c'è sempre il problema di autocensurarsi il proprio lavoro, perché non è vendibile, perché è troppo politico, perché c'è troppo nudo, perché non piace. Quindi noi artisti siamo i primi a censurare il nostro lavoro. Quando la fondazione mi ha proposto di entrare come curatrice per questo spazio, mi è venuto subito in mente di denunciare, tra virgolette, questo argomento.
2: E certo, perché se un artista si autocensura, dove va a finire l'arte?
1: Esatto, bravissima. Infatti proprio questo, cioè l'artista quando viene presa anche in galleria, la galleria il suo, diciamo, principale lavoro è vendere. Quindi spesso ci fanno modificare la nostra creatività, il nostro lavoro. Però a quel punto lì l'artista non ha più la sua creatività al 100%. Deve un po' modificarsi. E la fondazione, che è una fondazione non profit, diamo questa libertà in questo spazio di fare quello che vogliono, cioè di veramente di essere gli artisti che sono. Naturalmente c'è una selezione, naturalmente ci sono argomenti che cerchiamo di fare sposare all'interno della fondazione, perché la fondazione è una casa editrice di libri fotografia. Ci sono 5 spazi espositivi, ma principalmente è fotografia. Per non appunto censurare nulla, nello spazio censura portiamo arte a 360 gradi, dalla musica alla performance, al video, alla poesia, qualsiasi cosa faccia parte dell'arte.
2: E chi sono questi artisti? Giovani, immagino?
1: No, in realtà no, non abbiamo, appunto, non dobbiamo censurare nulla, o alcuni li troviamo nelle nostre ricerche, andando in giro nei festival, nelle mostre, sui social. Esempio, Matete, l'artista di Pordenone che ha aperto e ha inaugurato Censura il 30 maggio, io in realtà l'ho corteggiata sui social, su Instagram l'ho scoperta, e dopodiché ci saranno come tema la street art, portiamo all'interno della fondazione la street art, e una mostra notturna. La mostra notturna è molto affascinante perché le persone possono venire di notte a vedere la mostra, a volte possono entrare e essere indipendenti, a volte invece possono guardare la mostra attraverso questa porta di vetro che abbiamo fatto costruire apposta. E abbiamo delle idee, cerchiamo di avere delle idee che vanno al di fuori di una solita mostra che va in galleria e ti ritrovi la foto attaccato col chiodo, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo veramente lasciare la creatività che scorre.
2: Quindi contro l'autocensura. Che non, esatto. E non c'è niente di peggio per un artista doversi autocensurare. Quindi attualmente avete queste mostre.
1: Allora abbiamo 3-4 mostre all'anno per adesso e ora ci abbiamo Matete di Pordenone, poi ci sarà Manuel Walter di Lugano, ci sarà Theo Vasquez da Barcellona che è uno street artist e poi ci sarà Andrea Saltini di Carpi. Vi invito veramente a venirli a conoscere perché sono artisti strepitosi. Vi aspettiamo.
2: Showtable è un'associazione no profit riconosciuta di utilità sociale con sede a Lugano, associazione fondata a Ginevra nel 2014. Showtable ha lo scopo di promuovere a livello di ricerca scientifica il campo degli scambi sociali attraverso convegni specifici e la promozione di positivi scambi sociali stessi attraverso il sostegno di altre associazioni che offrono attività culturali per il tempo libero, insomma promuovere le connessioni sociali. Sentiamo Piera Serra, psicologa, psicoterapeuta, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, docente e responsabile dell'associazione Showtable.
3: Grazie per l'invito e buonasera a tutti e a tutte. Noi nasciamo col desiderio di dedicare parte del nostro tempo libero alla promozione degli scambi sociali. Questo perché molti di noi di origine sono psicoterapeuti e gli scambi sociali sono un fattore formidabile di protezione, non solo da ansia, depressione, ma anche, come ci dice la neuroimmunologia, che studia l'asse ipotalamo ipofisi surreni, che è il sistema che collega il cervello alle risposte immunitarie dell'organismo, anche rendono più efficienti il sistema immunitario, perché la mancanza di relazioni sociali buone e sufficienti produce stress. Noi abbiamo bisogno di un senso di appartenenza a un consesso sociale, anche di poche persone, anche pochissime persone, purché ci diano quel senso di appartenenza, di essere accettati, di non essere giudicati, di essere visti, di essere compresi, ascoltati. Ecco, anche poche persone costituiscono un sistema sociale che ci aiuta, e quando c'è scarsità di questo, quando c'è un senso di isolamento sociale, ecco che subentra lo stress, e lo stress quando diventa cronico produce livelli più elevati cronici di cortisolo, che a sua volta, appunto, come ci spiega la psiconeuroimmunologia, produce un calo del sistema immunitario, favorisce le malattie croniche come le malattie cardiovascolari. In poche parole, le relazioni sociali allungano letteralmente la nostra vita. No, aggiungevo che le neuroscienze ultimamente ci dicono che, studiando le diverse regioni del cervello e le connessioni tra le diverse regioni del cervello, hanno toccato con mano il fatto che le relazioni sociali rallentano l'invecchiamento dell'ippocampo, che è la struttura cerebrale coinvolta nella memoria e nell'apprendimento, quindi proteggono dai disturbi cognitivi che possono essere generati da varie cause di invecchiamento precoce cerebrale. Si vive più a lungo e meglio con le relazioni sociali, proprio perché il nostro corpo è predisposto alla connessione sociale.
2: Ecco, voi come associazione avete dei rapporti con altri enti. Chi sono e che cosa fate?
3: Ma noi, diciamo, la prima iniziativa che noi facemmo fu su suggerimento di Costanza Bergis, che è una dirigente bancaria, che notava che le persone durante la pausa pranzo erano sole, isolate molto spesso, e avrebbero probabilmente, molte di loro avrebbero desiderato avere degli scambi sociali anche nell'ora di pranzo. Allora noi cerchiamo di promuovere con la collaborazione di ristoranti e bar i tavoloni comuni e l'uso dei tavoloni comuni per abitualmente, sono dei ristoranti e bar che hanno abitualmente dei tavoli grandi che possono essere condivisi da clienti che non si conoscono tra di loro, che quindi possono in quella occasione avere degli scambi sociali. Poi noi abbiamo avuto anche altre iniziative, sempre di sostegno alle altre associazioni che creano direttamente o indirettamente scambi sociali, perché quando noi ci siamo costituiti alcuni anni fa, abbiamo visto che c'erano già tante belle associazioni nel territorio che riescono a creare degli eventi, quindi abbiamo pensato: noi non creeremo eventi noi per gli scambi sociali, ma cerchiamo di sostenere queste associazioni e farle conoscere a tutti, in modo che chiunque possa sapere che nel proprio territorio esiste, per esempio, un'associazione del bridge. Se tu hai la passione per il bridge, ovviamente, questa è la prima condizione, e puoi avere in queste associazioni non soltanto l'insegnamento del bridge, la possibilità di giocare, ma anche uno scambio sociale. Lo stesso per i cori sono fondamentali per l'arte, per la coltivazione delle capacità canore, artistiche, ma anche per offrire degli scambi sociali. Quindi noi abbiamo per esempio una piccola fiera con l'aiuto della Fondazione Maghetti e di Special Events Consulting. Noi creiamo tutti gli anni, al quartiere Maghetti appunto, una porte aperte di tutte le associazioni del tempo libero che fanno attività culturali. Queste associazioni non fanno attività culturali per aiutare le persone sole, assolutamente, ma per coltivare, che ne so, può essere il burraco, può essere gioco da tavola, possono essere gli scacchi, ecco, tante altre questioni artistiche, però indirettamente poi creano anche degli ambiti di socializzazione.
2: Lei ha citato il burraco, ma io volevo capire: c'è un'età dove si è più soli, isolati, per cui vi riferite o date, diciamo, attenzione a un'età piuttosto che a un'altra, oppure è una questione che riguarda un po' tutti, indipendentemente dall'anno di nascita, ecco?
3: Allora, innanzitutto, sì, tradizionalmente si consideravano gli espatriati, gli anziani, le persone più vulnerabili da un punto di vista dell'isolamento sociale. Adesso abbiamo visto che è un po' trasversale, anche le persone giovani possono soffrire di una incapacità di relazionarsi socialmente o di una scarsità semplicemente di relazioni sociali dal vivo, naturalmente sto parlando, perché quelle relazioni digitali sono tutta un'altra faccenda. Inoltre le neuroscienze ci stanno dicendo che per tutti noi è salubre avere maggiori relazioni sociali. Tutti noi riusciamo a mantenere più giovane il nostro cervello da un punto di vista cognitivo se abbiamo relazioni sociali, quindi non c'è più l'idea di targetizzare, diciamo così, fasce particolari di popolazione.
2: Per concludere, se qualche nostro ascoltatore avesse voglia proprio di partecipare a queste attività, lei ha da fornirci un sito internet?
3: Ma certamente, Ciao Table, www.ciaotable.org, e lì c'è anche la nostra email. Noi stiamo diventando sempre di più un movimento partecipativo. Molte persone vengono da noi proprio perché comprendono che aumentando, diventando più abili nel creare, nell'agevolare le relazioni sociali, fanno del bene a se stesse e agli altri. Ultimamente stiamo partendo con una campagna che si chiama Saluto la persona vicino a me, e promuoviamo proprio il saluto alla persona che ci troviamo vicino anche casualmente, al bar, nel treno, nel ristorante, alla spiaggia. Con questo spirito, con lo spirito di rendere positive anche le relazioni casuali, anche le relazioni apparentemente di poco conto, perché gli studi ci dicono che anche queste possono essere importanti per la nostra, per il nostro benessere.
28: Torna l'appuntamento estivo Chilometro Zero, il progetto di promozione della lettura proposto dalle biblioteche cantonali in collaborazione con le città di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. L'evento dura tutta l'estate. La rassegna intende dare possibilità a scrittrici, scrittori ed altre figure professionali legate alla letteratura e alla produzione di libri di incontrare il pubblico negli spazi aperti adiacenti agli istituti. Con noi Stefano Vassere, che ci presenta il programma di questa edizione.
4: Allora, l'edizione di Chilometro Zero è la settima, è una rassegna estiva che si tiene appunto negli spazi adiacenti alle biblioteche. All'inizio, per necessità, si era ai tempi del Covid e facevamo le conferenze all'esterno, e ora quasi, come dire, per virtù. La rassegna ha avuto inizio già dal 1° di giugno con la presentazione delle lettere ai giornali di Claudio Troisi e la musica di Paolo Tomamichel, ma poi a partire appunto da questa data avremo moltissime altre occasioni di incontro con i nostri utenti, con il nostro pubblico. Abbiamo già avuto il 2 giugno una serata dedicata a Jane Austen nel cinema, abbiamo occupato l'apertura delle prime tre serate del Festival Poestate con ospiti come Patrizia Valduga, Riccardo Elda, Anna Rochat, Milo De Angelis. A Mendrisio inizieremo al 18 nella bella cornice esterna di Villa Argentina, quando ospiteremo Sara Catella, che presenterà il suo ultimo libro, Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina. Gli appuntamenti per tutta l'estate prevedono poi, non so, una serata a Bellinzona dedicata all'opera dell'architetto Aurelio Galfetti. Abbiamo incontri con gli scrittori Fabiano Alborghetti, Lorenzo Sganzini, Begonia Feijo Farina a Mendrisio, poi Matteo Beltrami e Giorgio Genetelli a Bellinzona, una serata sul giallo della Svizzera italiana con tre autori ticinesi a Locarno, l'inizio di un ampio ciclo di incontri che poi procederà anche oltre la rassegna dedicata a Franz Kafka fuori dai centenari a Locarno con Daria Biaggi, Giorgio Fontana e altri ospiti, altri esperti di Kafka, una serata dedicata alle versioni cinematografiche dei romanzi di Dario Galimberti curate da Jonathan Zanetta, e così via per tutta l'estate. Praticamente la rassegna inizia agli inizi di giugno e finisce alla fine di agosto.
28: Quindi un'estate molto, insomma, impegnativa nel senso buono del termine, con numerosi appuntamenti, ricordiamolo, su tutto il territorio, perché Chilometro Zero appunto coinvolge le varie biblioteche cantonali.
4: Sì, l'idea è quella appunto di proporre in tutte e quattro le sedi cantonali questi appuntamenti in modo da distribuire l'offerta culturale nel sopra, nel sottoceneri e anche in varie localizzazioni al di fuori della biblioteca. Qui a Lugano le facciamo al parco, a Locarno utilizziamo il bel parco retrostante l'edificio della biblioteca cantonale, a Mendrisio, come ho detto, andiamo a Villa Argentina. e a Bellinzona, appunto, un po' dentro, un po' fuori, anche qui approfittando degli edifici che sono edifici di pregio, spesso inseriti in contesti anche molto, molto interessanti dal punto di vista della collocazione. L'idea è appunto quella di alleggerire un po' la promozione di questi contenuti, ma di fornirne molti, in modo che praticamente per tutta l'estate chi volesse può seguire i nostri appuntamenti anche itinerando nelle varie zone del cantone.
28: Direttore Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali, io la ringrazio per essere stato con noi e per averci dato, insomma, queste informazioni molto preziose su questa estate che sta per venire. Grazie, direttore. E siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, versione del sabato, quella della musica in scena, la musica scritta per i teatri d'opera. Il repertorio operistico è ricco, ricchissimo, possiamo dire, di capolavori grandi e piccoli, ogni settimana ve ne diamo prova. Accanto a queste poi troviamo delle pagine che sono diventate celebri solo ed esclusivamente grazie ad un'aria. È il caso di Marta, o da Marte zu Richmond, la cui traduzione in italiano suonerebbe Marta, ovvero sia il mercato di Richmond, opera comico-romantica in quattro atti di Friedrich von Vlotov, sul libretto di Friedrich Wilhelm Riese, da Lady Henriette ou la Servante de Greenwich di Jules-Henri Vernois de Saint-Georges. Prima rappresentazione Vienna, Teatro di Porta Carinzia, 25 novembre 1847. Non esiste, credo, nella storia del canto un tenore che dopo quella data non abbia prima o poi voluto includere nel proprio repertorio la celeberrima aria M'apparì tutto amor, versione italiana dell'originale tedesco Ach so fromm, che costituisce il motivo conduttore, potremmo dire, di tutta l'opera e che viene ripreso ogni qualvolta la situazione richiede amore, malinconia, nostalgia. Eppure sono pochi gli ascoltatori che hanno avuto modo di poter vedere per intero l'opera o i tenori che hanno avuto modo di cantare per intero questo ruolo da cui l'aria, appunto, è presa. Non fingeremo peraltro che il nome di Friedrich von Vlotov sia di quelli stranoti e rientri nel novero dei grandi compositori. Ci permetteremo dunque, prima di entrare nel merito della nostra serata, di ricordare brevemente i cenni biografici che lo riguardano. Nato a Teutendorf nel Mecklenburg nel 1812, studiò con Antonin Reicha a Parigi, dove visse dal 1828 al 1848. Ritornato in Germania dal 1855 al 63, fu sovrintendente della musica alla corte di Schwerin. Poi nel 1863 tornò a Parigi, quindi fu a Vienna a partire dal 1868 e a Darmstadt dal 1880. La sua carriera ruotò quasi esclusivamente intorno all'opera. Una trentina sono i titoli nel suo catalogo. Tra questi, il lavoro che gli permise di affermarsi definitivamente fu Alessandro Stradella, opera andata in scena per la prima volta allo Stadttheater di Amburgo il 30 dicembre del 1844. Subito dopo, l'Opéra de Paris propose a Vlotov di realizzare un balletto intitolato Lady Henriette per la prima ballerina Adèle Dumillâtre. Poiché tuttavia il tempo previsto per la produzione era troppo breve, non volendo lasciare il progetto ad altri, il compositore chiese e ottenne di essere affiancato da altri due colleghi, in modo che ciascuno scrivesse le musiche di un atto soltanto. Fu quindi con Friedrich Burgmüller e Édouard Delvedès che Vlotov dovette dividere il successo di quella rappresentazione. Ma quando il teatro di Porta Carinzia, ossia il teatro di corte viennese, commissionò un'opera nuova sulla scorta del successo del suo Alessandro Stradella, il compositore ebbe la geniale idea di ampliare ciò che aveva già scritto per il balletto Lady Henriette e incaricò dunque Friedrich Riese, che era già stato autore del testo dell'Alessandro Stradella, di stendere il libretto per quella che sarebbe diventata Marta, ossia il mercato di Richmond. E veniamo quindi alla trama. Siamo a Richmond nel 1710, al tempo della regina Anna. Lady Harriet Durham, una dama d'onore della regina, stanca della vita di corte e dalla pressante insistenza di tutti i suoi ammiratori, si ritira in campagna. Ma nella tranquillità pastorale finisce per annoiarsi e così decide di partecipare alla fiera di Richmond, dove per tradizione le giovani ragazze del villaggio cercano lavoro offrendosi come serve. Per divertimento, Lady Harriet e la sua confidente Nancy si travestono da servette, accompagnate dal vecchio cugino ed ammiratore Sir Tristram. Una volta dispersa la scorta di Sir Tristram, Lady Harriet e Nancy si uniscono per gioco alle ragazze in attesa di essere assunte.
A questo punto, due giovani agricoltori, Lionel e Plunkett, alla ricerca di un paio di fanciulle da adibire ai lavori domestici, vengono colpiti dalla bellezza e dal fascino delle due ragazze e, prontamente, le assumono. Per non rivelare il proprio travestimento, Lady Harriet dice di chiamarsi Martha e Nancy si fa chiamare Julia. Una volta firmato il contratto, però, le due ragazze scoprono con sgomento che sono tenute per legge a rimanere con i nuovi padroni per un anno intero. Sir Tristan, che finalmente dopo molte ricerche è riuscito a ritrovare le ragazze, decide di fingersi anch'egli di umili origini, presentandosi con il nome di Bob, e pur protestando con forza nel tentativo di rompere il contratto appena firmato, viene allontanato malamente dal mercato. L'edizione che ascolteremo questa sera è quella firmata da Robert Heger alla testa di Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper München. Il cast, veramente impressionante, include Anneliese Rothenberger, soprano nel ruolo di Lady Harriet Durham, Brigitte Fassbender, mezzo soprano, come Nancy, Hermann Prey, il grande baritono, ricopre il ruolo di Plunkett, lo straordinario tenore Nikolai Gedda si dispiega nel ruolo di Lionel,

entkommen, ward das Handgeld an.

0: dich jetzt in Ruhe.
1: Wie? Was sehe ich? Ich verstehe.

In un tono di tragicommedia si conclude il primo atto di Martha, Oda da Marta zu Richmond, opera comico-romantica in quattro atti di Friedrich von Flotow, sul libretto di Friedrich Wilhelm Riese. L'esecuzione che stiamo ascoltando, ve lo ricordo, è quella diretta da Robert Heger alla testa di Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper München, consegnata ad un disco Emmy in cui brillano, veramente è il caso di dirlo, le voci di Anneliese Rothenberger, soprano, come Lady Harriet Durham, Brigitte Fassbender, mezzosoprano, interpreta Nancy, Hermann Prey, baritono, dà voce a Plunkett, il grandissimo Nicolai Gedda, tenore, è Lionel. Insieme a loro poi completano il cast Dieter Weller, basso come Lord Tristram, Hans-Georg Knoblich, basso come il giudice, e poi abbiamo Anne Ruttmeier, Elisabeth Schmaus, Hildegard Steinmeier come tre domestiche, Arthur Horn, Hans Mursch, Gerhard Fuchs come tre domestici, e chiudono l'elenco Walter Brehm e Hans Mursch come due fittavoli. Ed entriamo così nel secondo atto. Siamo in casa di Plunkett, dove vive anche Lionel, che scopriremo è stato affidato ai genitori di Plunkett quando era ancora in giovanissima età. Le due nuove cameriere, Martha e Julia, ossia Lady Plunkett e Nancy, vengono invitate a preparare la cena e a filare, ma si dimostrano totalmente inesperte ed incapaci di adempiere ai loro compiti, cosa che fa infuriare Plunkett. Ciononostante, Lady Harriet dimostra di avere un talento forse più seduttivo, che è quello del canto, e si produce in una aria notissima, Let's the Rose, che tra l'altro è l'adattamento della canzone popolare irlandese The Last Rose of Summer. Tra i giovani nasce quindi una simpatia. Lionel si invaghisce di Lady Harriet e Plunkett di Nancy. Giunta la sera, ognuno si ritira nelle proprie camere e, col favore della notte, Sir Tristan, che ha seguito le due ragazze fino alla tenuta di Plunkett, riesce, attraverso la finestra, a farle fuggire. Scoperto l'accaduto, i giovani agricoltori si abbandonano all'angoscia ed alla rabbia per la perdita delle loro domestiche

La furia dei due giovani agricoltori Lionel e Plunkett chiude il secondo atto di Martha, Oder der Markt zu Richmond, opera comico-romantica in quattro atti di Friedrich von Flotow, sul libretto di Friedrich Wilhelm Riese, da Lady Henriette ou La Servante de Greenwich di Jules-Henri Vernois de Saint-Georges. Ancora una volta vi ricordo che stiamo ascoltando l'edizione diretta da Robert Higer alla testa di Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper München, e che il cast vede un elenco di assolute superstar, a partire dalla Lady Harriet del soprano Anneliese Rothenberger, cui si affianca la Nancy del mezzosoprano Brigitte Fassbender. Il giovane contadino Plunkett è interpretato dal baritono Hermann Prey e il suo amico Lionel è invece cantato dal tenore Nikolai Gedda. Il basso Dieter Weller dà voce a Lord Tristan Mickleford, Hans-Georg Knoblich, basso, è un giudice, mentre chiudono il cast Hanne Ruttmeier, Elisabeth Schmaus e Hildegard Steinmeier come tre domestiche, Arthur Horn, Hans Musch e Gerhard Fuchs come tre domestici e per finire Walter Brehm e Hans Musch come due fittavoli. È passato parecchio tempo dalla fuga di Lady Harriet e di Nancy dalla tenuta di Plunkett. Nel frattempo le due donne si sono riunite alla corte di Lady Anne e infatti il terzo atto si apre proprio durante una battuta di caccia guidata dalla regina in persona. Vagando nella foresta, Lionel incontra il gruppo di cacciatori e fra essi riconosce proprio Lady Harriet. Dichiara a questo punto il suo amore per lei, ma questa, imbarazzata, lo respinge. Lionel allora racconta ai convenuti che Lady Harriet era in casa sua come domestica e che aveva firmato un contratto che la impegnava per un anno. Ma naturalmente i cortigiani della regina Anna lo ritengono pazzo. E il cugino di Lady Harriet, Sir Tristan, sostiene questo giudizio. Viene pertanto ordinato di imprigionare il giovane, ma prima di essere arrestato, Lionel consegna l'anello donatogli dal padre morente a Plunkett. Questo anello si rivelerà la chiave di volta della nostra narrazione, perché il padre di Lionel gli aveva promesso che qualora si fosse trovato in difficoltà sarebbe bastato inviare quell'anello alla regina. Ed egli, pertanto, implora il suo amico di portarlo a corte.

0: auch sie.
1: Wieder sie.
2: Was muss ich sehen?
1: Wieder sie.
2: Wer

La drammatica conclusione del terzo atto di Martha oder der Markt zu Richmond, opera comico-romantica in quattro atti di Friedrich von Flotow, su libretto di Friedrich Wilhelm Riese. Come avete sentito, Lionel ha affidato tutte le sue speranze all'anello che gli aveva donato il padre. Vi ricordo che stiamo ascoltando l'edizione diretta da Robert Heger alla testa di Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper München. Il cast è composto da Annelisa Rothenberger, soprano, nel ruolo di Lady Harriet, Brigitte Fassbender, mezzo-soprano, come Nancy, Hermann Prey, baritono, da voce a Plunkett, Nicolai Gedda, tenore, è uno stratosferico Lionel, mentre Dieter Weller, basso, si disimpegna come Lord Tristan Mickleford, e Hans-Georg Knoblich, basso, da voce a un giudice. Chiudono l'elenco Hanne Ruttmeier, Elisabeth Schmaus, Hildegard Steinmeier come tre domestiche, Arthur Horn, Hans Mursch, Gerald Fuchs come tre domestici e Walter Brehm con Hans Mursch nel ruolo di due fittavoli. Il quarto atto si apre di nuovo sulla tenuta di Plunkett. Lady Harriet e Nancy giungono sul luogo nel tentativo di fare ammenda. Lady Harriet si è infatti resa conto di aver commesso un terribile errore, ma che può ancora tornare indietro e salvare la vita di Lionel dichiarandosene innamorata. Nel frattempo però Plunkett ha consegnato l'anello alla regina, che lo ha riconosciuto come l'anello del conte di Derby ingiustamente esiliato. Lionel viene quindi reintegrato nel suo rango originario e gli vengono restituiti tutti i suoi averi. E così, quando Lady Harriet si ricongiunge con lui dichiarandogli il proprio amore, il novello Lord la respinge con disprezzo. Nel giardino di Plunkett vengono quindi ricreate le scene del mercato di Richmond e Lady Harriet con la sua amica Nancy tornano ancora una volta ad essere Martha e Julie, in cerca di un posto di lavoro presso Plunkett e Lionel, i quali a questo punto non possono più resistere alle profferte di amore e dedizione di Lady Harriet e Nancy. Le due coppie si uniscono tra il tripudio generale.

Sulle note di The Last Rose of Summer, intonate da tutto il cast, si conclude in Letizia. Martha Odelda Markt zu Richmond, opera comica romantica in quattro atti di Friedrich von Vlotov, su libretto di Friedrich Wilhelm Riese, da Lady Henriette ou la Servante de Greenwich di Jules-Henri Vernois de Saint-Georges. Prima rappresentazione, Vienna, Teatro di Porta Carinzia, 25 novembre 1840. Vi ricordo che abbiamo ascoltato per intero l'edizione consegnata ad un disco EMI da Robert Heger alla testa di Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper München, in cui veramente brillavano le voci di Anneliese Rothenberg, soprano come Lady Harriet Durham, Brigitte Fassbender, mezzosoprano nel ruolo di Nancy, Hermann Prey, baritono, dava voce a un brillantissimo Plunkett, mentre Nicolai Gedda, tenore, era lo splendido Lionel. Dieter Weller, basso, interpretava il perfido Lord Tristram Mickleford, Hans-Georg Knoblich, basso, era un giudice. E l'elenco si chiudeva con Anne Ruttmeier, Elisabeth Schmaus, Hildegard Steinmeier come tre domestiche, Arthur Horn, Hans Mursch, Gerhard Fuchs come tre domestici, Walter Brehm e Hans Mursch come due fittavoli. Abbiamo ancora una manciata di minuti prima di salutarci e allora noi vogliamo dedicarli proprio alla musica di Friedrich von Vlotov, come abbiamo detto, compositore ormai pressoché dimenticato se non fosse per quella strepitosa aria Ach so fromm cantata da Lionel nel secondo atto. Come dicevamo però in apertura, Martha fu l'atto di rivelazione di una carriera che si era in realtà aperta al mondo grazie ad un'opera intitolata Alessandro Stradella, andata in scena in prima assoluta ad Amburgo, allo Stadttheater, il 30 dicembre del 1844. E allora, proprio da quella opera rivelazione, noi vogliamo proporvi, per iniziare questo nostro ultimo tratto, l'ouverture.

La brillantissima Ouverture dall'Alessandro Stradella, opera romantica in tre atti di Friedrich von Flotow, eseguita da Ulf Schirmer alla testa della Münchner Rundfunkorchester per un disco CPO del 2023. Un disco interessante e molto ricco di informazioni sulla figura di Flotow, ma anche molto ricco della sua musica meno nota. Tra le molte pagine proposte nel programma di questa registrazione, troviamo due inauditi concerti per pianoforte e orchestra, tra i quali scegliamo di proporvi il numero 2 in La minore, che ascoltiamo ancora una volta nell'esecuzione della Münchner Rundfunkorchester sotto la direzione di Ulf Schirmer con al pianoforte Matthias Kirchenreith. I tempi sono andantino allegro, scherzo vivace e leggeramente, adagio, rondò, allegretto, scherzando.

Il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in La minore di Friedrich von Flotow, eseguito da Ulf Schirmer alla testa della Münchner Rundfunkorchester al pianoforte, Matthias Kirchenreith per un disco CPO del 2023, dal quale prenderemo anche il nostro ultimo ascolto, e si tratta di una vera prelibatezza. Perché per capire quanto in realtà grande fosse la fama di Flotow durante la sua vita, sarebbe sufficiente ricordare che il gran maestro del teatro di Weimar, Franz von Dingelstedt, chiese proprio a Flotow di comporre le musiche di scena della sua traduzione di The Winter's Tale di William Shakespeare, che andò in scena il 23 ottobre del 1859 al teatro di corte di Weimar e di cui noi ascoltiamo l'ouverture, ancora una volta diretta, come dicevamo, da Ulf Schirmer alla testa della Münchner Rundfunkorchester. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi e per averci seguito. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Birdland, l'avventura del jazz.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Birdland da Claudio Sessa. Torniamo a parlare di un argomento sul quale vi avevo già intrattenuti per alcune trasmissioni, un argomento che trovo particolarmente divertente da affrontare. Qual è il suono del jazz? Qual è lo spirito incarnato dalla sonorità jazzistica? Chi segue tutte le nostre trasmissioni sa che abbiamo già cominciato un lungo percorso attraverso l'intera storia del jazz, cogliendo un po' fior da fiore per cercare lo spirito del suono jazzistico, partendo proprio dai primordi, dalle prime incisioni degli anni 10 del Novecento del jazz. E qualcuno ricorderà che ho deciso di autolimitarmi in una serie di organici piuttosto piccoli, nei quali i musicisti hanno più facilità a interagire fra di loro e anche a inventare proprio un rapporto reciproco che è importante per la creazione di questo suono collettivo del jazz. Quindi ho scelto dei brani in cui sentiamo tri, quartetti o quintetti, non di più. E naturalmente tutto questo comporta anche tante formazioni diverse, l'uso di strumenti molto differenti fra di loro. Come vedremo, proseguendo nella storia del jazz, questa possibilità di organici diversi diventa sempre più vasta e si divarica sempre di più. Per il momento noi eravamo arrivati, l'ultima volta avevamo ascoltato alcuni pezzi da 90 del jazz moderno: Sonny Rollins in trio, Coltrane in quartetto, Monk in quartetto, Bill Evans in trio, caposaldi, diciamo, dello spirito del suono jazzistico. Ci mancava un nome fondamentale e adesso lo mettiamo in campo, cioè il nome di Miles Davis, del quale ascoltiamo il classico secondo quintetto, quello degli anni 60, con Wayne Shorter al sassofono tenore, che noi sentiremo qui aprire in solitudine il brano, poi raggiunto dagli altri musicisti: Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, che è anche l'autore di questo brano, e Tony Williams alla batteria. Naturalmente c'è anche la tromba di Miles Davis. Il brano si intitola RJ.

Ecco, in questa logica musicale i musicisti tendono a utilizzare dei brani molto astratti che permettono di elaborare soprattutto un tipo di accompagnamento molto libero ai vari assoli. Questa stessa logica era già in atto da qualche anno, questo è un brano del 1965, in un contesto musicale ancora più aperto che verrà chiamato free jazz e di cui uno dei propulsori, degli inventori, è il sassofonista Ornette Coleman, che non a caso esclude dai suoi gruppi il pianoforte, che è uno strumento che tenderebbe a creare delle fondamenta armoniche molto definite. Il quartetto di Ornette Coleman è un caposaldo, una pietra miliare degli sviluppi del jazz, con Coleman al sassofono, contralto, Don Cherry alla tromba, Charlie Hayden al contrabbasso, Billy Higgins alla batteria. Li sentiamo in un brano del 1959 molto caratteristico di questa libertà espressiva, che vuol dire anche fusione di suoni a livelli diversi di consapevolezza e di interazione. È un brano di Coleman che si intitola Forerunner.

questa logica sonora così asciutta avrà vasta fortuna nel corso degli anni 60. Io vorrei farvi sentire una variante, potremmo dire, in cui il suono degli strumenti a fiato si estremizza, potremmo dire, perché al sassofono soprano, quindi un sassofono particolarmente acuto, incontriamo Steve Lacy, mentre al trombone, quindi un suono di ottone molto più grave di quello della tromba, troviamo Roswell Rudd. Steve Lacy e Roswell Rudd negli anni 60 organizzano un gruppo che si dedica in primo luogo alla musica di Thelonious Monk, e anche questo è un fattore molto interessante, molto importante, di connessione con certe sonorità, certe invenzioni precedenti della storia del jazz. Al contrabbasso c'è Bob Cunningham, alla batteria Dennis Charles. Questo è un brano inciso nel 1962, appunto un brano di Thelonious Monk che si intitola Aeronell.

Molto diverso è l'approccio di un altro fondatore del free jazz, Cecil Taylor, con il quale tra l'altro Steve Lacy ha compiuto i primi passi nell'ambito del jazz d'avanguardia. Cecil Taylor, che era un pianista, pensa a un modo di integrare i suoni dei suoi gruppi in una maniera molto più interattiva, appunto, non più la sequenza dei solisti come abbiamo sentito nel gruppo di Ornette Coleman e anche in questo di Lacy e Rudd, ma qualche cosa di più organico. E questo viene particolarmente messo in rilievo da delle incisioni famose che Taylor realizza dal vivo in Europa nel 1962 in un trio davvero anomalo: Taylor al pianoforte, Jimmy Lyons al sassofono contralto, Sonny Murray alla batteria. Da queste incisioni chiudiamo per oggi i nostri ascolti con almeno un frammento di un lungo brano di Taylor che si intitola Nefertiti, The Beautiful One Has Come, e su questo brano Claudio Sessa per oggi vi saluta, ma proseguiremo il nostro percorso nei prossimi Birdland.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Esordio con beffa della Svizzera ai mondiali nordamericani di calcio. I rossocrociati raggiunti dal Qatar in pieno recupero dopo aver controllato senza problemi tutta la partita. Accordo di pace che sembra davvero vicino tra Iran e Stati Uniti. Trump ha annunciato la firma nella giornata di oggi. Teheran nega che una propria delegazione sia in partenza per Ginevra o per qualsiasi altra destinazione. E Israele si mostra contraria all'accordo. Una seconda lingua nazionale dalle elementari. Ovunque la proposta del Consiglio federale suscita malumori nella Svizzera tedesca. Mettere la Svizzera al riparo dalle conseguenze di una penuria energetica è l'obiettivo che ha spinto il Consiglio federale ad approvare il messaggio per la costruzione di 4 centrali a gas di riserva. Domenica 14 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, la Svizzera ha esordito nel mondiale nordamericano di calcio pareggiando 1-1 contro il Qatar, un risultato che sa di beffa per una partita sempre sotto controllo da parte dei rossocrociati. Le riflessioni a bocce ferme dalla redazione sportiva con Patrick Locatelli.
3: Sì, è un risultato clamoroso, l'avremmo detto prima della partita, lo diciamo al suo termine. Tante, troppe, 26 per la precisione, le occasioni avute dalla Svizzera, i famosi expected goals, le reti attese superano il 3,2, quindi tanta la mole di gioco creata dai rossocrociati, a cui però è mancato il veleno che è rimasto nella coda. Non è un dramma, ma certamente complica il percorso della nostra nazionale, che sulla carta ha affrontato l'avversario più modesto e ora dovrà fare tesoro di questa sveglia, l'ennesima dopo quella di Capitana Giacca, per cambiare rotta contro la Bosnia, tanto per cominciare. Poi ci sarà anche il Canada, che è uno dei paesi che stanno organizzando questo mondiale, dunque avrà la spinta del proprio pubblico. È una Svizzera che al di là del risultato non ha certamente convinto e ha pagato l'inefficacia e la poca convinzione sotto porta, un risultato inatteso, dunque lo ripetiamo, sorprendente. Qatar, che tra l'altro rimane imbattuto contro la Svizzera, un pareggio e una vittoria in amichevole a Lugano. Sentiamo le parole di un abbacchiato Remo Freuler.
4: È difficile, dobbiamo fare il secondo gol, perché un gol può sempre succedere, come alla fine un'azione bastava per loro e adesso siamo qua con il pareggio. Secondo tempo potevamo giocare un po' più veloce, attaccare un po' più gli spazi come era il primo tempo, lì 1-2, che siamo quasi arrivati facile davanti alla porta, che mancava un po' il secondo tempo, e poi dobbiamo essere concreti davanti, no? Adesso dobbiamo analizzare la partita, come è successo nel finale, perché credo che c'è stata una rimessa per noi a 2 minuti della fine della partita. Lì dobbiamo gestire molto meglio la palla, o devi prendere un altro fallo laterale, di essere più furbo, più esperto, no? E quello.
3: E prima di ricederti il microfono, Roberto, a parte ricordare che la Svizzera tornerà in campo il 18 a Los Angeles contro la Bosnia, sempre alle 21, segnalo che da mezzanotte sono in campo a Brasile e Marocco, alle 3 si sfideranno Haiti-Scozia e per i più temerari alle 6 ci sarà anche Australia contro Turchia.
2: Grazie a Patrick Locatelli che ha fatto il punto su quanto accaduto in serata. Parliamo di altre notizie, le notizie della giornata che è appena trascorsa. Giornata in cui un piccolo aereo si è schiantato attorno alle 16:30 in provincia di Como, all'Urate Cacivio, località non molto distante dal confine svizzero. Il velivolo, immatricolato in Svizzera e di proprietà di una scuola di volo attiva a Magadino, era partito ieri mattina in direzione della Liguria, verso Albenga, comune in provincia di Savona, e da lì stava rientrando appunto nel pomeriggio verso Locarno, quando è caduto di punta su un prato nella località di Urate Cacivio. A bordo del velivolo 2 persone, un cittadino svizzero ticinese di Lugano di 54 anni e un cittadino italiano residente in Ticino di 58 anni. Il primo, come riportato dall'agenzia italiana ANSA, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, il secondo all'ospedale di Circolo di Varese. Entrambi hanno riportato ferite gravissime. La prognosi per tutti e due è riservata. La politica internazionale, Stati Uniti e Iran non sono mai stati così vicini ad un'intesa per mettere fine alla guerra scoppiata oramai più di 3 mesi fa. Un memorandum d'intesa potrebbe essere firmato nei prossimi giorni. Il presidente Trump ha detto che sarà firmato oggi. Alcuni media ipotizzavano appunto anche oggi, ma a Ginevra, mentre gli iraniani lo hanno escluso. Ricapitoliamo tutto quello che è successo in queste ore e anche in questi giorni con l'aiuto della collega Manjula Bhatia.
5: Per tutto il giorno si sono rincorse dichiarazioni sull'imminente firma di un'intesa di principio tra Stati Uniti e Iran, con i dettagli più controversi da negoziare poi nei successivi 60 giorni. I mediatori pakistani avevano a metà giornata ipotizzato una firma in formato digitale entro 24 ore, quindi all'ora di pranzo di domenica. Ma successivamente il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che l'accordo non sarà firmato domenica, senza però escludere che quello che viene chiamato memorandum di Islamabad possa essere siglato nei prossimi giorni. Sembra ormai assodato che il tutto non avverrà a Ginevra, come ipotizzato dai media americani nei giorni scorsi. Si procederà ad una firma digitale in remoto e poi a negoziati in Pakistan. Era stato in primo luogo il presidente americano Trump a parlare di una firma dell'accordo domenica, in concomitanza con il suo 80° compleanno e a ridosso del G7 di Evian, pur sussistendo differenze nelle versioni del compromesso diffuse dai media. Si tratta di capire quando sarà pienamente ripristinato il transito commerciale nello stretto di Hormuz, chi lo controllerà, quando sarà rimosso il blocco americano ai porti iraniani, quando saranno sbloccati i fondi iraniani congelati, sarà rimosso il blocco americano ai porti iraniani, quando saranno sbloccati i fondi iraniani congelati e allentate le sanzioni, che tipo di controllo ci sarà sul programma nucleare iraniano, su quello missilistico e sul sostegno che Teheran fornisce alle milizie armate, in primo luogo in Libano. Qui intanto la guerra è andata avanti, Israele ha bombardato decine di postazioni di Hezbollah nel sud del paese, almeno 2 persone sono state uccise.
2: E da parte iraniana, come detto finora, nessuna reazione in merito. In precedenza, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha smentito la notizia diffusa dai media arabi relativa alla partenza di una delegazione iraniana con il ministro degli Esteri Araghchi per il Pakistan, prevista per la giornata di oggi, domenica, affermando che il team negoziale di Teheran non ha in programma di visitare Ginevra o altre località nei prossimi giorni. E in Israele, secondo quanto riportato da media israeliani, il primo ministro Netanyahu stasera terrà una riunione del gabinetto di sicurezza dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che gli Stati Uniti ed Iran oggi firmeranno un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra. Dall'interno c'è delusione e incomprensione dalla Svizzera tedesca dopo la proposta del Consiglio federale di sancire per legge l'insegnamento di una seconda lingua nazionale già alle elementari. Le reazioni sono arrivate dai cantoni come Zurigo, che invece hanno già deciso di posticipare l'introduzione del francese per dare la priorità al tedesco nella formazione di base, come ci spiega Monica Fornasi.
6: L'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo è di competenza cantonale, questo il Consiglio federale non lo contesta, ma dal suo punto di vista obbligare per legge a insegnare una seconda lingua nazionale alle elementari significa garantire, oltre alla reciproca comprensione e conoscenza, anche l'armonizzazione della formazione di base per facilitare la mobilità intercantonale, per esempio, armonizzazione di cui parlano anche la Costituzione e il concordato ARM per i cantoni che vi hanno aderito. Ma Zurigo per primo e poi Svitto, San Gallo, Appenzello Esterno e Turgovia con i rispettivi parlamenti hanno già deciso di posticipare l'insegnamento del francese alle medie. Basilea Campagna, Sciaffusa e anche Berna ne stanno discutendo. È deplorevole questo modo di procedere del governo federale per Katrin Widler, gran consigliera del centro che a Zurigo aveva sostenuto la proposta poi accettata dalla maggioranza del Parlamento, che ricorda i motivi principali della decisione. Per molti allievi già il tedesco è una seconda lingua e i risultati finora ottenuti nell'apprendimento del francese sono praticamente nulli. Ma le critiche arrivano anche dai cantoni che non fanno fanno parte di Armos, come Argovia, che ha deciso di spostare l'introduzione del francese di 1 o 2 anni alla 6ª o 7ª classe. Il Consiglio federale è molto contraddittorio, secondo la responsabile dell'istruzione argoviese Martina Bircher. Da una parte si ritira da alcuni ambiti, come lo sport, sostenendo che la scuola primaria è responsabilità dei cantoni. Dall'altra ora vuole fare pressione sui cantoni e interferire con l'insegnamento delle lingue. E comunque Martina Bircher ritiene sbagliata già la questione di fondo. È lo

0: Stesso obiettivo che dobbiamo tutti avere, cioè che tutti gli studenti si diplomino con una buona padronanza delle lingue. Poco importa quindi quando si inizia a studiarle.
1: Mettere la Svizzera al riparo delle conseguenze di una penuria energetica. Questo è l'obiettivo che ha spinto il Consiglio federale ad approvare venerdì il messaggio per la costruzione di 4 centrali a gas di riserva. Una scelta che, secondo l'esecutivo, rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento, ma che ambientalisti e parte della politica criticano duramente. Ci racconta tutto da Berna Anna Valenti.
2: 84 miliardi di danni economici e l'impatto che potrebbe avere sulla Svizzera anche solo un calo del 30% di elettricità disponibile durante i mesi invernali. Uno scenario elaborato dalla Commissione federale dell'energia nel suo piano per la sicurezza dell'approvvigionamento. Ed è proprio per evitare una situazione del genere che il Consiglio federale ha deciso di costruire 4 centrali a gas di riserva. Gli impianti sorgeranno in Vallese, Basilea Campagna e 2 in Canton Argovia. Garantiranno complessivamente oltre 580 megawatt di potenza attivabili appunto solo in caso di emergenza. Le centrali operative dal 2030 al 2045 sono una sorta di polizza assicurativa per il sistema elettrico svizzero e se le preoccupazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico continuano ad aumentare, il messaggio approvato dal Consiglio federale nelle scorse ore solleva però molte controversie. Per i costi in primis, il governo chiede al Parlamento un credito di 2,3 miliardi di franchi per la costruzione delle infrastrutture, che potrebbero non essere mai usate, un inutile lusso, secondo ambientalisti e sinistra. Il Consiglio federale sottolinea che l'operazione sarà neutra per il bilancio statale perché il finanziamento avverrà aumentando leggermente le tariffe pagate dai consumatori. Scetticismo però anche a destra. Le nuove centrali dovrebbero funzionare con gas naturale, con combustibili sintetici prodotti con elettricità rinnovabile, dunque neutri sul piano climatico. Ma la Svizzera ne produce davvero poco e questa possibile dipendenza dall'estero, insieme alla vulnerabilità delle forniture e l'incertezza sui costi, non piace proprio all'UDC. Insomma, tensioni all'orizzonte nella discussione parlamentare che si terrà in autunno.
1: E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, domenica 14 giugno, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Nelle Alpi orientali, sviluppo di alcuni cumuli. Le temperature saranno comprese tra 15 e 30 gradi a sud delle Alpi, tra 12 e 28 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Roberto Conti in regia tecnica. A tutti voi la nostra più cordiale e serena buonanotte.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Vi potrai mettere tutti gli animali e tutte le piante che vorrai.
1: Ci saranno anche i draghi.
0: Tanti, tantissimi draghi. Ma sta attento.
2: Il giardino della vita. Regia radiofonica di Claudio Laiso. Testo di Gilberto Isella. Musiche di José María Sánchez Verdú. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.

0: Alice. Libri, storie e idee.
1: Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice, Laura Piccina al microfono. Oggi parliamo di intimità. L'intimità descrive un legame di amicizia, di confidenza, di stretta familiarità con qualcun altro, ma anche con se stessi. Un dialogo con dei frammenti d'anima. Insomma, persone o cose che si potrebbero definire pezzi di cuore. Con loro abitiamo ambienti privati in cui possiamo essere noi stessi.